Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Come?
1: Sono le 3:02. Giornale radio.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: sei.
1: Sono le 3 e 36 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Meteo.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:01.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica, non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento

0: Sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Questa è Summertime e questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno da Nicola Compagnone, buongiorno anche a Matteo Respinti.
3: Buongiorno Nicola, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Torna Matteo insieme a noi l'informazione in diretta di Giornale Radio, che anche quest'estate non abbandona mica gli ascoltatori che sono sotto l'ombrellone mentre noi siamo qui ad informare. E oggi come lo faremo?
3: Partiamo dall'Iran, perché oggi scade la tregua di 60 giorni che Stati Uniti e Iran avevano definito, ma poi non rispettato nei fatti, e ne parleremo con Mauro Indelicato, giornalista e docente dell'Università Nicola Cusano. Ci sposteremo poi nella seconda parte della prima ora a parlare di immigrazione, tema che torna sempre nel dibattito politico. Lo faremo con il professore Giampiero Dalla Zuana, che ha scritto un articolo interessante sul quale
2: lo intervisteremo.
3: Meno clandestini, più immigrati irregolari, i veri dati a sorpresa del governo Meloni.
2: Bene, direi che è tutto quanto pronto, noi ci mettiamo comodi, così come anche voi al 334 11 11 622. Adesso l'ottimo Lorenzo Cappadone regia ci fa ascoltare Lenny Kravitz.

0: E questa torri d'estate che noi vi stiamo raccontando giorno dopo giorno qui su Giornale Radio, insomma, abbraccia tanti temi, no Matteo? Perché sì, è un'estate torrida sotto il punto di vista politico, sotto il punto di vista migratorio, ma anche della politica estera. Ma mentre c'è chi combatte su Ceuta, chi combatte su Hormuz, c'è un altro tema che secondo me mette un po' d'accordo tutti quanti, cioè questo 2026 è l'anno più caldo della storia. Manca davvero poco per decretare questo primato che non di certo ci fa felici e, come scrive Elena Dusi su Repubblica, nel 2027, avvertono gli esperti, andrà ancora peggio, colpa delle emissioni di gas serra. Quindi mentre noi siamo qui a dibattere su temi vari, comunque questo mondo, il globo, si surriscalda sempre di più e questo provoca anche dei grandi problemi a livello economico. La stessa Elena Dusi poi continua nel suo articolo scrivendo che, secondo la Columbia University, che ospita un programma sul cambiamento climatico, basta che da qui alla fine dell'anno si registrino temperature normali, quindi nella media, per raggiungere il primato, cioè di anno più caldo della storia. Questo però non durerà molto, perché se dalla primavera il Niño ha iniziato a scaldare i motori, a partire dall'autunno la corrente calda che periodicamente fa aumentare le temperature del Pacifico spiegherà le ali. Questo perché? Perché anche in autunno si prevedono temperature molto molto alte. Questo globo che sta bollendo, Matteo, è un po' un campanello d'allarme anche per la politica mondiale, che forse non si sta accorgendo di tutto ciò, ma continua ancora a combattere con le armi e sugli stretti e per quanto riguarda i temi economici.
1: Direi proprio di sì. Citavi tu giustamente il dramma economico di questo caldo, c'è poi anche un dramma umano e sociale. Per il sistema statistico Euromomo, il caldo nel 2026, anzi nel solo mese di giugno, ha causato 10.000 vittime nel continente, che sono un numero sicuramente non trascurabile. Non facciamo allarmismo, è un sistema statistico, ma è sicuramente indice di un problema che va risolto e deve tornare al centro dell'agenda politica. 10.000 vittime nell'ultima settimana di giugno. Se l'anno prossimo, il 2027, sarà un anno ancora più caldo, insomma, l'anno più caldo della storia, insomma, queste 10.000 vittime sono un'avvisaglia fondamentale per la politica. Bisogna tornare a occuparsi di questo tema.
0: Bisogna tornare ad occuparsi di faccende serie, di faccende che riguardano la popolazione, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, lo abbiamo visto nelle città italiane, lo abbiamo raccontato, cioè questi temporali estivi improvvisi che causano danni e, come il caldo, causano anche purtroppo a volte feriti e vittime e morti, con queste piogge torrenziali, con frane, manca la neve, lo zero termico sopra i 4.000 gradi. Insomma, sono tanti campanelli d'allarme che sta accendendo questa situazione climatica, ma tanti campanelli d'allarme si accendono per tornare sui temi della politica estera, e soprattutto perché ne parleremo tra poco in Medio Oriente, per presentare quello che sarà il prossimo tema, perché gli Stati Uniti rivendicano una loro, insomma, governance su Hormuz, che potrebbe diventare, a detta di Trump che peraltro non sta benissimo. Questo poi magari lo approfondiremo anche con voi al 334 11 11 622. Trump, che in questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran rivendica la posizione di predominio statunitense su Hormuz, oggi scade appunto la tregua, sale la tensione internazionale. Ma se da una parte Trump dice che gli Stati Uniti appunto controlleranno lo stretto di Hormuz, dall'altra parte la replica iraniana non si fa mica attendere, perché il vice ministro degli esteri Gary Bardadi ha liquidato le dichiarazioni di Washington definendole un'assurdità fuori luogo, ribadendo con forza che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. Diciamo che Trump si diverte molto con i tweet a parlare della propria politica estera, una porteria, un discorso elettorale che rimarrà sotto il controllo iraniano. Ecco, anche lì situazione molto calda, perché poi tra i tanti fronti nel Medio Oriente c'è anche quello in Libano, dove si continua a morire nonostante una tregua che comunque non è cessata.
1: E però Nicola, oltre allo scontro di facciata, potremmo dire, o comunque reale ma molto social, tra Trump e gli Stati Uniti, ieri Axios, il portale di informazione statunitense sempre molto informato, ci ha rivelato una notizia importante. Già da maggio l'amministrazione Trump, mentre il presidente degli Stati Uniti tuonava continuamente contro l'Iran e potremmo dire mostrava i muscoli, aveva però già aperto un canale riservato e non con il governo di Teheran, cosa che non ci sorprenderebbe, ma direttamente con i vertici dei Pasdaran, la guida militare, i guardiani della rivoluzione, gli oltranzisti per eccellenza, quelli che più di tutti a parole vogliono la guerra nei confronti degli Stati Uniti, vogliono che questa guerra non si freni. Eppure già da maggio un canale era aperto con Trump, quindi oltre ai proclami, oltre alla necessità di raccontarsi al proprio elettorato, al proprio popolo come forti, pronti allo scontro e decisi a non arrendersi, comunque la diplomazia si muove anche tra Trump, che ci ha abituato appunto a questi grandi proclami, e i Pasdaran, che dal canto loro, ecco, non si sono mai dimostrati desiderosi di una tregua, ecco. L'intermediario però, scelto da Trump era il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, e i negoziati al momento sono fermi.
0: Però sai, negoziati fermi che designano una situazione, Matteo, che va avanti da tanto tempo, perché noi qui su Giornale Radio, anche con Fronte Globale, con le altre trasmissioni di questa emittente, abbiamo spesso raccontato l'evoluzione, e questi negoziati, quando sembra possono esserci delle notizie positive, prontamente vengono smentiti da cosa? Dai fatti del campo, dai bombardamenti, dalle uccisioni. Se non che questa guerra ibrida, così l'abbiamo ridefinita, sta portando comunque anche un cambiamento di quelle che sono le logiche belliche, perché ce lo sta dimostrando, lo stiamo vedendo con lo stretto di Hormuz, cioè un pezzo di terra che è diventato veramente il centro del mondo, sul quale si combatte un conflitto in Medio Oriente che sta ridisegnando la storia dell'area, sta ridisegnando anche la storia dei conflitti. Quindi quando si parla, secondo me, di tregua, di trattative, bisogna un po' prendere le cose con cautela, perché poi si fanno anche dei falsi annunci che a volte servono anche per speculazione. Questo sì, ok, lo sappiamo, per quanto riguarda i mercati, per quanto riguarda il petrolio, il prezzo della benzina, che qui in Italia ormai è sopra i 2 euro, quello del gasolio anche, nonostante il taglio delle accise non si può più mettere benzina, ma anche questo è un altro tema che abbiamo già affrontato e che continueremo ad affrontare. Ecco, tutto ciò poi è racchiuso da cose, dalle elezioni di midterm. Quindi Trump, secondo me, per non perdere consensi nell'establishment interno, ha bisogno di dire ciò, di far trasparire ciò, perché altrimenti rischia di non poter più governare lui queste azioni belliche, e mi sembra che lui sia molto ben volenteroso a continuare questa sua operazione in Medio Oriente e continuare a mediare anche quella lì, quella tregua lì in Ucraina, tra Russia e Ucraina, che viene sempre portata avanti ma non viene poi mai concretamente analizzata e approfondita fino in fondo. Ecco, pura propaganda.
1: Ecco, da capire anche quanto l'Iran conti su queste elezioni di midterm. Come dicevi giustamente tu, per Trump questa guerra è un costo sociale, banalmente il costo del gasolio, nonostante si dica orgoglioso in un certo senso di questo costo, perché per lui è un costo per la libertà, ecco, così lo racconta al suo elettorato. Però dall'altro lato la politica democratica potrebbe essere quella di diminuire, o raccontare di voler diminuire, l'intensità del conflitto, quindi diminuire il costo sociale per gli Stati Uniti, e di conseguenza questo gioco forza potrebbe convenire all'Iran. Parlavi prima giustamente di Hormuz, che è il cuore nevralgico della questione. Un dato interessante che ci siamo andati a cercare: prima della guerra transitavano in media attraverso lo stretto circa 130 navi al giorno, qualcosa di più. Ecco, nell'ultimo fine settimana sono passate soltanto 5 navi e ieri domenica nessuna. Questi i dati di Kepler riportati da Reuters. Nel weekend precedente ne erano transitate 31. Ecco, le navi che transitano da Hormuz sono un segnale. La tregua, la diplomazia, però ecco, nell'ultimo weekend sono passate 5 navi. Insomma, che Stati Uniti e Iran stiano preparando qualcosa è un dato importante, insomma.
0: Di tutto ciò ne parleremo con il nostro prossimo ospite, ma adesso ascoltiamo Malcolm Todd e poi torniamo qui.

0: Tra la presa di Hormuz e problemi di salute che vengono comunque sottolineati dal fronte interno trumpiano negli Stati Uniti e anche un sostegno fin quanto possibile a Israele, ecco, in Medio Oriente Trump cerca di prendere ancora di più consensi e cerca di insomma risolvere una questione economica che non lo scopriamo oggi ma va avanti da tanto tempo, sta complicando e tanto tutte quante le varie questioni mondiali che insomma da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente non fanno altro che peggiorare. Mauro Indelicato, buongiorno, dico bene?
1: Sì, buongiorno a tutti intanto. Beh, diciamo che Trump si sta avvicinando all'appuntamento di novembre con le elezioni di metà mandato in condizioni non ottimali, ecco, e anche gli ultimi sondaggi un po' attestano non tanto le intenzioni di voto degli americani, che ovviamente poi si andranno ad esprimere soltanto a novembre, quando più che altro l'insoddisfazione di più di metà dell'elettorato per la propria condizione economica. E sappiamo come gli americani votano più che altro con la tasca, ecco, lo abbiamo visto anche sì, due anni fa, per l'appunto, quando una situazione economica, soprattutto inflazionistica, non idilliaca, ha fatto perdere ai democratici gli stati del Midwest. Questo si è rivelato un fattore decisivo a favore di Trump, un fattore che adesso potrebbe un po' ritorcersi contro.
2: Indelicato, buongiorno. Ieri il comandante dell'esercito Amir Atmani ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati statunitensi. $30,000 per chi ne catturerà o ucciderà uno. Ecco, è propaganda o dobbiamo intendere che ci sono soldati statunitensi sul suolo iraniano? Questa è un'ipotesi potabile, insomma.
1: Ma credo che sia un mix tra propaganda e diciamo e riferimento ad alcuni, se non proprio soldati, quantomeno ad alcuni funzionari di intelligence presenti sul territorio iraniano. Questo secondo me potrebbe aprire anche una certa confusione, perché chiaramente si potrebbe anche arrivare a situazioni in cui in maniera arbitraria si potrebbero anche andare a denunciare eventuali spie, eventuali infiltrati. Quindi è una mossa che da un lato è propagandistica, dall'altro però rischia di generare confusione e rischia appunto di aprire una stagione di caccia alle streghe contro rivali o contro presunte spie. E senza dubbio è una decisione anche abbastanza curiosa e che la dice lunga sul fatto che in questa fase un accordo tra Washington e Teheran è assolutamente fuori portata, purtroppo.
2: Ecco, ma
0: anche va bene, Matteo.
2: È un segnale di forza, più che altro questo mi sembra il tema centrale. Un ministro, un capo dell'esercito, un comandante dell'esercito che pone una taglia di $30,000 per eventuali infiltrati nel proprio territorio. Come esce l'Iran da una dichiarazione, da un provvedimento di questo tipo?
1: Beh, qui ci ricolleghiamo al termine usato prima, propaganda. A livello propagandistico l'Iran esce rafforzato non solo da questa decisione ma da questa guerra in generale. Nel momento in cui l'Iran, o meglio la Repubblica Islamica Iraniana, riesce a mantenere il proprio potere, a mantenere le proprie istituzioni nonostante i colpi subiti, questo già di per sé fa di Teheran la vincitrice morale della guerra di propaganda, e Teheran, di questo Teheran è ben consapevole, e questo fa sì che sostanzialmente la guerra della propaganda venga in questo momento a essere tutta a favore dell'Iran. Quest'ultimo episodio riguardante la taglia non è altro che l'ultimo tassello in tal senso.
0: Però a proposito di propaganda, no? Di chi vince la guerra, anche del dialogo, del dibattito più che del dialogo, secondo me, per come ha visto le varie questioni sul tavolo, l'Iran è già uscito vincitore, ma soprattutto perché riesce a fare braccio di ferro con gli Stati Uniti senza arretrare di un millimetro. In tutto ciò il vero nocciolo è lo stretto di Hormuz, perché l'Iran ha sempre fatto leva nel corso di questi anni, di questi mesi, su questo stretto che sembra far innervosire Trump ogni volta che viene nominato, e Teheran quasi glielo fa apposta, no? Insomma, esercitare pressioni su Hormuz, certo, con gli Stati Uniti che vanno su tutte le furie. Ecco, questa è anche la dimostrazione di come le guerre non sono più solamente concentrate sulle armi, ma abbracciano altre cose come anche l'economia.
1: Beh, sono guerre appunto del ventunesimo secolo che non sono fatte soltanto con i carri armati, e l'uso della forza militare non è detto che venga, diciamo, a essere poi a favore della potenza più importante o più organizzata. Lo stiamo vedendo anche in Ucraina con i russi. Il discorso è che sia Putin che Trump sono uomini del secolo scorso, questo lo dice l'anagrafe, insomma, è un dato oggettivo e obiettivo, e agiscono evidentemente con una mentalità del secolo scorso, dove davvero la potenza militare era una potenza importante, è una carta fondamentale da spendere nel rapporto con gli altri stati. Qui invece nel ventunesimo secolo entrano in gioco tantissimi fattori, quelli economici, quelli commerciali, quelli relativi alle guerre ibride. Ci sono una serie di delicati equilibri in ogni rapporto tra più stati che fanno sì che come dire, il semplice apparato militare da solo non basti in qualche modo a poter prevaricare sulla controparte. Ho citato prima il caso ucraino, e il caso iraniano è un altro caso emblematico in tal senso.
0: Ecco, appunto. Prego. Però possono incidere un po' anche queste nuove unioni che ci sono state tra i paesi del Golfo, vedi l'Arabia Saudita, che magari nel contesto tra Russia e Ucraina non ci sono, mentre in Medio Oriente gli attori sono tanti, e quindi bisogna tener conto anche di altre,
1: certo,
0: influenze esterne.
1: Certo, ovviamente poi sono due guerre, quelle in Ucraina e quelle in Iran, che viaggiano in parallelo, ma sono comunque due contesti diversi, due regioni diverse, ma anche il discorso legato per esempio all'emersione di altre potenze regionali si insinua nel ragionamento che abbiamo fatto prima, vale a dire arrivano altri attori, la potenza egemone dell'area, gli Stati Uniti, è costretta a fare i conti anche con l'arrivo di altri attori e anche con l'emersione di nuovi protagonisti che vogliono in qualche modo, a livello di sicurezza, visto come sta andando il tutto, vogliono cercare di far da sé, di creare delle proprie alleanze. Sì. Proprio perché non più, diciamo, convinti della bontà della difesa statunitense. Quindi è tutta una serie di fattori, come vediamo, riducono poi l'elemento puramente militare, non dico un contorno, ma comunque, certo, a non avere più il peso specifico del passato. Quindi oggi l'uso della forza scatena altre forze, altre prerogative politiche, commerciali, economiche, che poi in qualche modo rendono il conflitto molto, ma molto difficile da gestire, e Trump appunto lo sta toccando con mano.
2: Ecco, per chiudere, domanda delle domande: come si esce da questo conflitto? Mi spiego meglio, oggi scadono i 60 giorni previsti dal memorandum, che non era stata una tregua, insomma, non sono all'orizzonte trattative specifiche per una nuova tregua, anche se sappiamo che comunque Trump, l'Iran, Trump e i Pasdaran continuano sempre a negoziare, anche quando su Twitter, sui social, così non dicono. Idillicamente, come si esce da questo conflitto? Cosa devono ottenere gli Stati Uniti per uscire dal conflitto? Cosa deve ottenere l'Iran per uscire dal conflitto?
1: L'Iran quello che doveva ottenere lo ha già ottenuto, perché è rimasto, il proprio regime è rimasto in sella, e la propria forza legata a Hormuz ormai è conclamata. Più che altro sono gli Stati Uniti che devono cercare di evitare una umiliazione. Ecco, quindi gli Stati Uniti cercheranno un accordo in grado di salvare capre e cavoli, come si suol dire, evitare cioè di dare l'impressione di una capitolazione. Secondo me il nodo centrale riguarda diciamo quelle che l'Iran chiama pagamenti diciamo le indennità di guerra. Le indennità di guerra si pagano diciamo a un vincitore, ecco. Quindi nel momento in cui l'Iran continua a chiedere dagli Stati Uniti il pagamento di indennità di guerra, beh, gli Stati Uniti non firmeranno mai, perché dovrebbero implicitamente riconoscere la sconfitta. Quindi secondo me si cercherà di raggiungere un equilibrio su questo settore, su questo argomento, cioè vale a dire fare in modo che l'Iran abbia, diciamo, quei soldi che chiede anche con la fine delle sanzioni, senza che questo però passi come una sconfitta americana. Si giocherà su questo delicato, sottile equilibrio anche terminologico, diciamo, per quanto riguarda un futuro accordo, però ci vorrà del tempo, non sarà un qualcosa di semplice, non sarà un qualcosa di immediato. Sicuramente le trattative andranno avanti, sicuramente si cercherà un punto di equilibrio per cui gli Stati Uniti non risultino come i veri sconfitti della situazione, ma per arrivare.
0: Ma saprà comunque anche Trump, no, come gestire questa situazione con i suoi social. Mario Indelicato, grazie mille, sicuramente torneremo presto qui su Giornale Radio a parlare di quello che succede in Medio Oriente. Matteo, è arrivato il momento della prima pausa.
2: A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico scarso e circolazione scorrevole anche questa mattina su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana della penisola, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione da A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni, tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle, tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E continua il nostro approfondimento mattutino qui su Giornale Radio con Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Matteo, approfondimento lente di ingrandimento su tanti temi, alcuni anche che riguardano purtroppo questioni spinose, anche tristi volendo, come quella dell'ultimo terremoto che c'è stato in Sud America.
5: Seguiamo la cronaca minuto per minuto. Dicevi bene, terremoto di magnitudo 5.6 registrato al largo delle coste indonesiane verso le 2.40 italiane. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Per ora, fortunatamente, nessun allarme tsunami.
4: Eh sì, peraltro poi parlavamo anche nei giorni, insomma nelle ore precedenti, anche nei notiziari, di quelli che sono stati gli italiani rimasti intrappolati nell'aria, quindi dopo i terremoti in Sud America devastanti che hanno causato centinaia di morti. La terra continua a tremare, ma noi adesso ascoltiamo Damiano David, The First Time.

0: E non a caso all'inizio di questa diretta, di queste tre ore di Summertime, abbiamo parlato di quella che è l'emergenza caldo, perché il 2026 si è insomma etichettato, o comunque manca poco a definirlo, l'anno più caldo della storia. E tutto ciò, Matteo, sta cambiando anche quelle che sono le agende politiche, le agende economiche, e insomma desta un po' di preoccupazione tutto ciò, visto anche il contesto internazionale dei vari conflitti. E ovviamente, anche se siamo a Ferragosto, la politica non si ferma mai. Noi sentiamo Bonelli che ovviamente punzecchia un po' il governo Meloni su quello che è il caldo e le politiche attuate, o meglio non attuate.
1: Il caldo estremo in Italia, secondo uno studio economico, ha provocato un danno di 22 miliardi di euro, e la Presidente del Consiglio Meloni continua a fare la guerra alle politiche contro la crisi climatica, un comportamento irresponsabile. E voglio dire alla destra che è l'inazione che provoca danni, non le politiche contro la crisi climatica.
0: Matteo.
2: Caldo estremo e stravolgimenti atmosferici che per trivializzare, ma colpiscono anche i privati cittadini. È di qualche giorno fa l'allarme di Federcarrozzieri: possibili danni fino a 16.000 euro per gli automobilisti privati. Con l'asfalto oltre i 60 gradi e gli abitacoli che rischiano di sfiorare i 70, i componenti delle auto sono sotto stress. Tra pneumatici, batterie che perdono efficienza, e appunto i costi rischiano di raggiungere i 16.000 euro nei casi peggiori.
0: E che ne pensi poi di questo Bonelli, no? Che cerca di portare il dibattito politico sullo scontro anche per quanto riguarda il tema del caldo, perché lo stesso Bonelli settimana scorsa aveva prodotto un video carino, insomma, abbastanza esilarante, dove lui si mostrava sul letto del Po come se fosse in spiaggia, perché il Po, soprattutto il Delta, è in grave crisi idrica, e tutto ciò sta portando anche dei gravi problemi a livello di approvvigionamento dell'acqua nei comuni del nord, perché anche i laghi non se la passano, meglio Lago Maggiore, Lago di Como, ecco. Quindi forse questo Bonelli, che a volte magari può essere anche un po' prolisso sul portare avanti determinate battaglie, questa volta magari ha centrato il punto, cioè la politica sta un po' non prendendo bene in considerazione questa emergenza caldo, perché qui in Italia si soffre tanto.
2: Direi di sì, Nicola, molto molto efficace la comunicazione di Bonelli, credo pensata anche a un pubblico giovane, che poi è l'elettorato a cui lui e Alleanza Verdi e Sinistra puntano. Insomma, una comunicazione veloce di una persona, ecco, che magari non vive per il resto delle tematiche le battaglie care ai giovani, ma che in questo caso le centra particolarmente. E direi che trasversalmente nel pubblico sotto i 25 anni questa attenzione di Bonelli e Alleanza Verdi e Sinistra per il tema clima funziona. Ricorderemo le pietre, i sassi portati in Parlamento a Meloni per chiedere conto dei fiumi sempre più in secca. E poi questo video, direi che in estate, molto molto gustoso, godibile e facilmente, fortemente ricondivisibile.
0: E noi ci spostiamo sulle pagine del Corriere della Sera, perché anche qui si parla di caldo, lo facciamo con Massimiliano Iottoni della SEN. Così il caldo estremo cambia l'economia europea, chi perde, chi guadagna e chi si deve reinventare. Dalla moda al turismo, dall'energia alle assicurazioni, le temperature record cambiano consumi e investimenti e presentano alle imprese un conto sempre più salato. Il caldo, ovviamente, sottolinea Iottoni della SEN, è entrato nei conti delle aziende europee non più soltanto come il rischio da indicare nei rapporti sulla sostenibilità, come eventualità eccezionale da mettere in conto, ma come variabile capace di spostare vendite, fermare cantieri, aumentare i costi e modificare gli investimenti. Perché ho sottolineato questo tratto, Matteo? Perché parlavamo di quelle che sono le decisioni prese dalla politica. Io faccio un esempio un po' più locale su Roma, sulla capitale, dove appunto c'è stato un decreto per il quale, un provvedimento per il quale i lavoratori all'esterno non possono lavorare dalle 12 alle 14 o comunque nelle ore più calde, perché c'è proprio un rischio per quanto riguarda la salute. E basta anche farsi un giro per la città. Roma è ormai da anni una città piena di cantieri, Basta farsi un giro per la città e si vede come nelle ore più calde della giornata i mezzi meccanici, gli operai sono tutti quanti fermi. Questo se da una parte porta al loro giovamento sulla salute, non so quanto, perché comunque non è che alle 11 faccia fresco e alle 12 improvvisamente caldo, porta comunque uno dei ritardi sui tempi dei lavori, due dei anche volendo danni economici a quelle imprese appaltatrici e tre anche problemi alla cittadinanza che, come dicevo prima, per più tempo devono vedere questi cantieri in giro per la città. Quindi forse è arrivato veramente il momento di fare qualcosa, ma cosa poi nell'effettivo? Perché come si fa effettivamente a combattere il caldo stando al fatto poi che di anno in anno le cose potranno solo che peggiorare?
2: Danni ai lavoratori e ai cittadini che si trovano cantieri fissi, diciamo, in città, ma poi danno anche e soprattutto agli agricoltori. C'è Coldiretti che chiaramente se ne occupa e invita la politica a riflettere sul tema. La stima dei danni per gli agricoltori ha già superato i 3 miliardi di euro in Italia. La cifra comprende le perdite derivanti dai raccolti compromessi, chiaramente, i maggiori costi per l'irrigazione, con la siccità aumentano i costi dell'irrigazione, i consumi energetici più elevati, e che consumi energetici e con che costi, parlavamo prima di Hormuz e anche questo chiaramente influisce.
0: Certo, influisce.
2: E poi il calo di produzione combinato alle crescente pressione sui prezzi delle materie prime agricole, perché lo ricordiamo, ce ne siamo occupati più volte su Giornale Radio, da Hormuz non passa solo il petrolio, passano anche i fertilizzanti che sono fondamentali appunto per il comparto agricolo, ecco. E, come dicevi prima tu, la situazione più delicata si concentra soprattutto nel nord Italia e una delle colture più a rischio è il mais, che rischia completamente di andare perso. E poi un altro grande elemento alimentare che produciamo in Italia, il riso, per il quale si registrano previsioni di riduzione del raccolto che arrivano addirittura a meno 40%. Insomma, abbiamo detto più volte, è un problema che la politica non può tardare ad affrontare. Come dicevi giustamente tu, bisogna chiedersi anche come affrontarlo. Sussidi agli agricoltori? Certo, fondamentale, però poi bisogna anche chiedersi come si riduce strutturalmente questo aumento.
0: Eh sì, forse servirebbero anche delle politiche comunitarie europee su questo tema, che tardano ad arrivare come tante altre cose. Comunque vabbè, saremo qui a vedere quello che succederà. Tra poco parleremo di migranti, e però prima ascoltiamo Robbie Williams con Advertising Space.

0: Tra i tanti temi spinosi sicuramente in questo periodo, dall'inizio del mese di agosto, è quello dei migranti, perché sì, è vero che le tratte di migranti che attraversano il Mediterraneo per trovare fortuna in Italia continuano, ma continua anche il botta e risposta tra Roma e Madrid per quanto riguarda Schengen. Ma noi adesso siamo qui a parlare di quella che però è una migrazione, quelli che sono immigrati regolari dati a sorpresa. Tra pochissimo ne parleremo con chi ha scritto questo approfondimento. Prima però ascoltiamo il messaggio della Premier Meloni di qualche giorno fa per contestualizzare un po' il tema.
1: Chiedere all'Europa una missione europea che produca un blocco navale a largo delle coste della Libia. Cioè qui non è il problema capire dove facciamo sbarcare queste persone che partono dalla Libia. Qui il problema è stabilire come si impedisce a quelle persone di partire dalla Libia. Non c'è un'altra soluzione. Dopodiché,
2: blocco navale, e che quindi, era stato uno degli slogan più forti della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Abbiamo invitato il professore Giampiero Della Zuanna, che ha scritto un articolo appunto di approfondimento, la cui tesi ci ha interessato perché è alquanto paradossale. Il governo Meloni avrebbe ridotto l'irregolarità soprattutto aumentando l'immigrazione regolare e facendo emergere le persone già presenti in Italia.
0: Professore, buongiorno.
3: Buongiorno carissimi.
0: Beh, diciamo Pronto? Che questo suo titolo è un po', eccoci, dicevo, questo suo titolo è un po' evocativo di quella che è una tematica che secondo me sembra un po' anti-vannacciana, no? Visti i proclami di Vannacci di questi ultimi tempi, ripeto, meno clandestini, più immigrati regolari, veri dati a sorpresa del governo Meloni, a sorpresa tra parentesi, perché se questo contendere, insomma, sulle ondate migratorie continua anche nel centrodestra, nonostante il centrodestra dica che Vannacci non è parte del centrodestra, comunque sta un po' spostando i voti dell'elettorato. Se ci aggiungiamo anche la crisi tra Italia e Spagna dopo quello che è successo a Ceuta, diciamo che questi dati che lei adesso ci presenterà sono un po' in controtendenza con quanto accade. Prego.
3: Beh, i dati sono abbastanza chiari su questo. Il governo Meloni ha, utilizzando la legge Bossi-Fini, che è sempre la legge principale che regola le migrazioni regolari in Italia, ha allargato il numero di ingressi regolari permessi ogni anno. Nel primo anno del governo Meloni erano 50-60 mila più o meno ogni anno, e adesso sono arrivati a 200.000 l'anno. Sappiamo però che questo meccanismo della Bossi-Fini è un meccanismo che in realtà è una regolarizzazione mascherata, perché la gran parte delle persone che usufruiscono del cosiddetto click day, no? Che viene messo in atto grazie a questi ingressi regolari, sono persone che già sono in Italia. Sono persone irregolari che sono in Italia, che vengono in qualche modo regolarizzate attraverso una richiesta di un datore di lavoro.
0: Però, abbiamo professore, altri dati. Mi scusi se la interrompo. Sì. Come può, certo, secondo lei, una legge dei primi anni 2000 essere attuale ancora oggi, comunque con un mondo totalmente capovolto anche per quanto riguarda le ondate migratorie?
3: Ma è una legge che non ha mai funzionato, cioè nel senso che non ha mai funzionato, perché vorrebbe che un ingresso in Italia sia nominativo, cioè l'idea è che il datore di lavoro chiami Mohamed piuttosto che Irina, parliamo di nomi così di fantasia. In realtà si sa bene che, per esempio, se io devo prendere una badante, non è che prendo una persona a caso che viene dalla Moldavia piuttosto che dall'Ucraina, ma io prendo una persona che conosco e in qualche modo cerco di farla diventare regolare. Così funziona, ha sempre funzionato così fin da più di 20 anni, da cui c'è la legge Bossi-Fini, e non si è mai avuto né il coraggio né la forza di cambiarla. Abbiamo un dato, che le stime degli irregolari mostrano che gli irregolari sono calati fortemente in Italia, erano 500.000 prima del governo Meloni, sono 350.000 adesso, ma sono stati appunto regolarizzati non mandandoli a casa. abbiamo poco più di 3.000 rimpatri all'anno.
0: Sì. Professore, questi sono dati del ministero.
3: Cioè, voglio dire, cosa? Pronto?
0: Dico, sono dati ministeriali del Ministero dell'Interno.
3: Sono tutti i dati che io cito, certo. Sono dati del Ministero dell'Interno o dell'Istat. Ecco, certo. E in più anche gli stranieri, gli ingressi alle anagrafi, cioè gli iscrizioni alle anagrafi di stranieri, ne abbiamo adesso 400.000 all'anno. 400.000 all'anno vuol dire quanti? Migliaia e migliaia al giorno. Quindi in realtà sulla spinta specialmente degli industriali, degli artigiani, il governo Meloni ha allargato il numero di persone che arrivano dall'estero. Fra l'altro, prima in gran parte sono proprio ingressi di extracomunitari, in particolare dall'Asia e dall'Africa.
2: Professore,
3: ecco, questi sono i numeri.
2: Il suo articolo rileva quindi una distanza tra la narrazione politica di Fratelli d'Italia, del governo di Giorgia Meloni o magari delle campagne elettorali di Giorgia Meloni prima dell'insediamento al governo e ciò che è accaduto realmente. Per anni abbiamo parlato di blocco navale, rimpatri.
3: Sì, io non parlerei però solo, scusi, non parlerei solo di Giorgia Meloni del governo. Forse bisogna ricordarsi che anche Vannacci ha sposato una persona straniera.
2: Esatto. Certo. Beh, infatti,
3: cioè, voglio dire, ognuno, tutti possono fare tutte le chiacchiere che vogliono, ma esatto. Poi bisogna andare a vedere i numeri, bisogna vedere chi è che lavora nei macelli in Italia.
2: Questa premessa per chiedere lavora... appunto.
3: Scusi, cioè.
2: L'Italia di Meloni, l'Italia con Meloni, nei fatti è diventata un paese più aperto all'immigrazione regolare?
3: Direi proprio di sì, solo che appunto non è una migrazione irregolare governata da un punto di vista della regolarità, ma è fatta da continue regolarizzazioni mascherate, come le ho chiamate io. Cioè è così, i numeri sono incontrovertibili su questo. Un'altra cosa importante è questa, cioè noi il governo ha fatto questo però senza accentuare i programmi di integrazione. Per esempio non mette poche lire sulla scuola, no? Che è lo strumento sì. fondamentale per integrare i figli degli immigrati, ecco. E il fatto è che, come abbiamo visto anche adesso con questa vicenda della Spagna, il governo si illude di aumentare il numero di voti facendo appunto queste narrazioni di far la faccia dura, no? In realtà, secondo me, in questo modo non fa altro che aumentare i voti di Vannacci. Questo è quello che succederà, sì. Perché la gente alla fine cosa fa? Se tu metti enfasi, no, negli aspetti negativi delle migrazioni, alla fine vota per chi fa la faccia ancora più dura, no? Ancora più forte.
0: Che poi
3: facendo proclami
0: io vedo...
3: tipo remigrazione, che è un discorso che è totalmente

0: Questo. Fincantieri ha migliaia di persone che vengono da Bangladesh, no? Fincantieri è dello Stato italiano, cioè è nostra, siamo noi i padroni della Fincantieri, anche se non ce ne diamo ben conto. Produce l'1% del PIL dell'Italia, la Fincantieri, con le sue fabbriche di Monfalcone. E di Mestre, eccetera. Bene, questa senza gli stranieri provenienti da Bangladesh chiuderebbe domani. Ecco, questo dobbiamo partire da questo quando vogliamo
1: Ed è
0: parlare
1: proprio,
0: seriamente di questi temi. Sì.
1: è proprio quello il parallelismo, no? Perché lei giustamente cita il lavoro. Ecco, in questi dati mascherati, come diceva anche lei, io ci vedo un parallelismo con quelli che sono i dati mascherati del mondo del lavoro, perché il governo parla di mondo del lavoro insomma, contratti in aumento, occupazione in aumento, dati che salgono, ma spesso, come è accaduto anche con i click day, che peraltro sono citati nel suo articolo, sono delle assunzioni o con dei salari bassissimi o a tempo determinato che durano pochi mesi, che comunque gonfiano i dati di un mercato del lavoro drogato.
0: Ma il mercato del lavoro in realtà ha avuto effettivamente un'espansione importante in Italia, legata non tanto agli stranieri, anche agli stranieri, ma specialmente alla permanenza per più tempo, delle persone oltre i 60 anni all'interno del mercato del lavoro. Inoltre c'è anche un incremento importante in Italia del lavoro dei pensionati. Ci sono persone pensionate che continuano a lavorare. Quindi bisognerebbe vederlo in tutta la sua estensione. Quello che appunto non si vede da nessuna parte, insomma, sono delle misure sensate per cercare di aumentare, non tanto far diminuire il precariato nel mercato del lavoro. I giovani ormai il precariato un po' l'hanno introiettato all'interno del loro modo di vedere le cose. Sono gli stipendi bassi che sono
1: Sì. E
0: terribili, cioè nel senso che
1: che spingono
0: sono
1: le
0: difficili ma
1: persone
0: muoversi un po'
1: ad
0: su
1: andare
0: questo.
1: via, eh sì. E
0: Ma
1: che spingono
0: certo,
1: le
0: voglio dire,
1: persone ad andare via.
0: se ti paga, se lei va, non è solo un problema dell'Italia, no? Se lei va, che so io, una città tipo, come si chiama, a Losanna, alla mattina arrivano, come si chiama, i vaporetti dall'altro lago, lato del lago, dalla Francia, di tutti i francesi che vanno a lavorare in Svizzera,
1: È un fenomeno, sì.
0: dove guadagnano il
1: Abbastanza
0: 30-40% di più.
1: diffuso, sì.
0: Ecco,
1: Siamo
0: così
1: in
0: è,
1: chiusura,
0: insomma.
1: professore. Io la
0: Sì.
1: ringrazio per l'analisi che quest'oggi ha fatto con noi. Ci sentiamo ovviamente presto su questi temi, anche perché adesso si entra in campagna elettorale e secondo me si parlerà anche di questo. Ringrazio Giampiero Della Zuanna e Matteo. Noi ci ascoltiamo il notiziario, quello bello cicciotto con tante notizie.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna. Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: azzurri dello sport in trionfo con un'altra pioggia di medaglie, siamo primi in Europa nell'atletica, secondi nel nuoto e ginnastica. Si intensifica ancora la guerra russo-ucraina, 12 i morti solo nelle ultime ore. In corso il controesodo estivo, bollino rosso sulle strade, in arrivo una perturbazione atlantica, 13 regioni in allerta gialla oggi, un giovane annega nel lago di Como sotto un nubifragio. Clamoroso flop della Lazio, eliminata dalla Coppa Italia dal Mantova, Gattuso non cerca alibi.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel

0: Tagliere Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
1: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima, perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive.
2: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha dinamato anche per stamani. Bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali, ben 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde e non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
3: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, il secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
0: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Seconda ora insieme qui su Giornale Radio con Summertime, sempre Nicola Compagnoni e Matteo Respinti, che adesso ci riepiloga un po' gli ospiti di questa nuova ora.
6: Seconda ora intensa, Nicola, partiamo con Giuliano Cazzola, economista, già sindacalista e deputato, oggi esponente di Più Europa, con il quale ragioneremo sull'ipotesi di uscire dall'euro. Storica battaglia, diciamo, della destra cosiddetta populista, in particolare della Lega, che oggi ha abbandonato e che invece il generale Vannacci nel programma di Futuro Nazionale ha recuperato. E appunto ne parleremo con Giuliano Cazzola. Ci spostiamo poi nella seconda parte di questa seconda ora di Summertime con Isabella Pratesi, direttrice di conservazione WWF, per approfondire e provare a capire come combattere gli incendi che in questo momento stanno devastando la flora e la fauna del nostro paese. Questa è la nostra seconda ora di Summertime.
5: Seconda ora che inizia con Teddy Swims e Break Up in Reverse.

0: E allora Nicola, prima di andare a parlare di Europa, Euro, Unione Europea, uscita dall'euro o meno, ti direi spostiamoci in Corea perché sta succedendo qualcosa di piuttosto significativo. Proprio oggi, 17 agosto, Stati Uniti e Corea del Sud hanno dato il via alle grandi esercitazioni militari congiunte estive, le Ulki Freedom Shield, che andranno avanti fino al 27 agosto e coinvolgono circa 18.000 militari sudcoreani. Praticamente alla vigilia dell'inizio delle esercitazioni, però, il presidente statunitense Trump ha ordinato al Pentagono di ridurre sensibilmente la portata delle esercitazioni stesse. E a essere interessante è la motivazione politica. Trump ha detto di avere un ottimo rapporto con Kim Jong-un, e questo già lo sapevamo, e in realtà pare che, oltre all'ottimo rapporto con Kim Jong-un, la reale ragione di questa volontà di diminuire la portata delle di queste esercitazioni militari sia da ricercare nel poco sostegno che la Corea del Sud avrebbe dato agli Stati Uniti nel conflitto in Iran. Potremmo anche chiederci quale sostegno avrebbe potuto dare la Corea in uno scenario così distante. Però ecco, cosa ne pensi? Insomma, partono le esercitazioni e Trump ne riduce la portata.
1: Ma secondo me in questo tema, che ovviamente è di politica estera, si vede ancora una volta quella che è la frattura interna, no? Agli Stati Uniti con Trump, che secondo me a seguito, perché poi cioè, sì, si parla di esercitazioni, ma alla fine qual è il nocciolo della questione, Matteo? È Trump che ancora una volta fa un passo indietro dopo delle decisioni che lui aveva preso, lo stiamo vedendo ultimamente, lo fa praticamente sempre. E lo fa come? Comunicando le sue decisioni tramite i social, come in questo caso cita Exet e quant'altro il Pentagono, però fatto sta che lui fa un passo indietro dicendo sì noi facciamo comunque l'esercitazione come avevamo stabilito, però io metto meno soldati perché comunque io ho un'amicizia anche lì da quelle parti che non è probabilmente un'amicizia anche della Corea del Sud, quindi questo cosa sta a dimostrare? Che c'è una tale confusione nella testa di Trump, prendere decisioni così all'ultimo momento o comunque senza dare troppo peso ad alcune scelte, che tutto ciò che tu hai appena detto in Corea del Sud secondo me è preoccupante in tutto lo scenario internazionale, cioè si può ripercuotere in quello che è lo scenario internazionale, scenario che possiamo commentare tutti quanti insieme come facciamo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, al 334 11 11 622 è il vostro numero per interagire con noi con i vostri messaggi di testo ma anche con i messaggi vocali. Matteo, c'è un politico un po' al centro della cronaca in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, cioè Vannacci. Contro di lui si è schierato, disposto Calenda, gioca con l'intelligenza artificiale come un ragazzino cretino. Ascoltiamolo Calenda, abbastanza prosaico su Vannacci.
2: La mia domanda per te, Vannacci, è: ma sei un ragazzino imbecille di 14 anni? Perché vedi, tu ti sei risentito per non aver ricevuto la terza stella, quella del generale di corpo d'armata. Ma io mi domando come hai fatto a ricevere qualsiasi stella. Cioè, uno che fa un video così imbecille e che dice delle cose così fesse. La domanda che ci dobbiamo porre è come ha fatto a diventare generale. Ma manco caporale ad aver fatto diventare. E sì, è vero, nell'esercito era noto che, diciamo, era un uomo di non particolare intelligenza. Ma adesso sei un rappresentante delle istituzioni italiane e giochi con l'intelligenza artificiale come un bambino cretino di 14 anni. Falla finita, basta. Dedicati ad altro. Perché sennò altro che patriarcato mediterraneo. Il patriarcato mediterraneo ce l'hai nei due neuroni che si incontrano per sbaglio una volta al mese e che fanno pure a botte. Calmo, calmo. Dignità e onore.
1: Perché abbiamo ascoltato questo Calenda? Perché lui parla sì di Vannacci, parla di intelligenza artificiale. Non ci vedi, Matteo, una similitudine con Trump? Cioè un Vannacci che è un po' trampiano, no? Basta andare un po' indietro nel tempo, ci sono centinaia di video di Trump che usa l'intelligenza artificiale. Ecco, anche Vannacci mi sembra un po' su questa lunghezza d'onda.
0: Ma direi che è una strategia ben ponderata. Non sono del tutto d'accordo con Calenda, o meglio, sicuramente problematico l'utilizzo in questo modo dell'intelligenza artificiale, però non sottovaluterei Vannacci e forse oltre Vannacci il team che sta dietro a Vannacci. Questo utilizzo dell'intelligenza artificiale ha chiaramente l'obiettivo di fare presa su un pubblico giovane, di divertire. In fondo Vannacci fino a qualche anno fa non era conosciuto al grande pubblico, ai giovani, e queste polemiche intorno all'intelligenza artificiale lo fanno conoscere e fanno divertire chi lo segue. Poi chiaramente è discutibile chi si diverte così. Aggiungo un altro elemento, non per essere indulgenti con Vannacci, insomma, alcuni di quei video sono veramente pessimi. Calenda però, certo non gioca con l'intelligenza artificiale, però anche lui gioca con i social, frequenta il mondo dei social, lo sappiamo, chi ha la nostra età, i suoi 20 anni, sa perfettamente che il mondo del cosiddetto centro, il mondo liberale, presidia molto i social. Credo lo sappia anche tu. Qualche settimana fa anche Calenda è stato come dire protagonista di un episodio non molto piacevole, ecco, con Michele Boldrini, economista e segretario nazionale di Ora, una delle centinaia di formazioni liberali che troviamo nel paese. Ecco, Calenda sembrerebbe che in diretta social si sia lasciato andare a una sorta di gestaccio, un gestaccio vero e proprio. Quindi certo, Calenda fa bene a richiamare all'ordine Vannacci sull'utilizzo dei social e su questi attacchi agli avversari così un po' triviali, però ecco, sono tutti un po' colpevoli di questo tentativo di scandalizzare e di arrivare ai giovani in un modo anche un po' poco sano. Sarebbe più bello che ai giovani si arrivasse anche con proposte, per carità, radicali, perché certamente fanno presa, però un po' più nel merito e un po' meno nella diatriba. Non so se tu sei d'accordo.
1: Eh sì, sono assolutamente d'accordo. Chissà se sarà d'accordo anche il prossimo nostro ospite, con il quale continueremo a parlare di Vannacci, ma solo dopo aver ascoltato The Weeknd, Blinding Lights.

0: E Futuro Nazionale, come dicevamo, rimette ufficialmente sul tavolo un tema che per anni è rimasto ai margini del dibattito politico italiano, nonostante fosse stato sollevato, se non da altri, almeno dalla Lega: la possibilità di uscire dall'euro, recita la base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale. Il paese dovrebbe essere capace tanto di permanere nell'area euro quanto di opzionare l'uscita secondo le condizioni, il contesto e i tempi. Proprio a proposito di questo tema abbiamo voluto invitare il professore Giuliano Cazzola, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Parto subito in medias res. Negli anni scorsi l'uscita dall'euro era stata evocata anche dalla Lega e da altre forze sovraniste, poi il tema è praticamente scomparso. Perché secondo lei oggi ritorna? Ci sono condizioni economiche diverse oppure è cambiato il clima politico?
1: Ma secondo me c'è il Futuro Nazionale che vuole ripercorrere le vecchie strade della Lega, ma io credo che tra l'altro perda il suo tempo. Lei eleggeva la formulazione, è una formulazione diciamo problematica, la Lega 20 anni fa era molto più decisa, no? Io credo che come lo credevo 20 anni fa, io credo che sia un errore clamoroso, sia come un paese che gioca in Serie A che vada a giocare in promozione, nel senso che facciamo parte di una moneta forte che peraltro ha dimostrato di salvare il paese una volta quando ci sono state le difficoltà. Se avessimo avuto la vecchia liretta dal 2008 al 2011 saremmo stati massacrati dalla svalutazione internazionale, no? E peraltro si facevano le svalutazioni competitive una volta con la lira. Oggi siamo la quarta potenza esportatrice del mondo. Quindi non si vede neanche perché avremmo l'interesse a svalutare la moneta per essere competitivi, quando è giusto essere competitivi facendo parte di una comunità come la comunità europea, no? Peraltro io credo che si debba andare avanti a costruire l'Europa e che sia una fortuna avere già partire con una moneta unica che hanno di molti paesi di quelli che fanno parte della comunità europea. Peraltro c'è la fila a entrare nell'area dell'euro, no? Quindi non si capisce perché non dovremmo uscire. E in nome di una sovranità, diciamo, che somiglia molto ai contratti pirata, insomma, non mi pare che sia io sono contrario, insomma, e mi pare che peraltro anche il Futuro Nazionale si renda conto che fa soltanto un discorso di principio, no? Certo, un paese non è obbligato a stare in un sistema monetario unico, no? Però insomma, non si capisce perché debba uscire, non ci sono nessune motivazioni concrete e serie e praticabili, utili per uscire.
2: Se non l'unica motivazione che io mi spiego è quella della propaganda, e dietro questa uscita dall'eurozona io ci vedo anche un po' un'emulazione di quello che ha fatto il Regno Unito, cioè quindi qualcosa di più grande, tipo un'uscita dall'Unione Europea con Vannacci, che secondo me, mi corregga se sbaglio, cerca anche un po' proporre i suoi temi su quelle che sono le problematiche degli italiani. Non a caso lui presenta questa tematica qui, l'uscita dall'euro, una settimana fa, quando c'era un grande problema di inflazione, di speculazione, anche di benzina. Ecco, Vannacci fa i conti con quelli che sono i problemi degli italiani, ma forse non fa i conti con quella che poi può essere però la risposta a livello politico.
1: Ma io me l'auguro che gli italiani non portino il cervello alla massa, no? Peraltro lo stanno facendo, vorrei vedere anche cosa succede col caso di Ranucci, no? Sì, non c'è nessuna motivazione vera, non c'è nessuna motivazione chiara. Peraltro io invito gli italiani a recuperare un articolo del Foglio di alcuni giorni fa, dove si dimostrava che in fondo le proposte che fa Vannacci sul piano economico sono proposte che in altri paesi fa la sinistra estremista, insomma, ecco, quindi sì, diciamo, ha ragione lei, ecco, questa è propaganda e appartiene a questa scelta, diciamo, culturale, politica dell'uscita dall'Unione Europea. Insomma, in fondo questi sono residui di un sovranismo che mi pare oggi non porti più nessuno, non porti bene a nessuno. La situazione internazionale ci dice che noi dobbiamo, per forza di cose, rafforzare l'Europa, fare dell'Europa un soggetto che pensa anche alla difesa, no? C'è un filo rosso che lega l'uscita dall'euro, l'essere contrario al riarmo e tutte queste cose qui. Insomma, io direi quasi che è un favore che si farebbe a Putin se noi uscissimo dall'euro.
2: Beh, no, ma a parte proprio le logiche di propaganda, io non vedo altro. Giuliano Cazzola, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio per affrontare queste e altre tematiche.
1: Va bene, buongiorno, buon lavoro e salutiamo anche gli ascoltatori, buongiorno.
0: Grazie professore.
2: Allora Matteo, noi viaggiamo spediti come noi anche tanti altri nostri ascoltatori che sono in questo momento, no, sulle strade e autostrade italiane, oggi bollino rosso, bollino nero, contro esodo, si ritorna nelle grandi città a lavorare e parecchi so che stanno ascoltando anche Giornale Radio al 334 11 11 622, ovviamente i vostri pareri su quello che abbiamo, in merito a quello che abbiamo discusso finora, ma per chi è in viaggio adesso ascoltiamo anche le notizie dal traffico.
3: Giornale Radio.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 8 e 30 minuti.
9: Guidare informati.
10: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code a tratti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. A Roma qualche rallentamento sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra San Giovanni e Ardiatina. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Matteo, parlavamo prima prima dell'infotraffico, di questa che potrebbe essere una scelta secondo me molto sciagurata di Vannacci di portare avanti questa sua politica contro l'euro, contro l'eurozone e quindi conseguentemente anche contro l'Unione Europea, Unione Europea nella quale vuole entrare fortemente l'Ucraina, dove però le cose non è che vadano poi bene in quello che è il conflitto con la Russia, perché ci sono state vittime a Kiev dopo i raid di Mosca e l'Ucraina ha risposto nelle scorse ore con un massiccio attacco. Mosca e il Cremlino parla di quasi 1500 droni ucraini lanciati contro la Russia in 24 ore. Ecco, questo un po' per dare un antipasto e per insomma parlare anche di quella che è la guerra tra Russia e Ucraina, dopo aver trattato e a lungo anche il Medio Oriente, dove non sembrano poterci essere delle trattative di pace ben avviate, anzi si continua sempre a speculare su Hormuz. Noi dopo Elisa Ivanatova saremo di nuovo qui a parlare con voi di tutte le tematiche di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E allora Nicola, abbiamo parlato di tante guerre, l'Iran, l'Ucraina, quella tra le due Coree che è ancora una guerra e direi che possiamo spostarci in Colombia dove è in corso un'altra guerra un po' più particolare e intestina interna. Colombia, finisce l'era del dialogo, De La Espriella arruola i militari e dichiara guerra ai narcos. Parliamo del neoeletto presidente della Colombia, De La Espriella. Ha dichiarato: la fase del dialogo è completamente esaurita. Dalla città di Cali, in una valle del Cauca dilaniata dal conflitto armato, Abelardo De La Espriella chiude le trattative di pace in corso dal 2016 tra Stato e gruppi armati. Sconfiggere senza tregua il narcoterrorismo. Queste le parole del, del politico della guida colombiana, ricordiamolo, neoeletto presidente di stampo liberal conservatore, guarda a Milei e soprattutto a Trump, e tra le soluzioni diciamo a questo conflitto l'ipotesi di mega carceri sulla falsariga del modello salvadoregno e una guerra senza quartiere contestata dalle forze progressiste del paese più che altro per i rischi sociali di un conflitto aperto intestino allo Stato.
1: Eh sì, poi diciamo che a tutto ciò va aggiunta un'altra cosa non da poco, Matteo, perché tu parlavi della vicinanza, no? Della Espriella a Milei e quindi anche a Trump. Trump che è stato al centro di un dialogo telefonico proprio con il neo presidente colombiano, perché il neo presidente colombiano avrebbe chiesto al tycoon di sospendere temporaneamente i dazi che gli Stati Uniti hanno applicato a buona parte dei prodotti colombiani. Questo perché c'entra ovviamente il gravissimo terremoto, per permettere alle aziende nazionali di riprendersi dopo il sisma del 10 agosto. Io ricordo il bilancio, che purtroppo è ancora provvisorio perché ci sono tanti dispersi. Il terremoto ha ucciso almeno 294 persone, quindi ecco, un paese in ginocchio, la Colombia. Ho ancora nella mia mente i video che ho visto sui social di persone che fuggono dalle loro case appena in tempo, perché qualche minuto dopo ci sarebbe stato poi proprio il crollo dell'abitazione. Immagini veramente brutte in questa torrida estate. E insomma, questo tentativo del neo presidente colombiano di rabbonarsi Trump, almeno per quanto riguarda il, insomma, i dazi, il settore dei dazi, il settore economico, secondo me farà da apripista a nuove future collaborazioni tra i due, anche perché Trump è stato un suo sostenitore in serie di campagna elettorale. Tornando nel fronte interno, parliamo di quello che è l'aeroporto di Catania, perché da una settimana ormai che va avanti l'emergenza. C'era stata una parziale riapertura ieri con l'Etna, che sembrava aver lasciato una tregua dalle eruzioni ai poveri viaggiatori, ai poveri passeggeri delle compagnie aeree che sono da giorni fermi all'aeroporto di Catania, che comunque non possono raggiungere la Sicilia mediante lo scalo Etneo, ma solo mediante gli altri scali siciliani o attraversando lo stretto di Messina. Ecco, ultima ora, lava e cenere dall'Etna, chiusi due settori dell'aeroporto di Catania, arrivi limitati a 5 ogni ora, una riduzione che per il momento, in attesa di miglioramenti, è prevista fino alle 14, perché l'allerta del vulcano insomma è ripresa, mentre non ci sarebbe nessun problema per le partenze. Quindi per quanto riguarda gli arrivi, solo 5 ogni ora al momento fino alle 14. Questa insomma è un'informazione di servizio che sicuramente farà comodo a molti ascoltatori.
0: Anche qualche notizia positiva: petrolio Brent WTI in leggero calo, avvio di seduta con i prezzi del petrolio in leggero calo, il WTI viene scambiato a 81,73 dollari al barile, meno 0,81%, mentre il Brent è in calo a 88,26 dollari, un meno 0,29. 334 11 11 622, questo è il numero di Giornale Radio. Qui in conduzione Matteo Respinti e Nicola Compagnone, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Eh sì, intanto adesso ci ascoltiamo Gracie Abrahams con Good Reason.

0: Nel 2026, parliamo della sola Italia, c'è stato un aumento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni, un'evidenza che ci arriva direttamente dal WWF. Nel nostro paese gli ettari percorsi dal fuoco sono 70.000, l'equivalente di circa 100.000 campi da calcio, con un aumento del 133% appunto rispetto a quella che è la media degli ultimi 20 anni, quasi un terzo dei roghi ha interessato aree protette. Io do il buongiorno ad Isabella Pratesi, direttrice del comparto conservazione del WWF. Sono dati impietosi.
1: Purtroppo sono veramente drammatici, perché noi diciamo la parola incendio, ma dietro c'è tutto, c'è la vita delle persone, c'è animali che vengono bruciati vivi, ci sono territori che poi sono destinati spesso all'abbandono. Insomma, è devastante, è un fenomeno devastante contro cui potremo fare moltissimo e non stiamo facendo.
2: Direttrice, spesso si dice che gli incendi aumentino per il cambiamento climatico, e il cambiamento climatico gioca sicuramente un ruolo fondamentale. Voi del WWF però ci dite che la quasi totalità degli incendi è provocata dall'uomo. Riesce a darci qualche coordinata? Spesso si sente parlare anche di autocombustione, un fenomeno che esiste, non esiste. Quanto pesano i roghi dolosi e quanto invece pesa la negligenza delle attività agricole o i comportamenti irresponsabili degli italiani, perché di questo parliamo.
1: Esatto, proprio di questo parliamo. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il 95% degli incendi sono causati dall'uomo, quindi diciamo la famosa autocombustione è veramente un elemento minimale, e quelli causati dall'uomo sono in gran parte dolosi e in gran parte anche dovuti a negligenza, ovvero a comportamenti errati, non voluti, ma purtroppo con più attenzione si potrebbero prevenire. E soprattutto quelli che a noi spaventano molto sono quelli dovuti all'illegalità, dovuti al fatto che l'incendio spesso poi apre la porta ad un uso diverso del territorio. Io incendio, poi costruisco, oppure io incendio per vendetta, per ritorsione, e questo veramente sono degli aspetti drammatici. Però a fomentare in maniera devastante, perché un aumento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni è tantissimo, è sicuramente anche la crisi climatica, che un rogo che potrebbe essere gestito in maniera, non dico facile, ma insomma anche veloce, diventa spesso anche un mega fire, ovvero un incendio che non si riesce più a domare, perché le condizioni climatiche hanno preparato il terreno a un evento catastrofico, perché hanno asciugato il suolo, hanno ridotto l'umidità. Spesso gli incendi avvengono in situazioni anche di grande siccità e di grande, diciamo, calore, dovuto a questa ondata purtroppo di calore che ci sta sommergendo. Quindi la crisi climatica non è quella che innesca la fiamma la mano dell'uomo, ma la crisi climatica lo fa diventare un evento catastrofico. Noi oggi il 65% dei 70.000 ettari che abbiamo visto andare in fumo sono dovuti a mega fires, ovvero questi incendi di dimensioni pazzesche che difficilmente sono arginabili, sono questi proprio la conseguenza della crisi climatica.
0: Che poi paradossalmente sono proprio gli agenti atmosferici, no? Vedi anche il vento, che fanno propagare le fiamme e rendono il lavoro dei vigili del fuoco ancora più difficile. Io ricordo il titolo del report del WWF, è stata "La mano dell'uomo, cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi". Prima di parlare di strategia di prevenzione, io cito i dati anche dell'Europa, dove sicuramente non va meglio, perché in Spagna sono già bruciati 219.000 ettari, e abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti del disastro che c'è stato in alcune aree della Spagna. In Francia 91.000 ettari, soprattutto al sud, con decine di vittime, anche qui situazione disastrosa. Citare anche magari la Grecia, e oltre 300.000 persone costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Ecco, il report, il titolo è evocativo: cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi.
1: Dobbiamo.
0: Come si può pensare ad una strategia per arginare questi dati mostruosi?
1: Si può fare moltissimo, perché noi adesso il nostro grandissimo investimento, tra l'altro mettendo anche a rischio la vita di chi si occupa della gestione degli incendi, ed è pazzesco pensarlo, un grande investimento va nel gestire l'incendio quando l'incendio è partito, ma tutto quello che può essere fatto prima di prevenzione, di informazione, di monitoraggio, di controllo, di creare una rete nel territorio di persone che hanno consapevolezza di come si prevengono gli incendi, di come si avvistano i primi focolai, insomma si può fare veramente tantissimo con l'aiuto delle comunità, con una buona partecipazione di tutte le istituzioni che devono dialogare di più, devono scambiarsi dati, devono fare un servizio proprio a network su tutta l'Italia. Pensate che ancora adesso, mentre stiamo parlando, in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, stanno andando in fuoco foreste straordinarie, territori pazzeschi, e non se ne parla abbastanza, quindi bisogna essere consapevoli che gli incendi stanno devastando l'Italia, portando una piaga non soltanto nelle nostre vite, nel nostro futuro, ma anche una piaga economica, perché stanno andando in fumo miliardi di euro. Quindi sapere questo e reagire preventivamente. Si può fare moltissimo, dobbiamo fare moltissimo, e tutti hanno un ruolo, dal singolo cittadino che può sapere come comportarsi, quindi ridurre quella quantità di incendi che partono per inconsapevolezza, per negligenza, al cittadino che magari volontario ci aiuta a segnalare l'inizio di primi piccoli focolai che possono essere gestiti facilmente.
2: Ecco, abbiamo parlato di prevenzione, 1070 grandi incendi che dall'inizio dell'anno fino al 28 luglio hanno colpito e attraversato il paese. Dicevamo appunto prevenzione, le chiedo invece, dopo un grande incendio cosa si fa? Perché anche questo è un
1: bella
2: tema.
1: Domanda. Sì, è un tema importante. Allora, dopo un grande incendio bisogna sapere che il territorio è piegato. È piegato perché il suolo è esposto, quindi è esposto a erosione, l'acqua spesso non viene più assorbita dal suolo e quindi aumenta la possibilità di alluvioni e di ruscellamenti. Quindi bisogna aiutare la natura a rigenerarsi. La natura ha una grandissima potenzialità di rigenerazione. Dobbiamo aiutarla, accompagnarla, perché siamo in una crisi climatica, quindi mentre prima magari le foreste facilmente riprendevano piede, si rigeneravano, oggi hanno bisogno di un aiuto perché fa più caldo, perché c'è meno acqua, c'è più siccità, e quindi è molto importante accompagnare la rinaturalizzazione dei luoghi distrutti dagli incendi. Tant'è vero che noi oggi abbiamo una legge europea, che è anche legge per l'Italia, che è la Restoration Law, che impone un ripristino del 30% del nostro territorio. Quindi noi dobbiamo impegnarci a far sì che questo 30% di ripristino parta soprattutto lì dove gli ecosistemi, le foreste, ma non solo, sono state distrutte anche dagli incendi. Quindi abbiamo uno strumento importante, perché ce lo dice l'Europa: ricostruite la vostra natura, perché la natura e gli ecosistemi sono la vostra sicurezza, sono il nostro futuro, perché gli ecosistemi trattengono l'acqua, perché gli ecosistemi, le foreste abbassano le temperature, perché gli ecosistemi ci danno una serie di servizi, tra cui anche la vita degli impollinatori che servono a produrre il nostro cibo. Quindi noi abbiamo bisogno di natura, non dobbiamo mandarla in fumo, dobbiamo impegnarci perché possa essere mantenuta in buono stato ecologico e trasmessa ai nostri figli.
0: E in ultimo, direttrice, c'è anche un'altra questione, che è quella economica, che però riguarda quelli che sono i piccoli privati, i cittadini che magari hanno un proprio terreno agricolo, hanno degli animali, insomma, e le fiamme minacciano anche questo aspetto qui, cioè vanno nel locale, vanno sul singolo e poi è difficile rialzarsi e tornare a produrre come lo si faceva prima.
1: È molto difficile. Pensate che fondamentalmente la sofferenza degli animali, anche gli animali diciamo allevati dai piccoli allevatori, è drammatica, perché appunto spesso non si riescono a sottrarre alle fiamme e ci sono animali che non riescono a fuggire. Io molte volte ho percorso zone toccate dagli incendi ed era devastante vedere animali carbonizzati. Penso ancora di più se poi quegli animali hanno un proprietario, quindi c'è anche il proprietario che soffre. Pensate che in Europa il costo degli incendi sono circa fra i 13 e i 21 miliardi di euro in tutta Europa ogni stagione. Pensate con quei soldi quanto sì. si potrebbe fare di prevenzione, di miglioramento, di incentivi, di risanamento, ma sembra a volte che proprio non abbiamo capacità di vedere avanti e intelligenza per affrontare delle crisi che ormai sono presenti, perché la crisi climatica non è una cosa del futuro, è una situazione che stiamo vivendo e dobbiamo cambiare sì. i nostri comportamenti. Se prima potevamo fare un barbecue in mezzo alla campagna, oggi dobbiamo porci mille domande prima di farlo, perché fa caldissimo, perché è asciuttissima certo. la campagna, e quindi quel barbecue può essere magari l'innesto di quello che prima magari era un rogo facilmente domabile, oggi potrebbe diventare un mega fire che nessuno riesce più a fermare e che brucia ettari e ettari di natura e di purtroppo di vita, perché come abbiamo detto c'è poi il proprietario degli animali, ci sono animali selvatici che ci rimettono la vita.
0: Sì. Eh sì, viene distrutta sia la flora che la fauna e potrebbe andare solamente peggio, perché come dicevamo anche in apertura di puntata, se questo è definito l'anno più caldo della storia, il prossimo anno sicuramente le cose non andranno meglio. Isabella Pratesi, direttrice conservazione WWF, grazie mille e buona giornata.
1: Grazie a tutti voi, grazie per quello che riuscirete a fare per la natura.
0: Allora Matteo, noi passiamo da un tema importante come quello degli incendi e della natura, perché abbiamo sì citato l'aeroporto di Catania chiuso per l'Etna, ma la Sicilia, per dire, è un'altra di quelle regioni in Italia tempestate per tutta la stagione estiva dagli incendi che continuano ancora adesso. Ma ci spostiamo su quello che è il tema autostrade prima di dare spazio al notiziario, perché arriva insomma c'è l'addio alle sbarre e ai caselli, arriva il free flow. E quali sono le prime tratte interessate? Adesso lo scopriamo insieme. Appunto, Autostrade Italiane si preparano a cambiare pelle. Su alcune tratte è stato deciso di eliminare i caselli con sbarre e barriere per fare spazio al sistema cosiddetto free flow. In sintesi, l'automobilista attraversa il tratto autostradale senza fermarsi e controllare tutti i passaggi. Sono telecamere e sensori, quindi non ci sarà più la classica sbarra, e questo vuol dire anche eliminare le code ai caselli che si venivano a formare anche specialmente in questi giorni di grande esodo, perché utilizza strumenti come telepass e simili. Di fatto non cambia nulla, gli altri automobilisti invece rischiano una multa salata qualora dovessero dimenticare di pagare il casello nei giorni successivi. Quindi se ora il telepass era, no Matteo, anche un elemento per saltare la coda, adesso sì, per chi ha il telepass non cambia nulla, perché la coda non c'era prima e non c'è neanche adesso. Ma per quegli automobilisti che invece sono sprovvisti di telepass o dispositivi simili, si può passare direttamente senza prendere il biglietto, ma bisogna poi pagare il pedaggio, altrimenti si rischiano multe molto salate.
2: Ma Nicola, c'è un solo commento che un automobilista come il sottoscritto che non ha il telepass può fare. Finalmente, direi, finalmente. Ti segnalo però anche un rischio curioso e problematico.

0: dell'uscita dall'autostrada e deve essere effettuato entro 15 giorni solari, quante sono le probabilità che a un anziano alla guida o insomma in realtà un po' a tutti noi arrivi un SMS, una mail sospetta, un messaggio WhatsApp che richieda un pagamento non dovuto? Insomma, questo è un tema su cui interrogarsi proprio per la portata dell'utilizzo dell'automobile.
1: Sicuramente un tema sul quale torneremo a dibattere anche magari con le associazioni di consumatori. Per chiudere, il modello è già operativo su circa 200 km della rete nazionale, concentrati prevalentemente al nord. Parliamo dell'A36, A33 a Sticuneo, le tangenziali di Como a 59 e Varese a 60 e il raccordo Ospitaletto Montichiari. L'obiettivo ovviamente poi è estendere tutto ciò a quella che è l'intera rete autostradale italiana per togliere le sbarre, a parte il sud dove la Salerno-Reggio Calabria non si paga, però a parte questo insomma si cerca di snellire anche quello che è il traffico veicolare sulle autostrade.
0: Insomma, lo dicevo prima, finalmente tutti gli automobilisti sprovvisti di telepass stanno festeggiando in questo momento.
1: E noi ci ascoltiamo il notiziario e poi torniamo qui sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 9.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo tre settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in due set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E la nostra estate qui su Giornale Radio continua con Summertime, con voi sempre Nicola Compagnone e Matteo Respinti. Il numero è sempre il solito per interagire con noi, 334 11 11 622. Matteo, terza e ultima ora insieme.

Non solo Etna in Sicilia, che sembra un po' essere la regione al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, perché c'è stato il furto nella notte di Ferragosto, rubati i capolavori di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Un vero e proprio furto praticamente clamoroso nella notte di Ferragosto, per come sono stati poi anche aggirati i sistemi di sicurezza. Il museo a Cascina ovviamente è il museo di Messina. I ladri sono entrati nel museo, hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio. 2 sono rimaste indietro durante la fuga, quindi perse durante il tragitto, trafugati anche la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, che era custodita all'interno di una teca blindata. Sul furto delle opere sta ovviamente indagando la procura, che ha aperto un'inchiesta. La direttrice del museo ha parlato di un danno inestimabile, irreparabile, perché si parla di opere insomma, che hanno un valore assoluto, e si cerca adesso di seguire la pista del mercato nero dei ladri d'arte, dove potrebbero essere trafficate queste opere che sono appena state rubate. Matteo, anche in Italia a livello di Lupin non scherziamo, non parliamo solo di Louvre. Non c'è Matteo Respinti, non lo sento. Andiamo avanti con insomma questa notizia abbastanza buffa, che ce n'è dalla Sicilia, ma buffa nel senso di come sono state trafugate le opere. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 21 nel pieno della processione della Vara, ecco, quindi per questo dicevo, mentre insomma l'attenzione era spostata su altri lidi, quando al 112 è giunta la telefonata di un cittadino che ha segnalato la presenza di alcune tavole all'esterno del Mume, che sarebbe appunto il museo. Da qui le indagini della polizia. I malviventi avrebbero agito in 3 con il volto coperto. Secondo una prima ricostruzione potrebbero essere anche stati disturbati o impauriti durante l'azione, tanto che appunto sono stati poi si sono allontanati rapidamente, perdendo anche delle opere durante il tragitto. Noi ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi torniamo qui sempre con le informazioni di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Non solo eruzioni vulcaniche sull'Etna, ma anche ovviamente scosse sismiche, che sono una reazione a quella che è l'attività vulcanica, perché sull'Etna una scossa di 3.9 ha causato anche danni ad una strada, ma Campi Flegrei e anche altre zone d'Italia stanno tenendo in questi giorni l'attenzione alta per quanto riguarda gli eventi sismici, che sono tanti, diffusi e a volte anche importanti, causando paura nella popolazione. Ne parliamo con Lucia Pappalardo, direttrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, parlavamo prima dell'Etna, di problemi che sta causando sia a livello di traffico aereo con l'attività che è ripresa, ma anche attività sismica, un po' un'Italia tremante quella di questi giorni.
1: È vero, un'unità tremolante quella di questi giorni, fortunatamente senza danni alle persone, ma insomma danni alle strade, come nel caso dell'Etna, che si è aperta questa frattura. È ripresa anche l'attività esplosiva e speriamo che questo non causi nuovamente la chiusura dell'aeroporto di Catania, come è stato nei giorni scorsi. Si era aperto ieri e vedremo, diciamo, come andrà avanti nei prossimi giorni.
2: Professoressa, le faccio una domanda che probabilmente si pongono molti italiani. Terremoti, Campi Flegrei, l'Etna in eruzione, sta succedendo qualcosa di anomalo all'Italia oppure sono fenomeni indipendenti e in un certo senso normali che noi tendiamo a mettere insieme e che quindi ci preoccupano maggiormente?
1: È così la seconda ipotesi. In effetti è un caso, diciamo, che tutti questi eventi si siano verificati, diciamo, più o meno in un tempo vicino, e quindi noi li associamo e vogliamo dargli, diciamo, una causa comune. In realtà sono eventi indipendenti, quindi l'eruzione dell'Etna, il terremoto che c'è stato di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei il 31 luglio, che quello, pur essendo stato di una magnitudo non molto elevata, però causato diversi danni a diverse abitazioni. Fortunatamente adesso, diciamo, la sismicità in questa zona si è ridotta, diciamo, nei giorni successivi, anche se non è cessata.
2: Aggiungo alla domanda che le ho fatto prima: nel 2025, l'anno scorso, quasi 16.000 terremoti nel paese, uno circa ogni 33 minuti, per esorcizzare ogni tipo di allarmismo. È un numero che sicuramente ci impressiona, ma è normale? Di che tipo di terremoti parliamo?
1: Sì, diciamo, noi registriamo decine di migliaia di terremoti all'anno, sono tuttavia nella maggioranza dei casi terremoti strumentali, quindi diciamo che la popolazione neanche avverte e che chiaramente non hanno conseguenze.
0: Però ecco, insomma, anche dall'osservatorio vesuviano, che lei conosce molto da vicino, lì sappiamo che a Napoli c'è quasi una psicosi da terremoto, cioè le persone scendono in strada, le scosse sono tante e continue. Tutto ciò, come è successo anche in Sicilia, anche per quanto riguarda l'area vulcanica del Vesuvio, è collegato il terremoto a quello che succede poi sottoterra per quanto riguarda appunto proprio l'area del vulcano, le caldare?
1: Sì, nel caso dei Campi Flegrei, quindi della zona napoletana, in questo caso i terremoti sono proprio legati all'attività vulcanica, perché c'è in quest'area oramai da diversi anni un fenomeno di sollevamento del suolo, il bradisismo, e questo fenomeno di sollevamento del suolo, che adesso ha raggiunto i 167 centimetri nella zona a Pozzuoli, proprio, quindi nella zona centrale del vulcano, della caldera, è proprio questa la causa dei terremoti. E quindi continua questo fenomeno di sollevamento del suolo, e quindi continua la sismicità, purtroppo.
0: Anche perché c'è stata una scossa recentemente, qualche settimana fa, di 4.7, quindi una scossa importante.
1: Esatto.
0: Quale significato ha questa scossa così grande? Perché finora abbiamo fatto riferimento anche a sciami sismici anche abbastanza importanti, ma con scosse che non andavano oltre il 3.5, questa volta siamo a 4.7, ovviamente isolando poi quella che è l'emergenza sull'Etna, che è un'altra cosa sulla quale magari torneremo dopo. Però ecco, stando sul Vesuvio, sui Campi Flegrei, questa 4.7 cosa sta a significare nell'area in concreto?
1: Eh sì, in effetti c'è stata questa, che è stata, diciamo, una scossa, il terremoto più a magnitudo più elevata registrato finora in quest'area, che poi non è una magnitudo elevatissima rispetto per esempio ai terremoti appenninici, soltanto che questi eventi sono superficiali, questa era intorno ai 3 km di profondità, e quindi chiaramente sono ben avvertiti e possono anche creare danni. In realtà si tratta dell'undicesimo evento dal 2023 di magnitudo maggiore uguale a 4, quindi diciamo c'era stato qualche altro, anche se questa è la maggiore. maggiore di tutte, c'erano stati altri eventi, diciamo, comunque energetici di intensi, importanti nella stessa area. E purtroppo la sismicità in questa zona continua, perché, come dicevo prima, continua anche il sollevamento del suolo. E chiaramente, poiché la sismicità, diciamo, non è continua nel tempo, sono oramai diversi anni, anche che si è intensificata, questo mette a dura prova chiaramente la popolazione.
2: Professoressa, una domanda banale, sì, se vuole, ma che credo tanti italiani si pongano. Quanto è difficile prevedere un terremoto, un'eruzione? Quanto è difficile, quanto è facile, quanto è cambiata la previsione, la possibilità di prevedere negli ultimi anni?
1: Allora, per quanto riguarda i terremoti purtroppo non si possono prevedere, quindi da questo punto di vista non è cambiata la previsione. I terremoti sono imprevedibili finora, anche se poi ci sono degli studi che tendono a comprendere quali possono essere i fenomeni che precedono i terremoti, per esempio variazioni nel chimismo delle acque, eccetera, ma è ancora a livello di studio, non si utilizzano ancora per fare previsioni. Però è possibile, diciamo, difendersi dai terremoti costruendo in modo adeguato, perché invece le tecniche ingegneristiche sono molto avanzate. Quindi è possibile costruire edifici antisismici, quindi che resistono anche a terremoti importanti. Invece le eruzioni vulcaniche sono quasi sempre, al contrario, precedute da fenomeni premonitori, quindi che sono appunto il degassamento, la variazione del chimismo delle fumarole, il sollevamento del suolo, un certo tipo di sismicità. Quindi le eruzioni vulcaniche si possono, diciamo, prevedere con anticipo, ma non è possibile, diciamo, non ci sono misure per poter salvaguardare il territorio, per cui per esempio nel caso dei vulcani napoletani, in caso di eruzione esplosiva le zone rosse, che sono quelle più a rischio, vengono evacuate in modo preventivo, quindi non è possibile diciamo evitare la distruzione legata all'eruzione vulcanica. E le tecniche sono molto cambiate, adesso i sistemi di monitoraggio sono estremamente avanzati rispetto, diciamo, a quelli che avevamo 10-20 anni fa.
0: Certo, magari ci cerca prima di salvare vite umane per poi pensare a quelli che sono i danni seguenti. In ultimo, prima di chiudere, ci spostiamo appunto su quella che è la situazione dell'Etna, ammesso che non è molto facile fare delle previsioni future, soprattutto per eventi di questo tipo. C'è un tema molto importante lì, perché oltre all'eruzione vulcanica che sappiamo va avanti sull'Etna da tanto tempo, da tanti anni, non preoccupa e insomma non ci sono problemi per la popolazione, ma ci sono problemi perché si sta spostando in questa torre d'estate con gli aerei, aeroporto chiuso. Ecco, si può fare anche una previsione su questo tipo di eruzioni, su quanto tempo ancora andrà avanti, per fare anche delle proiezioni future per chi viaggia?
1: Purtroppo no, è difficile fare previsioni per sapere per quanto tempo ancora durerà questa attività eruttiva esplosiva. Si era appunto fermata ieri, infatti era stato aperto l'aeroporto di Catania, e adesso non so se è stato richiuso, però
0: fino
1: abbiamo,
0: alle 14,
1: diciamo, informazioni. Ecco, abbiamo informazioni appunto che si era aperta un'altra frattura e quindi è iniziata un'altra attività esplosiva. Di nuovo era iniziata di nuovo l'attività esplosiva, però non possiamo assolutamente prevedere fino a quando diciamo durerà.
0: Chiaro, questo anche un po' per
1: sì.
0: Per rispondere anche ai messaggi dei nostri ascoltatori che ci sono arrivati in questi giorni, gli ascoltatori che ovviamente erano in viaggio potevano raggiungere le mete di vacanza a causa dell'eruzione vulcanica dell'Etna. Lucia Pappalardo, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio per continuare a monitorare queste situazioni.
1: Grazie, buona
0: Matteo,
1: giornata.
0: Allora, parlavamo prima, ovviamente adesso, di eruzioni vulcaniche. Prima abbiamo approfondito anche la questione caselle autostradali. Per rimanere sul fronte interno, c'è una notizia importante che anche questa va avanti da tutta quanta l'estate, che riguarda il mondo venatorio, il mondo della caccia. Dici qualcosa in più?
2: Sì, DDL caccia, che sarà uno dei provvedimenti su cui dovrà lavorare il governo non appena di rientro dalle vacanze. Più che il governo, scusate, il Parlamento. Sappiamo che fino ai primi di settembre saranno in ferie, però c'è il DDL caccia, su cui si è consumata una vera e propria battaglia parlamentare a luglio tra maggioranza e opposizione, in realtà con qualche francotiratore interno, soprattutto dentro Forza Italia. Insieme al DDL caccia, il DDL sicurezza, e poi l'altro grande tema fondamentale di politica interna su cui si concentrerà lo sforzo del Senato al rientro dalle vacanze estive, che è chiaramente la legge elettorale. Gli emendamenti della legge saranno presentati in commissione entro il primo settembre e poi il testo sarà all'esame dell'Aula dal 9, con voto finale entro il 15. Ricorderai, Nicola, quello che era successo alla Camera sulla legge elettorale, quindi il nodo delle preferenze, su cui sembra esserci dentro al centrodestra, ormai sembra essersi trovata, ecco, una quadra, però insomma, e quello del Senato è un nodo fondamentale. Se lì dovesse riproporsi quello che accadde alla Camera, ovvero la maggioranza che non arrivò, ecco, alla soglia dei voti necessari, insomma, per la tenuta del governo e i rapporti nel centrodestra, anche oltre il governo, guardando il futuro e le prossime elezioni, insomma, potrebbero decisamente incrinarsi.
0: Peraltro, sai che, parlando sempre di caccia, c'è stato uno scontro politico perché i cacciatori sono stati accusati di caccia all'interno delle spiagge, in particolar modo dai partiti di opposizione, di caccia degli animali all'interno delle spiagge italiane in mezzo ai bagnanti. La loro risposta è stata ferma, è stata ovviamente non è così, ma insomma, in momenti in cui non c'era alta stagione si poteva pensare di aprire qualche battuta di caccia anche in quei luoghi. Ecco, come pensi possa andare avanti una questione del genere con la caccia nelle spiagge? E soprattutto c'è anche un altro tema, quello sul DDL sicurezza, con insomma il nuovo decreto che vieta di portare dei coltellini pieghevoli in tasca, e tutto ciò va contro i cacciatori che chiedono giustamente a gran voce di regolarizzare almeno per loro questa cosa, perché per loro sono degli strumenti di lavoro. Ecco, secondo me ha fatto un po' di ordine nella politica in quest'ambito, che ne pensi?
2: Sono d'accordo, mi viene da dire meno male che non sono andato in spiaggia quest'anno, perché
0: ti avrebbero, insomma, cacciato.
2: Mi avrebbero cacciato, non lo so, però l'idea di avere i cacciatori sulle spiagge, chiaramente immagino comunque, se è successo, se succede, non sarà chiaramente in alta stagione, però è un tema sul quale interrogarsi, soprattutto immagino questo vada di pari passo anche con riserve naturali, luoghi protetti, che spesso sono adiacenti alle spiagge. Qualche volta, penso a qualche esperienza nel sud Italia, sono veramente molto vicini ai luoghi di balneazione. Quindi, insomma, con tutto il rispetto per i cacciatori all'ascolto, che sicuramente svolgono anche un ruolo fondamentale per, come dire, il mantenimento dell'ecosistema nazionale, magari, ecco, in spiaggia eviterei. Credo che su questo siamo d'accordo, Nicola.
0: Sì. Eh sì, ne torneremo sicuramente a parlare nei prossimi giorni, sempre qui su Giornale Radio con Summertime, con anche i protagonisti del mondo della caccia, uno su tutti, Massimo Buconi, presidente di Federcaccia, che abbiamo anche sentito qualche settimana fa, all'attimo fuggente, con Luca Tellesi e Giuliano Guidabardi, che ovviamente salutiamo prima della pausa estiva. Torneremo a parlare di questi temi perché sono temi importanti che non vanno sottovalutati. E un altro tema importante, Matteo, e qui voglio il tuo punto di vista, solo dopo aver sentito però uno dei diretti interessati, Salvini sul caso Roggero, raccolta fondi anche a Pontida.
3: Ha chiesto a che punto siamo con la proposta di legge per evitare il risarcimento danni ai familiari dei rapinatori, visto che gli ha chiesto più di 3 milioni, ha detto che siamo convinti di portarla a casa, non sarà retroattiva. Ovviamente gli ho detto che faremo il possibile per raccolta fondi agli eventi che faremo come Lega. Quello che possiamo fare con il boccione per le offerte da girare sul suo IBAN lo metteremo.
4: Quindi anche a Pontida ci saranno?
3: Sì, sì, gliel'ho detto, direttamente sull'IBAN della moglie, così non facciamo percorsi lunghi o altre robe. Chi vorrà potrà dare i suoi 2 euro, 1000 euro, quanto, insomma, solo di spese legali sono decine di migliaia di euro. Gli ho portato dei sughi, che cucinano per il pranzo in Ferragosto, e quindi un po' di ragù, un po' di nduja, porcini, pesto, dell'aceto balsamico di Modena, per fare in modo che sia un Ferragosto quasi normale, almeno a tavola, quasi normale. Si è visti in biblioteca, sta leggendo, sta pensando al negozio che riapre a fine agosto, e abbiamo parlato anche delle leggi su cui stiamo lavorando. Ho trovato bene, dai, adesso chiamo la moglie, così almeno sanno che il marito sta bene.
2: Boccione delle offerte a Pontida e sughi in carcere per Mario Roggero. Su questo, Nicola, ci sono un po' di cose da dire. Innanzitutto, permettimi di dire lodevole che Salvini sia andato a trovare, a visitare una persona in carcere, a prescindere dalla situazione in cui è coinvolto e da ciò per cui è stato condannato. Ma a questo mi sento di aggiungere con un filo di polemica il fatto che magari sarebbe bello che i politici lo facessero più spesso. Ministri, parlamentari, senatori hanno la possibilità di entrare in carcere quasi a sorpresa. Non dico per andare a vigilare sull'operato di chi lavora in carcere, però quantomeno per portare conforto. E se è bello che Salvini, questa è chiaramente un'opinione personale, se è bello che Salvini lo abbia fatto per Roggero, insomma c'è anche un interesse politico. E altro elemento interessante, qui Salvini si è ricordato di ricordarlo, scusate il gioco di parola, è andato da Roggero ad aggiornarlo sulle modifiche, sulle novità che vogliono introdurre rispetto alla legittima difesa, che però chiaramente non sono retroattive, le leggi non sono retroattive. Se venisse modificata la normativa, il caso Roggero non cambierebbe in alcun modo. E questo è un tema importante, sai, il caso del gioielliere è diventato un cavallo di battaglia della destra, è anche comprensibile, insomma sono tanti i commercianti che hanno paura, però insomma le leggi non
0: però
2: sono
0: paura non significa uccidere,
2: ecco. Cosa, scusa?
0: Dico, paura non significa uccidere.
2: Esattamente, quella di Roggero è proprio una situazione drammatica, perché se si può, spero che su questo possano concordare anche i nostri ascoltatori, se ci si può impersonificare nella paura, nel terrore di un uomo che ha appena subito una rapina, una delle tante che ha visto minacciate la famiglia, si può comprendere quel dolore. Dall'altro lato lo Stato non può chiaramente legittimare chi si fa giustizia da sé. Se lo Stato legittima chi si fa giustizia da sé, non è molto differente da quelle organizzazioni criminali che regolano i conti internamente e che in un certo senso magari giustizia la fanno anche, ma più che giustizia è vendetta, e lo Stato la parola vendetta non dovrebbe mai pronunciarla.
0: Beh, più che altro si passerebbe da quello che è il decreto sicurezza a quella che è la legge della giungla, e credo che questi cittadini italiani non lo vogliono. Noi, Matteo, ci ascoltiamo un po' quello che succede per quanto riguarda il fronte meteorologico e poi torniamo qui sempre con Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Le 9:32 minuti, l'estate in diretta di Giornale Radio con Summertime continua qui con Nicola Compagnone e Matteo Respinti, facendo un po' lo slalom tra quelli che sono i vari temi da approfondire, e sono davvero tanti. E Matteo, non a caso abbiamo parlato del tema delle carceri, insomma dei detenuti. L'abbiamo fatto tramite Rogero, tramite l'audio di Salvini, che è andato a trovare lo stesso Rogero in carcere prima di Ferragosto, portando a lui anche qualche varie, come diceva lo stesso Salvini con il sugo. Adesso torneremo tra poco a parlare nuovamente di carcere, lo faremo con chi guarda molto da vicino soprattutto i numeri, l'associazione Antigone, ma lo faremo solo dopo aver ascoltato Sam Fender con The Dream Deal.

0: E allora Nicola, riprendiamo questo summertime con notizie, almeno una notizia abbastanza gravosa. Indonesia, 12.800 sfollati a causa del terremoto, 54 i morti, sono 12.800 le persone impossibilitate a tornare nelle proprie abitazioni in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato mattina l'isola indonesiana di Flores. 54 le persone morte. Torniamo invece agli interni, all'Italia. C'è qualcosa di importante che ci preparavamo per i prossimi giorni, ma che ha sviluppi interessanti. Fontana, c'è malessere su leadership, non esclusa nessuna soluzione. Naturalmente parliamo della Lega. Il governatore Fontana si dice ancora più convinto che si debba andare verso il federalismo, la maggiore autonomia delle amministrazioni locali che agiscono con la concretezza che serve ai territori. E aggiungo io, interpretando le parole di Fontana, che per alcuni leghisti sembra mancare a Salvini. Tu che dici, Nicola? Come è messa la Lega? In che stato la troviamo?
1: Lo stato mi sembra abbastanza chiaro. Loro cercano una quadra per spodestare Salvini da quello che è il trono che occupa ormai da tanti anni. Insomma, i dati... I sondaggi sono chiari, la Lega sta perdendo tanto terreno, ha perso terreno anche nei confronti di Vannacci. Poi sì, c'è chi dice che la Lega ha perso terreno perché Vannacci ha portato via i voti dalla Lega, ok, ma fatto sta che i sondaggi parlano chiaro, al momento la Lega è la quarta forza del centrodestra, quindi secondo me serve un netto cambio di pagina, anche perché magari mi smentirai, però Salvini ha il Ministero dei Trasporti, non è che si è comportato o si sta comportando così bene, dico si è comportato perché siamo ormai quasi alla fine della legislatura e si può quindi tracciare un bilancio, ecco.
0: Non ho elementi per smentirti. Non ci sono, insomma.
1: Esatto, e continui anche a non avere ancora più elementi, perché i treni continuano a fare ritardo, continuano ad esserci ritardi sull'intera rete, lavori, tratte interrotte, passeggeri che vengono fatti scendere, messi su un pullman, portati in un'altra stazione, si parte, non si sa quando arriva, non si sa neanche se si arriva. C'è un caos totale per quanto riguarda le infrastrutture, per non dimenticare poi quello che era stato il cavallo di battaglia di Salvini, cioè il ponte sullo stretto, opere realizzabili, opera che adesso sta cadendo un po' nel dimenticatoio, e tutte quelle persone che adesso stanno raggiungendo la Sicilia mediante i traghetti, attraversando lo stretto perché l'aeroporto di Catania è bloccato, tutte quelle parole che Salvini ha detto adesso se le ricordano, le utilizzeranno contro il segretario della Lega. La Lega continuerà a perdere consensi, quindi le parole di Fontana sono secondo me parole per cercare di arginare un'emorragia all'interno della Lega che va avanti da tanto tempo.
0: Fammi,
1: ma non ci voleva
0: battuta,
1: Fontana per accorgersi,
0: Nicola,
1: di questa cosa.
0: C'è un pezzo di Lega, lo abbiamo detto prima, in personificato da Fontana almeno, che parla di federalismo, che torna a guardare appunto all'origine della Lega, e poi però c'è il segretario e ministro e vice premier che continua a concentrarsi sul ponte sullo stretto di Messina. Ma come stanno insieme queste cose? Salvini ha intenzione di tirare dritto, insomma, non ci pensa proprio.
1: Beh,
0: il federalismo,
1: sì, ma...
0: se punta sul ponte, non so.
1: Ma anche tutte quante le discussioni che ci sono state con Meloni nei mesi passati, lui che voleva l'interno, ecco, un Salvini molto più concentrato a quello che è il suo apparire piuttosto che quello che è l'apparire di un partito che va sempre più in basso. Cambiando tema, Matteo, non so se sei stato attento a quello che è successo a livello di cronaca e di munizioni, perché vicino a Roma a Colleferro c'è stata un'esplosione mica male,
0: sì.
1: Fabbrica di munizioni. Lo diciamo con il sorriso perché per fortuna, e sottoscrivo per fortuna, non ci sono stati feriti o vittime a seguito di questa esplosione, perché a quanto pare, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un incendio all'interno di questo stabilimento che appunto produce armi e altri sistemi per la difesa. Ci sarebbe stato un principio di incendio che ha fatto evacuare l'intero stabilimento, e poi da lì un'esplosione tipo fungo atomico che è stata riportata anche dai vari video sui social, che avrebbe fatto una vera e propria strage. C'è chi, insomma, sorridendo parla, c'è la mano di Putin dietro l'esplosione della fabbrica di armi a Colleferro. I bot russi hanno festeggiato sui social rilanciando la notizia, quindi pensate quanta strada ha fatto questa notizia. C'è un'inquietante coincidenza: 3 giorni prima del disastro a Colleferro, piccola cittadina in provincia di Roma, vicino Roma, in Bulgaria è saltato in aria un deposito della società Emco, come la Kinsanmo, proprietaria dello stabilimento italiano, quindi a Colleferro, fabbrica munizioni che vengono vendute all'esercito ucraino. l'Ucraina. Ovviamente poi scatta la polemica sui social dopo che l'IMES ha pubblicato la mappa di tutte le aziende militari della Tiburtina Valley. Potrebbe esserci un po' un complotto qui dietro, che ne pensi?
0: Complotto non lo so, però sottolineiamolo bene, l'esplosione, la fabbrica di Colleferro che è esplosa produceva anch'essa munizioni destinate all'Ucraina, questo è sicuramente un tema. Ora non sappiamo cosa sia successo, però direi che se noi fossimo in guerra sarebbe nel mio interesse togliere di mezzo fabbriche che producono armi che poi vengono fornite, vendute, passate al mio avversario, insomma...
1: Quindi stai, diciamo, giustificando questi festeggiamenti social al lato russo?
0: No, non li giustifico assolutamente, però li comprendo, quindi capisco perfettamente che ci potrebbe essere un interesse. Questo ci dice quantomeno che dobbiamo indagare su questa questione e non possiamo farla, come dire, passare,
1: morire,
0: possiamo
1: così
0: dimenticarcela, ecco.
1: Matteo, noi ci ascoltiamo Paolo Nutini con Rewind e poi torniamo qui e torneremo a parlare nuovamente di carcere di detenuti.

0: Ciao ragazzi, ho sentito che le granate e proiettili pesanti non sono più in voga, sono stati soppiantati dai droni di profondità di ultima generazione. Si pensa che il settore artiglieria pesante sia in crisi, ci scrive il nostro ascoltatore che salutiamo, Gabriele da Milano, ovviamente in riferimento a quanto dicevamo prima in merito alla fabbrica di Colleferro. E questo qui sarà un tema che secondo me tornerà nuovamente a galla nei prossimi giorni. Potrebbero uscire delle indiscrezioni, ovviamente, se non si dovesse trattare di un semplice incidente casuale, ma e se ci dovessero essere altri interessi in ballo, interessi e tanti ce ne sono per quanto riguarda il sistema carcerario italiano. A Prato un detenuto nigeriano di 32 anni, torniamo alla notizia dello scorso 6 agosto, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza del carcere di Prato dopo una colluttazione da reclusi. Aggiungo io, il detenuto era stato appena trasferito dal carcere di Pistoia a quello di Prato dopo la conferma, la convalida della condanna. Ne abbiamo spesso parlato durante l'anno, soprattutto nella trasmissione Il Timone del direttore Daniele Biacchessi. Oggi torniamo a farlo nuovamente con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Ecco, quello che ho appena citato, cioè quanto successo a Prato il 6 agosto, il 5 agosto, poi notizia che è uscita il 6, può essere un po' l'emblema di un sistema carcerario da rifondare? La risposta ovviamente è sì, ne abbiamo parlato tanto, però non sembra che si facciano cose concrete in merito.
1: Ma sì, io non prenderei però questo singolo episodio a emblema, nel senso che la magistratura indagherà su quanto accaduto, e questo certo. È un episodio che ha una sua valenza criminale ed è assolutamente singolo, non è di sistema e non riguarda l'istituzione in quanto tale, che invece ha delle gravissime responsabilità sistemiche, insomma, fosse solo quella più evidente che è sotto gli occhi di tutti noi, di continuare a incarcerare a ritmi vertiginosi e star facendo collassare il sistema, che oggi è al 141% di affollamento su base nazionale, ma oltre il 70% dei nostri istituti, oltre 70 dei nostri istituti penitenziari stanno sopra il 150%, ne abbiamo 9 sopra il 200%, significa far vivere le persone senza l'aria per respirare.
2: 141% di sovraffollamento nelle carceri, quindi il problema è strutturale, il problema però è anche culturale. Ne parlavamo prima che lei intervenisse e ci raggiungesse. Il ministro Salvini ha raggiunto Mario Roggero in carcere, abbiamo salutato con favore questa cosa e dicevamo sarebbe bello che la politica intervenisse un po' di più nelle carceri. Però questa questione pesa sulla popolarità dei politici. È molto difficile piacere agli italiani quando si parla di carceri. Sbaglio, questa cosa crea dei problemi nel lavorare sul carcere alla politica?
1: No, lei ha centrato perfettamente il tema. Il problema è culturale ben prima che strutturale, perché è un motivo di facile consenso quello di costruire nemici e promettere carcere, carcere, carcere per difenderci da questi nemici, che ultimamente sono, per esempio, l'ultimo nemico che è stato costruito sono i giovanissimi. Oggi c'è l'allarme baby gang, la criminalità minorile impazzita, poi se guardiamo le statistiche non è così, ma a nessuno interessa andare a vedere realmente i numeri e a leggerli per quello che ci dicono. Quindi si continua a promettere carcere, da quando questo governo in carica sono stati introdotti 55 nuovi reati, non si sa quante nuove aggravanti e quanti aumenti di pena. Il carcere, che dovrebbe essere la risposta penale riservata alle situazioni più gravi, è invece diventato un grande contenitore di marginalità sociale, di tutte quelle povertà che non vogliamo trattare fuori perché non vogliamo metterci testa, risorse e avere risultati poi dopo molti anni, perché così è con le politiche sociali. Certo. Prima di tutti è la povertà sanitaria. Il carcere è pieno di persone tossicodipendenti, con disagi psichiatrici, ma ti pare che questa gente noi la dobbiamo gestire solamente con sbarre, isolamento e carcerazione? È proprio una società insana.
0: Peraltro poi c'è anche un'altra questione, questa magari un po' più politica, perché sì, c'è il problema del sovraffollamento degli istituti di penitenziari in Italia, e per quanto riguarda i tossicodipendenti c'è la detenzione domiciliare, con il ministro Nordio che subito sottolinea 10.000 fuori dalle carceri. Ecco, questo provvedimento, voi di Antigone, come lo avete inquadrato, e può essere una soluzione per chi esce dal carcere, per chi rientra in questo decreto, e però non ci sono dei piani di rientro, di reintegro?
1: Ma guardi, qualsiasi cosa che in questo momento alleggerisca la pressione sul carcere va bene, ma questi numeri sono veramente tirati fuori così dal cilindro proprio, cioè potrei dire che il ministro dà i numeri, perché 10.000 sono forse la platea dei possibili beneficiari sulla carta, nel senso andando a guardare il residuo pena. Dopodiché la legge mette una serie di paletti, quindi verranno valutati caso per caso dal magistrato di sorveglianza e già ne togliamo una metà. Dopodiché, soprattutto, questo provvedimento prevede la detenzione domiciliare in comunità, ma le comunità non ce l'hanno questi posti, e i soldi che il ministro ha stanziato bastano appena per 600 detenuti, quindi questi 10.000 sono proprio un suo miraggio.
0: Magari propaganda?
1: Magari propaganda, certo, come quella dei 10, questo sembra il numero magico dei 10.000 posti del piano carceri, che non li vedremo mai. Però a me non interessa tanto stare a raccontare che non li vedremo mai e stare a indicare come Silvio Berlusconi nel 2010 lanciò il piano carceri in maniera faraonica e non è stato creato un posto, perché costruire un carcere è difficile, costa un sacco di soldi e poi va riempito di personale e questo costa ancora più soldi. Non è tanto questo che mi interessa dire per smentire il governo, quanto mi interessa far notare che questi posti non ci servono. Se noi usassimo il carcere veramente per quello che serve, come sì, tutti gli organismi internazionali ci dicono, i posti che abbiamo bastano e avanzano.
2: Torno a farle una domanda di carattere politico-culturale. Segnalavamo, evidenziavamo adesso le inefficienze, le colpe del governo rispetto alla situazione nelle carceri. Le opposizioni a sinistra alle volte sono più sensibili al tema. Andando invece alle opposizioni a destra, a suo modo di vedere, a suo avviso, l'ingresso di Gianni Alemanno in Futuro Nazionale potrebbe portare una ventata di novità? Ecco, Futuro Nazionale non si trova chiaramente nella situazione di decidere, però un uomo della destra sociale come Alemanno, che ha vissuto il carcere e che per tradizione politica è anche, o comunque si è scoperto vicino alla sofferenza di chi si trova in carcere, potrebbe come dire, spingere un po' di più la politica a occuparsene, rendere un po' meno impopolare anche a destra il parlare di questi temi, oppure sono speranze che non troveranno riscontro?
1: Potrebbe farlo, ma in una maniera che a me non interessa, nel senso solamente per lui e i suoi amici. Guardi, noi come associazione abbiamo una trasmissione radiofonica da tantissimi anni che conduco io personalmente con il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Questa trasmissione radiofonica settimanale collaborano molti detenuti, tra cui una redazione di detenuti che viene proprio da Rebibbia Nuovo Complesso, la struttura dove è stato ospite Gianni Alemanno. Quando Alemanno è uscito di prigione, questa redazione realizza per noi un giornale radio dal carcere, il GRC. Ogni settimana ci manda un file, ovviamente con tutte le autorizzazioni ministeriali, certo, che noi mandiamo in trasmissione. Quando è uscito Gianni Alemanno ha fatto un servizio eccezionale, cioè veramente culturalmente eccezionale. Ha detto è uscito ed è andato ad abbracciare Vannacci, ha annunciato il proprio ingresso in Futuro Nazionale. Non è questo il modo di occuparsi di carcere, perché in carcere uno su tre sono immigrati, per esempio, che Vannacci vorrebbe radere dalla faccia dell'Italia. Quindi di chi si sta occupando? Si sta occupando di se stesso, perché gli è capitato di vederlo, non si sta occupando degli ultimi. A lui degli ultimi che finiscono in galera non gliene importa niente. Quindi questa per me non sarà mai la mia battaglia.
0: Ecco, in ultimo c'è un'altra questione che riguarda in primis le infrastrutture, cioè i veri e propri istituti di pena che, oltre al sovraffollamento in questa torre d'estate, non hanno garantito ai detenuti delle condizioni quantomeno accettabili di sopravvivenza, perché si va di sopravvivenza, caldo estremo, impianti non funzionanti e poi, rovescio della medaglia, polizia penitenziaria sotto organico, in difficoltà nel gestire queste situazioni.
1: Il patrimonio edilizio carcerario italiano è lasciato sempre di più alla rovina, infatti se noi guardiamo i posti ufficiali che il Ministero della Giustizia cita sul proprio sito sono 51.000 e rotti, in realtà ne mancano circa 5.000 perché a mano le sezioni che senza manutenzione finiscono per cadere a pezzi vengono chiusi e i detenuti vengono ammazzati nella restante parte del carcere, però si arriva a chiuderle quando veramente non sono più vivibili, altrimenti si continua a passare là le persone senza mettere risorse, ripeto, nella manutenzione, in questi posti dove a volte camminano nell'aria. Io ho visto persone detenute vivere in cella dove ci stava l'acqua per terra, camminavano con i piedi nell'acqua tutta la giornata. E quindi si crea il stagno, che è pericoloso, e il caldo è stato qualcosa di terribile, lo è stato per noi fuori, il caldo è diventato un problema sociale adesso, veramente è una spia delle diseguaglianze, chi può avere l'aria condizionata, ecco, in carcere certamente no.
0: Sì, poi per insomma sorridere in questo che è un tema sul quale purtroppo non c'è nulla di cui sorridere, c'è anche chi dice che ormai il condizionatore è diventato un vero e proprio elemento della famiglia, no? Cosa che assolutamente invece non si può dire in carcere, non sarà di certo l'aria condizionata che non c'è a migliorare le condizioni dei detenuti. Tutto ciò ovviamente verrà analizzato anche nelle prossime settimane, perché poi ritorna settembre e si riparte, no? Con tutte quante le notizie sul tema e i dibattiti anche parlamentari. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, grazie mille, a presto, una buona giornata.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: Matteo.
2: Nicola, temi importanti che stiamo trattando. Insomma, la politica si dimentica di chi è in carcere, lo fa spesso, noi no. Non so se questa settimana ci sarà ancora possibilità di parlarne, però è un tema su cui dobbiamo tornare molto spesso. Non possiamo dimenticarci di queste persone.
0: Che abbiamo trattato lungo il corso dell'anno anche con il direttore BHS nella trasmissione Il Timone, sempre con Antigone, e insomma ci tengo molto a tenere alta l'attenzione qui su Giornale Radio, la radio libera di informare anche su questi temi. Ovviamente Summertime non finisce qui, perché dopo di noi arriva Manuela Donghi.

0: Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio i titoli. L'Italia chiude con un'altra pioggia di medaglie gli europei di atletica, nuoto e ginnastica. Terzo oro per Simona Quadrella. Medio Oriente scade la tregua tra Iran e Stati Uniti. Tra Cairo e Gerusalemme l'inviato americano Kushner, nuovo appello del Papa per la pace in Terra Santa. Termina la lunga canicola, arrivano i temporali, 13 le regioni in allerta gialla e per il controesodo sulle strade bollino rosso. Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Gerardo De Vivo. Apriamo ancora con gli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia ha chiuso al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi i risalegliori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonette nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadrella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Un po' sorpresa la stessa 27enne romana.
4: Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo proprio di vincere, perché sembrava che loro insomma non mollassero niente. Poi l'ultimo 50 ho detto vabbè, io ci provo e niente, ce l'ho fatta. Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
3: Tra gli altri risultati, Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo, tra 2 giorni sempre nella capitale croata, al via il torneo maschile. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase, che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stato di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta: lo dichiarerò territorio statunitense, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Ieri nuovi raid di Tel Aviv sul paese dei cedri, con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. E in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto un inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv ha invece rigettato la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu, mentre in Cisgiordania non cessa l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kushra. L'ennesimo accorato appello del Papa per la pace in Terra Santa nell'Angelus ieri a Castel Gandolfo, con un pensiero anche agli imminenti giochi del Mediterraneo a Taranto.
5: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace.

0: e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo allo scalo di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione almeno per ora per i voli in partenza. Come da una settimana a questa parte i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. Ed è in corso il primo grande controesodo estivo, l'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla protezione civile, dalla Trentino Alto Adige al settore della Sicilia.
2: L'agognata perturbazione atlantica è in arrivo dopo oltre 3 settimane di canicola quasi ovunque. Già il fine settimana è stato segnato da un pur parziale sollievo, ma è da oggi che i meteorologi attendono un cambio di rotta più strutturale. Diversi gli acquazzoni a partire dal nord Italia, ma anche in settori del centro-sud, specie sul versante tirrenico, e sempre dal settentrione inizierà ad avvertirsi in modo più marcato l'alleggerimento termico. Niente stravolgimenti comunque, continuerà a prevalere il bel tempo e non attendiamo temperature in picchiata, semplicemente torneranno nelle medie stagionali. Una coda di anticiclone africano è attesa in azione nei giorni centrali della settimana, un cambio climatico che coincide con i movimenti vacanzieri di molti. Ben 24 milioni i veicoli stimati in movimento nel fine settimana ferragostano, tra gite in giornata, partenze last minute, ma anche la prima ondata di rientri dalle ferie. La stima è dell'ANAS, che ricorda che per facilitare la viabilità sono stati chiusi o sospesi fino al 7 settembre 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: I mercati europei in scia a quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi mediorientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5 punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Buongiorno, ho fatto un respiro in più prima di iniziare a parlare quest'oggi, perché da 2 settimane che non entravo in questo studio, nel nostro spazio dedicato all'informazione di Giornale Radio, ovviamente per le nostre dirette, e allora c'è stato un attimo di smarrimento, in senso positivo però ovviamente, perché non vedevo l'ora di tornare da voi, con voi e per voi, insomma, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e naturalmente siamo nell'ambito di Summertime, perché siamo nel nostro palinsesto estivo per questo agosto 2026. Jack Saglia, buongiorno. Peraltro Jack Saglia non lo vedo da un po', perché siamo andati in vacanza in modo diverso e quindi è da un po' che non condividiamo lo studio, ovviamente divisi dal vetro, e però siamo pronti. Sono le 10.07, per questa settimana vi tengo compagnia per 3 ore, quindi a partire da questo momento fino alle 13 con tanta informazione. Naturalmente per deformazione professionale andrò un po' ad analizzare le notizie principali dell'economia, però che, come sapete, visto che sono certa che molti di voi sono all'ascolto e seguono sempre Next Economy, però poi vanno a toccare vari spunti dell'attualità, e soprattutto parleremo anche di questa estate 2026 caldissima che è ancora nel pieno. Molti, ecco, forse oggi c'è il passaggio da chi ha fatto le vacanze nella prima parte di agosto e chi invece farà le vacanze nella seconda parte d'agosto, perciò fatevi sentire, il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622, lo ricordo ancora a memoria, no? È questo, 334 11 11 622. Per un attimo avevo paura di dare il mio numero di telefono, caro Jack Saglia, sai, con queste 2 settimane di pausa. Allora aspettiamo i vostri messaggi scritti, vocali, se volete partecipare in diretta fatelo sapere, perché ascoltiamo anche la vostra voce e c'è sempre la nostra musica. Questa è la canzone di Paul McCartney, Come Inside, e poi partiamo insieme su Giornale Radio.

Buongiorno anche al nostro Lorenzo Cappadone, che è stato in diretta poco fa, 3 ore, con appunto l'inizio della programmazione di questa giornata di Giornale Radio. E insomma, noi continuiamo. Io sono Manuela Donghi, sono tornata al 334 11 11 622. Leggo già i vostri messaggi, vi ringrazio perché siete sempre sul pezzo, peraltro un'ora prima rispetto a quello che è l'orario di Next Economy, perché questa settimana staremo insieme dalle 10 alle 13, poi la prossima settimana ricominceremo con il nostro consueto orario 11 13. Attenzione, saremo ancora nell'ambito del palinsesto estivo, quindi con Summertime, e poi torneremo con Next Economy, ma della nuova stagione parleremo tra un pochino. Per ora cominciamo a riagganciarci. Allora, buongiorno Enrico da Roma, che scrive: buongiorno e bentornata Manuela, spero davvero che ti sia riposata e divertita. Il messaggio anche di Adolfo, che scrive: bentornata. E poi Giuseppe di Treviso: da oggi sono in ferie 2 settimane, vi ascolto spesso, ottima scelta Paul McCartney, quindi la nostra musica c'è sempre. Ringraziamo tutto il team di Giornale Radio che lavora ogni giorno, anche in agosto ovviamente, per voi e per noi, anche per me che sono al microfono. E appunto dice: dopo anni che non compravo CD ho preso il nuovo disco di Paul. Giuseppe di Treviso, che inizia le sue ferie, quindi buone ferie, buone vacanze a chi le comincia e anche a chi è rientrato come me. Allora, oggi avremo molti argomenti di cui discutere insieme, faremo un po' un mix tra quelli che sono un po' i temi che ci accompagnano con Next Economy durante la nostra solita programmazione, quindi andremo a vedere un po' i mercati. Oltretutto in agosto, sapete, il mercato forse va un po' a rallenti, anche se poi quest'anno insomma le notizie non mancano e gli spunti anche di riflessione non mancano. Chiaramente gli occhi sono sempre sul Medio Oriente, questo a prescindere dai mercati, ma continua, no, il botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e i leader iraniani. E in giornata scade, ne hanno parlato anche i colleghi che mi hanno preceduti, Nicola Compagnone e Matteo Respinti, scade la tregua di 60 giorni tra Washington e Teheran. E allora, proprio per questo, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati in apertura di settimana e di giornata in questa seconda parte di agosto. Allora, le borse europee stanno inaugurando la nuova settimana in rialzo. In realtà abbiamo una situazione, sì, il rialzo ha fatto eccezione in questo momento per il CAC di Parigi, che è sotto la linea di parità e c'è dello 0,02, però ecco, una giornata non particolarmente brillante, così come è iniziata. Il nostro FTSE MIB però svetta in questo momento, perché la borsa migliore, anche l'Ibex di Madrid è negativo, meno 0,16, il nostro FTSE MIB invece è rialzo dello 0,39, siamo sempre sopra i 53.000 punti, 53.794 punti. Dicevamo, positivo anche il DAX, più 0,03, in modo meno eclatante il FTSE 100, più 0,22. Abbiamo, come detto, il CAC di Parigi invece in ribasso, meno 0,02, l'Ibex di Madrid appunto in negativo, meno 0,16. Diciamo che i mercati europei hanno archiviato un'ottava un po' in colore, diciamo agosto è un po' così, no? E gli occhi sono sempre puntati verso il Medio Oriente, i colloqui sono in fase di stallo, lo dicevamo, quindi oggi la scadenza della tregua di 60 giorni che era stata stipulata in occasione dell'accordo di Islamabad, lo ricorderete, e continua soprattutto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump, a proposito dello stretto, ha detto: lo dichiarerò territorio americano. È arrivata naturalmente la risposta di Teheran, molto dura, non basta un tweet, e gli Ayatollah impongono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Allora, poi ci sono altri aspetti che analizzeremo insieme questa settimana, perché sul fronte macroeconomico ci sono diversi spunti. Per esempio il mercato guarderà ai verbali della riunione della Fed, del FOMC, del braccio operativo di politica monetaria della Banca Centrale Americana, e mercoledì arriveranno anche i dati sull'inflazione dell'Eurozona, poi arriveranno altri dati macroeconomici molto importanti, PMI servizi, scusate, manifattura, quindi sapete per l'Europa, servizi e manifattura quanto siano importanti, sia europei sia americani peraltro, e questi arriveranno tra giovedì e venerdì. E allora, tra poco con il primo ospite andremo proprio dentro i mercati, cercheremo di capire quale bilancio ci portiamo a casa in questa prima parte di agosto, e poi parleremo anche di debito pubblico. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, saluto anche Gabriele che intanto scrive, tra poco vi leggo per bene, 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Miles Smith.

0: Ciao a Gabriele da Milano che scrive: ciao Manuela, bentornata, riposata, dove sei stata di bello? Che dici delle bizze di Trump che con un tweet, lo dicevamo poco fa appunto, ha deciso che Hormuz è territorio americano? Mamma mia, vuole proprio farsi bocciare, scrive Gabriele, agli esami di riparazione di novembre del midterm. Allora, io sono stata in montagna, isolata proprio, come un eremita mi sono fatta queste 2 settimane. Sì, ma Jack fa, insomma, dice in meditazione, non proprio in meditazione, ma quasi, perché la montagna, se, soprattutto se si va in alta quota, aiuta, no? A un po' a buttare via tutti i pensieri, tra virgolette, negativi, insomma, lo stress che accumuliamo durante l'anno. Quindi sono tornata assolutamente rigenerata. Trump non so se è rigenerato, si sta un po', cerca di rigenerarsi con tutti questi tweet, però vuole farsi bocciare a midterm. Beh, effettivamente adesso ci avviciniamo a questo appuntamento elettorale importante americano. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi il 17 agosto Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro. Bentornato Marcotti, buongiorno.
1: Grazie Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, peraltro in un periodo non marginale, insomma, agosto, sì, allora per le borse è un periodo un po' particolare e adesso partiamo un po' da un primo bilancio della prima parte di questo mese, insomma, estivo per eccellenza, però guardando al futuro, diciamo che presente, passato e futuro si intrecciano soprattutto in Medio Oriente con questi, insomma, le trattative che sono in stallo e si continua a trattare. Soprattutto in stallo c'è il tema di Hormuz, quindi dello stretto di Hormuz con Trump, perché appunto lo ha ricordato anche il nostro amico, dice è territorio americano. Allora facciamo un po' il punto, cioè lo dichiarerò, ha detto territorio americano. Cosa c'è di rilevante in questa prima parte di agosto a suo parere, Marcotti?
1: Beh, il fatto che comunque le borse continuano a ritoccare i massimi storici, questo non è accaduto solo per quanto riguarda la borsa italiana, ma anche praticamente in quasi tutti gli indici di borsa in tutto il mondo. Io continuo a far notare questa anomalia, diciamo, di una situazione economica, se non proprio precaria, tuttavia perlomeno molto problematica, è una situazione anche geopolitica che non è mai stata così critica, perlomeno dal dopoguerra in poi, insomma. Sì. E appunto le borse che invece continuano a far registrare massimi storici, insomma. Io sì, lo sì. So è che io lo sto dicendo da tempo, no,
0: però,
1: e che le borse
0: mi
1: conferma.
0: Danno contro. Lo so, però questa è un po' una conferma, no, di quello che lei dice, cioè che è un'anomalia effettivamente, ma in realtà noi lo ripetiamo soprattutto con lei, è vero Marcotti, durante i nostri collegamenti qui su Giornale Radio, però è da un po', no, che questo scollamento tra i mercati e l'economia reale ci lascia un po' interdetti. Forse è la nuova normalità a questo punto, cioè lo è già da un po', non so, però dobbiamo prendere atto del fatto che qualcosa è cambiato.
1: Sì, però forse perché non dico che abbiamo la memoria corta, ma insomma le bolle scoppiano quando sono gonfiate al massimo, voglio dire, finché non arrivano a quel punto si continuano a gonfiare, cioè nella famosa crisi del 2000, che dovrebbe essere diciamo quella che è più emblematica, insomma, passata alla storia, ricordiamo come la bolla delle dot-com, insomma.
0: Sì.
1: Le borse, e in particolare il Nasdaq, quindi l'indice dei titoli tecnologici, aumentarono per 5 anni dal 95 al 2000, ma negli ultimi 2 anni poi, cioè dal 98 al 2000, in maniera particolare, cioè ebbero proprio un'impennata incredibile. E io mi ricordo che in quegli anni appunto gli analisti trovavano sempre giustificazione per i prezzi dei titoli così alti, no? Arrivando appunto a dire che non erano gonfiati. Poi, dopo che è scoppiata la bolla, invece gli stessi analisti naturalmente sostenevano che i prezzi dei titoli,
0: certo,
1: erano totalmente disconnessi dalla realtà e così via, insomma.
0: Certo. Ma c'è ancora il tema, Marcotti, anche peraltro, no, ricordando la chiusura positiva per la borsa di Tokyo di oggi, e la borsa, certo, di Tokyo è stata sostenuta nuovamente dai titoli tecnologici. Il Nikkei questa mattina è salito dello 0,75%, 74 e appunto gli acquisti sono stati alimentati ancora una volta dalla forte domanda legata all'intelligenza artificiale. Questo sta continuando a sostenere le prospettive delle aziende, no? Che sono integrate in tutta quella che è la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Però, per esempio, anche qui nello stesso momento l'economia ha mostrato un rallentamento nel secondo trimestre dell'anno. Cioè, questo ci fa capire, ecco, è quello che dicevamo, quindi ho portato appositamente un esempio pratico di quello che è successo questa mattina. Mercati, economia che non vanno proprio insieme.
1: Assolutamente, è perfetto quello che hai detto, ma io sottolineo ancora un fatto, cioè è vero che l'intelligenza artificiale cambierà il mondo, come è vero che internet ha cambiato il mondo, cioè nel 2000 scoppia la bolla .com, ma non è che internet fallisce, anzi internet poi sappiamo cosa è diventato, cioè oggi il mondo non si potrebbe immaginare senza internet. Quindi che l'intelligenza artificiale cambierà il modo di vivere tutto il mondo, questo lo do anch'io per scontato. Il problema è che in questo momento si stanno vedendo degli investimenti sull'intelligenza artificiale che insomma creano qualche dubbio sulla sostenibilità di investimenti di questo genere. Sono centinaia di miliardi, non sono milioni, sono miliardi.
0: Certo.
1: Quindi questo è quello che volevo far sottolineare. Insomma.
0: No, ha fatto bene Marcotti. Allora c'è anche un messaggio di Enrico che scrive, poi la tengo qualche minuto in più dopo la pausa Marcotti per parlare anche del debito pubblico. Con lei facciamo sempre un po' anche un riepilogo, c'è una notizia che è arrivata questi giorni, la voglio analizzare con lei. Però prima, restando ancora un istante sul tema più geopolitico, Enrico da Roma manifesta la sua preoccupazione, dice: da quando si è aggravato il conflitto americano contro l'Iran, la mia preoccupazione sta nella considerazione che, non potendo il mondo tollerare che un qualsiasi paese assuma una posizione egemonica nei commerci, si verifichi un'escalation che sconfini in una guerra planetaria. È già accaduto in passato. Insomma, cosa ne pensate? Saluta anche lei Marcotti, ma come dire, al di là di quello che poi è la reazione dei mercati, però c'è il timore che possa davvero essere una nuova guerra senza fine, che possa ovviamente poi peggiorare, andare avanti in un'escalation, no, senza fine.
1: Ma io non solo mi auguro di no, naturalmente, come tutte le persone di buon senso, ma ritengo davvero che ad un certo punto prevalga il buon senso. Anche questa questione di Trump, quasi ridicola, appunto, lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. Non so se vuole intendere di dire vabbè, finiamola così, naturalmente, quasi con una battuta, non so come definirla in altri termini. Quindi mi auguro che appunto tutti questi focolai si chiudano nel più breve tempo possibile, poi ci vorrà il tempo, ma insomma l'escalation è l'ultima cosa che vorrei vedere. Ecco.
0: No, certo, quindi. Certo. Beh, anche perché poi dopo ne parleremo, peraltro anche quando saluterò lei Marcotti, però toccheremo il tema dell'energia, e c'è sempre questo stallo sullo stretto di Hormuz, no? Che poi ecco lì prima o poi ci porterà a ragionare sull'economia reale ancora di più, no Marcotti? Perché lì non è che si scappa, se non cambia niente, qualcosa per forza di cose, appunto, scusate il gioco di parole, dovremmo mettere in valutazione, cioè dovremmo capire come fare, andare avanti.
1: Dobbiamo fare attenzione perché quando si parla dell'energia non dico sia tutto, ma sia molto. Alcuni sono già preoccupati per questo autunno e quest'inverno. Non so se la crisi sarà davvero così seria.
0: Sì, ci sono tensioni sul mercato dell'energia che già ci portano a leggere prezzo gas e luce. A settembre in arrivo una maxi stangata in bollette per famiglie e imprese. In realtà lo leggiamo già da un po', poi ne parlerò. Però certo, un po' il timore si fa sempre più vivo.
1: sì, i media devono anche un po' vendere, quindi vabbè, i titoli sono sempre un po' altisonanti, i titoli degli articoli, voglio dire, perché poi molti leggono il titolo e poi non leggono l'articolo
0: vero
1: e proprio.
0: No, lo so, ma ci siamo
1: però,
0: qua noi apposta.
1: Però non voglio neanche minimizzare, ci mancherebbe altro.
0: Certo.
1: No.
0: Noi siamo qui apposta per andare dentro le notizie. E allora, Marcotti, tra poco torno con lei per qualche minuto per parlare di questo debito pubblico che ha toccato un nuovo record, però cresce la quota in mani straniere. Cerchiamo di capire che cosa significa, sono arrivati dei dati proprio nelle ultime ore. Allora facciamo una breve pausa e poi torniamo qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: La nostra estate con Giornale Radio, eccoci qui pronti a ripartire con l'informazione. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, siamo ancora nel nostro palinsesto estivo, però l'informazione c'è sempre e sono tornata pure io, Manuela Donghi, Jack Saglia, anche era già qua in realtà la settimana scorsa. Allora, buongiorno anche a Maria Teresa, che è tornata, si fa sentire, bentornata cara, mi scrive, eremita. Eh sì, sì, perché ho detto, ho fatto un'estate un po' da eremita, io sono andata in montagna, praticamente sono stata solo con le mucche intorno a me, gli animali che adoro, io amo proprio la natura e gli animali, e sono anche fuggita un po' dal grande caldo e ho avuto la possibilità appunto di stare all'aria aperta, perché qui insomma a Milano, così come in tante altre città, all'aria aperta non abbiamo potuto stare molto con quest'afa incredibile. Fateci sapere se siete in vacanza, se siete tornati, se state già lavorando, insomma al 334 11 11 622. Noi abbiamo appena iniziato questa nostra mattinata insieme, io starò con voi fino alle 13, quindi tre ore questa settimana. Abbiamo davvero tante cose di cui discutere e parlare. Tra poco parliamo del nostro debito pubblico, poi parleremo di energia, di bollette, poi parleremo della situazione anche dell'Etna, dei voli, di quello che è successo durante questa estate 2026. Intanto ascoltiamo i Depeche Mode.

0: E allora ringrazio ancora Maria Teresa che ci manda anche una canzone da ascoltare e è sempre con noi, grazie, insomma mi fa piacere ritrovarvi. Per quanto siamo ancora in periodo di vacanza, ovviamente, però ritrovarvi subito all'appello alle 10, poco dopo le 10, insomma, eravate già collegati con me. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi. Allora, debito pubblico toccato nuovo record, io vi riporto un po' su queste notizie, ma non saranno le uniche che andremo a commentare insieme ai nostri ospiti. La corsa del debito pubblico italiano che prosegue a passo di record e tocca un nuovo picco storico, a giugno è salita fino a sfondare quota 3.200 miliardi e mentre cala la percentuale in mano alla Banca d'Italia alle famiglie e imprese italiane, cresce ancora quella detenuta dagli stranieri. È un paradosso forse, no? Questo che attraversa oggi la finanza pubblica italiana e forse è inatteso, non lo so, cerchiamo di capire, ma sicuramente è un aspetto che merita di essere raccontato con quelle che potremmo un po' considerare delle trasformazioni strutturali, no? Perché abbiamo il debito pubblico che tocca livelli storicamente elevati, la domanda dei titoli italiani da parte degli investitori esteri torna a crescere con una forza importante. Allora Marcotti ancora con noi, Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, con il quale peraltro parliamo spesso di debito pubblico e dei rischi, no, che il nostro paese ha, non solo l'Italia, però adesso parliamo, concentriamoci sull'Italia. Allora come si spiega il fatto, Marcotti, che nonostante questo debito pubblico ai massimi storici, la domanda di titoli italiani da parte degli investitori esteri sia tornata a crescere, ha raggiunto il 35,9%, Marcotti?
1: Allora, naturalmente arrivo subito all'Italia, ma un attimo solo per ricordare che il problema non è solo italiano, cioè userei il plurale i debiti pubblici, anzi oggi pare che sia una giornata storica, cioè oggi il debito pubblico degli Stati Uniti dovrebbe toccare quota 40.000 miliardi,
0: vedete,
1: quindi
0: certo.
1: Una cosa.
0: Avevamo fatto un bel approfondimento con lei prima della pausa estiva sul debito pubblico americano, assolutamente, ha fatto bene a dirlo proprio oggi, giornata che ci riporterà cifre incredibili, va bene, prego, ha fatto benissimo Marcotti.
1: No, e niente, comunque arrivando a noi, diciamo, al nostro debito pubblico ha aumentato in valore assoluto, come detto, oltre i 3.200 miliardi, ma anche in rapporto al PIL siamo al 138,9%. Però riusciamo sempre a trovare compratori dei nostri BTP. Come mai? Beh, brevemente perché per demeriti degli altri, ma al di là di questo direi che per capire dobbiamo andare a vedere chi detiene questo debito pubblico italiano. Allora, sempre brevemente, il 23% lo detiene la Banca d'Italia, il cosiddetto Eurosistema, insomma in pratica la BCE, e siamo al 23%, tra il 25 e il 28% le banche e le istituzioni finanziarie italiane, e ci siamo, tra il 13 e il 15% le famiglie e i risparmiatori italiani. Cosa resta? La quota maggiore, cioè il 34,5%, che sarebbero gli investitori esteri. Però io qua ho sempre evidenziato un fatto che i media nazionali invece non rilevano, che è questo: la maggior parte di questi investitori esteri sono i grandi fondi di investimento, soprattutto americani, adesso per fare i soliti nomi, BlackRock, Vanguard, State Street, ecco. Ma all'interno di questi fondi ci sono anche investitori italiani. Quindi io ho sempre sottolineato che la voce investitori esteri sia sempre stata sopravvalutata.
0: Okay.
1: Una parte di quegli investitori esteri nella realtà sono
0: italiani. Però è cambiata proprio, questa è un'ottima precisazione da fare, è cambiato però enormemente, non so se enormemente, mi dica lei Marcotti, il rischio Italia, cioè quello che noi percepiamo rispetto alla stabilità o meno del nostro paese, soprattutto rispetto ad anni che ormai vabbè sono passati, ci mancherebbe, però comunque sono a tempi recenti, 2011 mi viene, no, da dire, quando lo spread era salito sopra i 500 punti base, quando poi era arrivato Monti al governo dell'Italia, governo tecnico, insomma è come dire cambiato proprio, no? Cambiata la percezione nei confronti dell'Italia da questo punto di vista?
1: Assolutamente sì. In particolare, e giustifica anche i record della nostra borsa, Allora, noi sappiamo che il nostro indice di borsa è praticamente, non dico monopolizzato, ma quasi dai titoli bancari.
0: Sì, no? Certo.
1: Ecco, questi titoli bancari in passato erano sottovalutati perché avevano in corpo tanti BTP, cioè tanti titoli dello Stato italiano. Quando il titolo dello Stato italiano è diminuito come rischiosità, è chiaro che aumenta il valore in borsa dei titoli bancari.
0: Certo.
1: Quindi i titoli bancari sono è il motivo per il quale, diciamo, oggi la nostra borsa sta continuando, insomma, a fare proprio perché il nostro debito pubblico viene visto in maniera meno rischiosa rispetto a quanto veniva visto, insomma, tempo fa. Speriamo sia davvero così e non sia solo un'illusione.
0: No, infatti, speriamo che ci sia davvero alla base una sostenibilità reale del debito, no?
1: Esatto.
0: Quindi con questo aumento della domanda, peraltro in un periodo, in un contesto, in un mondo attraversato da tensioni geopolitiche. Quindi diciamo che l'Italia, mettiamola così, Marcotti, può essere considerata in questo momento un quasi rifugio degli investitori. Poi vedremo se le basi ci sono davvero e ci saranno davvero. Possiamo lasciarci in questo modo?
1: Sì, ripeto, più che altro per demerito degli altri, perché insomma obiettivamente se andiamo a vedere la Francia, la Germania e il Regno Unito, insomma,
0: non sono molto brillanti.
1: Non sono in ottima salute,
0: esatto.
1: Ecco. La Francia andrà l'anno prossimo alle elezioni come noi, si prospetta un cambiamento radicale. Il Regno Unito hanno fatto questo cambio in corsa, non sembra che stia funzionando. La Germania sì, è andata al voto soltanto un anno e mezzo fa, ma insomma è già in crisi la grossa coalizione, perché si lamentano sia dalla parte della CDU che dalla parte dell'SPD. Quindi è chiaro,
0: certo,
1: che insomma stiamo anche sfruttando le debolezze degli altri, mettiamolo anche così.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, insomma, speriamo, diciamo così, che è esatto, gli altri rallentano, noi dobbiamo forse ancora di più mostrare che non è solo un piccolo recupero proprio perché gli altri sono rimasti indietro, ma che siamo in grado anche di doppiarli, non solo di raggiungerli, ecco, diciamo così. Grazie Giancarlo Marcotti, la ringrazio come sempre per essere stato con noi su Giornale Radio. Ci risentiamo presto e tra poco noi proseguiamo tra virgolette con queste tematiche che poi ci riportano alla situazione geopolitica, alla situazione incerta dei mercati, ma arriviamo a parlare anche di economia reale, lo dicevamo poco fa, energia, prezzo, gas e luce. A settembre pare arriverà questa maxi stangata in bolletta per famiglie e imprese. Ovviamente poi noi entriamo nella notizia, non ci fermiamo a questo titolo, che è un titolo che trovate un po' dappertutto, ma è innegabile che ci siano delle tensioni sul mercato dell'energia che hanno avuto ripercussioni anche sull'Italia. Cerchiamo di capire un po' quali sono i numeri a nostra disposizione. Allora, 334 11 11 622, continuiamo con la nostra musica. Questa è la canzone dei Rolling Stones e poi torno con voi, restate fermi lì.

0: Le tensioni sul mercato dell'energia hanno avuto ripercussioni anche sull'Italia. Nel mese di luglio, qualche numero, il prezzo dell'elettricità è risultato essere del 18,52% maggiore rispetto a giugno. Il gas ha fatto registrare un più 20,04%, quindi per entrambe le cifre, quindi per entrambi i prezzi, si tratta dei valori più alti raggiunti nel corso del 2026. Però, così ci dicono, la spesa per le bollette è destinata a crescere ulteriormente a settembre. Allora, secondo una stima di Nomisma Energia, dopo la pausa agostana l'impatto dei rincari sarà notevole. Si parla di spese annuali che faranno aumentare, che aumenteranno del 23% per le famiglie e, pensate, del 54% per le imprese. Allora, intanto fatemi salutare, ringrazio anche lui per essere con noi il 17 agosto, Diego Pellegrino, portavoce Associazione Reseller e Trader dell'Energia. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno Manuela, grazie, sempre qua a disposizione.
0: Lo so.
1: Col caldo ci siamo.
0: Col caldo, beh, che poi il tema c'è, perché dobbiamo parlare proprio anche del caldo, del fatto che abbia piovuto poco, continua a piovere poco. Insomma, diciamo che sì, è così, Pellegrino, in queste settimane il mercato energetico è europeo, ovviamente anche italiano, sta mostrando una tensione forse anche un po' silenziosa, perché ne abbiamo parlato tante volte, sa, quando si parla tanto di alcune cose poi diventano un po' la normalità, no? Però è reale e le condizioni meteo non stanno nemmeno aiutando. Possiamo partire da questi due aspetti?
1: Beh, assolutamente. Allora, diciamo che siamo in una situazione che non è stabile ormai da quando è scoppiata questa guerra con l'Iran, perché anche qua se ne sta parlando forse poco, però i flussi comunque di GNL che prima arrivavano dal famoso, no, canale di Hormuz, oggi sono quasi azzerati, quindi c'è un rischio forte nel passaggio. Di conseguenza tutte le navi che si devono muovere, che sappiamo che hanno un problema di assicurazione, hanno difficoltà nel farle, di conseguenza c'è un rischio superiore, insomma. Siamo senza il GNL che arriva normalmente da là. Pensate che soltanto in Italia dal Qatar abbiamo un 8%. Il grosso problema ce l'ha l'Asia, perché l'80% dei flussi che partivano da quelle zone andavano verso l'Asia. Però abbiamo visto che anche da noi il prezzo è molto alto, anche in questi giorni, se pensiamo che stiamo intorno ai 60 euro megawattora. Ora,
0: certo.
1: Non voglio dire... pre-Covid, perché il pre-Covid ormai ce lo dobbiamo scordare, perché il pre-Covid, mannaggia, stavamo intorno ai 10, ecco, per capire, così facciamo proprio il confronto. È logico che questo gas ci costa di più, producendo tantissimo con le fonti fossili, quindi dovendo bruciare gas, e di conseguenza il costo anche dell'energia elettrica è salito. Per fortuna, essendo ad agosto, c'è un po' di fermo industriale, c'è un po' di calo da parte della domanda.
0: Verissimo.
1: E ci sta aiutando.
0: Verissimo.
1: Infatti non abbiamo i prezzi che avevamo a luglio. Luglio era più alto, agosto.
0: Però poi la domanda ripartirà. Però la domanda poi ripartirà. Certo.
1: Il problema è che a settembre, quando ci sarà comunque la ripartenza, ci sarà il problema. Ma anche perché poi tutti pensano: ma d'estate noi consumiamo poco gas perché alla fine non serve riscaldare. Peccato che uno non considera che noi dobbiamo riempire gli stoccaggi, quindi più o meno il consumo, certo, non voglio dire che è come quello di febbraio quando c'è il freddo, no? Quello un
0: no,
1: po' più.
0: No, vabbè, certo, è diverso,
1: no?
0: però
1: c'è questa esigenza e stiamo quindi riempiendo gli stoccaggi. L'Europa viaggia su un dato che è mediamente del 60%, poco di più, proprio a ieri. Italia è messa meglio. E non è però, attenzione, da un lato una buona notizia, perché l'Italia rispetto alle medie europee oggi sta all'80%, ecco, con gli stoccaggi.
0: Okay.
1: Però non è una buona notizia perché li abbiamo riempiti a prezzi molto alti, capito?
0: Certo,
1: quindi sconteremo d'inverno.
0: Esatto, comunque mi pare di capire in generale proprio sugli stoccaggi, poi torniamo anche sul tema stretto di Hormuz e anche sulle rinnovabili, ma andiamo per gradi. Diciamo che mi pare di capire, Pellegrino, che gli stoccaggi europei in generale siano ancora sopra la media stagionale, quindi non abbiamo, come dire, rischio di shock immediati, però allora intanto non si elimina la volatilità, anche quella psicologica forse, no? Perché poi insomma dobbiamo ragionare anche su questo. E
1: si
0: quindi è
1: rischio,
0: un problema che ci porteremo appresso, e soprattutto quando, come ha detto giustamente lei, la domanda ripartirà a pieno ritmo.
1: Esatto. Esatto. Purtroppo è questo infatti noi ogni volta che ci sentiamo diciamo la parola forse che uno sai quando uno va su Google e comincia a dire ma fammi vedere quella parola più ricercata, la parola più usata, noi diciamo sempre purtroppo, cioè siamo in situazioni che ci piovono addosso perché noi siamo inermi, no, di fronte a queste situazioni, non possiamo avere delle soluzioni alternative.
0: Certo.
1: Ed ecco che purtroppo ci troviamo di fronte a tutta una serie di meccanismi che ci creano sicuramente grosse difficoltà. È vero quello che abbiamo detto infatti dell'aumento, no, sull'energia elettrica e sul gas, però c'è da dire che anche i combustibili stanno impattando tantissimo, perché anche tutti quelli che si stanno muovendo oggi con la macchina per andarsene a fare un bel bagno da qualche parte sanno che insomma questa benedetta benzina, il gasolio, costano veramente ma molto più di prima.
0: E
1: quindi
0: come
1: è tutto
0: no?
1: Faticoso.
0: Ecco, poi vabbè, c'è anche Gabriele che scrive: ma le grandi richieste di energia, per esempio per l'aria condizionata, no? Perché poi non è solo il riscaldamento. Quest'anno, poi con questo caldo, così poi ci riportiamo alle condizioni del meteo che non stanno aiutando. Non piove, è caldissimo, e quindi qui tutto va anche più a rallenti. Anche una parte importante delle rinnovabili, no? Penso stia performando sotto la media. E quindi,
1: molto sotto la media.
0: Esatto, quindi il sistema elettrico torna a dipendere più del solito dal gas. Qui sono
1: tantissimo, quasi per i tre quarti.
0: Figuriamoci.
1: Siamo quasi per i tre quarti oggi dipendenti dal gas, perché vento non ne abbiamo, quindi l'apporto dell'eolico è quasi nullo. Sempre purtroppo, visto? Abbiamo anche un po' di scarsità d'acqua, perché abbiamo visto che non è che abbiamo tutta quest'acqua in questo momento. L'idroelettrico di tutte le fonti rinnovabili oggi è quella che dà sempre l'apporto più importante, attenzione, sì, se la gioca insieme al fotovoltaico. E ma tra l'altro anche il fotovoltaico ha sofferto, perché comunque con le temperature estreme che abbiamo avuto, cioè una cosa che magari pochi sanno, comunque anche il pannello quando è molto caldo perde, cioè il suo rendimento non è lo stesso di quando magari siamo in un periodo, chiamiamolo più normale. Luglio con questo caldo sabotato su tanti fronti, soprattutto, come dicevamo prima, con l'esigenza di raffrescamento importante che abbiamo dovuto avere, tanto è vero che abbiamo sfiorato i famosi 60 gigawatt di picco massimo di consumo e ora, sempre per fortuna, non siamo su questi valori, siamo poco sopra i 40, grazie al calo della domanda, soprattutto della parte industriale.
0: Ecco, quindi abbiamo detto appunto anche le rinnovabili, per esempio, sottoperformano. E quando, quindi, Pellegrino, quando le rinnovabili, anche per comprendere insieme, no, dei meccanismi che non sempre sono automatici, però quando le rinnovabili rallentano, ci sono altre tecnologie che entrano in compensazione e questo costa. Giusto? Cioè, perché poi qui torniamo al discorso dei prezzi.
1: Usiamo il gas.
0: Usiamo
1: il gas, compensiamo con i turbogas, quindi abbiamo bisogno di accendere tutto quello che abbiamo di possibile. Allora, noi non abbiamo un problema di generazione, questo è importante sempre dirlo, ma proprio per fare chiarezza, cioè non è che noi abbiamo problemi a soddisfare il nostro fabbisogno di energia, abbiamo però un problema a soddisfarlo a condizioni decorose. Perché i prezzi che purtroppo stiamo vedendo sono infatti legati moltissimo al discorso del gas, perché se comunque esiste sempre un turbogas che deve partire per darci l'energia di cui abbiamo bisogno, il prezzo marginale della borsa, sempre per non entrare troppo nel tecnico, ma si chiude proprio con il prezzo del gas per determinate regole, ed ecco quindi che tutta la produzione che noi abbiamo in quel momento l'andiamo a pagare al prezzo marginale del gas. E
0: certo,
1: il gas stiamo oggi a 60 euro megawattora, non possiamo avere prezzi più bassi.
0: È ancora in rialzo peraltro oggi.
1: Ma per questo motivo, perché comunque anche qua se ne parla poco, ma alla fine attraverso questo benedetto canale di Hormuz non sta passando quasi nulla. Quindi
0: quando parliamo di stretto di Hormuz parliamo solo di petrolio, ma c'è anche il gas, poi ci arriviamo ancora allo stretto di Hormuz, poi se ne parla meno, o meglio si mette meno urgenza su questo tema, perché ormai è diventato, no, dibattito collettivo lo stretto di Hormuz è chiuso, ho capito, ma non è una cosa buona. Gabriele chi dice: bisognerebbe riproporre un referendum per il mini nucleare, anche con lei ne avevo parlato se non ricordo male, no?
1: Del ritorno al nucleare
0: sarebbe ora? Visto quello che sta succedendo appunto.
1: Io come dicevamo proprio quando abbiamo affrontato il tema del nucleare, secondo me non dobbiamo essere pro o contro rinnovabili, qua è da fare una scelta molto, molto deve essere pragmatica, no, una scelta di campo, cioè noi abbiamo bisogno di un fabbisogno energetico a un prezzo determinato, ecco. Quindi non voglio dire che costi, perché tutti dicono no, col nucleare pagheremo meno energia. Forse a regime sì, nell'immediato magari no. Però l'importante è, grazie all'apporto costante di una fonte, tu puoi almeno dire, oh, almeno questo sarà il prezzo più o meno. E questo ci aiuterebbe tantissimo, perché invece oggi abbiamo delle oscillazioni di prezzo sui mercati che mettono in difficoltà tutto il sistema, perché partendo dagli operatori, che ovviamente le sai, io rappresento, no? E quindi stiamo parlando di una categoria che viene sempre non considerata, ma per noi, noi stiamo facendo una fatica pazzesca, noi compriamo energia elettrica e gas oggi per domani. Se tutto questo gas aumenta rispetto al giorno prima, noi andiamo in sofferenza di cassa, perché non abbiamo cassa infinita, non siamo banche, e dobbiamo continuare a comprare sempre di più, cioè gli stessi volumi a prezzi superiori. Si va in difficoltà, anche perché poi noi li fatturiamo ai clienti finali un paio di mesi dopo, no? Quindi quando ci sono gli aumenti repentini, per noi diventa un forte, visto che si parla sempre anche di finanza, no, con voi, per noi è un

0: bollette, no? Perché poi quanto pagheremo di più, cosa dobbiamo portarci a casa da questo mese di agosto in cui tutto è un po' più sospeso, proprio perché anche a livello economico delle cose sono sospese, ma non è che sono annientate, anzi poi torneranno magari ancora più in maniera evidente. Allora noi facciamo una breve pausa, poi torniamo con Summertime qui su Giornale Radio, riprendiamo il discorso bollette, gas, petrolio, eccetera eccetera. Vi aspetto.
1: Giornale Radio.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 11 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
5: Coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
6: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
5: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
6: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
5: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 11.04 minuti in questo momento, ancora buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi tengo compagnia questa settimana dalle 10 alle 13 e poi tornerò nel mio solito orario consueto, 11.13, ma la dinamica non cambia, insomma tante notizie, tanti commenti con gli ospiti e tanta informazione. Intanto avete sentito anche gli aggiornamenti dalla nostra redazione, in particolar modo teniamo alta l'attenzione anche sull'Indonesia perché la terra continua a tremare. Questa nuova scossa di terremoto dopo quella di Ferragosto, come ricordavano i colleghi, ma stavolta di maniera

magnitudo 5.6 che è stata registrata appunto alle 2.46 ora italiana e secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri, però nessun allarme tsunami è stato attivato. Naturalmente questa nuova scossa che arriva mentre ancora si scava tra le macerie per le scosse precedenti e continua questa attività sismica in Indonesia. Il bilancio aggiornato di 53 vittime, circa 135 i feriti, ma sono numeri purtroppo destinati a crescere nelle prossime ore. Le autorità non stanno parlando di dispersi, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Oltre 5.000 sono le persone costrette a lasciare le proprie case, oltre 900 le abitazioni che risultano seriamente danneggiate. Allora, naturalmente aggiornamenti continui anche qui su Giornale Radio, così come continuiamo a aggiornare su altre vicende che riguardano le nostre tasche, bollette, gas, petrolio, la situazione in generale in Medio Oriente che è ancora molto incerta. Tra poco torneremo a parlare appunto dell'impatto che avremo soprattutto a settembre sulle bollette. Sul fronte gas e appunto petrolio, oltre agli altri rincari di cui parliamo sempre. Quindi vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Poi ripartiamo. Intanto c'è sempre la nostra musica.

0: Allora, in queste settimane, lo dicevamo poco fa, restiamo ancora su questo tema per qualche minuto, il mercato energetico europeo sta mostrando una tensione reale, le condizioni meteo non stanno sicuramente aiutando. Abbiamo parlato delle rinnovabili che sta performando sotto la media, il sistema elettrico che torna a dipendere più del solito dal gas, abbiamo sul fronte internazionale la situazione nello stretto di Hormuz che continua a essere monitorata con estrema attenzione, con tensioni e interruzioni parziali del traffico petrolifero che hanno già generato dei rialzi nei prezzi del greggio e soprattutto aumentato la volatilità. Ecco, ricordiamo che l'Europa non dipende direttamente da quelle rotte per la maggior parte delle sue forniture, ma il prezzo del petrolio è globale, quindi chiaramente ogni shock che ormai stiamo guardando da tanto tempo si riflette anche qui. Quindi un quadro complessivo che non parla ancora di emergenza ma di vulnerabilità. Con noi Diego Pellegrino che ci sta aiutando un po' a capire cosa aspettarci dopo questo mese di agosto. Allora riprendiamo, Pellegrino, per qualche minuto quello che dicevamo poco fa, no? Questa volatilità è da considerare, un breve piccolo riepilogo per poi andare oltre.
1: Sì, assolutamente, perché adesso abbiamo visto che agosto, grazie al calo della domanda, i prezzi restano abbastanza sostenuti, ma non come quelli che abbiamo visto a luglio. Tra l'altro luglio è stato veramente un mese ossissimo dal punto di vista delle temperature, ha portato sui consumi, se vogliamo fare un confronto con lo stesso mese del 2025, ma sempre giusto per far capire, abbiamo consumato più 8,3%, quindi è tantissimo in un solo mese. È logico che tutto questo porta su i consumi che seguono poi i prezzi, ed ecco perché abbiamo avuto prezzi importanti, perché quando cresce la domanda, per forza l'offerta insegue, certo. Ma insegue con la fatica del momento, e l'abbiamo detto, con poco vento, con un idroelettrico che in questo momento non è particolarmente florido, purtroppo queste sono le situazioni. A settembre sicuramente dobbiamo sperare nelle temperature in
0: primis. Ti stavo dicendo, come guardiamo a settembre? Perché c'è un mix, no, di cose che dobbiamo. Quindi anche spacchettandole, però chiaramente poi contribuiscono a ecco, parlavamo poco fa anche della, come dire, della volatilità psicologica, no? Perché chiaramente bisogna considerare anche quella. Ecco, stava dicendo, mi scusi se l'ho interrotta. Settembre, cosa dobbiamo sperare affinché la situazione possa rientrare?
1: Sicuramente con la ripartenza del blocco industriale, che per fortuna un pochino si ferma ad agosto, ne hanno anche bisogno loro, perché dobbiamo tutti riposarci un pochino e cercare di ripartire con le batterie cariche, no? Quando si torna al lavoro. Con questo caldo non è facile ripartire con le batterie cariche noi stessi, però insomma io credo che settembre, sappiamo che bene o male statisticamente le medie delle temperature sono sicuramente più basse rispetto a quelle che abbiamo visto su luglio. Io mi auguro quindi che anche l'apporto del condizionatore sia inferiore a quello che abbiamo visto a luglio, e quindi con questo mix potremmo dire che i prezzi non dovrebbero arrivare così alti come quelli di luglio. Resta il tema, come dicevamo prima, del prezzo del gas, che comunque rimane elevato. Comunque abbiamo la necessità di riempire gli stoccaggi per affrontare poi l'inverno. Anche lì, come sempre, dobbiamo sperare, gli inverni miti ci aiutano, perché così non abbiamo bisogno di tantissimo gas. Se dovessimo avere l'inverno rigido con i prezzi del gas che stiamo vedendo, ecco, non sarà una bella situazione per riscaldare le nostre case.
0: Non è che dobbiamo, purtroppo, cioè magari fosse così, però non è che possiamo incrociare le dita e sperare che appunto l'autunno, l'inverno siano clementi con noi, no?
1: Diciamo io che... facevo una battuta nel 2022.
0: Sì.
1: Deve giocare a nostro favore il famoso fattore C, il caldo, attenzione, non travisiamo il caldo, dobbiamo puntare sul caldo.
0: Fattore C mi piace, però questo, ecco, facciamo così, noi siccome quando ci salutiamo in diretta lasciamo sempre in sospeso giustamente delle questioni perché non possiamo risolverle tutte, certo. Ma se noi ci risentiamo nelle prossime settimane, magari con dati alla mano cerchiamo di capire davvero, certo, se queste previsioni che continuano e cominciano anzi a circolare potrebbero effettivamente diventare, no, reali, anche se poi dipenderà, probabilmente, ecco, dipenderà da quello che succederà nei prossimi mesi, non tanto a settembre, no? Perché qui il fattore C di cui lei mi parla, lo capiremo a settembre, sarà sicuramente un mese molto caldo, ma questo però non risolve altre questioni, no? Il fatto che poi il tempo faccia un po' quello che vuole, no? Quindi vari cambiamenti climatici, eccetera. Cioè, questo un altro ragionamento.
1: Questo è un altro tema delicato. Comunque questi aumenti di 1 o 2 gradi sono importanti, il pianeta comunque le accusa, ce ne accorgiamo, è pieno di fenomeni. Ora io che sono stato in marina, no? Ora questo non ve l'ho mai detto, quindi sono anche un po' appassionato di meteorologia, sto vedendo che in giro per l'Italia, nonostante uno dica oh ma che bello, domani è una giornata stupenda, sole zero vento, poi a un certo punto arriva un famoso groppo, no? Come li chiamiamo noi, e questi blocchi nuvolosi che arrivano velocemente dal nulla con degli acquazzoni pazzeschi e vento fortissimo, uno dice ma come mai le previsioni questa cosa? È perché purtroppo siamo pieni di fenomeni locali, perché questo forte caldo, questa alta umidità che ci abbiamo, crea questi fenomeni ai quali noi in Italia non eravamo abituati.
0: Quindi quando prendiamo in giro le previsioni meteo dicendo hanno toppato anche stavolta, è normale che abbiano toppato, cioè forse no?
1: Diciamo che le previsioni a livello locale sono molto molto complicate, però col fatto che c'è una situazione meteo estremamente tirata, cioè non siamo in condizioni standard, no? È difficile, i fenomeni locali sono moltissimi e hanno una frequenza oggi, io mi ricordo quando ero bimbo succedevano, sì, ma magari una giornata d'agosto, ecco, succedeva. Okay. Adesso invece ne abbiamo spesso, quindi è logico che sta cambiando tutto.
0: Anche lì tanta volatilità, vede, riprendiamo questa parola che ci ha accompagnato in questo collegamento. La ringrazio, grazie a Diego Pellegrino, portavoce associazione reseller e trader dell'energia. Ecco, grazie. Allora, quanto pagheranno di più le famiglie e le imprese? Cioè, abbiamo detto, insomma, i rincari delle bollette potrebbero essere importanti, spese annuali del 23% in aumento per le famiglie e del 54% per le imprese. Però ecco, questo, vedete, quando dicevo prima non fissiamoci solo sul titolo ma entriamo nella notizia, non è detto, perché poi potrebbe essere peggio anche, ma potrebbe essere meglio anche il meteo. Guardate quanto farà, no? su quello che andremo a pagare poi in bolletta. Sicuramente possiamo però fare già un aggiornamento su quanto stiamo spendendo in quest'estate 2026, soprattutto per quanto riguarda la classica giornata al mare. Il mare, insomma, è uno dei simboli dell'estate italiana. Io invece, come detto, sono andata a fare l'eremita in montagna, ma quest'anno, complice anche il caldo, è aumentata la quota di persone che ha deciso di andare in montagna. Faceva caldo anche lì, ma ovviamente non c'è confronto. Comunque i costi sono aumentati, ombrelloni, lettini, e a incidere sul costo finale anche pranzo, bevande, parcheggio, tutti questi piccoli, no, extra che sommati tra loro possono trasformare anche una semplice giornata in spiaggia in una spesa di tutto rispetto. Allora abbiamo delle stime che poi ci fornirà tra poco la mia ospite, associazioni di consumatori, proprio facciamo i conti in tasca a tutti noi, e l'estate non è ancora finita, quindi stiamo continuando a spendere fondamentalmente.

0: E si parlava poco fa di rincari, soprattutto una delle prime voci che abbiamo visto tutti, insomma che abbiamo sentito sulle nostre tasche, è stata quella della bolletta elettrica. Ne abbiamo parlato poco fa, no? Con un ospite, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato del fatto che insomma dipenderà da tanti fattori che ci permetteranno di valutare quanto e come andremo a spendere, soprattutto da settembre in avanti. Abbiamo chiaramente sotto la lente di ingrandimento il conflitto in Iran, che ha causato un aumento del prezzo delle materie prime proprio a partire dal gas, e quindi le tariffe dell'energia elettrica ne hanno risentito. Quindi consumi elettrici, qualcuno diceva appunto il condizionatore quest'anno, e certo con questo grande caldo si è fatto sentire, cioè l'abbiamo tenuto più acceso io per prima, ragazzi, io non so voi, ma a volte non riesco, io aspetto ad accendere il condizionatore però poi non si riesce proprio a stare, no? Soprattutto in certi momenti della giornata. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, se volete partecipare, dire la vostra, proporre temi, salutarci, insomma quello che volete, noi siamo qui. Buongiorno a Barbara Molinario, segretaria generale Associazione Consumerismo No Profit, che è con noi, bentornata, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, perché poi insomma ci sono tante, voi avete fatto sempre e la fate sempre la stima delle spese e i rincari, no? Che sì, ci sono stati, ci sono attualmente e continueranno a esserci sicuramente le bollette, però non possiamo non parlare dei rincari che continuiamo ad osservare durante questa estate 2026. Dicevo poco fa, una giornata al mare nel 2026 costa quasi 200 euro, ma è il costo di una giornata sola? Ci racconti un po', insomma, così facciamo il punto.
1: Sì, il costo di una giornata sola, se vuoi ti faccio così un conto, quello della serva, no? Un
0: ombrellone, certo,
1: con
0: sì,
1: due lettini. Parliamo di una famiglia di 4 persone o di 4 amici, ovviamente. Un ombrellone e 2 lettini vanno dai 45 ai 60 euro. Parliamo di un ovviamente stabilimento attrezzato, dove ha tutti i servizi, i bagni, il bar, eccetera. Si trova non meno di appunto 45-60 euro per 4 persone. Un parcheggio, perché non sempre si trova un parcheggio sulle strisce bianche, no? Sulle strisce blu.
0: Ah no, quasi ma mai. Sono... soprattutto nelle zone, quelle insomma, dove vanno tutti, zone turistiche. No?
1: Esatto, e dalle nostre stime consumerismo abbiamo rilevato che si va dagli 8 ai 15 euro, se ci va bene ovviamente, perché poi esistono anche dei parcheggi molto più cari in zone molto più impervie, dove è quasi una tassa per poter arrivare in spiaggia a pagare anche 25 euro, ma la media è tra gli 8 e i 15 euro. Poi un pranzo, se non ci portiamo il pranzo al sacco magari che abbiamo preparato a casa, ma ci vogliamo fermare al bar oppure al ristorante dello stabilimento, per 4 persone si va dai 70 ai 90 euro. E poi in spiaggia ovviamente fa caldo e quindi si acquista dell'acqua, una bibita, un gelato, un caffè, e si va dai 25 ai 35 euro per avere questi extra. E poi non la facciamo una doccia? Non so se ci avete fatto caso che adesso in molte spiagge attrezzate hanno applicato quelle docce che funzionano solo col gettone e che vogliono farci passare come risparmio di acqua, perché effettivamente ci sono delle persone poco attente che lasciavano le fontanelle aperte per tutto,
0: certo,
1: il giorno,
0: certo,
1: che sprecavano
0: lo spreco
1: acqua.
0: Ovvio,
1: esatto, però anche in quel caso il gettone costa 1 euro, 2 euro per farsi la doccia calda, e poi i giochi per i bambini, dei piccoli extra magari acquistati sulla spiaggia, si va dai 15 ai 25 euro, quindi il calcolo è subito fatto, una spesa minima di 163 euro fino ad arrivare a un massimo di 225 euro. Parliamo sempre, abbiamo fatto la media di 200 euro. Se parliamo comunque di una famiglia media che diciamo si accontenta, ecco, se non andiamo.
0: Sì, che non
1: a
0: sfora
1: mangiare
0: comunque più di tanto,
1: esatto,
0: no? Perché poi ecco, c'è anche il discorso psicologico anche qui, perché in estate è vero che insomma tendiamo anche a spendere di più perché siamo più leggeri, no? E diciamo, ma sì, dai, ci penserò poi. E quindi è facile anche aggiungere dei costi extra a quelli che già dobbiamo mettere in conto, appunto, perché spostarsi, la spiaggia, l'ombrellone, eccetera, però magari ci concediamo qualche sfizio in più, no? E il prezzo lievita.
1: Esatto, ma anche la spiaggia libera, se noi scegliessimo la spiaggia libera, abbiamo fatto una proiezione anche per questo, lasciando invariato il parcheggio, perché in qualche modo dobbiamo arrivarci, a meno che non vai in un luogo appunto che lo raggiungi con un treno o con un pullman, ma di solito si va in macchina, e quindi questi 8-15 euro li dobbiamo pagare. Mettiamo il caso che abbiamo l'attrezzatura già in possesso dagli anni precedenti, no? Quindi l'ombrellone, certo, una sedia, la borsa frigo, eccetera. Però ogni anno compriamo 5-10 euro di nuovo acquisto, magari la ciambella per andare o il lettino, no? Che si sgonfia ogni anno.
0: Sì.
1: E poi il pranzo al sacco. Comunque non spendiamo meno di 35-50 euro anche per farci i panini, una bibita da portare nella borsa frigo, i 20-30 euro di acqua, un gelato, un caffè, quelli li dobbiamo acquistare per forza sul posto, e poi appunto la famosa doccia, piuttosto che dei piccoli extra che vogliamo concederci, anche banalmente l'affitto del pedalò o della canoa.
0: Ma sì, ma qualsiasi cosa, cioè tutto costa,
1: esatto,
0: non è che per altri,
1: quindi
0: sì.
1: No, no, la spesa, ti volevo dire, la spesa sì, media comunque va dai 78 a 130 euro, quindi comunque meno di 100 euro al giorno anche nella spiaggia,
0: insomma,
1: libera senza prendere il lettino non ci costa,
0: cioè, figuriamoci se vogliamo
1: vivere,
0: concederci 3-4 giorni che sono niente, perché dopo un anno, no, di lavoro e di cose pressanti, cioè 3-4 giorni non si fa neanche in tempo a capire di aver staccato,
1: esatto,
0: appunto, quindi
1: brava,
0: figuriamoci
1: a capire dove sono,
0: sì, esatto,
1: sono.
0: Io stanotte a un certo punto mi sono spaventata, non capivo più dove mi trovassi, perché due settimane mi sono spostata davvero, e poi ho detto no, sono qui a casa e devo andare a giornale radio, appunto, e allora mi sono tranquillizzata. Ma detto questo, no, perché poi appunto serve proprio la vacanza anche a quello, a prendere come dire, a realizzare dove si è, e quindi di conseguenza 3-4 giorni che servono. Peraltro, ecco, poco fa io ho parlato anche con un altro ospite di altri rincari, hai sentito Barbara, parlavamo di corrente elettrica, ma anche di petrolio, benzina, quanto costa anche raggiungere la meta, no? Perché quando parliamo di vacanza non è che pensiamo solo appunto al lettino, quanto mi costa l'ombrellone, quanto mi costa il caffè e i prezzi che sono aumentati in spiaggia, no, no, è anche per raggiungere, sono quelle spese che sono meno evidenti, perché ovviamente siamo in macchina oppure prendiamo il treno e quello l'abbiamo già, come dire, impacchettata come spesa, sì, però spesso incide tantissimo, no? È così, soprattutto quest'anno.
1: Incide su una famiglia media, ovviamente il viaggio in auto conviene nel momento in cui l'auto è piena, quindi da tre persone
0: certo,
1: comincia a convenire. Il viaggio in treno è sempre quello più economico se prenotato per tempo, perché ricordiamo che prenotandolo con un certo periodo di anticipo si riescono a trovare quei posti calmierati che sono obbligatori per legge, quindi ci devono essere sempre dei posti che hanno una soglia bassa.
0: Esatto.
1: Quindi se ci si riesce a prenotare, i last minute purtroppo abbiamo verificato che sono sempre meno presenti, anche perché quest'anno abbiamo sulle nostre linee ferroviarie una situazione veramente pessima a causa dei lavori che si stanno tenendo sulla nostra rete ferroviaria, e che spesso, spesso i treni vengono sostituiti con degli autobus che veramente sono viaggi della speranza, quindi l'auto rimane per gli italiani il mezzo di trasporto privilegiato.
0: Almeno no, sì, non si dipende da niente, da appunto. Poi dopo, ecco, avviso gli amici che ci seguono, parleremo proprio anche dei tanti disagi che ci sono stati sui voli, ritardi, insomma ci rovina la vacanza, magari un volo che parte dopo 8 ore, a volte ritardi
1: non
0: importanti.
1: Solo, se abbiamo dei viaggi lunghi perdiamo le coincidenze,
0: bravissima,
1: perdiamo il modo di poi prendere il volo successivo oppure il mezzo di trasporto successivo, quindi dei disagi non indifferenti, e poco contano i rimborsi che possono essere dati, sai, no? Che c'è una legge europea che ci permette appunto per i voli cancellati che ci hanno creato disagio di chiedere il rimborso del volo.
0: Sì, però se ci hanno rovinato la vacanza, che ce ne facciamo dei rimborsi? Cioè, una magra consolazione a posteriori, però insomma questo non toglie il danno.
1: E i 600 euro che ci danno non servono a niente, perché abbiamo perso quella settimana che avevamo magari l'unica di ferie nell'arco dell'anno, quindi insomma.
0: Quindi dicevi, allora il viaggio in macchina appunto è più conveniente se si è più persone, però spesso magari si sceglie quello perché si è indipendenti e quindi si evitano problemi, no?
1: Anche perché magari si va appunto in luoghi dove poi si deve raggiungere una spiaggia piuttosto che in luoghi non collegati con mezzi di trasporto, quindi si è effettivamente più indipendenti. Però comunque tra carburante, pedaggi e parcheggi, sosta eccetera, si spende tra i 180 e i 350 euro, ovviamente a seconda seconda della distanza, no? Che si percorre.
0: Certo.
1: Invece in treno abbiamo fatto una stima che si spende a persona tra 220, scusami, a famiglia tra 220 e 550 euro, sempre a seconda della tratta e a seconda della prontezza nel prenotare appunto il viaggio. Poi abbiamo un aereo che possiamo spendere tra i 400 e i 1000 euro e poi, attenzione, il traghetto, che è diventato davvero, nonostante i prezzi calmierati per i residenti o figli di residenti che tornano magari a trovare la famiglia, hanno dei prezzi appunto scontati, spendiamo tra i 500 e i 1200 euro per la Sardegna, per la Sicilia, portando con noi l'automobile. Insomma, certo, è una bella spesetta.
0: Assolutamente sì. Allora Barbara, io le chiederei, ti do del tu perché sei anche collega giornalista, quindi facciamo così, semplifichiamo, di restare con noi ancora qualche minuto dopo la pausa, se puoi, così cerchiamo di tirare le somme anche rispetto ad altri rincari e al modo di arginare questi rincari che ai noi ci riguardano e riguardano tutti. Perciò amici, ancora tra poco prezzi, poi parleremo anche della situazione dell'Etna con anche lì disagi sui voli, ma quello è un altro discorso ancora. 334 11 11 622 per scriverci, per stare con noi, tra poco ritorno.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ebbene sì, la nostra estate con Giornale Radio, sempre presenti con voi con la nostra informazione. Summertime è il nostro palinsesto per questo mese di agosto 2026, così come ogni mese di agosto. Ormai è il terzo agosto che passo con voi, sì, dovrebbe essere il terzo, assolutamente sì, o anche forse il quarto, ma il tempo, ma chi lo sa, tempus fugit, come dicono, no? Però poco importa, l'importante è essere qui insieme. Allora, Manuela Donghi, vi tengo in compagnia questa settimana fino alle 13, tre ore, dalle 10 alle 13. Tra poco torniamo a parlare di prezzi estivi, chiaramente di quanto spendiamo per una giornata al mare o di più giornate al mare. Poi vabbè, si potrebbe fare il conto per la montagna, peraltro, ma cerchiamo di capire, insomma, quant'è la spesa media delle vacanze per ciascuno di noi. Però qui dopo sommiamo anche altri prezzi che rincari che ormai è da un po' che stiamo osservando. Allora, 334 11 11 622, ascoltiamo adesso la canzone di Ed Sheeran.

0: questo argomento delle spiagge mi fa veramente arrabbiare. Io per lavoro ho conosciuto le spiagge di tutto il mondo quasi. Allora, è l'Italia l'ultimo fanalino di coda di spiagge non libere. E non mi dite perché poi non le pulisco. Ma che? Andate a vedere spiagge come a Sydney, Bondi Beach, oppure la stessa Copacabana, è tutta libera. La gente dall'ufficio si toglie la cravatta e passa 2 ore in spiaggia. Ma che vi devo dire, il Brasile, parlando dell'Europa, è veramente, appena passi la frontiera della Francia ci sono delle spiagge libere che hanno anche le cassette di sicurezza, tu paghi solo quella, non ho capito. Ma qui in Italia sono voti, sono i voti come quelli dei tassisti. Allora non mi dite la gente non può fare le vacanze, ma chi ci andrebbe in vacanza a pagare un lettino per stare come le salsicce tutti ammassati? Ma per carità,
1: allora Maria Teresa, grazie. Beh, uno sfogo giusto, anche perché in Italia le spiagge libere ed economiche sono spesso difficili proprio da trovare, perché oltre la metà, comunque adesso io non so la cifra precisa, però dei litorali sabbiosi è occupata da stabilimenti privati, e poi molti tratti liberi sono anche difficili da raggiungere, non è che tutti possono, sapete, le calette, insomma non è che tutti possono arrivarci agevolmente, spesso per comodità, anche perché lo stavamo dicendo, no? I giorni di vacanza si riducono, cioè di vacanza nel senso quelli che destiniamo alle ferie, quindi quando prenotiamo, no? In qualche posto per staccare dalla routine, sono pochi, li riduciamo e quindi magari preferiamo situazioni più comode, cioè diciamo beh, ho 3 giorni che vado a spaccarmi la schiena, i piedi, no? Per raggiungere posti complicati. Allora, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Ancora con me Barbara Molinario per qualche minuto, segretaria generale Associazione Consumerismo No Profit. Ha sentito lo sfogo di Maria Teresa, spiagge libere poche da noi e quindi insomma siamo obbligati a spendere soldi, torniamo sempre a quel punto lì.
2: È vero, è anche vero che, come dicevi tu, quando andiamo in vacanza vogliamo comunque stare comodi, quindi se abbiamo pochissimi giorni non vogliamo portarci con noi l'attrezzatura, ma trovarla lì sul posto, vogliamo non prepararci da mangiare ma mangiarlo lì. È anche vero che non tutti possono affrontare questa spesa,
1: però per quello i prezzi dovrebbero essere un po' più, no? Popolari, sì. Ecco, mettiamola così, che poi popolari giusti, non popolari,
2: esatto.
1: Qui.
2: Diciamo che per legge ci deve essere una percentuale di spiaggia libera e una percentuale di spiaggia attrezzata, quindi io consumatore devo poter arrivare in spiaggia senza dover per forza acquistare un servizio dallo stabilimento. Quindi è su questo che dovremmo lavorare, dare la possibilità a ognuno di usufruire dei servizi se vuole oppure no. Nel
1: che
2: senso,
1: poi c'era quest'anno, c'è stata, non è solo di quest'anno sicuramente, ma in particolare ogni anno c'è una polemica, no? Beh, quella dello scontrino e quelle dei prezzi in più. Quest'anno c'è stata quella, no, per cui alcuni stabilimenti in spiaggia vietano di portarsi il cibo, no, da fuori.
2: Beh, questa è una regola che non può essere applicata per legge,
1: esatto,
2: quindi
1: esatto.
2: A chi ci sta ascoltando, sappiate che nessuno stabilimento può impedire di portare in spiaggia del cibo a nessuno. Altra cosa è le persone scostumate, le persone indisciplinate che lasciano ovviamente spiaggia sporca, e che magari appunto, e quello è un altro conto.
1: È ovvio che se ci portiamo il nostro cibo poi dobbiamo pulire, non è che possiamo lasciare lì tutto, ci mancherebbe, ma quello lo dobbiamo fare anche sulla spiaggia già libera, no? Non è che dobbiamo lasciare
2: i
1: rifiuti.
2: Dovrebbe essere la normalità, che purtroppo non è, anche perché la spiaggia attrezzata, appunto i secchioni, la differenziata addirittura delle persone che poi puliscono, noi arriviamo e troviamo tutta la spiaggia, no? Che è stata ripulita la sera prima, la mattina stessa, la spiaggia libera no. E quindi non avendo i servizi come il secchio, che magari bisogna fare qualche metro in più per andare a gettare via i rifiuti, le persone sono pigre e lasciano un disastro. Quindi certo, dovremmo fare anche un pochino più di educazione.
1: Allora, per chiudere un po' il ragionamento, anche se vabbè, se parliamo di rincari e di spese previste potremmo andare avanti ore, però cosa dobbiamo aspettarci? Insomma, alla fine di questo agosto ci sono altri rincari in vista? Avete, volete segnalare qualcosa in particolare?
2: Ma in realtà il consiglio che diamo è quello o di prenotare molto in anticipo e ormai per le vacanze,
1: certo,
2: per esatto. Le vacanze.
1: Beh, però
2: oppure di andare
1: anche
2: fuori stagione.
1: Vale anche per mese di settembre, chiaramente la bassa stagione aiuta maggiormente. Esatto.
2: C'è anche da dire che purtroppo ci sono dei dipendenti, specialmente chi lavora in grandi aziende o comunque in aziende in generale, che purtroppo hanno le ferie in periodi prestabiliti, quindi non possono scegliere di andare in vacanza a giugno o a settembre, ma devono attenersi a delle direttive aziendali, e questo fa sì che appunto il mese di agosto diventi molto più caro, perché la legge dell'economia è: più richiesta l'offerta si alza, e quindi troviamo appunto questi luoghi molto più cari. Se si può, compatibilmente alla riapertura delle scuole e al proprio lavoro, andare in bassa stagione in vacanza.
1: Certo, peraltro un ultimo cenno a una cosa che, di cui ho parlato anche in altre occasioni nel mio programma Next Economy: sono aumentate le rate per andare in vacanza quest'anno, c'è il ricorso a finanziamenti per concedersi una vacanza?
2: Sì, abbiamo fatto proprio uno studio, consumerismofacile.it, interrogando i consumatori, ed è venuto fuori che specialmente la fascia di età, la media dei 39 anni, ha chiesto fino a 5.400 euro per potersi permettere di andare in vacanza, che poi restituisce in 50 rate da circa 130 euro al mese, quindi è un ulteriore peso sulle tasche delle famiglie.
1: 130 euro
2: però
1: non è neanche poco al mese, eh?
2: Insomma, 50 rate, e che affrontano con appunto soldi chiesti in prestito invece che i famosi soldi messi da parte, perché un tempo si faceva così, si riusciva a mettere da parte dei soldini da spendere, oggi non si può fare, e uno su quattro sono under 35, che hanno delle famiglie con dei bambini ancora piccoli, perché in particolare le famiglie con i bambini piccoli scelgono appunto di indebitarsi pur di far vivere un'esperienza ai propri figli, che come sappiamo poi crescono e non hanno più l'età per poter fare questo genere di vacanza in famiglia, quindi si sceglie di indebitarsi pur di portare i bambini in vacanza.
1: Lo comprendo, perché comunque i bambini hanno bisogno, però attenzione. Intanto grazie a Barbara Molinario, segretaria generale Associazione Consumerismo No Profit. Attenzione, perché se è vero che è difficile mettere da parte dei soldi, ne parliamo spessissimo, anzi sempre, in Next Economy, e al di là delle situazioni limite, però se ci si pensa un po' prima, qualcosina da parte si riesce a mettere. Bisogna fare delle rinunce, non è che arrivano dall'alto i soldi, però magari uno spritz in meno, un caffè in meno, una colazione fuori in meno, una cena in meno, perché magari diciamo non mi costa niente andare a cena fuori meno appunto nel periodo precedente alle vacanze, perché preferisco farmi una vacanza, e quindi magari dobbiamo andare a scegliere le voci che possiamo ridurre. Perché poi indebitarsi, sì, poi magari si riescono a pagare queste rate, ma c'è anche chi non riesce più a pagare le rate, no? Abbiamo parlato anche spesso di indebitamento e sovraindebitamento, che continua a aumentare anche lì. Vabbè, ne riparleremo, adesso era solo perché effettivamente quest'anno, complice la situazione economica un po' più precaria, è aumentato il ricorso alla richiesta di finanziamenti per andare in vacanza, però 50 rate sono tante, ragazzi, non ci leviamo più di dosso questo debito, poi magari abbiamo bisogno di altre richieste nel corso di questo periodo, quindi bisogna rifletterci. Allora, guardate un po', tra poco riparliamo di quello che è successo e sta succedendo sui voli. È l'estate dei ritardi, qualcuno l'ha definita anche così. Quasi 3 aerei su 10 arrivano fuori orario, incredibile. Poi parleremo di quanto sta accadendo all'Etna, quindi in Sicilia, con delle situazioni difficili anche sul discorso dei trasporti e non solo. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Potete semplicemente ascoltarci, magari siete in spiaggia, beati voi. Ecco, se siete in spiaggia, quanto state pagando la giornata in spiaggia, l'ombrellone, eccetera, eccetera, fatecelo sapere. Intanto la nostra musica e poi la nostra informazione sempre solo sul giornale radio.

0: Allora, non so se è vero, ma insomma, si parla di quest'estate 2026 come dell'estate dei ritardi, e quando parliamo di voli, quasi 3 aerei su 10 arrivano fuori orario. Allora, l'estate dei cieli europei corre su questi due binari: da una parte cresce il numero dei collegamenti e migliora la puntualità, dall'altra il ritardo resta una variabile tutt'altro che marginale per chi parte. Allora, abbiamo dei dati e dei numeri che tra poco vi racconteremo. Abbiamo già parlato del fatto che i prezzi sono aumentati, ne abbiamo parlato con diversi ospiti questa mattina, sia per le bollette ma anche proprio per l'estate, no? Per i costi che dobbiamo mettere in conto quando vogliamo ritagliarci qualche giornata di ferie e di relax, anche solo una giornata, se andiamo al mare costa parecchio, e non solo al mare, però comunque abbiamo portato degli esempi su quella che è l'estate classica, no, degli italiani. E poi ci sono state anche delle notizie che quest'estate ci hanno accompagnato e continuano a accompagnarci, come per esempio l'eruzione dell'Etna con voli cancellati e tanti ritardi. Allora, mettiamo un po' insieme varie cose, lo facciamo con la collega Valentina Menassi, giornalista economica, Economy e Il Giornale. Valentina, ciao, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti i radioascoltatori in queste giornate caldissime.
0: Ecco, peraltro tu sei in Sicilia ancora, vero? Perché insomma, al di là di sentirti, perché stai seguendo un po' questi argomenti che ho messo sul tavolo, hai vissuto anche in prima persona alcuni disagi legati all'eruzione dell'Etna, è così?
1: Esatto, proprio nei primi giorni, quindi a partire già dal 6 agosto, quando ha iniziato l'Etna a deruttare, a creare diversi disagi, tra cui quello appunto al mio volo. Io partendo da Verona sarei dovuta atterrare a Comiso, che è una delle rotte adesso che stanno utilizzando tantissimo in sostituzione rispetto all'aeroporto di Catania, ma la compagnia con la quale volavo ha scelto di dirottarci addirittura su Palermo e poi farci arrivare a Comiso con un pullman, proprio perché la cenere dell'Etna ha reso impossibile atterrare anche all'aeroporto di Comiso.
0: Mm-hmm. E quindi da lì quanto ci hai messo praticamente?
1: Cinque ore di pullman.
0: Esatto, ma sì. Il volo era in orario, cioè quello che hai preso tu almeno era in orario e poi dopo...
1: Assolutamente no, c'è stato un ritardo di 30 minuti, poi si è deciso di partire e arrivare a Palermo. Ovviamente la maggior parte dei consumatori erano particolarmente arrabbiati, comprensibilmente, e soprattutto non c'era neanche l'organizzazione poi a Palermo, come non c'è stata per i giorni seguenti. Ne abbiamo letto, ne abbiamo sentito parlare e abbiamo avuto tantissime testimonianze da parte dei consumatori, proprio perché a Palermo abbiamo atteso 1 ora e mezza a bordo dell'aereo e non ci facevano sbarcare perché non c'erano pullman per venire, e scalette soprattutto per venire a prenderci, far scendere i passeggeri e poi portarci all'interno dell'aeroporto. Quindi diciamo che alla fine abbiamo impiegato un giorno per arrivare alla destinazione prevista.
0: Cioè, a saperlo prima, andavate in macchina, facevate prima, però vabbè, insomma, è chiaro che non si poteva mettere in conto questa
1: esatto,
0: situazione.
1: Sì, considerando che poi ho viaggiato da sola, però vedevo anche tante famiglie con i bambini o addirittura con gli animali, perché adesso si può viaggiare con gli animali con determinate compagnie, però mi rendo conto che 5 ore di pullman più tutta l'attesa a bordo dell'aereo fermo ha creato pochi disagi, senza neanche la possibilità poi di poter consumare un pasto, perché quando siamo scesi ci hanno prelevato e messo subito su un pullman e siamo partiti.
0: Poi mi immagino col caldo, il caos, la gente arrabbiata, chiaramente, insomma, immagino disagi su disagi, ecco.
1: Che comprensibile, sì, come al solito quando accade questo tipo di situazioni in Sicilia, purtroppo non è la prima volta che mi succede, pesante così sì, però ho già avuto ritardi. Spesso gli aeroporti locali, soprattutto quello di Catania, sono particolarmente disorganizzati nel gestire la situazione, proprio perché manca di base una gestione, per quanto mi riguarda, per quella che è stata la mia esperienza da consumatrice, ma anche di persone che conosco, che mi hanno scritto raccontandomi anche la loro storia. C'è stata effettivamente una forte disorganizzazione, soprattutto soprattutto questa volta nella gestione proprio dello spostamento dei passeggeri. Non so se hai visto le immagini, ma presuppongo di sì. Tantissimi passeggeri addirittura all'aeroporto di Catania hanno dormito tra le siepi che c'erano fuori dall'aeroporto, oppure sui rulli per imbarcare i bagagli, perché le varie compagnie non erano pronte a dare un alloggio o non so, anche solo un posto in cui ripararsi e prendere un po' di aria fresca, perché ricordiamo che qui le temperature sono eccessive, sono anche al nord, ma qui sono veramente veramente impegnative.
0: Peraltro nelle ultime ore ci sono ancora nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, e a causa, lo abbiamo letto almeno, poi non so se c'è qualche aggiornamento adesso, ma l'ho letto questa mattina sulla pagina Facebook dello scalo, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti a settori B1 e B2, e quindi fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Pare non ci siano restrizioni per i voli in partenza, però insomma l'odissea continua per i passeggeri, Valentina.
1: L'odissea continua. Se posso ti do qualche numero del disastro, diciamo, per i consumatori: si tratta di 700 voli cancellati e oltre 100.000 passeggeri coinvolti, queste sono le stime di Altro Consumo, e appunto su 1.900.000 voli programmati il 36% è stato cancellato e 630 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti. Stiamo parlando, non so, addirittura qualcuno è stato dirottato su Malta, quindi ha dovuto prendere un traghetto e andare fino a Malta per poi poter volare e tornare a casa, oppure andare in vacanza, perché c'è anche chi da qui parte per andare in vacanza. Quindi pensa, un anno magari pesante, poi una persona investe per andare in vacanza e si ritrova in questa situazione, ed è anche un danno per la Sicilia a livello turistico, perché chi magari ha avuto questa brutta esperienza poi non ritorna sapendo che c'è questa disorganizzazione di base. Ti do questa citazione che mi è piaciuta molto di Nello Musmeci, ministro della protezione civile e ex presidente della Sicilia: essere fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto, perché qui c'è proprio un problema di costruzione dell'aeroporto che non è stato mai aggiornato e non sono mai stati fatti i lavori necessari proprio per far fronte a questa problematica.
0: Ma guarda, poi è chiaro che non possiamo prevedere tutto, no? L'eruzione dell'Etna, però appunto non è che l'Etna l'hanno costruito oggi, no? Cioè non è che l'hanno messo lì oggi, dice cioè questa novità del vulcano.
1: Assolutamente, poi è stato costruito nel 1912 questo aeroporto, quando gli aerei andavano ancora con motore ad elica, poi però gli aerei si sono evoluti e anche l'aeroporto avrebbe dovuto fare qualcosa per modificare, oppure implementare lo scalo di Comiso, che è un altro aeroporto abbastanza vicino a Catania ma non così vicino all'Etna, che solitamente viene utilizzato per questo tipo di situazioni, ma è molto molto piccolo e non può accogliere tantissimi aerei, quindi si potrebbe magari implementare anche quello. Però forse diciamo che dopo questo problema, dopo le tantissime lamentele dei consumatori, si spera che si sceglierà di fare qualcosa.
0: Anche perché noi se no incrociamo sempre le dita, un po' come quando ci sono gli alluvioni, le zone a rischio, le zone sismiche, cioè e ogni volta che succede qualcosa che non possiamo certo fermare noi, perché questa è la natura, però noi dobbiamo essere pronti a tamponare, no? Con degli interventi infrastrutturali che invece, ripeto, non vengono mai fatti o comunque vengono fatti lentamente, e incrociamo le dita sperando che non ci sia l'emergenza. A questo proposito, Valentina, chiaramente ci saranno, immagino, no, rimborsi e risarcimenti per i passeggeri che hanno avuto, non so, tu hai già, ti sei informata, per te c'è in previsione qualcosa, hai diritto, no, a chiedere dei risarcimenti?
1: Io ho chiesto, e hai fatto bene a fare questa distinzione, perché in questo periodo c'è molta disinformazione, c'è chi confonde rimborso e risarcimento, quindi è importante distinguere le due cose. Tu l'hai fatto molto bene, Manuela, perché purtroppo c'è anche tanta disinformazione. Ci può essere assolutamente in questo caso, però bisogna ovviamente chiedere alla compagnia. Innanzitutto un risarcimento per il danno subito si può chiedere, ma ovviamente giustificandolo se ci sono condizioni particolari, perché questo è dovuto a cause di forza maggiore, quindi l'Etna che è rotta, le compagnie non possono ovviamente controllarlo, però se ci sono stati dei disagi, come per esempio noi siamo stati trattenuti un'ora e mezza a bordo del volo perché l'aeroporto non
0: era organizzato, allora quello dipende dalla compagnia, quindi
1: provandolo ovviamente, quindi con il materiale necessario, poi c'è chi ha raccolto video, materiale eccetera, può chiedere alla compagnia un risarcimento. E poi c'è anche tutta la questione del rimborso, quindi se ho effettuato delle spese, se per esempio a me il pullman l'ha pagato, il pullman per il trasferimento da Palermo a Comiso l'ha pagato la compagnia, però magari a qualcuno non è stato, per qualcuno non è stato così, e quindi ha pagato una cifra. Tra l'altro segnalo che i transfer che partivano da Palermo per andare a Catania in questi giorni, i transfer privati sono stati particolarmente onerosi, quindi anche c'è stata una speculazione, transfer che costavano veramente veramente tanti soldi, addirittura 1.000-1.200 euro leggevo, che alcuni consumatori hanno dovuto sborsare, e questi soldi poi si possono chiedere, si può chiedere alla compagnia di averli indietro, ovviamente giustificando poi la spesa sostenuta anche dei vari passi, dell'alloggio, e si spera che poi la compagnia riesca a far fronte a tutto e a supportare il consumatore.
0: Allora Valentina, io ti chiedo una cortesia se puoi, io adesso devo andare in pausa tra meno di un minuto, se puoi rimanere con noi anche dopo la pausa, vorrei però, al di là della situazione dell'Etna e quindi di quello che ha portato e ha causato ai consumatori in generale, fare il punto su quest'estate dei ritardi sui voli, perché insomma tu hai seguito anche questa vicenda, mi pare di capire che ci siano stati molti ritardi. Puoi rimanere con noi anche per qualche minuto dopo la pausa?
1: Assolutamente, vi aspetto.
0: Ok, e sì, perché poi anche qui stiamo parlando di rimborsi, risarcimenti. Adesso l'Etna è una condizione un po', no? Anomala, a sé stante, però poi quando ci sono dei voli che tardano e quando ci sono soprattutto tanti ritardi, non per qualche motivo come quello dell'Etna che rutta, ma per altro, boh, chissà, per mille ragioni, che dobbiamo fare? Allora facciamo un po' il punto della situazione, di quello che è accaduto e che sta accadendo in quest'estate 2026, e capiamo anche che diritti abbiamo, perché ragazzi, i diritti li abbiamo, facciamoci sentire. Magari arrivano lentamente le soluzioni, però non per questo dobbiamo lasciarle perdere, cioè analizziamole, conosciamo quello che abbiamo a nostra disposizione e facciamoci sentire come sempre. Allora, una breve pausa, caro Jack Saglia in regia, sei bello vispo, sì, siamo vispi perché la seconda ora è passata, adesso ne abbiamo una terza da passare insieme, ma insomma tanti argomenti ancora qui su Giornale Radio con Summertime, vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo più

0: Sono le 12.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude il primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: 12.03 minuti, eccoci pronti per iniziare la terza ora insieme. Oggi sono tornata, io sono Manuela Donghi, Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, siamo nel pieno del nostro palinsesto estivo Summertime, siamo tutti noi, insomma, una staffetta continua di giornalisti e conduttori che vi tengono compagnia sempre qui con l'informazione dalla mattina alla sera. Allora, io, come detto, questa settimana sarò con voi dalle 10 alle 13 e poi tornerò nel consueto orario 11.13. Comunque, insomma, abbiamo appena iniziato la settimana e già tanti argomenti abbiamo messo in evidenza, tra cui anche, insomma, questioni che ci riguardano da vicino. Chi è in giro? Qualcuno mi ha scritto che inizia le ferie oggi, qualcuno è già rientrato. Continuate a mandarci messaggi al 334 11 11 622, perché tra poco torneremo a parlare di questi voli, l'estate dei ritardi, quasi 3 aerei su 10 arrivano fuori orario, cioè 3 aerei su 10 è veramente tanto. Insomma, poi ecco, già state commentando sui voli, tra poco vi leggo. Intanto ascoltiamo la canzone di Olivia Rodrigo, Stupid Song, e poi ripartiamo, vi aspetto sempre qui.

0: Allora, quando parliamo di voli, pare che abbiamo quest'anno questa situazione. Da una parte cresce il numero dei collegamenti e migliora la puntualità, però poi c'è quello che potrebbe sembrare un paradosso. Dall'altra abbiamo il ritardo, che resta invece una variabile tutt'altro che marginale per chi parte. Ora vi diamo qualche numero. Allora, Maria Teresa al 334 11 11 622 scrive: non è mai volontario il ritardo di un volo. Quando la compagnia perde la finestra temporale di atterraggio, affronta pesanti spese vive di riprogrammazione. Gli aerei ad elica hanno operato sia a Catania, a Fontanarossa che in tutta Europa fino al 1968, e dice: io c'ero per una tormenta di neve nel 1972, rimanemmo a bordo su un jumbo in Canada per 22 ore. Mamma mia. Beh, insomma, magari non sono queste le tempistiche, però anche oggi ci sono dei disagi. Peraltro prima abbiamo parlato di quelli legati all'eruzione dell'Etna, ma ci sono disagi generali quando si viaggia. Ancora con noi Valentina Menassi, collega giornalista economica. Valentina, è così, ma è un po' l'estate dei ritardi, o bene o male la situazione è simile a tante altre di cui abbiamo già parlato?
1: Diciamo che il trend è abbastanza il solito, insomma, come hai detto tu, da un certo punto di vista c'è una notizia positiva, che è quella dell'aumento del traffico aereo, perché i voli in Europa sono cresciuti del 2,2% rispetto all'anno scorso, quindi sul 2025, ma ci sono ancora ritardi. C'è stato un miglioramento della puntualità, ma circa 3 voli su 10 arrivano comunque in ritardo. Queste sono stime di Eurocontrol, che ci dice che nonostante ci sia stata una situazione di più positiva, ma comunque c'è un ritardo, e soprattutto i costi per le compagnie. Ricordiamoci, con tutta la questione di cui avrete sicuramente parlato del jet fuel, sono aumentati notevolmente, ma le tariffe dei voli, quindi per i consumatori, sarebbero diminuite secondo questa analisi, e questo ha causato un fatto di comprimere i margini dei vettori, quindi gli aerei sostanzialmente incassano meno.
0: Certo, Maria Teresa diceva proprio che la compagnia ha delle spese da sostenere. Ovviamente abbiamo, questo lo ne hai scritto anche tu, no? Questo equilibrio delicato: abbiamo più traffico e maggiori costi industriali che convivono con tariffe più competitive, però ritardi e cancellazioni producono ulteriori costi, no? Cioè l'assistenza, le compensazioni, come già stavi accennando tu.
1: Assolutamente, come ricordava Maria Teresa, specifico che c'è anche tutta una questione poi di diritti di passeggeri, perché i passeggeri hanno ovviamente il diritto all'assistenza durante l'attesa, e poi c'è anche tutta una legislazione dal punto di vista europeo, perché se si arriva alla destinazione finale con almeno 3 ore di ritardo può aspettare poi una compensazione economica in base al chilometraggio, quindi alla lunghezza sostanzialmente del volo. Ci sono poi anche varie situazioni: la compensazione non è dovuta se la compagnia dimostra che il ritardo deriva da circostanze straordinarie che sono inevitabili, come per esempio la questione dell'Etna, però ovviamente poi c'è tutta anche lì una situazione da analizzare, come abbiamo detto prima. E ricordiamo ovviamente che è importante, questo lo dico per chi magari ci sta ascoltando, deve partire o partirà, è importante conservare sempre la carta d'imbarco, la prenotazione e tutte le comunicazioni che si ricevono da parte della compagnia. C'è chi magari anche riprende, a me è capitato di essere a bordo di quell'aereo quando abbiamo aspettato 1 ora e mezza sul volo, c'era chi riprendeva per provare appunto che fossimo rimasti tutto quel tempo a bordo dell'aereo. Poi ovviamente le compagnie lo sanno, perché c'è tutto un registratore a bordo.
0: Ecco, io dicevo poco fa, facciamoci sentire in quel senso. Poi è chiaro che passa anche un po' la voglia, già c'è lo smacco, no? Del disagio subito, però ecco, anche se lentamente, se è nostro diritto, recuperiamo quantomeno i soldi. Cioè è vero che nessuno ci ridà il tempo che abbiamo smarrito per la strada, soprattutto in vacanza, abbiamo pochi giorni, e se già un giorno lo spendiamo di viaggio, no? Ipotizziamo, adesso io non so quanto sei stata tu in Sicilia, sei ancora in Sicilia, però se una persona decide di fare 5 giorni di vacanza e poi un giorno lo passa in questo viaggio della speranza, capiamo bene che è un disservizio importante. Detto questo, facciamoci sentire, no, Valentina? Questo è.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi ricordiamo che c'è il regolamento CE, lo cito per chi appunto volesse poi fare appello, diciamo, a questa cosa, del 261/2004, che viene applicato per i casi, per dei casi specifici, quindi se il volo viene effettuato all'interno dell'Unione Europea oppure se parte dall'Unione Europea, c'è proprio una tutela specifica per il passeggero, con importi che vengono poi erogati al passeggero, che vanno da 250 fino a 600 euro, come dicevo, a seconda della distanza e del tipo di tratta che viene percorso. Quindi è importante che il consumatore riesca a provare e poi anche a rivolgersi alla compagnia, che non sempre, ecco, anche questo è stato un problema in questi giorni, non sempre le compagnie sono pronte a rispondere. Alcune, per esempio a me, la mia non ha risposto, e ho scritto e ho chiesto spiegazioni proprio per questo ritardo, perché addirittura a me è stato negato, non è stata data la possibilità di atterrare a Comiso, ma altri due voli nella stessa giornata e negli stessi orari sono atterrati.
0: Quindi
1: ho chiesto spiegazioni anche da questo punto di vista. Bisogna stare molto attenti e controllare, non è facile, ma il consumatore vigile, che riesce a raccogliere diciamo anche tutte le prove, se vogliamo dirle in maniera proprio così elementare, riesce poi a giustificare anche il danno subito.
0: Eh sì, allora grazie Valentina Menassi per questo aggiornamento importante. Etna, ovviamente, quello che sta succedendo, monitoriamo la situazione anche noi nelle nostre trasmissioni, e poi però in generale a quello che possiamo fare se ci accorgiamo che qualcosa ci ha rovinato un po' la vacanza. Grazie alla collega, appunto, Valentina Menassi. Tra poco parliamo di botteghe in via di estinzione. Ne parliamo spesso, soprattutto le botteghe artigiane. Prima però ascoltiamo la canzone degli Imagine Dragons, Sinfonie, e poi torno con voi. Eccola qui.

0: E mentre si parla ovviamente della ripresa, già anche a livello politico, perché l'esecutivo sta preparando l'ultima manovra, cioè si prepara a preparare, volutamente uso questa ripetizione, l'ultima manovra prima del voto, perché è importante, con tutte le priorità del caso, quindi lavoro, sicurezza, bollette, e ne parleremo prima di salutarci oggi, quindi prima delle 13 parleremo anche di questo, c'è anche la riforma elettorale in previsione a settembre, insomma, eccetera eccetera. Beh, noi stiamo facendo i conti, ecco, a proposito di lavoro e altro, stiamo facendo i conti anche con quello che sta succedendo in questo agosto, al di là dei rincari, dei prezzi, dei costi per andare in vacanza. Beh, c'è qualcos'altro che non possiamo scordare, perché è vero che molte attività, no, sono chiuse, perché soprattutto nelle città, no, c'è quel deserto un po' tipico di agosto, che è bello per chi magari lavora, perché ci si muove tranquillamente, senza traffico, senza caos, quindi attività chiuse, quindi serrande chiuse. Però attenzione, perché, e questo è un argomento che affrontiamo sempre in Next Economy, ci sono molte attività, soprattutto artigiane, che quelle serrande le hanno abbassate già da tempo. Allora, buongiorno, lo ringrazio perché è con noi anche oggi Paolo Zabeo della CGA di Mestre, sempre con noi in Next Economy anche in questa versione estiva del palinsesto di Giornale Radio. Buongiorno Zabeo, grazie per essere qui.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Buongiorno, insomma, ma in ferie o sta lavorando come sempre, Zabeo?
1: No, veramente sono in ferie, ma non posso mancare a questo appuntamento, oh. Ci teniamo moltissimo, per cui siamo anche orgogliosi di far parte della vostra famiglia.
0: Oh, ma che bello, la ringrazio ancora doppiamente, anzi di più,
1: grazie a voi
0: per il tempo a disposizione. Allora, dicevo, beh, molte attività artigiane sono chiuse in questo agosto, però è un tema che abbiamo affrontato con lei più volte, cioè il problema è che queste serrande, alcune di queste serrande non si rialzeranno con la ripresa. È così? Avete fatto un po' il conto di quello che sta succedendo?
1: Purtroppo negli ultimi 10 anni noi abbiamo registrato una caduta verticale del numero delle imprese artigiane. In Italia sono scese di 124.000 unità, sono crollate del 9%, oggi ne contiamo poco più di 1.200.000, ma anche il numero degli artigiani è praticamente sceso in maniera molto significativa. E per artigiani intendiamo i titolari, i soci, i collaboratori familiari. Ebbene, sempre nell'ultimo decennio abbiamo perso in questo settore 434.000 unità, un crollo del 25%, ma ovviamente basta girare per le nostre città, ma anche nei borghi, nelle zone di montane, collinari, nelle periferie, nei paesi di provincia, vediamo che trovare un calzolaio, un fotografo, una tintoria, una bottega di falegname, un corniciaio, un sarto è sempre più difficile, e purtroppo ci fa capire che questo trend difficilmente sarà in qualche modo cioè che potrà essere invertito, perché ahimè ci troviamo di fronte a una situazione sempre più complessa, e queste piccole e micro imprese sono praticamente schiacciate dai grandi cambiamenti che si stanno registrando.
0: Certo,
1: in
0: beh, anche il motivo per cui a volte, non so, sarà capitato anche a voi, a me è capitato, dobbiamo chiamare per qualche riparazione in casa e cioè, si fa fatica, nel senso che giustamente gli artigiani hanno una coda, no, di lavori già da fare, quindi rimandano. È così, Zabeo? Cioè, si nota anche in quello, no?
1: Sì, sono sempre meno, e quindi chi resta nel mercato ha ovviamente sempre più richiesto, e poi evidentemente va detto che l'età media si sta alzando notevolmente anche in questo settore, i giovani che si affacciano al mondo dell'artigianato sono sempre meno, e quindi evidentemente questo invecchiamento della popolazione attiva comporta dei cambiamenti, delle difficoltà poi nel trovare, nel momento in cui magari abbiamo un rubinetto che perde, la tapparella che non si alza più o la serratura della porta inceppata, beh, trovare un artigiano che te la venga a riparare diventa molto molto difficile.
0: Ecco, ci sono effettivamente, voi a cioè avete messo in evidenza quelli che possono essere i mestieri, no, artigiani più a rischio, per esempio, vabbè, appunto, quando si rompe una tapparella, il rubinetto del bagno che perde, quando dobbiamo sostituire l'antenna della TV, è difficile trovare un professionista del settore, proprio perché i giovani difficilmente appunto si avvicinano a questo settore, perché visto, io Next Economy peraltro ho dedicato alcune puntate a questo, cioè con l'Union Artigiani, che ci ha portato delle testimonianze importanti, effettivamente ci dicevano sì, perché il giovane pensa che siano lavori di una volta, no? Quelli che oggi non fanno, come dire, non sono più in trend, Zabeo. Invece non è così, anche perché subentra un'evoluzione, anche in questo caso ovvia, cioè legata per esempio anche all'intelligenza artificiale, no? Cioè sono mestieri che si sono aggiornati moltissimo, quindi c'è proprio anche un preconcetto, è così, Zabeo, e questo poi causa però un cortocircuito per forza.
1: Sì, è proprio così, nel senso che le concause che hanno, diciamo così, indotto a questa contrazione del numero delle imprese artigiane sono molteplici. Innanzitutto va ricordata la concorrenza aggressiva praticata, certo, negli ultimi decenni dalla grande distribuzione organizzata, senza contare poi il boom che ha avuto il commercio online negli ultimi anni, che sta evidentemente togliendo quote di mercato importanti alle piccole e le piccolissime imprese artigiane. Poi il cambiamento delle abitudini di consumo da parte delle famiglie, questo è indubbio, ma soprattutto i costi fissi che negli ultimi decenni hanno subito dei rialzi spaventosi. Pensiamo al costo degli affitti, alle tasse locali, alla mancanza di credito, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente ci sono tutta una serie di fenomeni, indubbiamente anche l'intelligenza artificiale, come per il resto un po' tutto il mondo del lavoro, comporterà dei cambiamenti epocali. Non è detto, noi almeno siamo, diciamo così, un po' positivi da questo punto di vista, non è detto che farà sparire il mondo dell'artigianato l'intelligenza artificiale. Chi la saprà usare in maniera utile, in qualche modo trasferendo a questa, all'intelligenza stessa, tutta quella serie di aspetti burocratici legati poi alla fase dei progetti, delle idee, eccetera, l'intelligenza artificiale potrà essere uno strumento instancabile, un aiutante instancabile per tantissimi artigiani, che potranno quindi in qualche modo alleggerire il carico, il peso della burocrazia, eccetera. E evidentemente però potrà costituire un problema per coloro che magari fanno delle produzioni standard, sì, penso a chi produce sedie piuttosto che mobili, lampadari, un vestito, eccetera, perché l'intelligenza artificiale, grazie alle stampanti 3D, potrà realizzare questi prodotti in tempi rapidissimi, in pochi minuti, in poche ore. Quindi evidentemente bisognerà utilizzarla in maniera intelligente,
0: ma certo, ma certo,
1: perché altrimenti rischia, se non
0: ma per quello servono, vedete qua il paradosso, per quello, Zabeo, servono i giovani, no? Che sono quelli un po' più pratici,
1: sì. Evidentemente abbiamo bisogno anche di chi ha l'esperienza manuale,
0: ma come no, ma certo, ma
1: perché
0: certo,
1: indubbiamente i giovani si possono avvicinare a questo mondo solo se possono essere affiancati da un tutor, una persona che ha un'esperienza professionale e manuale, soprattutto di decenni, perché solo così si può trasmettere il lavoro, si può trasmettere il mestiere, le conoscenze che sono legate a tantissimi mestieri. Quindi evidentemente è un momento molto complesso per tutti, e ovviamente anche per il mondo dell'artigianato. Però tutto sommato noi siamo anche fiduciosi, perché poi ci sono settori che anche in questi ultimi anni di crisi hanno avuto invece delle crescite importanti. Penso al settore del benessere, gli acconciatori, gli estetisti, i tatuatori, queste attività hanno avuto un'esplosione numerica,
0: è vero,
1: importante.
0: È vero,
1: pensiamo,
0: è vero,
1: al settore dell'informatica, al digitale, anche qui, insomma.
0: Senta,
1: quindi il,
0: certo,
1: food, ad esempio, per quanto riguarda diciamo così gli alimenti, il settore degli alimentari, penso alle gelaterie, alle pasticcerie, alle gastronomie, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente ci sono anche settori dove praticamente la crescita è avvenuta nonostante il trend diciamo
0: no,
1: generale.
0: No, assolutamente, questo è buono.
1: Non dobbiamo troppo generalizzare, però siamo evidentemente preoccupati, perché i grandi numeri ci dicono che questa,
0: ecco,
1: attività sono di,
0: infatti, lì volevo arrivare. Dicevo, certo, lei ha fatto bene a ricordare che ci sono dei settori anche che invece sono esplosi, anzi hanno sempre più impulso, però è anche vero che bisogna far comprendere come, no, idee sbagliate su altri comparti che invece stanno soffrendo maggiormente devono essere modificati, cioè bisogna invertire la rotta. In che modo? Cioè la formazione professionale qui come si inserisce? Perché torniamo sempre lì, Zabeo, no? È inutile girarci intorno.
1: Sì, noi dobbiamo investire soprattutto sull'orientamento scolastico, che è la prima cosa importante, far capire soprattutto agli insegnanti, quando danno un giudizio complessivo sugli alunni alla fine del percorso della scuola dell'obbligo, che diciamo così, non è che chi è bravo va al liceo, chi è meno bravo deve andare in un istituto professionale.
0: Ecco,
1: non è
0: bravissimo,
1: così.
0: È vero.
1: Purtroppo le scuole professionali rischiano di diventare scuole di serie B, di serie C,
0: vero,
1: e non è assolutamente così. Se già partiamo con questo passo, sbagliamo l'approccio. Poi evidentemente dobbiamo investire molto di più sulla formazione professionale e quindi avvicinare il mondo della scuola, quella professionale e tecnica, al mondo del lavoro e quindi all'artigianato, perché evidentemente non può essere altrimenti. Se dobbiamo in qualche modo avere dei giovani che si avvicinano al nostro mondo, bisogna già partire durante la fase di preparazione scolastica. Poi riteniamo che soprattutto in alcune aree, in particolar modo i piccoli paesi, i borghi di montagna, di collina, eccetera, dove praticamente lo spopolamento sta ovviamente causando anche una perdita di queste attività, dobbiamo inserire a nostro avviso anche un reddito di gestione, cioè dare un contributo fisso economico a chi decide di aprire un'attività, di gestire, di condurre un'attività in questi luoghi difficili, perché altrimenti, vedete, non è solo un aspetto, quando chiudo un'attività, una bottega artigiana, non è solo un aspetto strettamente economico. Quando chiudono, soprattutto ad esempio nelle città, ma non solo, evidentemente quello più
0: la sicurezza
1: di degrado,
0: certo,
1: c'è un problema di sicurezza.
0: Beh, anche la rivalutazione, no, degli immobili della zona di riferimento.
1: Esatto,
0: cioè
1: soprattutto nei centri storici spesso sono presenti in immobili importanti, storici, che hanno un valore economico importante, e quindi evidentemente quando chiudono queste attività il degrado, l'abbandono e la qualità della vita complessiva peggiora, e quindi evidentemente questo è un problema per tutti.
0: Assolutamente sì, quindi insomma voi parlate di questo reddito di gestione, no, che non è altro che un aiuto per portare avanti un'attività commerciale, che sappiamo non è facilissimo, no? Quando si apre un'attività ci sono, a parte le tasse, però c'è tutta la burocrazia che va a pesare, quindi qualcuno magari dice no, chi me lo fa fare? Invece ripeto, questo reddito di gestione, Zabeo, mi pare di capire, è semplicemente un aiuto per superare degli ostacoli che oggi esistono.
1: Sì, è proprio così. Evidentemente se vogliamo anche che i giovani possano essere data la possibilità di aprire un'attività magari con piccolo aiuto economico nei primi 5 anni di vita della propria attività, evidentemente probabilmente sollecitiamo l'interesse e anche stimoliamo molti magari ad avvicinarsi a questo. Però è chiaro che non potrà che essere così, perché nei prossimi anni, a fronte anche dell'invecchiamento della popolazione, il calo demografico, sempre meno giovani, evidentemente noi avremo che tantissime persone anziane che continuano a lavorare anche magari quando sono andati in pensione nel mondo artigiano non potranno più fare, quindi evidentemente la sostituzione sarà un grossissimo problema e può essere in parte compensata da magari una presenza di questi giovani a sostegno, a cui praticamente diamo un sostegno economico per mantenere in vita queste attività.
0: Certo. Va bene, la ringrazio Paolo Zabeo per questa fotografia importante, che non ha nascosto neanche i lati positivi, però indubbiamente abbiamo messo prima, no, le criticità, perché l'obiettivo non è quello di piangerci addosso, ma anzi di capire dove dobbiamo agire e dove dobbiamo accelerare per far sì che il nostro paese possa essere sempre più luminoso. Però poi ecco, ci sono anche delle questioni positive e migliori rispetto a una volta, no? Dei settori che invece, complice anche la tecnologia, l'intelligenza artificiale, hanno avuto un aumento importante proprio di attrattività. Allora, tra poco torniamo ancora per una mezz'ora da passare insieme, quindi vi aspetto qui. 334 11 11 622 è il nostro numero, e poi parleremo della manovra economica su cui il governo già ha messo la testa, e il clima è già teso perché c'è soprattutto la tassa alle banche che divide. Comunque, tra poco vi racconto tutto, prima altre notizie e informazioni, vi aspetto su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 30 minuti.
7: Summertime. La tua estate con Giornale Radio.
0: 12:31 minuti, la tua estate con Giornale Radio, la nostra estate insieme, Emanuela Donghi al microfono fino alle 13. Questa settimana, insomma, sono tornata oggi, vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tre ore, quindi abbiamo tutto il modo di riagganciarci, di riagganciare i temi che sono, insomma, nel DNA di Next Economy, che ripartirà a settembre con il nuovo palinsesto, ma che sono poi, no, collegati direttamente all'attualità, alla grande attualità e all'informazione che tutto il giorno portiamo avanti su Giornale Radio. 334 11 11 622 è il nostro numero, sempre quello, e naturalmente c'è l'informazione, ma c'è anche la nostra musica. 1, 2.

Eccoci qui, 12:35 minuti, rientriamo sulla canzone degli Outkast, Eia, beh, una canzone che ci porta, no, a ritornare con il giusto sprint, giusto? Jack Salia, sì, giusto, però per dire, siamo tornati, o meglio, Giornale Radio c'è sempre stata, io sono tornata oggi con il nostro palinsesto estivo Summertime, naturalmente prima di riprendere a settembre, insomma, con tutti gli aggiornamenti del caso, con il nuovo palinsesto di Giornale Radio, quindi con Next Economy, che però vi posso già dire, c'è anche Graziano Melzi che si aggira in regia, dovrebbe essere sempre 11:13, a meno che non ci siano degli scherzi dell'ultima ora, però l'orario è sempre quello. Detto ciò, oggi Mogol compie 90 anni, facciamo gli auguri a Mogol, insomma, è grande, non so neanche come definirlo, perché è tutto, autore, insomma, chi lo definisce paroliere, a lui non piace tanto forse questa parola, però insomma poco importa, lo conosciamo tutti, conosciamo tutta la sua lunga carriera professionale, 90 candeline sulla torta e possiamo dire una vita, no, intera, che è diventata la colonna sonora di molte generazioni, per questo è anche difficile andare a dire e a identificare con una parola sola Mogol. Comunque è uno dei più importanti autori della canzone italiana, questo sicuramente, maestro delle parole e sicuramente poeta. Allora, auguri quindi anche da parte di Giornale Radio. Dunque, detto questo, andiamo a vedere un po', non li abbiamo più visti, i mercati, cosa, perché i mercati sono sempre aperti, non è che sono andati in vacanza, anzi, e soprattutto è vero che nel mese di agosto, diciamo sempre e lo abbiamo ripetuto più volte, i volumi sono un po' più ridotti, perché? Perché chiaramente anche gli operatori di mercato si prendono un po' una pausa, quindi riprende tutto un po' a settembre, però i mercati vanno e soprattutto stanno andando comunque con record qua e là, cioè il mercato non si ferma, no? Abbiamo iniziato proprio il nostro spazio di oggi commentando ancora una volta come, sicuramente parlando dell'economia reale, ci siano tanti punti interrogativi, tante incognite. Il mercato invece, insomma, è spinto soprattutto per esempio dal tema dell'intelligenza artificiale e continua ad andare per la sua strada. Allora, in questo momento, mentre parliamo, sono le 12:37, siamo in diretta, il FTSE MIB è ampiamente sopra la soglia dei 53.000 punti, in realtà è oltre, ben oltre, si avvicina ai 54.000 punti, 53.776 punti, e guadagna lo 0,36%. Abbiamo positivo anche il DAX di Francoforte a 26.461 con un più 0,11%, positiva anche la borsa di Londra in rialzo dello 0,11%, invece restano ancora negative, quindi la situazione è analoga a quella più o meno di 3 ore fa, quando abbiamo iniziato insieme. Il CAC di Parigi è negativo e lascia sul parterre in questo momento lo 0,11%, l'IBEX di Madrid è in ribasso dello 0,23%. Però insomma, comunque la situazione è sotto controllo, come dicevamo, anzi, e il FTSE MIB, il nostro indice principale, è in pole position. Allora, parlavamo dell'intelligenza artificiale, della tecnologia che comunque la fa sempre un po' da padrona sui mercati. Allora, la BCE, abbiamo una nota su questo della Banca Centrale Europea, perché il boom dell'intelligenza artificiale ha spinto le valutazioni del mercato azionario statunitense vicino ai massimi storici, aumentando il rischio di una correzione che potrebbe produrre però delle conseguenze non propriamente positive anche per l'eurozona. Questo è quanto sostengono 5 economisti della BCE in un articolo che è stato pubblicato proprio sul blog dell'Istituto Centrale, quindi se volete lo potete ritrovare. Secondo gli autori, la storia delle precedenti rivoluzioni tecnologiche, dalle ferrovie a internet, porta a una conclusione preoccupante, cioè una correzione delle attuali valutazioni azionarie è probabile, indipendentemente dal fatto che i prezzi riflettano un entusiasmo razionale oppure una bolla speculativa simile a quella delle dot-com, che è un po' l'incognita che oggi, no, c'è proprio intorno a questo entusiasmo legato all'intelligenza artificiale. E perché l'eurozona è esposta? È esposta soprattutto attraverso le partecipazioni nei 7 maggiori gruppi tecnologici statunitensi. Di cosa stiamo parlando? Delle magnifiche 7. Le famiglie dell'area dell'euro detengono circa 440 miliardi di euro di esposizione ai titoli tecnologici americani, prevalentemente attraverso fondi comuni ed ETF, spesso senza essere pienamente consapevoli del rischio di concentrazione. Questo è poi il pericolo maggiore, no? Quindi andare lì
investire lì senza effettivamente essere consapevoli anche di essere troppo investiti e di quello che porta questo troppo investimento, mettiamola in questo modo. Quindi anche assicurazioni, per esempio i fondi pensione, presentano esposizioni significative. Questo cosa porta a su cosa porta a ragionare? Una caduta dei titoli tecnologici potrebbe costringere i fondi a vendere attività per far fronte ai riscatti, quindi questo andrebbe ad accentuare il ribasso e alimentare nuove richieste di rimborso. Per questo motivo gli economisti, in questo caso ricordiamo sono economisti della Banca Centrale Europea, osservano che un'eventuale correzione rappresenterebbe un problema di stabilità finanziaria e non soltanto una perdita per gli azionisti. Quindi questo cosa significa? Cioè, lo diciamo sempre, poi l'analisi continua, se volete prendere visione, come detto, è un articolo che è stato pubblicato sul blog della Banca Centrale Europea. Questo cosa significa? Che bisogna sempre diversificare. Allora, anche qui la diversificazione non è una regola che vale sempre e soprattutto non è una regola infallibile, però ci aiuta a non concentrare troppi soldi in un settore che in questo momento magari è esposto all'ennesima potenza, un po' come quello della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Ma insomma, è un tema che già ci portiamo appresso da un po' di tempo. Però attenzione, perché qui ci dicono più si va avanti più le ripercussioni e le ricadute anche sull'Europa si potrebbero far sentire, quindi attenzione. Allora, detto questo, tra poco sono le 12:42 minuti, abbiamo ancora una ventina di minuti per capire, intanto anche un cenno su questo, perché no. Però insomma si comincia già a parlare, anche se è appena passato Ferragosto, della manovra economica. Ancora di più se ne parlerà quest'anno, perché è l'ultima manovra prima di tornare al voto, è l'ultima manovra della legislatura attuale. Quindi il governo si trova alle prese con intanto delle emergenze importanti, no? La situazione geopolitica, il lavoro, i prezzi, l'inflazione e tutto quello, no? Che fa parte del pacchetto quotidiano anche delle nostre osservazioni. Dall'altra parte è anche con gli elettori, perché insomma la politica deve contare sul voto, no? E quindi il governo che farà per cercare, no, di confermare anche la sua posizione, però senza fare delle false promesse. Noi ci appelliamo a questo, e lo so, Jack Salia, la campagna elettorale a questo porta, però quando parliamo di manovra non si può scherzare, perché è la nostra vita. Allora, 334 11 11 622, tra poco ne parliamo anche di banche, perché la manovra sembra particolarmente tesa proprio per il discorso sulle banche. E allora facciamo un po' il punto insieme, se volete partecipare noi siamo qui. Break.

0: 17 agosto 2026, è lunedì, sono le 12:45 minuti. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, sono tornata oggi dopo 2 settimane di stop su Giornale Radio. Giornale Radio non si è mai fermata, ovviamente. Questo è il palinsesto di agosto, summer time, prima di riprendere a pieno ritmo con tutti i nostri programmi. Insomma, però le voci sono sempre le nostre, ci alterniamo in questa staffetta di informazione e non solo, per tenervi compagnia. Voi siete siete lì, avete risposto all'appello, quindi vi ringrazio e vi ricordo che questa settimana sarò con voi per 3 ore, dalle 10 alle 13, e mi fa piacere che poco fa, proprio qualche minuto fa, mi è arrivato un messaggio sul mio telefono con scritto "io ci sono, come dire, non vedo l'ora di intervenire", ed è il messaggio di Sergio Luciano, che non ha bisogno di presentazioni, conti in tasca il sabato su Giornale Radio e poi direttore di Economy e Investire. Sergio, non vedevi l'ora di tornare anche tu su Giornale Radio?
1: Sai, poi dopo ci si arrugginisce se le vacanze sono troppo lunghe, quindi insomma bisogna darsi da parte.
0: Certo.
1: Poi la cronaca non si è mai fermata, no? Quest'estate è stata abbastanza, ed è abbastanza vivace in termini di,
0: proprio
1: di cronaca generale, ma anche di cronaca economica.
0: Eh sì, ma infatti cronaca generale economica, lo dicevo proprio quando sono ripartita questa mattina, come insomma, a parte che ovviamente l'informazione, la cronaca non si ferma mai, ma quest'anno sembra ancora più pressante, ma soprattutto anche le notizie che ci proiettano già alla seconda parte dell'anno, e tra poco ci arriviamo. Però ecco, Sergio, visto mi hai dato un assist questo assist sul piatto d'argento, cosa ricorderemo di questa prima parte di agosto secondo te?
1: Ma insomma, direi che l'andamento stanco e trascinante delle due scenari di guerra, purtroppo non ce l'ha tolto nessuno, neanche il buon Dio. E quindi oggi poi scade la tregua USA Iran, e quindi bisogna capire cosa accadrà. Devo dire, le notizie ci sono state anche sull'economia, ci sono state stamattina l'annuncio praticamente dei tedeschi che potrebbero vendere anche il 12,7% di e-commerce Bank Residuo dopo l'OPA di Unicredit, perché l'accordo che non volevano fare adesso sembra che lo desiderino, per esempio. Questa notizia è importante, però diciamo la verità, ciò che ci ha colpito tutti è stato il caldo, che ha raggiunto quest'anno il livello di problema economico che ormai è diventato, nel senso che il problema climatico lo abbiamo evidentemente patito senza nulla concludere di positivo nella riduzione del fenomeno. Mi dispiace dirlo, sono 10 anni che dai tempi di Greta in poi, no, tutto il mondo ha detto che bisognava decarbonizzare, non abbiamo decarbonizzato un bel niente.
0: Non abbiamo fatto nulla, verissimo.
1: Adesso rimane un problema economico enorme, cioè da una parte i danni del caldo, abbiamo letto numeri impressionanti, non mano. Decine e decine di miliardi dovuti al crollo delle colture, alle inondazioni, alla siccità, agli incendi, cioè cose da pazzi, e niente di preventivo. E poi viceversa la necessità di accelerare, perché poi la vita continua, su tutto quello che non è stato fatto, che è stato solo cominciato. Penso al nucleare sicuro e anche alle rinnovabili.
0: Ne ho parlato proprio stamattina. Che stanno sottoperformando ovviamente, quindi poi c'è un ricorso maggiore al gas e con tutto quello che questo comporta. Prego Sergio, guarda, era perché così chiudiamo anche il cerchio rispetto ad altre riflessioni che ho già fatto nel corso della mattinata, ma che sono fondamentali. Prego.
1: Di fatto le rinnovabili sono rimaste al palo un po' in tutto il mondo, rispetto ai programmi della decarbonizzazione indicati in particolare dall'Europa, no? Con la prima scadenza del 2030 e la scadenza del net zero, cioè sostanzialmente emissioni zero per il 50 e 24 anni, ma di questo passo non ci arriveremo mai. Basti pensare all'enorme aumento del consumo di energia elettrica e quindi della produzione di energia elettrica con le fonti tradizionali, perché quelle nuove non bastano, non sono cresciute abbastanza, legato all'assorbimento dei data center per l'intelligenza artificiale. Allora, sono state dette un sacco di cose che non sono state fatte. Adesso l'umanità, e dico tutta l'umanità, ha solo bisogno di fare sul serio, e intanto di gestire, mi permetto di dire, è la mitigazione degli effetti avversi che sono attorno a noi. Perché? Perché se aumenta il caldo aumentano il bisogno di condizionatori, se i condizionatori vanno come vanno ad elettricità e non a manovella,
0: ma certo,
1: assorbono tanta elettricità che viene prodotta ancora oggi da gas, petrolio e ancora qua e là addirittura carbone. Quindi bisogna assolutamente fare sul serio.
0: Eh sì, diciamo che se è vero che prevenire è meglio che curare, siamo già fuori tempo massimo, perché ovviamente no, gli effetti ci sono, e come dici tu Sergio, dobbiamo accelerare, non perdere più tempo e non scherzare più soprattutto, quindi al di là di tutte le ideologie del caso. Peraltro, ecco, tu giustamente hai detto questo caldo estremo, no, che sì, ci fa soffrire caldo eccetera, ma danneggia in generale l'economia globale anche sul fronte della produttività. No? Cioè si perdono pezzi di PIL, perché ovviamente cioè, siamo noi che facciamo andare avanti la macchina dell'economia e della produttività,
1: sì,
0: e quindi con tutte le conseguenze anche fisiche del caso. Quindi a lungo andare, ecco, su questi forse sono gli effetti che si vedono meno, dovremmo far conto anche di pezzi di che abbiamo perso strada facendo, no? Proprio per il caldo.
1: Ho visto questo dato l'altro giorno, per carità sono dati vorrei dire empirici tirati fuori da economisti come dire, più pronti nella reazione, e cioè che diciamo il caldo a questi livelli, a livelli di quest'estate, brucia l'1% del PIL europeo.
0: Certo.
1: Se questo è vero, significa che per l'Italia il danno economico complessivo collegato a un caldo come quello di quest'estate è paragonabile a una ventina di miliardi. Quindi
0: figuriamoci.
1: Il peso,
0: certo,
1: di una manovra del bilancio.
0: Certo, ecco appunto.
1: Cose abbastanza gravi. E peraltro io dico questo, insomma, diciamo la verità, bisogna essere a volte un po' cinici. Il mondo della produzione, dell'economia, della finanza, delle banche ha bisogno di fronti di nuova espansione economica. Quindi il fatto che ci siano nuovi problemi è brutto dirlo, no? Però è anche necessario, perché senza nuovi problemi non ci sono nuove necessità, non si fanno nuove produzioni, eccetera. Okay. Però il problema è farle queste cose.
0: Certo.
1: Non è prendere atto che sono arrivati nuovi problemi e poi guardare gigli là.
0: Prendere atto siamo capaci tutti, no?
1: Cioè, nel senso ci sono, per esempio, regioni in Italia dove le inondazioni, che sono un fenomeno acutizzato gravemente negli ultimi 5-10 anni, sono state fronteggiate meglio perché le autorità locali, più dinamiche in certi luoghi che in altri, hanno predisposto le famose vasche di scolmo, per cui quando torrenti e corsi d'acqua vari si riempiono,
0: certo,
1: per le piogge, anziché,
0: certo,
1: andare a tracimare sul terreno civile, travolgendo case, strade e quant'altro, trovano attorno ai loro argini delle vasche scavate apposta e con contenenti solide che riescono a contenere l'acqua, dove andare a sfogare l'eccesso di acqua. Questo è un business, perché quelle vasche sono state fatte, sono state un costo che hanno sostenuto gli enti locali, lo Stato centrale, a volte anche i privati, perché se io ho un grande stabilimento, sono un imprenditore con un grande stabilimento a rischio di inondazione, sono il primo interessato a spendere dei soldi.
0: Come
1: per
0: no?
1: Circondarlo
0: come
1: con
0: no?
1: Un sistema di contenimento dell'inondazione. Insomma, il tema è farle le cose, e questo è il guaio, Manu. Secondo io sono rimasto esterrefatto constatando che il censimento delle auto, delle aree idonee per impianti rinnovabili fotovoltaici ed eolici nelle regioni richiesto al Ministero dell'Ambiente ha portato risultati risibili. Le regioni che si sono già, diciamo, autodichiarate hanno dato percentuali minime del loro territorio come disponibile,
0: certo,
1: per le rinnovabili. La Sardegna in particolare, che ha un territorio vastissimo con 1.200.000 abitanti stabili, veramente il 95% è disabitato, ha indicato che solo l'1% del proprio territorio è disponibile alle impianti rinnovabili, che mi sembra veramente pochissimo.
0: Direi niente praticamente, cioè l'1% è davvero niente. Senti Sergio, allora abbiamo 5 minuti, però tu mi hai detto, no, bisogna fare le cose. Prima mi hai citato la manovra, allora si sta già parlando di manovra economica, beh, anche perché insomma adesso siamo in agosto, però in un attimo arriverà dicembre, termine entro il quale bisogna presentare appunto la finanziaria, peraltro l'ultima di questa legislatura. Il governo quindi si trova in una posizione ancora più complicata, un po' dalla situazione, insomma, come dicevi tu, la situazione geopolitica, prezzi eccetera eccetera, e poi perché insomma deve anche cercare di acchiappare un po' di consensi. Allora al centro ma pare ci sia già un clima molto teso per il discorso delle banche. Tu stai seguendo un po' tutta la vicenda, insomma, che prossima manovra si preannuncia?
1: Allora, l'attualità di questi ultimi 2 o 3 giorni diciamo, ruota attorno alla proposta di Matteo Salvini, vice premier e leader della Lega, che ha sostanzialmente detto che sarebbe necessario, a suo dire, imporre una tassa straordinaria del 5% sugli utili delle banche. Esatto. Che effettivamente nel primo semestre di quest'anno, lo sappiamo, l'abbiamo visto dai risultati ufficiali di bilancio, hanno maturato tantissimi utili, è stato un semestre brillantissimo. E naturalmente contro questa, dopodiché Salvini ha aggiunto che se ne potrebbero ricavare, secondo lui, una 15 miliardi con cui mettere mano alle pensioni. Ci sono state delle critiche perché si sostiene da più parti che nessun prelievo straordinario possa ancora essere fatto su categorie specifiche, sì, di contribuenti. Sì. Allora io qui dico 2 cose, una che potrebbe far piacere a Matteo Salvini se ci considerasse in questo senso, l'altra magari meno. Allora, prima cosa, ricorderei a tutti che un prelievo straordinario l'ha fatto anche il mitico Mario Draghi quando era Presidente del Consiglio sulle aziende produttrici di energia. Un prelievo straordinario che poi in buona parte fallì perché la maggior parte di queste aziende si rifiutarono di pagare questi, facendo ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Però se anche Draghi, che è stato Presidente della Banca Centrale Europea, Governatore della Banca d'Italia, Presidente del Consiglio, Direttore Generale del Tesoro, che è considerato il Deus Ex Machina, il più bravo del mondo a fare queste cose, aveva pensato a un, anzi aveva pensato, ha fatto un decreto legge con rafforzato poi col decreto aiuti, me lo ricordo, sono andato a vedermelo, nel 22, che imponeva una tassa di circa 10 miliardi sull'extra profitti delle società energetiche. Quindi diciamo innanzitutto che Salvini non ha detto una bestemmia, Salvini ha detto una cosa che si
0: anche
1: poteva
0: se,
1: fare.
0: Insomma, si sta parlando da più tempo di questo, poi ci sono
1: ovviamente. Torniamo sempre lì. Perché Draghi in qualche modo vuol dire, come quella marca di formaggi, vuol dire fiducia, no? Ecco. Dove invece io non sono d'accordo con Salvini, ma nel senso che non è un'opinione, è un fatto secondo me di gestione contabile pubblica, è che una tassa, se è straordinaria, non può essere programmata su anni, su più anni a seguire, quindi non puoi farci nulla che richieda altrettanti soldi l'anno 21 e poi l'anno 22.
0: Ok, cioè quindi non è un intervento strutturale, no? Cioè è una tanda, esatto.
1: Invece sulle pensioni sì che ci vorrebbe un affinamento della riforma Fornero, che è sempre valida ed è sempre in vigore, ma potrebbe essere migliorata.
0: Cioè tu dici, però, Sergio, non risolve, nel senso potrebbe essere, diciamo, agganciare
1: utile per l'anno prossimo per fare delle
0: cose e anche per il consenso elettorale, mettiamola così, perché
1: quello sicuro, ecco, questa è la premessa che ho dimenticato.
0: No, però assolutamente, però poi non andrebbe a risolvere il problema, ecco, mettiamola in questo modo, no?
1: Esattamente, e quindi non è giusto, secondo me, diciamo, confondere i livelli. Si può parlare di un prelievo forzoso straordinario e può essere utile farlo, e le banche sono piene di soldi, peraltro. Il senso di queste cose, lo sai, me lo insegni, è che quando si verificano circostanze congiunturali tali per cui alcune categorie di imprese guadagnano facilmente di più e queste categorie agiscono in ambiti dell'economia fortemente amministrati, l'energia è uno di questi, perché i prezzi sono sostanzialmente oligopolistici, non è che si determinano veramente sul mercato mio e tuo, insomma quello del signor Rossi. E l'altro è appunto il credito delle banche, si può parlare di questi prelievi, di questi extra profitti. Naturalmente appunto devono essere contingenti, quindi per un anno, per 2 anni, quando si può.
0: No.
1: Dopodiché la campagna elettorale impronterà tutte le manifestazioni, tutte le dichiarazioni di tutti i partiti al risultato di breve termine, e questo purtroppo.
0: Ecco, però Sergio, ecco, siccome volevo buttare lì il tema, ma sarà un argomento caldo da adesso in avanti, io adesso ti devo salutare, però se hai piacere, insomma, ci risentiamo, visto che, come dicevi tu, se no ci arrugginiamo, non possiamo permetterci. In attesa poi della ripresa di Conti in Tasca nel nuovo palinsesto della nuova stagione, insomma, di Giornale Radio. Magari ci sentiamo nei prossimi giorni e capiamo, no, un pochino quale altre, come dire, grane si trova di fronte il governo, visto che dovrà cercare di convincere l'elettorato che ha fatto bene e che vuole continuare a far bene. Poi appunto saranno gli elettori a decidere. Grazie a Sergio Luciano, grazie al direttore di Economia e Investire, nonché conduttore di Conti in Tasca su Giornale Radio. Peraltro è intervenuto anche la Fabi, proposta legittima, ma c'è un accordo banca e governo in piedi per 3 anni e le regole non possono essere cambiate ogni anno. Noi sentiamo spesso la Fabi, magari torneremo a sentire. Allora vi lascio nelle buone mani di Paolo Sergio per il proseguo della nostra programmazione. Parlerà tra le altre cose della nuova scossa in Indonesia, che su cui abbiamo aggiornato anche noi poco fa. Quindi restate su Giornale Radio. Grazie a Jack Saglia in regia, Michele Ceci in redazione. Io sono Manuela Donghi, domani torno con voi a partire dalle 10 questa settimana, 10:13. Grazie.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: scade la fragile tregua Stati Uniti-Iran, Kushner oggi in Israele a parlare di Gaza, uccidere 30-40 palestinesi al giorno, esorta il ministro israeliano Ben-Gvir, 21enne italiano in coma a Barcellona, picchiato perché italiano, dice il padre, finisce la canicola, arrivano i rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta gialla, azzurri straordinari nei vari tornei europei, primi nell'atletica, secondi nel nuoto e ginnastica, ed è la settimana del ritorno della Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Laura Carchidi, Gerardo De Vivo. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma, in scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner, sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir.
3: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale.
4: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarelli, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa

0: anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e 1 bronzo. Dopodomani sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani, e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A.
1: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football, tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato, parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Infine il tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Sono stato via praticamente solo 5 giorni, una settimana in tutto, ma mi siete mancati, mi è mancato soprattutto Jack Saghi in regia, che ho ritrovato con grandissimo piacere. Io forse un po' più abbronzato di lui, però insomma, voglio dire, così vanno le cose. Poi seguirà, tornerà anche lui, toccherà anche a lui. Io seguivo però in questi giorni di vacanza, non solo per me, anche per la politica e il Parlamento, la polemica sul clima con i Verdi, che imputano addirittura al governo la mancanza di interessamento al problema e l'assenza di iniziative per, se non altro, intavolare, no, un ragionamento sulle possibili soluzioni, o quantomeno su azioni volte a contenere l'impatto devastante dell'aumento delle temperature. Dico devastante, ieri ho visto un servizio sullo Stelvio, devastante davvero, lì il ghiacciaio si è sciolto, quindi buonanotte, è finito anche lo sci d'estate, c'era rimasto quello. Del resto l'estate 2026 è stata ed è ancora tra le più calde di sempre. Alcuni esperti dicono che non sarà l'ultima e non è una minaccia, ma probabilmente una delle tante estati sempre più calde che ci aspettano nei prossimi anni. Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, è tra coloro che chiedono interventi al governo. Del resto sono anni, no, che gli ambientalisti ci avvertono anche con iniziative clamorose e contestate, e adesso insomma sembra essere stato raggiunto e superato il cosiddetto punto di non ritorno. Mi chiedo però cosa possano fare davvero a questo punto le istituzioni dei singoli paesi, se i giganti come Cina, Stati Uniti in prima linea continuano a fregarsene, a inquinare come e più di prima. Ne parleremo più avanti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Intanto io insomma mi ripresento, ho fatto Paolo Sergio, buon pomeriggio a voi. In diretta da Napoli, in regia Milano c'è Jack Sali, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo di questo, lo faremo di clima, lo faremo in chiusura di puntata con Fiorella Zabbata, che è co-portavoce d'Europa Verde ed esponente di AWS. Ma ci sono anche le tensioni internazionali. Oggi sono iniziate le esercitazioni congiunte tra Washington e Seoul. C'è Trump che dice insomma non istighiamo la Corea del Nord, stanno facendo i bravi, quindi non li provochiamo. Insomma, questo è argomento sicuramente sicuramente interessante di cui parleremo con Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News. E ci sono ancora, c'è anche il Golfo Persico, c'è anche il Medio Oriente in fiamme, scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, si lavora ad un accordo sullo stretto di Hormuz tra minacce e attacchi da entrambe le parti. Poi a Gaza i coloni hanno accelerato la costruzione di nuovi insediamenti, mentre insomma c'è una missione americana per un accordo addirittura con Hamas. Con noi ci sarà Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente. Insomma, tanta carne sul fuoco, se volete. Insomma, chi ha fatto la bracciata a Ferragosto è un altro argomento diverso. Adesso Blink 182, One More Time. Strangers

0: succede al nostro tormentato pianeta? Il caldo, ma anche i terremoti sembrano si siano messi d'accordo ultimamente. Ci sono delle scosse molto forti, purtroppo anche centinaia di morti, una cinquantina almeno il bilancio di quelli in Indonesia. Sapete, c'è stato un terremoto fortissimo sull'isola di Flores. Lì ci sono anche dei nostri connazionali, molti dei quali si trovavano lì in vacanza, e nella notte c'è stato anche un altro terremoto, non sull'isola di Flores, ma comunque in Indonesia. Allora facciamo il punto nella copertina del nostro Matteo Respini.
1: Paolo, buongiorno. Nuova scossa di terremoto in Indonesia, nell'area dell'isola Flores, già duramente colpita nei giorni scorsi. Nella notte, alle 2.46 ora italiana, è stato registrato un sisma di magnitudo 5.6 con ipocentro a 18 km di profondità e circa 175 km a est di Labuan Bajo. Secondo l'INGV non è stato diramato alcun allarme tsunami e per questa nuova scossa non risultano al momento danni o vittime. Continua però ad aggravarsi il bilancio del precedente terremoto di magnitudo 7.7 che ha investito l'isola. Secondo l'Agenzia Indonesiana per la Gestione dei Disastri, le vittime sono almeno 53, i feriti 135 e circa 12.800 persone non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Particolare attenzione riguarda la presenza di cittadini italiani. Sono circa 700 i connazionali non residenti registrati sulla piattaforma Dove Siamo nel Mondo, che si trovano sull'isola e stanno incontrando difficoltà a lasciare l'area. Non risultano comunque italiani feriti o direttamente coinvolti nel sisma. La Farnesina sta seguendo la situazione attraverso l'ambasciata d'Italia a Giacarta e l'unità di crisi. Alcuni gruppi di turisti italiani sono già riusciti a partire nella notte. I principali aeroporti della zona risultano operativi, ma il problema è la disponibilità dei voli. L'elevata richiesta da parte dei turisti stranieri e della popolazione locale ha ridotto fortemente i posti disponibili sui collegamenti in partenza. Complessivamente in Indonesia risultano circa 2.000 italiani iscritti all'AIRE e altri 6.000 connazionali non residenti registrati sull'applicazione Dove Siamo nel Mondo. La Farnesina invita chi si trova nelle aree interessate a mantenere i contatti con l'ambasciata e ad aggiornare la propria posizione attraverso i sistemi dell'unità di crisi. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura degli attacchi di una parte dell'opposizione al governo addirittura per il caldo, sembra insomma un paradosso, no? In realtà Angelo Bonelli ha affermato che l'emergenza clima è scomparsa dall'agenda del governo, tanto è bastato per scatenare l'ironia degli avversari. C'è chi scrive, titola proprio così: fa caldo e per Angelo Bonelli la responsabilità passa ancora una volta da Palazzo Chigi, tra parentesi ovviamente solo se c'è la destra al governo. Però la questione, dico io, è seria, al di là delle speculazioni politiche la stiamo vivendo tutti purtroppo, e sicuramente l'apparente lassismo, no, di una parte della politica, soprattutto se della parte di chi dovrebbe assumere decisioni, insomma, può infastidire tanti o qualcuno, fate voi. Solo poche settimane fa, vi ricordo, no, il vice premier Matteo Salvini, interpellato sull'argomento, aveva negato ciò che a molti sembra più che un'evidenza. Non so voi se sentite caldo, qualcuno potrebbe anche dire è un fatto soggettivo. Salvini che ha detto: mio nonno mi diceva che quando fa caldo bisogna mettersi all'ombra. Io, per me sono parole sagge, per carità, dico io, però forse un po' anacronistiche. Provatevi a mettere all'ombra, vedete se trovate un po' di refrigerio in questo periodo. Evidentemente qualcosa è cambiato oggettivamente, non lo so. Parleremo di questo in chiusura di puntata. Vi ricordo il numero se volete aggiungere qualcosa, magari all'ombra: 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Li preferiamo anche vocali. Adesso la musica con Gracie Abrams, Good Reason.

0: Ci sono quei segnali di un ritorno di fiamma tra Donald Trump e Kim Jong-un. Lui una volta, ricorderete, al primo mandato, insomma, partì molto sparato nei confronti di quello che lui chiamava Rocketman, lo ricorderete, perché insomma stava lì sempre a testare missili. Poi ci fu un incontro, questo a memoria vado, poi sicuramente il nostro ospite lo ricorderà meglio di me, un incontro in cui insomma i due si strinsero la mano. Credo che Trump arrivò lì in Corea o viceversa, in ogni caso si incontrarono di persona. E oggi la notizia, insomma, un post su Truth da parte di Donald Trump che ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Oltre al, diciamo, ovvio risparmio economico, perché ormai è quello sempre il pallino di Trump, lui fondamentalmente uno che si occupa di questo, dice queste esercitazioni inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile ad un paese che da quando c'è Trump alla presidenza degli Stati Uniti si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Beh, è un volto di Trump direi quasi inedito. Allora ne parliamo con Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News. Ben trovato Bernardelli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, no, io dicevo un volto inedito, in realtà neanche tanto, perché già nel suo primo mandato quel tentativo, però ricordo che dopo quell'incontro poi comunque gli animi si rinfiammarono di nuovo. Cosa c'è adesso sotto, visto che comunque la Corea del Nord sta avendo anche un ruolo importante nella guerra in Ucraina?
1: Allora, gli incontri furono addirittura tre, uno a Singapore, un vertice ad Hanoi, appunto quell'incontro che ricordava, che avvenne in un posto estremamente significativo, il 38esimo parallelo, la linea armistiziale che dal 53 separa le due Coree. Era un tentativo, insomma, di un'apertura di un dialogo che non andò affatto bene, nel senso che ci fu appunto delle grandi immagini, ma nessun risultato da questi incontri. Anzi, dopo il 2020, dopo che appunto questo tentativo in qualche modo naufragò, Kim Jong-un non ha mancato, insomma, di inasprire le proprie posizioni, e anche in questo 2026 ha compiuto Rocketman, come lo chiama lui, ha appunto compiuto numerosi lanci balistici, insomma di test missilistici che hanno destato preoccupazione. Per cui è un segnale che arriva in un momento in cui il dialogo è in situazione di stallo, però è vero che qualcosa si sta muovendo, e come al solito Trump con questa mossa sta giocando su diversi piani. Innanzitutto sta lanciando un segnale a Seul, in quello stesso posto che citavate. Non manca di ricordare che Seul, a suo dire, non gli ha dato una mano appunto nel sostegno rispetto all'Iran. Non è un mistero neanche il fatto che molte delle munizioni che sono state utilizzate nel conflitto nel Golfo sono state portate proprio dalla Corea del Sud, che ha detto, insomma, di Trump oggi non è esattamente in cima alle sue preoccupazioni. E quindi arriva questo segnale simbolicamente molto importante, che arriva in occasione di queste esercitazioni, che sono esercitazioni che avvengono tutti gli anni in questo periodo del mese di agosto, e che certamente rappresentano così un segnale significativo in uno scenario in cui, non dimentichiamoci, che la guerra di Corea, la guerra che fu combattuta dal 50 al 53, fu una guerra a distanza di fatto tra gli Stati Uniti e la Cina. Certo. La Corea è sempre stato questo punto d'appoggio per gli Stati Uniti, un po' alle porte, no, di Pechino, la Corea del Sud. La storia travagliata anche di questo paese, la cui guerra è finita nel 1953, ma ormai tanti anni dopo, insomma, non si è mai arrivati a una pace, è regolata da un armistizio, la divisione tra le due Coree. Per cui Davvero simbolicamente è molto significativo questo disimpegno, che però fa un po' da specchio con quanto sta avvenendo in Europa, col disimpegno rispetto alla NATO, insomma, da parte dell'esercito americano, e in qualche modo certamente c'è anche questo riprovare a lanciare un amo a Kim Jong-un nel tentativo della presidenza Trump di ottenere comunque un risultato anche diplomaticamente interessante su uno scenario come quello pacifico, tenendo presente anche che a Seul oggi c'è una presidenza che sta parallelamente cercando di riaprire un dialogo con Pyongyang. Il presidente attuale della Corea del Sud, Lee Jae-myung, proprio due giorni fa, in occasione della festa dell'indipendenza della Corea, ha anche lui lanciato insomma un forte invito al dialogo a Kim Jong-un, dicendo appunto che è disposto a negoziare senza precondizioni e trovare una soluzione anche su questa questione del nucleare della Corea del Nord, che è un po' il grosso ostacolo nelle trattative. Per cui la situazione è certamente in movimento. Tutto sta a vedere appunto quanto a Kim oggi interessino queste aperture, perché fino ad ora appunto i segnali che sono arrivati da Seul sono stati accolti con grande freddezza da Pyongyang.
0: Del resto, la Corea del Nord si è anche dotato di vettori che sarebbero in grado anche di colpire direttamente gli Stati Uniti con armamenti nucleari, quindi questo potrebbe essere anche, insomma, potrebbe rientrare nella lettura di una certa cautela nei confronti di un paese che comunque l'arma nucleare ce l'ha e potrebbe anche in teoria usarla direttamente contro gli Stati Uniti.
1: Sì, certamente questa è una possibilità, non è certamente è una possibilità immediata, nel senso che è un arsenale limitato, è un arsenale appunto che deve comunque fare i conti anche con gli equilibri poi interni, no, al mondo dell'Asia Pacifico, per cui i rapporti anche tra la Corea del Nord, la Russia e la Cina sono rapporti delicati. Kim Jong-un non può certo fare quello che vuole, soprattutto oggi appunto in cui l'asse con Mosca, anche attraverso la guerra con in Ucraina, il contributo che le truppe nordcoreane hanno dato, hanno rafforzato un po' su questo asse. Però è vero che oggi la posizione di Kim Jong-un è molto più forte rispetto a quella di qualche anno fa. Il Kim Jong-un di oggi non è Kim Jong-un del primo mandato Trump, in cui insomma in qualche modo era in una posizione in cui aveva tutto l'interesse a negoziare. Oggi non è più forse così, però appunto Trump ci prova lo stesso e vediamo che risultato avrà.
0: Sicuramente c'è poi un legame sempre più forte con la Russia, come ricordavi tu, direttore, appunto in questo, diciamo, scenario di alleanze asiatiche. Questo evidentemente dà anche alla Corea del Nord, no, un peso in qualche modo più, un peso maggiore rispetto a quanto non potesse accadere prima della guerra tra Russia e Ucraina. Credo che insomma anche questo potrebbe rientrare nella lettura.
1: Sì, no, certamente, questo è uno degli elementi in gioco. Non dimentichiamo appunto anche che Trump sta giocando un po' a tutto campo, no? Anche su questo scacchiere del rapporto con Putin, del tentativo in qualche modo di trovare una via d'uscita al conflitto ucraino, con anche tenendo in qualche modo a freno e smorzando anche molte delle aspettative dell'Ucraina di Zelensky, per cui tutto in qualche modo un po' si tiene in questo scenario. Lo stesso rapporto con la Cina è un rapporto che è molto centrato sulla questione commerciale, quindi anche in questo senso insomma tutto quello che si muove nell'Asia Pacifico non va certo a influire su quello che è la preponderanza militare sempre più forte di Pechino in quello scacchiere, quindi anche il ridimensionamento in Corea è indirettamente un segnale anche nei confronti di Pechino rispetto ad altre questioni, come può essere Taiwan, come può essere Giappone, come può essere tutto quello scenario dell'Asia Pacifico.
0: Se non altro per il momento è un buon segnale quello di Trump, poi vedremo che effetti avrà. Grazie mille, grazie a Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 13:32. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Che simpatico davvero il nonno del nostro vice premier Salvini Matteo. Sì, forse anche i miei nonni dicevano così, nell'antico Salvatronda, nel Veneto, così. Oggi venga a vedere, visto che siamo anche vicini di casa, venga a vedere, onorevole Salvini, qui quanti alberi ci sono e dove io potrei trovare l'ombra. Flaminia nuova, guardi, venga, lo ospiterò volentieri.
0: Beh, la nostra ascoltatrice, insomma, non ha mancato l'occasione, no, per mandare la frecciatina, la sua frecciatina al buon Matteo Salvini. Tra l'altro parlavamo, no, di gran caldo, di effetti del clima, e adesso leggevo proprio su Repubblica, in questo momento è allerta per i primi temporali dopo l'ondata di caldo. Ci sono già, pensate, 2 vittime per i fulmini in un giorno in Italia. Quindi fate attenzione, perché insomma la situazione è diventata un po', insomma, strana, quasi da film apocalittico, però voglio dire, manteniamo un po' la calma. Due rondini non fanno primavera e quindi bisogna stare tranquilli. Poi pare che da giovedì ritornerà di nuovo il caldo. Comunque noi poco fa abbiamo parlato dei rapporti tra Stati Uniti e Corea del Nord, della decisione di Trump di limitare le esercitazioni con Seoul. Tra poco invece ci sposteremo in Medio Oriente. Sono scaduti, lo sapete, 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran. Si lavora ad un accordo sullo stretto di Hormuz, però insomma persistono le minacce reciproche, gli attacchi anche da tutte e due le parti. A Gaza intanto i coloni hanno accelerato la costruzione dei loro di nuovi insediamenti, mentre si parla di una missione americana per un accordo con Hamas. Allora ne parleremo tra poco con Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente. Poi parleremo del clima, quindi i fulmini non solo, ma anche il gran caldo e delle responsabilità eventuali della politica. Lo faremo con Fiorella Zabbata, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra. Continuate a scriverci 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Fate come la nostra amica prima, messaggi vocali sono sempre più belli. Adesso la musica con Mumford & Son.
12: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is

0: Prima con il direttore responsabile di Asia News, Giorgio Bernardelli, ci siamo soffermati sulle parole di Donald Trump, sulla sua intenzione manifestata di limitare le esercitazioni con la Corea del Sud per non provocare la Corea del Nord, Pyongyang, Kim Jong-un, se volete. E insomma è tutto molto bello, è un'inedita faccia di Donald Trump che cerca di essere prudente, in realtà nemmeno tanto inedita. Poi i motivi possono essere tanti, ma riportarci un po' con i piedi per terra, probabilmente è stato Netanyahu, che anche lì si vota, e ci sono le elezioni in medio termine negli Stati Uniti e anche in Italia tra poco si voterà. Insomma, siamo tutti in un periodo elettorale dove le cose cambiano, anche gli atteggiamenti dei grandi della terra. Pensate che Netanyahu ha indicato il sindaco di New York come nemico di Israele e l'ha messo insieme Mojtaba Khamenei a Erdogan e Qassem, e questo insomma forse dà il senso anche della mossa di Donald Trump, perché in qualche modo deve richiamare le sue promesse al popolo MAGA, quelle di far cessare le guerre nel mondo, invece ha fatto un po' di altri problemi. Allora, qualcosa si muove anche dalle parti del Medio Oriente, c'è stato un nuovo incontro tra Jared Kushner, addirittura con Hamas, e poi con Israele, insomma con i vertici di Israele, il cessate il fuoco al centro dell'attenzione, le prospettive della seconda fase dell'accordo. Ne parliamo con Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente RAI da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, un po' di politica, un po' di elezioni alle porte c'è nelle scelte di tutti in questa fase, no, delle guerre? Oppure sono strategie, diciamo, belliche normali?
1: Allora, di Trump è già detto, bisogna dire che ci sono altre due elezioni, una c'è già stata e l'altra è alle porte. Tra il 27 ottobre si vota in Israele, per Netanyahu saranno elezioni molto, molto difficili, pressato anche dagli estremisti sionisti da una parte, Ben-Gvir, che dice che bisogna ammazzare 40 palestinesi, anche quelli che non hanno partecipato direttamente ad azioni di terrorismo, 40 palestinesi per ogni israeliano morto, e invece un'ampia fascia del paese che non è più di questa guerra, però vuole sicurezza e si rivolge, guarda ad altri protagonisti della scena politica israeliana, come Eisenkot, scapo dell'esercito, delle forze armate israeliane, che promette di occuparsi della faccenda in maniera diciamo così meno muscolare e più realistica, perché comunque dopo 3 anni Israele non è riuscito ad arrivare al fondo. Però c'erano state anche il 26 luglio, bisogna dirlo, delle elezioni all'interno di Hamas, certamente non pubblicizzate, condotte anche nelle carceri dove ci sono i prigionieri di Hamas, nelle carceri israeliane, che hanno scelto Ahel Haya, l'attuale, diciamo così, negoziatore per conto di Hamas, come leader supremo di Hamas. Allora bisogna dire che Al-Qaeda, quello che ha parlato ieri con Kushner, non è un personaggio di secondo piano, perché era il numero due di Sinwar, fu l'uomo che Sinwar, prima del 7 ottobre, pochi giorni prima del 7 ottobre, inviò all'estero per chiedere alla Turchia e dal Qatar poi trattasse il futuro e quindi conducesse le trattative per conto di Hamas. Al-Qaeda è sicuramente un personaggio, un falco, è un personaggio che non vuole demordere né come dire, cedere su questo fronte. A Kushner ha ribadito la sua posizione, questa volta non come coordinatore di trattative, ma proprio come capo di Hamas, dicendo che Hamas sì, cederà le armi, ma solo dopo che Israele si sarà dichiarato, e comunque non ha nessuna intenzione di sparire dalla scena politica. Ed è esattamente il contrario di quello che dice Netanyahu. Prima Hamas deve disarmarsi, cedere ogni controllo politico in quello che resta della parte di Gaza controllata ancora da Hamas, e poi si parla di un ritiro. Sono due punti assolutamente inconciliabili. Netanyahu non può fare marcia indietro in vista delle elezioni, e chiunque sarà eletto dopo di lui sicuramente non potrà trattare tanto facilmente questo ritiro, per cui anche i giornali israeliani oggi dicono non è previsto un sostanzioso e reale ritiro da parte di Israele. E Netanyahu tra l'altro ieri ha risposto ancora bombardando con raid su Gaza proprio mentre avvenivano i colloqui al Cairo, quindi la situazione mi sembra piuttosto, piuttosto complessa. D'altra parte Hamas sembra, essendo perlomeno a quanto dicono anche fonti palestinesi, che abbia una strategia doppia: da un lato accreditarsi come forza politica e non più militare, e sicuramente questi colloqui con gli Stati Uniti li stanno aiutando ad accreditarsi come forza, come interlocutore credibile. Dall'altro, con l'ipotesi di far rientrare la parte militare, magari legata alla Jihad Islamica, che è la formazione che non intende trattare più oltranzista, e quindi, come dire, tenere sempre questo doppio registro, da una parte quello politico, dall'altro quello militare. Cosa
0: Mi chiedevo, no, se l'accelerazione da parte dei coloni ultranazionalisti dell'ultimo periodo, proprio in vista delle elezioni, possano essere il segnale di qualcuno che non crede in una rielezione di questo governo, quindi in un cambiamento di rotta successiva, oppure rientra proprio nella politica, anche nella propaganda elettorale, il far vedere che insomma Israele non ha bisogno di confini fondamentalmente all'interno di tutta la zona, che insomma dei territori che sta occupando di volta in volta. Come leggere questa accelerazione, no, degli insediamenti da parte dei coloni?
1: Allora, accelerazione molto forte e sicuramente incoraggiata dal governo, perché i ministri come Ben-Gvir e Smotrich sono eletti, le colonne sono la loro base che li eletti, e che sta crescendo, perché sono quasi 800.000 le colonne in realtà, scrivo ufficiali dicono 500-600.000, i dati che io sono un po' diversi, e quindi vuol dire una percentuale molto alta della popolazione israeliana, sicuramente determinante in qualsiasi futuro governo, per cui il loro voto è importante. A questo punto i coloni stanno dando questa accelerazione, accelerazione che per Israele, diciamo così, per la gran parte, diciamo, dell'opinione pubblica israeliana, che esiste, che è più moderata e comunque non vuole la guerra, tende di più alla sicurezza, è molto preoccupante su un fronte interno. E lo abbiamo detto, perché comunque qualsiasi governo dovrà fare i conti con questo movimento dei coloni sempre più aggressivi. E dall'altra, sul fronte esterno, la grande paura all'interno di Israele è in realtà un crescere dell'antisemitismo in tutto il mondo. Questo è un dato che forse sottovalutiamo un po', ma è un dato molto forte, presente molto forte nell'opinione pubblica israeliana. Gli ebrei non si sentono sicuri più né in Israele né nel resto del mondo. Questo naturalmente accresce e dà più forza alle fazioni più oltranziste e più estremiste.
0: Come mai l'attacco al sindaco di New York? Anche questa è una curiosità, perché Zoran Mandani è stato messo assieme a Mojtaba Khamenei? Posso capire, no, a Erdogan, che comunque insomma è un leader in qualche modo legittimo. Perché? È un attacco politico soltanto? È uno slogan elettorale? Tra l'altro lo slogan dice: vogliono che Netanyahu perda, non lasciate che vincano. Quindi proprio riferimento a come se fossero insomma della stessa area politica tutti questi elementi.
1: E chiaramente ovviamente siamo in campagna elettorale, questo è anche un po' drammatico, perché in campagna elettorale forse uno spera che si convinca l'elettorato sulla base degli argomenti tra virgolette ragionevoli, però questo lo verifichiamo anche da noi, in realtà prevalgono sempre in campagna elettorale gli argomenti, i toni più urlati, più forti, eccetera, eccetera. Sicuramente questo argomento nei confronti del sindaco di New York fa parte di una diciamo così, narrazione che vede il mondo contro Israele, punto, uguale il mondo contro gli ebrei, uguale solo Israele può difendere gli ebrei nel mondo, solo gli ebrei possono difendere veramente Israele, solo chi è esplicitamente amico di Israele può difendere gli ebrei, tutti gli altri appartengono al fronte, diciamo così, del male che ci vuole morti e sterminati. Israele, non dimentichiamoci che nasce sull'Olocausto e il 7 ottobre ha riacceso fantasmi che non si erano mai in realtà, non erano mai scomparsi.
0: Beh, indubbiamente questo sì, partiamo da lì, ma poi le cose sono sicuramente sicuramente cambiate. C'è un messaggio giusto per leggere prima di salutarci. Certo che Israele non sa più come guardarsi le spalle, denuncia tutti di antisemitismo, dovunque va, fa massacri di civili e occupazioni, scrive Gabriele da Milano. Lo so, forse è comunque anche questo frutto di una certa avversione, no, alla politica forse di Netanyahu, se non vogliamo
1: diciamo così. Sicuramente c'è una parte di israeliani non indifferente, Rinnai, che era uno dei protagonisti a Raid Entebbe, l'uomo che era di fianco al fratello di Netanyahu che fu ucciso nel famoso Raid Entebbe, mi disse 3 settimane fa che ovviamente Netanyahu, la politica di Netanyahu, la verbosità di Netanyahu e anche gli slogan terribili di Ben-Gvir in realtà sono i veri propulsori dell'antisemitismo nel mondo. Questo lo dice un generale, un comandante riconosciuto in tutto Israele come un eroe di guerra. È vero che questo tipo di narrazione, di questa retorica, però va a tingere, diciamo così, nella pancia, nelle paure più profonde all'interno di Israele. Ripeto, lo slogan, soltanto lo slogan Palestina will be free, la Palestina deve essere libera dal mare, from the river to the sea, vuol dire la cancellazione dello Stato sionista, cioè dello Stato ebraico. E questo è una cosa che Israele ovviamente non può tollerare. Ricordiamoci che comunque è l'unica potenza regionale che dispone di un certo numero, si dice 90, di armi nucleari. Questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare.
0: Ufficialmente, poi tra l'altro dato ufficiale, poi vediamo quelli insomma non ufficiali. Grazie intanto a Giancarlo Gioielli, giornalista, corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente. 334 11 11 622, continuate a scriverci. Adesso script for the first time.

0: Visto che stiamo in tema di detti antichi, anche di proverbi, mi verrebbe da dire piove, governo ladro, giusto per aggiungerla alle la frase di Salvini che ha detto mio nonno, mi diceva che quando fa caldo bisogna mettersi all'ombra. Io credo che a mio nipote, spero di poterlo dire anche a mio nipote, perché non mi sembra un buon consiglio mettersi all'ombra, bisogna mettersi nell'aria condizionata per stare un po' freschi. Evidentemente, lo dicevamo prima, qualcosa è cambiato, però insomma quello che è stato preso come un qualcosa di fuori luogo sono state anche le parole del leader dei Verdi, Angelo Bonelli, il quale però ha affermato, senza voler insomma andare poi a strumentalizzare delle parole, ha affermato che l'emergenza clima è scomparsa dall'agenda del governo. L'ha detto in un momento in cui tutti soffriamo il caldo, l'ha detto in un momento in cui, lo sapete, lo abbiamo detto prima, si trova sulle prime pagine dei quotidiani, stanno arrivando i temporali forti, due fulmini, due morti per fulmini nelle ultime 24 ore soltanto in Italia, qualcosa sta cambiando. Chissà però, mi chiedo, se un governo ormai, insomma allo stato attuale, possa da solo fare qualcosa, visto che ci sono poi grandi potenze, grandi insomma realtà che inquinano molto di più di quello che può essere l'Italia o comunque l'Europa, come Cina e Stati Uniti, che insomma evidentemente stanno facendo sempre peggio. Allora abbiamo al telefono per parlare di questo Fiorella Zabbatta, co-portavoce di Europa Verde, esponente di Alleanza Verdi Sinistra, nonché assessore regionale campana. Io sono di Napoli, quindi insomma conosco molto bene. Assessore, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti.
0: Allora è evidente, no, che gli avversari non mancano l'occasione per insomma stravolgere un po' quello che è stato detto. Mi sembra però che le parole di Bonelli siano piuttosto chiare e anche, devo dire, poco da strumentalizzare. Effettivamente l'emergenza clima è scomparsa dall'agenda del governo, è questo quello che dice Bonelli. Ma cosa può fare oggi un governo per cercare di mitigare quello che sembra di essere al di là, no, di quel famoso punto di non ritorno? L'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, lo stiamo vivendo.
1: Assolutamente sì, Bonelli ha ragione, perché dall'agenda politica nazionale è completamente scomparso tutta la politica che riguarda il clima, e il governo può fare tanto partendo dalle città, partendo anche dai singoli comuni. Si possono creare più aree verdi, si possono depavimentare le città, sono tante le azioni di sostenibilità che ormai c'è una bibliografia lunghissima su tutte le azioni di mitigazione del clima che si possono fare partendo dal governo nazionale e dalle città. Ormai considerare l'albero come un mero arredo urbano o soltanto un alberello su una panchina per fare un po' di fresco a qualcuno che si va a sedere è un'affermazione completamente in controtendenza con quelle che sono le linee europee, dove invece l'urbanizzazione, le nostre città vengono messe al centro della lotta ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale. E negare l'evidenza, come dire,
0: però,
1: che
0: Zabbatta,
1: è normale che
0: mi
1: faccia,
0: scusi,
1: questo caldo d'estate.
0: Certo. Certo, però mi consenta, non voglio fare il bastone contrario, voglio dire, però mi è venuto in mente, io sono di Napoli, quindi conosco bene la realtà. Io ricordo Piazza Municipio Verde, hanno fatto i lavori, straordinaria piazza, ma non c'è un albero. E sembra andare in controcorrente, controtendenza. La regione Campania è stata amministrata da anni da governi, insomma, in qualche modo di centrosinistra, al netto di Caldoro. E anche il comune di Napoli ha avuto prima De Magistris, comunque non certamente di destra, e adesso Manfredi, insomma. Anche, voglio dire, anche le amministrazioni locali possono fare qualcosa al di là di quello che può fare il governo centrale.
1: Sì, le amministrazioni centrali possono fare, devo dire, a Napoli, lei ha citato Piazza Municipio, che è stata rinverdita, diciamo. Noi facciamo battaglia da sempre in tutti i comuni per dire che deve essere potenziato il verde urbano in tutte le città, quindi non facciamo sconti né alla destra né alla sinistra da questo punto di vista, però è oggettivo che il governo nazionale su questo non dice niente, anzi banalizza e quasi ridicolizza l'argomento. La frase che lei ha citato proprio in apertura di Salvini la dice lunga, cioè, ma come si fa a considerare questo un caldo normale? Noi andiamo verso una tropicalizzazione, dice che ai tropici si sta bene perché ai Caraibi si va e si sta bene, alle alle Maldive, ha dato un'altra perdita di saggezza un po' di tempo fa, ma non è normale che questo avvenga in Italia, dove invece noi studiavamo alle libri di scuola che era una penisola al clima mite e temperato. Non c'è più questo clima mite e temperato, cioè c'è un caldo torrido, ormai il condizionatore è diventato un elettrodomestico come il frullatore, questo non esisteva prima, è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti. Io penso che siano argomenti che non sono nemmeno appannaggio di un governo o di un altro, è da responsabile non prendersi cura del nostro ambiente e del nostro clima, indipendentemente da chi governa il paese.
0: Indubbiamente quello che fa paura è anche la temperatura del mare. Io arrivo da 5 giorni di vacanza, sono stato al mare, è impressionante il caldo.
1: Ha perfettamente ragione, è impressionante l'acqua calda, caldissima, e questo genera tutta una serie di specie aliene che non frequentavano i nostri mari, che adesso invece addirittura distruggono tutto il bioclima che c'è all'interno del mare, l'ecosistema viene completamente distrutto da una serie di specie aliene che proliferano in un mare caldo, e il Mediterraneo non è mai stato così caldo, anche in alcune zone come lo stretto dove ci sono delle correnti molto forti ormai l'acqua è calda.
0: Lei dice il governo, un minuto, giusto una risposta veloce, giusto per concludere, il governo non è che può fare tantissimo, ma può dare delle linee, no? Sul rinverdimento anche delle città e degli ambienti.
1: No,
0: degli
1: può fare tantissimo, può fare tantissimo anche per porre al centro dell'attenzione il problema, per porre delle risorse su questo problema, per trovare delle soluzioni a questo problema. Il fatto che ci siano delle grandi potenze mondiali che purtroppo non sono sensibili non vuol dire che noi nel nostro non dobbiamo fare qualche cosa, perché altrimenti se si ragionasse così per qualsiasi problema noi saremmo all'anno zero. Ognuno deve fare la sua parte, in piccolo e in grande che sia, e quindi anche l'Italia dovrebbe fare la sua parte, ma purtroppo il Green Deal è completamente scomparso dall'agenda politica di questo paese.
0: E soprattutto, per concludere, quello che forse dà ancora più fastidio è proprio la ridicolizzazione di un fenomeno che viviamo.
1: Assolutamente, ormai,
0: insomma, sembra,
1: sì.
0: Sembra assolutamente il tentativo, sì, di voler prendere in giro le persone, gli elettori,
1: chi
0: in questo caso, considerandoli anche degli stupidi, perché mi permetto di dire...
1: Sta male, noi siamo morti, cioè si è morto di caldo, si è morto, lo andassero a dire alle famiglie delle persone che sono morte di caldo.
0: Certo, e purtroppo anche di fulmini, e questa è una notizia di oggi,
1: di
0: due persone,
1: sì,
0: purtroppo, quindi voglio dire il clima è tutto. Grazie mille, grazie a Fiorella Zabatta, con portavoce di Europa Verde, esponente di Alleanza Verdi Sinistra e assessore regionale della Campania. Io mi fermo qui, vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre sul Giornale Radio dalle 13 alle 14. Ringrazio Jack Saglia in regia, Matteo Respinti in redazione, restate sul Giornale Radio, a domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
6: Paura per Yael Trapi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14:34.
1: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Eltrepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio: si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi in campo Sassuolo-Cesena, alle 20:45 Cremonese-Sampdoria, infine alle 21:15 fischio d'inizio per Palermo-Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve-Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio.
1: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: successo.
1: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto l'ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael 3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Calcio: si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi Sassuolo-Cesena, alle 20:45 Cremonese-Sampdoria, infine alle 21:15 Fischio-Odinizio per Palermo-Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve-Stabia. Ma a far notizia è soprattutto l'eliminazione della Lazio, sconfitta per 2-0 all'Olimpico dal Mantova, squadra di Serie B. Il capitano biancoceleste Zaccagni fa mea culpa, soddisfazione nel segno dell'umiltà per il portiere del Mantova Bardi. Sentiamoli.
3: Si è rimasti un po' timidi, soprattutto inizio partita, soprattutto il primo tempo, potevamo spingere di più, però penso che abbia sbagliato più che a livello tattico l'atteggiamento, e questa era una cosa che non era mai mancata fino a stasera. Dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato benissimo, c'era un'alchimia che ho visto raramente.
4: Sono molto contento, è una soddisfazione importante sia per me sia per tutti i miei compagni, per tutto lo staff, per tutta la società, per tutta la città di Mantova. Comunque è un qualcosa di unico e di straordinario. Chiaramente dobbiamo rimanere umili, umiltà deve essere la nostra parola chiave, perché non abbiamo fatto veramente niente, perché per noi la cosa importante è il campionato e inizierà da sabato.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eccoci di nuovo in diretta dopo questa ora di musica qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari e qui con me oggi per riprendere un po' l'informazione sportiva, perché in effetti siamo assenti da ormai una settimana, non c'è l'Apo De Carlo, che tornerà con me in diretta nella vera ufficiale versione di Sport Club da settimana prossima. Torna a trovarci Francesco Menichella. Buongiorno professore.
6: Eccomi qua, in realtà sono l'Apo De Carlo travestito. No, certo.
5: Si è rasato i capelli.
6: Un saluto all'Apo, mi sono rasato i capelli.
5: Salutiamo l'Apo, che tra l'altro tu conosci benissimo. Ricordiamo che tu sei giornalista in quel di GQ, ma sei anche un professore di comunicazione, di storia, grandissimo esperto di politica, ma sei anche comico, autore comico, e questo ci aiuterà molto, perché la giornata di oggi non è facilissima, perché riprendere dopo un paio di settimane di ferie, anche con questo caldo che un po' ci ha lasciato, ma neanche più di tanto, non è facilissimo, per cui il tuo appoggio oggi mi sarà molto utile. Però prima di iniziare a carburare andiamo a ascoltare Tori Kelly con High Waters e poi ritorniamo qui. Saluto anche Massimo Tedesco in cabina di regia.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Francesco Menichella in arte, il professore. Allora professore, ti do qualche notizia. Queste due ore di summertime dedicate allo sport già arrivano delle ore, delle notizie dell'ultima ora, perché il Milan ha definito l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo operazione di circa 50 milioni. Il Milan vuole chiudere entro 3-4 giorni questa operazione, che vede coinvolto questo attaccante che abbiamo visto tutti quanti al mondiale coinvolto nella nazionale belga. Moreira è una scelta del gruppo di lavoro, leggo direttamente dalla Gazzetta questa ultima ora, di lavoro che fa il mercato in questa nuova era milanista. Piace tantissimo ad Amorim per caratteristiche tecniche, convince Bobby Gardiner e Thiago Estevao, i data analyst protagonisti del nuovo corso, ha l'approvazione di Hendrik Halmstad. Soprattutto è un'operazione che Jerry Cardinale ha voluto chiudere il prima possibile, senza badare a spese, un po' come era successo per Gonzalo Ramos proprio a inizio mercato, per cui il Milan ha ufficializzato il suo trequartista Diego Moreira, non esattamente un cognome belga, professore, però un giocatore che sembra assolutamente in linea con quella che è la nuova direzione del Milan. Tu immagino che non lo conosca, non sei neanche chiaro, giudicare dalla tua faccia.
1: No, dalla faccia dice che l'ho visto giocare in mondiale, l'ho seguiti bene e non mi ha entusiasmato. Io ho detto onestamente tutto questo entusiasmo, però
0: non lo comprendi.
1: Sono state fatte considerazioni tecniche, sicuramente hanno più elementi
0: di te
1: anche momento. Perché per spendere 50 milioni io onestamente 50 milioni non avrei spesi per
0: il Milan. In questo momento ha già speso 150 milioni di euro per tre giocatori, che era un po' il sogno dei tifosi. Speriamo che,
1: cioè, spendere i soldi, non ho capito, prendere giocatori validi.
0: Poi parleremo anche del Milan, perché ha giocato un amichevole contro Manchester United qualche giorno fa, vincendo addirittura il giorno di Ferragosto, con una partita abbastanza convincente nella seconda parte. Nella prima parte sorvolerei a pie pari, ma do anche un paio di notizie dell'ultima ora, perché il Palio di Siena è stato rinviato a domani per le condizioni atmosferiche. Se domani queste lo consentiranno, il programma rimarrà il medesimo che era previsto per oggi, cioè alle 15 raduno, 15:30 gli spari del Mortaretto e inizierà la gara. Tra l'altro è un tema quello del Palio di Siena che porta sempre un sacco di polemiche per il maltrattamento degli animali. Non so tu come ti posizioni a riguardo.
1: Ma io da piccolo seguivo, perché avevo una zia che abitava a Siena. Per cui l'ultimo problema sono i cavalli. Cioè, penso che soffrino molto anche gli spettatori a stare tutti assiepati, però è una cosa veramente popolare che affonda le sue radici nella cultura di Siena. È una scelta che devono fare loro, cioè andare a mettere il becco, anche perché la questione di proteggere o meno gli animali, io da punto della sensibilità è chiaro che fosse per me il Palio di Siena non esisterebbe, però anche qui è una questione culturale locale.
0: Certo.
1: In questo momento un'opinione la sviluppo di più nei confronti dei lupi, quelli che arrivano ogni tanto, si manifestano vicino alle case e che rendono l'idea di andare in montagna un'idea ostica. Cioè,
0: quello sì, non solo, perché adesso arrivano anche vicino alle città, cioè sento di bambini aggrediti da lupi.
1: Anche a Milano, in Via Nera, quest'inverno
0: veramente?
1: C'è stato l'avvistamento del lupo sui Navigli. Sì,
0: questo me l'ero perso.
1: C'era un locale dove si va a fare il cabaret, e devo dire la verità, io per la prima volta in vita mia ho paura di andare a fare il comico per paura di essere mangiato da un lupo, che è una cosa che
0: tra l'altro è una notizia molto brutta da dare, però tu che fai il comico, proprio in questi, una notizia di questi giorni, il suicidio di un comico non famosissimo ma che si è tolto la vita.
1: Allora, sì, tu stai parlando,
0: è stata una notizia
1: di...
0: che ha preso il lancio dei social in generale.
1: Ma è stata una notizia che si è diffusa per la forza che aveva in sé questa persona, cioè Naveen, una persona che io ho conosciuto proprio il giorno dopo il mio compleanno. È proprio il prototipo della brava persona, di quello che fa i sacrifici della persona seria. Quindi chi l'ha conosciuto è rimasto subito invaghito, perché comunque quando tu giri i locali per fare appunto il comico, poi la stessa cosa per un musicista, trovare una persona brava con cui puoi parlare, quindi trovare come un amico, è una cosa forte. Infatti quella forza dei suoi sentimenti è diventato un eco enorme sui
0: sì, ho visto che tantissimi comici hanno appunto ripreso il suo nome, perché era e non era un comico famoso, era una futura probabile leva
1: una promessa, perché comunque aveva la stoffa. Io quando l'ho conosciuto ho avuto la sensazione, come mi è capitato di conoscere Angione, Navin era un diverso da Angioni come tipo di comico, però aveva la stessa stoffa. Chiaramente la cosa che ha colpito tutti è che si è trattato di un suicidio e tutti hanno reagito in maniera... sono stati straniti dal fatto che lui non aveva niente, non aveva nulla, non dava questi segnali,
0: certo,
1: di persona,
0: certo,
1: sofferta,
0: certo,
1: anzi,
0: certo.
1: Ti dava l'esempio, lui ti insegna come vivere. Questo dava a tutti, quindi questa roba qui ha spiazzato
0: un po' tutti. Per dare altre qualche notizia appunto di cronaca varia, una notizia legata, tra l'altro una notizia che se vogliamo è anche un po' pirandelliana, caro Francesco, perché Yael Trépy, attaccante di 20 anni francese del Cagliari, che tra l'altro ha giocato proprio la Coppa Italia un paio di giorni fa, ieri durante il giorno di riposo ha rischiato di annegare in piscina e in questo momento si trova in coma farmacologico presso l'ospedale e sembra niente di grave, anche se ha rischiato di perdere la vita, però lo stanno tenendo sotto osservazione. È una notizia pirandelliana perché è proprio un crollo del calcio in questo momento, con invece questo nuoto e questa atletica, gli altri sport che avanzano, ed è quasi appunto una cosa da teatro dell'assurdo.
1: Sì, un po' si ha questi aspetti, beh, sperando che gli stia bene, perché fare le battute, a me non piace fare battute su chi sta male o peggio ancora chi muore, però effettivamente c'è questo parallelismo tra il calcio, il calciatore, la piscina, il calciatore ci affoga, quindi non è...
0: Esatto, un altro parallelismo, questa te la faccio fare, però dammi veramente il motivo per cui oggi il nuoto in Italia va così bene.
1: Beh, lo vediamo tutti, adesso i bambini non giocano più a pallone sulle strade, ma li vedi nuotare sulle strade, quindi no, questa cosa alla fine porta dei risultati.
0: Dunque, tra poco inizieremo parlando di calcio, abbiamo dedicato la seconda ora invece al nuoto e all'atletica, che ci ha portato tantissime soddisfazioni. In questo momento esordiremo tra pochissimo per questa nuova... queste due nuove ore di sport dedicate allo sport di Giornale Radio con Roberto Duplicato, e poi gli altri ospiti ve li svelo più tardi. Adesso però andiamo a sentire Michelle Branch, Fit New Radicals.

0: Eccoci, bentornati! Che giorno è, amici laziali? Il primo giorno delle polemiche, grazie a voi che avete perso con il Mantova, caro Tommaso!
1: Ciao, caro Roberto, bentornato. Allora, tu non sei mai andato in ferie perché vedi i tuoi servizi tutte le mattine, quindi sei sempre...
0: Anzi... Sì. Conosci un giusto lavorista, diciamo.
1: Caro Roberto, guarda, oggi è qui con me Francesco Menichella, tra l'altro, che tra le tante occupazioni che lui è anche un autore comico, un grande comico. Nel 2018 ha vinto il premio miglior comico Massimo Troisi, figurati te. Quindi è ben contento. Oggi è ben contento di essere qui con te e di conoscerti. Gli ho parlato molto bene di te fuori dalla diretta.
2: Sì, però vedi, lui è più bravo di me.
0: Francesco.
2: Hai visto che bella entrata che ha fatto? A me piace già, insomma, vincerò un premio quando sarà dedicato a suo nome, per così faccio il paio.
1: Roberto Troisi duplicato, grande Roberto.
0: Speriamo da vivo, solo per questo.
1: No,
0: da vivo,
1: certo.
0: Però grazie.
2: Dal vivo, certo.
1: Da vivo, certo. Allora Roberto, sei partito subito a bomba, perché ieri Gattuso, a me è spiaciuto. Devo dirti la verità, umanamente vederlo nel post partita mi è proprio pianto il cuore.
0: Diciamo che lo avevamo lasciato così, diciamo, in quello che era diventato il primo aprile a Zenica, e cioè, siamo ritrovati così all'Olimpico il 17 agosto. No, spiace, perché poi Gattuso è, diciamo, un personaggio positivo dello sport italiano, però diciamo, e quindi gli auguriamo un grande successo nella sua avventura alla Lazio. Però dobbiamo dire che per adesso la sua carriera da allenatore, ecco, non è che ci stia poi adesso era calcio d'agosto, Coppa Italia,
1: sì,
0: tutto quello che vogliamo, però chiaro che sei in casa, diciamo, c'hai anche qualche nuovo acquisto, insomma, devo dire la verità, non ci si aspettava l'uscita, che tra l'altro il Mantova poi segna nel finale, quindi dimostra di volerla vincere. E poi atteggiamento molto dismesso, cioè noi avevamo un Gattuso in campo che era un giocatore, un Gattuso allenatore che è un'altra cosa.
1: Quindi, è un gattino più che un Gattuso, mi verrebbe da dire.
0: questa è bella, e c'hai ragione, perché è così, cioè non lo vedo assolutamente come era in campo, e quindi questo un po' mi dispiace. E ripeto, la sua carriera allenatore non è che la voglio giudicare io, però ecco, ha bisogno di una svolta alla Lazio Gattuso,
1: direi, sì.
0: Credo che lo sappia anche lui,
1: e questa svolta potrebbe essere l'arrivo di Frattesi e o di Icardi, che prima non lo voleva. Ieri sera mi è sembrato cambiare un po' opinione nel post partita, ha già detto serve uno che la butti dentro.
0: Icardi nel campionato italiano può fare grandi cose, poi se Gattuso gli costruisce una squadra, tra virgolette, diciamo, dove Icardi è il finalizzatore, allora diciamo i numeri sono alti, però dobbiamo stare attenti per capire se poi sarà più un affare per i fantallenatori, perché secondo me Icardi è un grande personaggio da fantacalcio se viene in Italia, che per la Lazio, mi spiego, Icardi è un grande finalizzatore, lo abbiamo visto all'Inter, uomo d'area di rigore e tutto, però è chiaro che se invece hai una manovra da sviluppare ti aiuta meno, questo dipende un po' dal gioco di Gattuso. Penso che però se debbano scegliere, ecco, tra Icardi e Pinamonti, è giusto scegliere Icardi, non me ne voglia Pinamonti, anche perché diciamo, ha avuto una carriera internazionale, anche se ormai è, diciamo, calata, però ecco, Icardi almeno è stato al PSG, è stato in Turchia, insomma, sì, un attaccante, sì, che ha un minimo di bagaglio internazionale.
1: Anche se il buon Pinamonti alla fine è sempre stato bistrattato, ma non ha dei numeri così diversi da quelli di altri attaccanti, magari un po' più considerati di lui. Ma prima di uscire da questo argomento e farti delle domande sulla Serie A, che tra 5 giorni inizierà, continuiamo col calcio di agosto, perché io ho qui un tifoso del Catania, che saresti tu, e un tifoso del Foggia, che sarebbe qui presente Francesco, tutte e due eliminate dalla Coppa Italia. Il Foggia in un derby contro l'Altamura, e quindi diciamo che è imperdonabile. Il Catania invece contro un Parma che ha visto questo ragazzino in arrivo dalla primavera del Milan, che ragazzi, sembra ben promettere.
0: Ma guarda, allora innanzitutto sì, il Foggia ha perso con l'Altamura, che gli ha detto pan per focaccia, questa Francesca regalo. sul Catania, diciamo, c'è molto pessimismo in città, c'è stata una contestazione perché comunque la squadra è in Serie C da 4 anni. Il Foggia però è stato ripescato in Serie C, quindi sono contento per Francesco. Sì, la sconfitta col Parma era abbastanza annunciata, però almeno per il calcio italiano, ecco, siamo contenti che diciamo, ci sia un nuovo eroe. Sappiamo che questi ragazzi hanno bisogno di partire col piede giusto, però poi la strada è lunga e questo, diciamo, per i vari Paloschi, per i vari Cutrone, che poi, diciamo, non ce l'hanno fatta. Quindi gli auguriamo un grande in bocca al lupo. Tornando a Pinamonti, è vero che Pinamonti, come dici tu, ha fatto grandi cose, ma è anche vero che la sua carriera finora, diciamo, non è stata da grande club, perché appunto Sassuolo, Genoa, probabilmente, visto che le squadre si parlano, gli allenatori si parlano e tutto, per adesso ancora Pinamonti forse deve migliorare in qualcosa. Però io ricordo sempre che Luca Toni è sbocciato ed è diventato il Toni che conosciamo alla Fiorentina in Serie A e poi campione del mondo e poi al Bayern dopo i 30 anni.
1: E sia
0: quindi magari certi attaccanti...
1: Sì, diciamo che a 27 anni ha iniziato veramente la sua carriera Luca Toni. Francesco, vuoi dare un po', visto che ti ha preso in giro il tuo Foggia?
2: No, ma io volevo dire, io credo che il Foggia sia un po' hai parlato di Gattuso all'inizio, le stesse parole sue, se togliamo il soggetto Gattuso e mettiamo Foggia uguale, cioè Foggia ha iniziato un progetto nuovo, sono tutti ragazzi... Che sono stati assemblati adesso, siamo stati ripescati dalla Serie D, per cui insomma tu come lo vedi il Foggia? Cioè, ti sei accorto che sta facendo acquisti su acquisti, sembra dover puntare?
0: Allora, io devo dire non è che vado a seguire proprio così bene il mercato, esatto. Della C, però quello che posso dire è che la Serie C, del girone C, è
1: difficile,
0: tosta, più che altro da un punto di vista, non tanto da un punto di vista tecnico, perché poi appunto abbiamo visto anche il trend delle squadre del girone A, di solito sono un po' più forti tecnicamente, però è pieno di scontri diretti, di piccoli derby, perché diciamo anche un Catania Foggia nel suo piccolo, diciamo, non è un derby, però vi posso dire, ecco, che c'è quel minimo sempre di sensazione che ti porta poi a gareggiare in maniera diversa, e quindi poi è un campionato un po' più difficile. E quindi io sul girone A ti posso dire, meglio anche prendere i giovani, meglio anche far giocare qualcuno, diciamo, con la testa un po' più libera. Nel girone C invece mi servono, diciamo, i grandi comandanti di vascello, ecco, persone che sappiano navigare anche nei mari in tempesta o sappiano anche scendere in campo in stati difficili, perché quello di Foggia è uno stato difficile, quello di Catania è uno stato difficile, ma poi c'è Bari, Salernitana, ce ne sono un sacco,
2: c'è pure l'Inter
0: e giocarla.
1: Eh
0: sì, c'è anche l'Inter, però è chiaro che, voglio dire, quando tu vai a Salerno, se tu sei un ragazzino e ci sono 20.000 spettatori che tifano, cioè rischiano di comprometterti, diciamo, la prestazione. Se sei invece un giocatore un po' più strutturato, forse la senti meno, però questo, ripeto, poi lascia un po' il tempo che trova, visto che poi tanto dalla Serie C sale in B, chi vince il campionato e poi chi passa attraverso dei playoff, che sono infernali, non so se ve ne siete mai occupati, ma sono incredibili.
1: Roberto,
0: è molto complicato.
1: Roberto, prima di salutarti, proprio 20 secondi a nome, perché non abbiamo praticamente più tempo, un velocissimo commento su Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan, ufficializzato, operazione da 45 milioni, si chiude entro pochi giorni, e di Vicario alla Juventus. Velocissimo.
0: Allora, innanzitutto Moreira mi sembra un buon acquisto, ma lo dobbiamo vedere. Sul Vicario la Juve chiude una telenovela che era andata un po' troppo oltre sul portiere. Mi dispiace per Di Gregorio, ma va detto che le sue occasioni le ha avute. E comunque, no, il Milan, posso, ho risparmiato un paio di secondi.
1: Bravissimo, sì, no, però possiamo fare la battuta anche su Vicario, nomen omen, perché fa il portiere, ma in prestito, il portiere vicario della Juventus. Ah, no, questa non faceva
0: ridere. È un sostituto. No, in realtà sì, però ecco, forse, però devo dire la verità, io non sono un umanista, questo qui è Francesco, ci si può lavorare, però secondo me.
1: Va bene, Roberto, io ti abbraccio, grazie mille e a presto a questo punto, visto che nessuno di noi è andato in ferie a questo punto, possiamo tranquillamente risentirci prossimamente. Tornerà anche Lapo prima o poi, tornerà anche Lapo, non temere, tornerà anche
0: Lapo. Sarà al solito di qualche... Un saluto agli amici laziali che ci ascoltano.
1: Ciao caro
0: anche
1: Roberto. Esatto,
0: ciao.
1: E un saluto anche a tutti gli amici laziali che in questo momento, secondo me, stanno soffrendo. Noi torniamo tra pochissimo qua a Summertime, Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci nuovamente in diretta qui a Summertime, Giornale Radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622. Per contattarci in diretta, scriverci messaggi e mandarci vocali, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Francesco Menichella, abbiamo appena sentito Roberto Duplicato, tra poco sentiremo Fabio Fava, giornalista di Eurosport, con cui invece andremo a confrontarci, caro Francesco, perché ieri si è giocata la Supercoppa, la Charity Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, vinta, stravinta anzi dall'Arsenal contro l'esordiente Maresca sulla panchina del Manchester City, che ha sostituito Guardiola, ricordiamolo per chi si fosse perso gli ultimi mesi, diciamo, di aggiornamenti calcistici, e anche il Paris Saint-Germain, che è campione di tutto, ma ieri ha perso la Supercoppa di Francia contro il Lens. Aveva appena vinto la Supercoppa europea, era diventato supercampione d'Europa e invece in questo momento si trova probabilmente a dover ripreparare un po' tutta la stagione, non esattamente in formissima. Fabio Fava ci aiuterà a ripercorrere un po' questa due giorni di calcistica che tu immagino abbia seguito molto attentamente.
3: No, in realtà non l'ho seguita con la dovuta attenzione.
2: Però dopo ne parleremo lo stesso. Adesso però dobbiamo sentire Wolf Alice con Bloom, Baby Bloom.

0: Summer Time, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per contattarci in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Francesco Menichella per queste due ore, perché abbiamo iniziato alle 15 fino alle 17, dedicate allo sport. Questa prima ora adesso abbiamo fatto con Roberto Duplicato, abbiamo fatto un po' un percorso in generale su quello che è capitato in Coppa Italia in queste giornate. Adesso invece contatteremo Fabio Fava, con cui faremo un po' il punto della situazione di calcio internazionale, visto che iniziano oggi gli ultimi turni di qualificazione alle coppe europee, ma soprattutto si sono giocate la Supercoppa d'Inghilterra, la Supercoppa di Francia, come dicevo prima, con la sconfitta da una parte del Paris Saint-Germain, campione di tutto, e dall'altra parte invece la stravittoria dell'Arsenal, campione d'Inghilterra, contro il Manchester City, che non ha più Guardiola per la prima volta nella sua vita. Quando cambia la guida, professore, è sempre un po' complicato, ma adesso ne parleremo appunto con Fabio Fava. Ma dobbiamo andare ad ascoltare Adele con... Ah, c'è già? Ah, ok, perfetto, scusatemi, c'è Fabio Fava già. Buongiorno Fabio, scusami, mi ero perso,
1: buon pomeriggio, ragazzi.
0: Pensavo non fossi in diretta. Oggi è il primo giorno dopo le ferie, sono un po' ancora per aria. Allora Fabio, partiamo da dove vuoi partire? Dalla Charity Shield o dalla Supercoppa di Francia? Perché tu hai fatto per anni le telecronache del campionato francese, quindi conosci molto bene anche quel capitolo.
1: Ma partiamo dal Paris, perché quando perde il Paris Saint-Germain è una notizia. Il titolo ce l'hai già. Ce l'hai già e obiettivamente la classica sconfitta che probabilmente non era nemmeno il risultato giusto, però quando succede che Davide prende a sassate Golia è sempre qualcosa da dire, no? Ieri Luis Enrique, anche Vitinha hanno sottolineato un po' loro hanno fatto un gol un po' così, noi strameritavamo, però poi alla fine l'alzata all'Anse, esatto. Perché poi in questi anni il campionato francese c'è stato il cannibalismo, e ogni tanto quando succede che il PSG, ovviamente superiore a tutte, marca un po' il passo, è qualcosa non che fa piacere, ecco, noi non guardiamo da lontano, però è anche giusto che ci sia un po' di alternanza. Dall'altra parte l'ha vinta una squadra che l'anno scorso gliel'ha veramente messa giù pesante al PSG, sì. perché comunque fino alla fine, e anche soltanto guardando un po' il recente passato, il Paris Saint-Germain a febbraio ammazzava i campionati. L'anno scorso è vero che c'è stato arrivare in fondo in Champions League e tutto, però il Lens obiettivamente è rimasto lì fino alla fine, con grande onore. L'anno scorso, ieri sera giocava anche in casa, una sorta di abitudine strana che hanno in Francia di sorteggiare la sede della Supercoppa. Ci sono trovati PSG e Lens, hanno tirato la monetina, hanno detto giochiamo da me o giochiamo da te.
0: È una cosa che io inserirei anche in Italia, devo dire la verità, perché a me non dispiace.
1: Sì. Poi giocare a Lens è sempre particolare, credo che sia uno dei due, tre campi più caldi a livello anche di tifo, ve lo consiglio se capitate da quelle parti lì, più Lens che Lille. Però insomma, se torniamo alla partita e non divaghiamo, obiettivamente era una partita che forse doveva finire 4-1 per gli altri, e che invece
0: ha marcato Thauvin, che è una vecchia conoscenza anche del nostro campionato.
1: Sì, ha segnato Thauvin, che già era rinato a Udine, perché già lo avevamo visto sui livelli Marsiglia, e a Lens ha continuato e sta facendo vedere di essere un giocatore che verosimilmente meriterebbe una convocazione in nazionale se la Francia non avesse tre squadre, perché ha talmente tante alternative la Francia che uno come Thauvin, come fai a farlo giocare? Se vogliamo trovare il punto così, qualcosina da rivedere nel PSG, è che il gol del Lens è un mezzo cross sbagliato, sbuca Thauvin, però Thauvin è di Digne, uno dei nuovi acquisti del Paris Saint-Germain, che se lo perde allegramente, e probabilmente, ecco, immagino che entrare nelle alchimie di Luis Enrique
0: non sia facile,
1: non sia semplice, esatto, però insomma, se allarghiamo un po', io questa la vedrei proprio come un episodio, e in Francia secondo me non è destinato a cambiare molto in questa stagione.
0: Anche perché il Lens l'anno scorso, hai detto bene tu, sai che anche a me, sono un grande appassionato di Ligue 1, mi piace moltissimo, molto a sorpresa ha tenuto testa al Paris Saint-Germain, nessuno si aspettava una risalita così rapida di un Lens che negli ultimi anni non è che avesse fatto benissimo, invece sono calate le altre, diciamo, le avversarie abituali, ecco, del Paris Saint-Germain, che sono chiaramente il Marsiglia. E l'Olympique Lyon invece sta crescendo e farà appunto parte di questa nuova stagione anche a livello europeo. Giocherà questa sera, no, domani sera, scusatemi, contro il Fenerbahce in Champions League per le qualificazioni. Come lo vedi questo Lione, per rimanere un po' in Francia?
1: Allora, quello che tu hai citato, la partita col Fenerbahce, è il playoff più bello.
0: Difficilissimo,
1: esatto. Tra tutto quello che c'è, perché chi rimane a casa ha speso un sacco di soldi, esatto. E va a fare l'Europa League, e mai bello.
0: E soprattutto il Fenerbahce, insomma, mi verrebbe da dire, perché
1: se vai a vedere i Greenwood, esatto, ma una squadra che aveva già Skriniar, Ederson, Greenwood, Lukaku, hai una squadra, ma come tante turche, ma loro hanno veramente messo mano a portafogli. Il Lione è una squadra che l'anno scorso è cresciuta tanto, che ha dato fiducia a un allenatore che secondo me in Italia abbiamo bollato come bollito troppo presto, che è Paolo Fonseca, e che a Lione sta ottenendo fiducia e soprattutto un tipo di mercato legato a quello che è il suo gioco, il suo credo calcistico, per cui grande velocità. L'anno scorso ha trovato Hendrik, che gli ha fatto la differenza nei sei mesi. Però un Lione che secondo me, visto anche lo stato dell'arte delle avversarie, un Marsiglia che ancora è un po' in difficoltà dal punto di vista così della gestione, è andato sul sicuro, ha preso il Claudio Ranieri di Francia, io Genesio lo chiamo così, perché quando c'è un problema, quando una grande squadra ha un problema va a prendere Genesio, è il normalizzatore, e arriva, si mette giù, e il Marsiglia arriverà, però da qui a dirti che lotta per il campionato no, è assolutamente lontano,
0: sì.
1: per cui sì, siamo sempre a Lione, siamo a Lens, le Bretoni, un Rennes, uno Strasburgo con la forza economica che ha, e sappiamo gli intrecci che ci sono con anche altre società inglesi, è chiaro che possono esserci, però purtroppo in idea lo stesso Monaco, però il Monaco, il problema è che l'anno scorso ha messo in moto un giocatore che era pazzesco, che era Cliouche,
0: che è andato a Paris Saint-Germain.
1: Ricordatemi esatto chi ha comprato a Cliouche, è un po', è abbastanza complicato quando il miglior giocatore che non è al Paris, il Paris lo va a prendere, è chiaro che diventa una collezione di figurine, quindi
0: sono assolutamente d'accordo con te. Il Paris Saint-Germain che quest'anno ha scelto una linea diversa, cioè ha incassato più di quello che ha speso, almeno fino a qualche giorno fa era così, adesso sicuramente la situazione cambierà, perché credo che non si fermerà qua il Paris Saint-Germain negli acquisti. Invece passiamo un attimo alla Community Shield, traversiamo la Manica, andiamo in Inghilterra, perché l'Arsenal con Calafiori, che evidentemente gli sta antipatico al Manchester City, perché gli segna praticamente sempre, per un difensore diciamo che non è esattamente una cosa che capita molto spesso, l'Arsenal ha travolto 3-0 il Manchester City, che è la squadra che ha rappresentato il calcio inglese negli ultimi anni, che ha stravolto con Guardiola quello che è sempre stato il calcio inglese che conoscevamo. Secondo te, anche in questo caso, è un episodio dovuto al fatto che sono tutti rientrati da poco dalle vacanze, oppure il Manchester City nel post Guardiola farà più fatica di quello che ci si immagina?
1: No, assolutamente, questo qui non è un episodio.
0: Ecco.
1: Io ieri ho visto due squadre ad un livello diverso. L'Arsenal l'anno scorso ha fatto una stagione da protagonista, ha provato a fare l'Arsenal a un certo punto dell'anno e ha rischiato quasi di perderlo quel titolo, però l'ha portato a casa, però è arrivato a giocarsi la finale di Champions League. È una squadra che ha un livello di assorbimento dei concetti di Arteta molto alto, e dall'altra parte c'è una squadra che verosimilmente ha scritto la sua storia, la storia del calcio inglese nell'ultimo decennio, che però adesso sta cambiando registro, e per quanto Maresca conoscesse il club, conoscesse l'ambiente, non è Guardiola. E di conseguenza ieri ha rischiato perché Henderson, perché Haaland, tanta gente che arrivava giustamente dopo il mondiale non è al massimo, però cosa fai, rinunci a Haaland nella prima partita che vale un trofeo? No,
0: è sempre un po' il problema dei grandi campioni, perché quando esatto, ce li ha a disposizione, esatto, sei obbligato a farli giocare anche se non stanno magari in piedi, diciamo.
1: Esatto, come fai? Però io non ne faccio una questione di interpreti, ne faccio una questione proprio di Maresca, che sta provando ancora a non a capirci qualcosa, ma a entrare un po', entra in punta di piedi, perché quando arrivi a casa di Guardiola non è che puoi arrivare e spostare tutto, arrivi, tieni tutto com'è, cerchi pian piano di intervenire. Quello che vedo io nel momento del calcio inglese è un'ottima chance per l'Arsenal di fare back to back. Però è chiaro che parlarne il 17 di agosto è un po' presto.
0: Però, sì, ma ti prometto, però è chiaro che... ti prometto che in caso non te la registriamo questa, non te la registriamo.
1: la cosa buona è che non si possono fare screenshot al telefono, esatto, questa è la cosa fondamentale. No, però è chiaro che l'Arsenal è più avanti delle concorrenti. Paradossalmente una squadra che può ripartire e andare avanti su quello fatto l'anno scorso è il Manchester United, mm-hmm, che negli ultimi anni è stato disastroso, no, da ogni punto di vista, però puoi ripartire quantomeno da quello che hai fatto l'anno scorso. Lo stesso Chelsea, è una squadra con 174 giocatori in rosa, un allenatore nuovo che non mi è mai sembrato molto bravo a gestire rose oceaniche, con tutto il bene per Xabi Alonso, e lì c'è un potenziale rischio. Io lì vedo il fatto che possa finire in due modi, o benissimo o malissimo, non vedo nulla di intermedio. Perché può finire come a Madrid, e dall'altra parte però puoi trovare magari una rosa giovane, perché storicamente il Chelsea va su giocatori under, diciamo, 25, e poi bisogna vedere se lo seguono come lo hanno seguito a Leverkusen. Io credo che Xabi Alonso sia a quel bivio in cui lui deve fare capire se Leverkusen è stato un episodio e Madrid è la regola, o viceversa. E Chelsea in questo caso può essere una buona.
0: Sono d'accordissimo con te, visto che siamo quasi in chiusura, ma è che prima il qui presente Francesco Menichella, da tifoso del Foggia e simpatizzante del Milan, non era entusiasta di Diego Moreira, che è stato ufficializzato poco fa, visto che giocava nello Strasburgo e che quindi magari tu hai avuto modo di seguirlo magari un po' più assiduamente.
1: Grazie per la domanda.
0: Ecco, cosa
1: Grazie
0: ne pensi?
1: Grazie per la domanda. Allora, giocatore che ci sta, giocatore interessante, giocatore da prendere a 45 milioni mai.
0: Ecco, che è esattamente quello che hai
1: detto.
0: Sei stato eccezionale, perché è esattamente la domanda che Francesco mi ha fatto fuori dalla diretta, vero Francesco? Che mi hai detto, ma forse 50 sono un po' tanti.
2: Sì, mi sembra
1: lo ha seguito la Roma, lo aveva seguito da amico due anni fa all'Atalanta per un eventuale acquisto per Gasperini. Perché lui due anni fa giocava, quando lo Strasburgo giocava 3-4-3, lui faceva il quarto a sinistra a centrocampo. Quando cambiano allenatore, l'anno scorso giocano 4-2-3-1, lui gioca alla destra, per cui è un esterno di punta, a tecnica. Stiamo parlando, vado a memoria, un 2004-2005,
0: sì, per 2004, assolutamente, esatto, 22 anni.
1: Su 30 milioni ci siamo, 30 più bonus, va bene, non mi tornano quei 10-15 di differenza. Poi, appunto, Tommaso, tra qua un anno mi fai lo screenshot e mi dici, hai visto?
0: No, ma guarda, è la stessa risposta che ho dato io poco fa a Francesco, perché gli ho detto, guarda, secondo me sarà il sostituto di Leao, vista la posizione, ma a giudicare dagli spostamenti che ha fatto, dallo Standard Liegi, nelle giovanili, Benfica, poi Chelsea, eccetera eccetera, mi sembra un po' uno di quei giocatori che è entrato nei giri dei procuratori. Ma di questo e altro, caro Fabio, ne parleremo prossimamente, perché stai attento, tieni il telefono sotto mano, perché ti richiameremo prossimamente.
1: Sono qua col telefono vicino, ragazzi, quando volete.
0: A presto, Fabio, grazie mille.
1: Un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie mille. Allora, la canzone che ho annunciato prima, professore, poi dopo ci abbiamo un 6-7 minuti in cui chiacchieriamo tu e io. Esatto. Adele con Rolling in the Deep. E poi tocca a me, a te.

0: giornale radio 334 11 11 622 per scriverci o mandarci dei vocali in diretta. Sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Francesco Menichella, detto il professore. Professore, visto che siamo in questa terra di mezzo tra il calcio e gli altri sport di cui oggi parleremo molto volentieri, volevo farti proprio una domanda riguardo questo. Visto che tu sei professore nel vero senso della parola, perché secondo te i ragazzi di oggi prediligono altre discipline e hanno molta più educazione sportiva rispetto a il calcio e ai calciatori anche pari età?
1: Beh, allora, prima abbiamo scherzato dicendo che sono tanti, tanti ragazzini che adesso nuotano sulle strade, cosa che non è vera, eh? Cioè, cosa non vorrei che adesso diciamo, ma no, io non ho mai visto un ragazzino nuotare, non è questo. Allora, il problema del paragone tra il calcio e l'atletica è già particolare, però si possono fare delle, si può dire tanto su questo, perché innanzitutto il successo italiano non è sporadico, quindi lasciamo perdere, così come i bambini non nuotano sulle strade, non è neanche il fattore, diciamo, C, non è il culo, non è fortuna, non è un caso. Quindi vuol dire che c'è un lavoro alla base molto, molto importante, sia a livello individuale sia a livello di squadra, perché sono due aspetti interessanti, perché comunque è vero che dietro le storie di questi ragazzi ci sono storie di bambini che a 4 anni iniziano e si fanno veramente un mazzo dalla Madonna e si allenano, sono quasi presi da una passione, dal sacro fuoco, e quindi poi ottengono risultati, però dietro ci sono delle strutture che si sono rinnovate negli ultimi anni, fanno ricerca, sono attenti ai dati, cosa che invece si sente sempre parlare meno nel calcio, la costruzione di un atleta e la costruzione di un giocatore, no? Quando una storia della costruzione di un giovane, viene fuori che a un certo punto è bravo, fanno vedere dei video in giro, si fa tanto parlare di lui, poi viene mandato in giro, scompare, non gli viene data fiducia. C'è una questione di tempi, cioè il mondo dell'atletica, il mondo del nuoto sono mondi in cui è rimasto ancora lo sport al centro dell'attenzione e dello scopo finale, proprio perché girano un po' meno soldi. Non è che stiamo parlando di sport poveri, perché comunque nelle storie di questi ragazzi ci sono appunto ragazzi che vengono da semplicemente fanno parte di un'arma, fanno parte di un corpo, altri vengono da famiglie, diciamo, tranquille, anche povere, e molte anche da famiglie molto ricche. Se vogliamo adesso l'esempio di prima, proprio quando si parla del nuoto, sì, cioè proprio dalle mie parti a Caravaggio tutti i ragazzi effettivamente hanno la piscina in casa, hanno proprio il cortile con la piscina e non giocano certo per strada. Tu non vedi nessuno giocare per le strade di Caravaggio, anche se hanno i campetti, per quello ci sono le squadre, ma non c'è più quel fervore, quella base, no? La gente invita.
0: Però questa non è una cosa stupida, cioè è una cosa giusta, nel senso che se tu vai a vedere poi i paesi dove si sta sviluppando di più il calcio, sono i paesi, si cita tanto la Francia, ma la Francia, ragazzi, nelle banlieue giocano dalla mattina alla sera a calcio i ragazzini. Cioè se si va a Parigi, nelle periferie delle città francesi, adesso non c'è più Fabio, che si può chiedere, ma è così. Cioè, quindi tu quello che hai detto, non sono abbienti, o magari sono abbienti, anche il tenore proprio culturale ed economico delle famiglie secondo me influisce molto.
1: No certo, dietro quello che fa la famiglia è importante, però nell'atletica per esempio la presenza delle famiglie, soprattutto quando fanno tutti quegli allenamenti eccetera, è meno ossessiva rispetto ai campetti di calcio, quindi c'è più autonomia. E poi c'è la questione di investire nella ricerca, investire dare anche una certa autonomia economica, in modo tale che uno possa concentrarsi sullo sport, ma non prendo un ragazzo di 7 anni e dargli in mano 500 milioni, o comunque dargli delle illusioni enormi, per cui ci troviamo di fronte a delle persone che non sono ancora formate, cioè e si trovano a gestire un mondo che è completamente al di là dei loro interessi. Infatti non è il mondo dei loro interessi, è il mondo degli interessi di chi
0: li circonda,
1: chi li gestisce, e questo ammazza molto lo sport e in qualche modo ammazza il calcio. È la cosa che abbiamo detto anche la volta scorsa, cioè c'è un eccesso.
0: No, mi interessava molto. Tra l'altro ho notato anche questo aspetto che tu dicevi poco fa, del senso proprio di squadre, di appartenenza sportiva, molto più in questi atleti che fanno teoricamente delle discipline singole, sono da soli, rispetto ai calciatori. Cioè le dichiarazioni proprio di questi giorni mi sono piaciute moltissimo, le dichiarazioni di questi atleti che hanno vinto le medaglie in questi giorni.
1: Sì, è vero che ti danno un esempio strano e particolare, perché qui c'è un concetto di identità che è più umana che nazionale. Cioè loro ci tengono moltissimo alla bandiera, alla maglia, vedi come baciano la maglia, come cioè proprio giocano per se stessi, ma anche per...
0: E spesso magari sono anche italiani acquisiti, neanche...
1: Sì, ma perché quella maglia in realtà ha un significato che, sì, esatto, che è diverso, cioè non è la nazione così, cioè un'identità relegata a un passato, tra l'altro che nessuno conosce bene, perché questa è la realtà, ma è proprio l'identità del gruppo a cui tu appartieni, cioè le persone che hai attorno, quindi la gratitudine anche,
0: bellissimo, di,
1: che è una cosa importante, no? Non c'è, e poi l'impegno severo che ci mettono, che permette loro di fare anche cose assurde, impensate, proprio quello che ha saltato, che era già un campione, che sembrava non dovesse
0: Andrea
1: vincere.
0: Andrea Dominguez, sì.
1: No, quello che ha fatto il salto in alto.
0: Ah, Tamberi.
1: Tamberi,
0: certo,
1: sì. Tamberi è un pazzo, un folle. Ricorda,
0: sì,
1: beh, Tamberi appartiene di più a quelli che erano, non so, i tennisti di una volta. Mi ricordo un Borg, quella gente lì, un po'. Però Tamberi ci tiene al gruppo, ci tiene al suo sport. Insomma,
0: lui è il capitano di tutta la spedizione.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Allora, io devo dire la verità che negativamente non amo molto lui dal punto di vista del personaggio, però ragazzi è uno dei campioni in assoluto più incredibile della storia dello sport italiano e probabilmente non solo italiano, cioè bisogna riconoscere questo, e sono d'accordissimo con te che è stato un capitano che ha dimostrato, nonostante abbia un ego difficile da contenere, ha sempre messo davanti la squadra e la nazionale rispetto a lui. Bellissimo, grazie mille Francesco di questo tuo intervento. Adesso approfondiremo durante la prossima ora, perché avremo Stefano Arcobelli, con cui parleremo di nuoto, giornalista della Gazzetta dello Sport, e poi avremo più avanti invece Davide Viganò, giornalista e telecronista di Eurosport, di cui abbiamo già sentito Fabio Fava, che con cui parleremo invece di atletica. Ma in questo momento sono le 16 e noi dobbiamo andare un attimo a sentire degli spot.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto

0: Gracie Abrams con Good Reason. C'è sempre una buona ragione per ascoltare Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Francesco Menichella. Siamo entrati nella seconda ora dedicata allo sport di questo summertime, appunto questo palinsesto estivo di Giornale Radio. Caro Francesco, parlavamo fuori dalla diretta di una grande novità che oggi la Gazzetta ci ha regalato. Ha fatto finalmente una pagina dedicata, era impossibile non dedicarla al nuoto e all'atletica, ma mi dicevi proprio fuori dalla diretta
1: che c'era una bellezza estetica proprio in quella pagina, cioè quasi un giorno di utopia, no? In cui tutti gli sport, perché poi il bello dell'atletica, del nuoto, che mettiamoci anche la ginnastica.
0: Certo, la ginnastica artistica.
1: Ma il
0: tu ti sei innamorato, eccetera, di Sofia Raffaele, mi dice, ma sì, dopo ne parliamo.
1: Sì, poi ne parliamo. Però quindi tu vedi questa prima pagina piena di colori, piena di anche di pose diverse, perché ogni sport ha i suoi movimenti, la sua estetica. E quindi vedi proprio una pagina bella, una pagina che finalmente ti sa di sport. Quindi è come uno schiaffo, improvvisamente ti rendi conto che lo sport esiste, che ha dei valori, è bello e piacevole anche sapere.
0: Perché la Gazzetta si occupa anche di altro, e
1: esatto,
0: non solo
1: che
0: di
1: non c'è soltanto lo sport che ha voluto tutto, vuole tutto e che poi alla fine non ti dà niente, perché... appunto dicevo, parlavamo prima della cultura dell'eccesso, ed è questo secondo me l'obiettivo, no? Cioè in questione cosa ci ha insegnato vedere lo sport, perché lo sport secondo me insegna sempre qualcosa al di là dello sport in sé, lo spirito di sacrificio, l'allenamento, tutto quello che vuoi, che assomiglia a tutte le arti.

0: anche un comico deve fare allenamento prima di andare su un palco, però è la questione dell'eccesso, cioè la questione della bellezza che puoi trovare anche nelle cose senza per forza caricarle di oro, di argento, di calciatore. Ormai sono rappresentanti, non guadagnano soltanto i soldi, ma rappresentano anche l'eccesso: 100 macchine, 40 orologi d'oro, il lusso.
1: È vero. Ma proprio la cosa che tu mi piace questa cosa che hai detto, perché l'ho pensato proprio l'altro giorno, non solo vedendo Giovanni Guatti, che è questo ingegnere nuotatore che ha un po' diventato un personaggio sui social per le risposte che ha dato all'intervistatrice, ma la cosa che mi è piaciuta di più di questi atleti, che fossero nuotatori, che fossero diciamo dell'atletica leggera, che fossero della ginnastica, che siano anzi della ginnastica artistica, perché è una cosa che succede solo in passato ma succede sempre, mi piace perché loro dicono qualsiasi medaglia arrivi è un grandissimo traguardo che noi otteniamo, quindi il fatto di non vincere la medaglia, come dicevi tu, l'oro, l'argento, il bronzo, non è necessariamente una cosa negativa come spesso e volentieri i giornalisti evidenziano, è una cosa che fa parte dello sport, perché magari c'è stato qualcuno di più bravo, perché magari non ero particolarmente in forma, perché devo migliorare ulteriormente il mio modo di prepararmi e di allenarmi, semplicemente perché nella vita non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, e quindi ci sta questa mentalità, è molto sportiva. Nel calcio invece la prima domanda è sempre: sì, ma quanto ha vinto? Sì, ma ha vinto qualcosa? E allora se non ha vinto niente è una pippa, chi se ne frega. E quella è un po' la mentalità dei giornalisti, che sono un po' inzighini in questo caso. Quindi mi è piaciuto ancora di più questa mentalità di questi ragazzi di oggi, giovani, che in questi tre giorni, nell'ultima settimana in realtà, ci hanno veramente emozionato. Cosa ne pensi?
0: Sono assolutamente d'accordo, poi hanno emozionato, poi c'è anche il gesto sportivo, il gesto atletico, per esempio la finale, la 4%,
1: l'apoteosi finale.
0: Lì è bello come vedere, ma così come fu in passato anche il calcio, quando vedevi vincere la tua nazione, eccetera. Ma quello che colpisce è che improvvisamente esplode lo sport in tutta la sua bellezza, la sua varietà, e per un attimo adombra quello che poi tornerà ad essere la dittatura praticamente.
1: Per forza, perché
0: già vediamo, no, l'odore, no, questo calciatore di cui abbiamo parlato prima,
1: dici Diego Moreira.
0: Moreira, sì, certo. E i 50 milioni che giustamente.
1: Tra due giorni torneremo assolutamente a parlare dei giocatori che non si allenano perché guadagnano troppo. Torneremo sicuramente a parlare di cose inutili e futili legate ai calciatori, perché oppure appunto di chi si chiede di stare in vacanza qualche giorno di più perché poverino è un po' stanco e provato, mentre qui ci sono degli atleti che veramente per uno stipendio normale, perché non girano sicuramente le cifre in Italia in particolar modo, perché già in America è un po' diverso il livello economico che gira fuori dal calcio.
0: Poi c'è anche un discorso di stabilità, no? Cioè, nel senso che la possibilità di sbagliare fa parte proprio della crescita. Cioè, tu sai che nella musica non c'è come sbagliare per crescere, mentre nel calcio non c'è tempo di sbagliare. Anche questa cosa qua, che il tempo è denaro, per cui non possiamo darti tempo, toglie tempo a chi? Toglie tempo ai ragazzi che non crescono, toglie tempo quindi alla gente che poi non va in nazionale e non ci fa vincere, toglie tempo allo spettacolo. Poi andiamo a prendere sempre i soliti gente che deve essere già performante subito, se no sei fuori.
1: Sì, tra l'altro dopo vorrei chiederti proprio una cosa legata a questo, perché questi ragazzi che continuano a ringraziare anche chi li allena, chi li prepara, i loro compagni di squadra, mi hanno fatto venire in mente un giorno un incontro che abbiamo fatto con dei ragazzi parlando di ultras e di tifo, e hanno tutti quanti evidenziato un desiderio di avere qualcuno di più grande che gli insegni le cose, che gli racconti le cose, che gli faccia un po' da guida, e trovo che nei ragazzi di oggi questo aspetto manchi moltissimo, e questo continuo fare riferimento a chi li guida, chi li allena, chi li prepara mi è piaciuto molto proprio da questo punto di vista. Tu che sei professore, dopo vorrei una tua opinione, intanto ti lascio un po' di tempo, certo, per rifletterci, però adesso dobbiamo andare ad ascoltare Dua Lipa con Break My Heart, poi rientriamo perché finalmente avremo Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport, con cui parleremo di nuoto, più avanti invece Davide Viganò per parlare di atletica. 334 11 11 622, a tra pochissimo.

0: could break my heart. Eccoci di nuovo in diretta a Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Francesco Menichelle, in cabina di regia Massimo Tedesco e anche in redazione nostro Michele Ceci. Ma io in questo momento, professore, come ho già annunciato precedentemente, vado da Sergio Arcobelli, giornalista della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Sergio, buon pomeriggio, ben trovato.
1: No, io sono Stefano.
0: Stefano, scusami, sei. Scusami Stefano, perdonami, mi sono
1: però
0: confuso perché siete in due.
1: Perché Sergio, esatto.
0: Siete in due alla Gazzetta, è vero.
1: Mio
0: vero.
1: Figlio, sì.
0: Esatto.
1: Allora, buon pomeriggio
0: buon
1: anche
0: pomeriggio,
1: a voi.
0: Buon pomeriggio, allora,
1: buon estate.
0: Buon estate, esatto. Beh, tu, voglio dire, immagino che l'ultima settimana sarai stato abbastanza impegnato a seguire quello che è successo legato in particolare.
1: Anche perché dall'altra parte dell'oceano, a Irvine, c'erano i Pan Pacifici, che era il famoso scontro tra le due grandi potenze mondiali, cioè Stati Uniti e Australia, e da lì sono arrivati anche record mondiali, proprio con Kate Douglas nei 50 stile libero, che sono la stessa gara di Sarah Curtis, una delle gare di Sarah Curtis, e che appunto è compagna di squadra al college.
0: Esatto.
1: Quindi, diciamo, c'è un legame al di là dell'oceano.
0: È molto, molto bella questa cosa e visto che appunto lo ha scritto Sergio Arcobelli, che appunto dicevi adesso è tuo figlio, ha scritto un articolo in cui cerca di raccontare da che cosa deriva questo boom del nuoto italiano, che è iniziato all'incirca all'inizio del 2000 e che non si è mai fermato, anzi continua a migliorare e se possibile a tirare fuori dei talenti sempre superiori, anche secondo me, questa è una mia opinione personale, grazie al fatto che finalmente i DNA di noi italiani si stanno shakerando come avviene in tantissimi altri paesi del mondo da anni e anni e anni, ormai da decine d'anni, da decenni mi verrebbe da dire. Cosa ne pensi?
1: Esattamente, mi fai ricordare proprio durante le Olimpiadi di Sydney nel 2000, dopo il primo oro olimpico di un italiano, cioè Domenico Fioravanti, nel settembre del 2000 a Sydney, nei 100 rana, che chiamai Giorgio Lamberti, che è stato il primo primatista mondiale italiano al maschile nei 200 stile libero, e lo intervistai dicendo: allora è il momento del Big Bang, e da questo momento in poi vinceremo ancora. Lui mi disse: sì, vedrete le file alle piscine, quanti ragazzi si iscriveranno al nuoto per diventare come Fioravanti e Rosolino. Ed effettivamente è stato così. Così come dopo il primo oro olimpico di Federica Pellegrini a Pechino nel 2008, quante ragazze italiane hanno deciso di praticare nuoto per diventare come lei. Infatti, proprio a livello femminile c'è quella tendenza maggiore ribadita, esatto, da questi europei, e quindi dietro la Pellegrini sono nate le Quadarella, le Curtis, adesso la Mao, tante ragazze, la Gastaldi, all'epoca ci fu anche la Filippi, che fu la prima campionessa europea. Ecco, questo trend, come lo chiama il direttore tecnico della nazionale, continua irresistibilmente, perché appunto c'è questo effetto identificazione, lo vediamo addirittura dentro la nazionale. A Ferragosto Martinenghi ha battuto, che è campione olimpico dei 100 rana, ha battuto Simone Cerasuolo, che è campione del mondo, sì, dei 50 rana, e Simone Cerasuolo aveva il broncio, cioè non voleva perdere neanche dal compagno. Ecco, sono molto ambiziosi, sono effervescenti, sono forti, sono belli, sorridenti, però vogliono vincere, non vogliono più perdere. Questo è il segnale di un'Italia che è cambiata e di un'Italia integrata, come giustamente dicevi tu. Se fino a qualche anno fa addirittura veniva provocata Sarah Curtis solo per il fatto che fosse di colore e che avesse una mamma nigeriana, adesso siamo tutti a celebrare le gesta e addirittura a definirla la leggenda del nuoto. Quindi,
0: esatto,
1: diciamo, piano piano dobbiamo anche abituarci a questo nuovo, a questa nuova tendenza che avviene appunto anche in altri sport, come tu dicevi. E l'altro ieri c'è stato Andy Diaz, che è cubano,
0: esatto,
1: di nascita, e che ha vinto l'oro nel triplo.
0: Ma questa cosa succede in tutti gli sport tranne che il calcio. Ma Francesco, so che tu volevi dire qualcosa, prego.
2: No, innanzitutto mi piace questa doppia osservazione sulla questione del cambiamento proprio, ma anche sulla questione del voler imitare, no? Cioè, quindi ci sono degli esempi e quindi questi ragazzi hanno davanti agli esempi che vogliono imitare, cioè c'è questa voglia di emulare le grandi gesta. Ma com'è che rispondo?
1: Io ricordo quando andavo ovviamente agli eventi, ai mondiali, e allora tutte le ragazze e tutti i ragazzi, diciamo le cosiddette seconde linee, venivano sistematicamente eliminati in batteria, cioè già al mattino arrivavano, facevano la loro gara, eliminati, per il resto della settimana facevano gli spettatori. Ieri, fino all'ultima staffetta mista, per 19 centesimi, non abbiamo vinto l'ultimo oro. Ieri addirittura è stato pazzesco, in 4 gare abbiamo perso 2 ori per un centesimo, sia Ceccone nel centro dorso che la Pilato nei 50 rana, che nelle 2 staffette, una con la Curtis, per soli 10 centesimi, e gli uomini con Martinenghi e Ceccone nel quartetto hanno perso per 19 centesimi, cioè un qualcosa di colossale. Purtroppo 4 argenti che ci sono costati il primo posto nel medagliere a vantaggio della Gran Bretagna, però è il senso di gruppo, di una squadra all'interno della quale c'è questa voglia di superarsi vicendevolmente, per cui è davvero un fenomeno nuovo il nuoto da 26 anni, e ho avuto la fortuna veramente di vedere tutto questa, diciamo, generazione continua che si alimenta e si rinnova sistematicamente, che ormai, diciamo, vale una potenza in Europa, e quando va alle Olimpiadi, come è successo a Parigi, ti vince 6-7 medaglie, insomma 7 compresa quella del fondo, perché anche in quello c'è, cioè, il nuoto di fondo, un'altra di quelle nostre, diciamo, miniere d'oro. Senza dimenticare ovviamente in questi europei le 5 medaglie d'oro di Chiara Pellacani nei tuffi, 2 ori nel fondo di Ginevra Taddeucci, le medaglie del nuoto artistico, insomma se fossi io il presidente di una federazione come quella del nuoto sarei orgoglioso e andrei a bussare dal CONI a chiedere più soldi.
0: Esatto, poi ho una domanda su questo a proposito, ma Francesco, tu stavi finendo prima il tuo...
1: Scusami, no, forse ti avevo interrotto.
0: No, anzi, io voglio il dialogo, assolutamente.
2: A me, no, ma poi piace perché hai dato un bel panorama, certo. No? Hai finito di disegnare il quadro, ma com'è che ha questa voglia di nuoto, dato dagli esempi a partire dal 2000 in avanti, hanno risposto le società, le strutture? C'è stato anche un cambiamento da questo punto di vista in questi 20 anni?
1: Allora c'è molta, molta fantasia, molto stellone italiano, perché chiaramente se in 1000 nuotatori ragazzini che vanno in piscina a Savigliano nel Cuneese ti esce fuori una Curtis,
0: certo.
1: Vai a Vicenza alla piscina di Vicenza scopri che c'hai un talento come Ceccone, quindi diciamo partiamo dal presupposto che anche statisticamente 1 su 1000 è un buon nuotatore.
0: Se hai uno su 1000 ce la fa, come diceva la canzone.
1: Sì, esatto, cioè voglio dire, anche è un fatto proprio aritmetico, cioè uno su 1000 deve essere per forza un buon nuotatore, altrimenti non frequenti la piscina, cambi sport, no? Per cui c'è anche questo aspetto, come dire, statistico. E poi c'è anche questa capacità che prima per esempio non c'era, devo dire anche la tecnologia, internet ti hanno aiutato. Una volta non si sapevano i sistemi di allenamento degli americani, degli australiani, perché le comunicazioni erano più difficili. Adesso è tutto globalizzato, quindi il sistema di lavoro di Bob Bowman, che ha allenato Phelps, lo può copiare anche l'allenatore di Caserta, che si copia le serie che faceva fare a Phelps e li sottopone a Rosolino, per dire, cioè, e quindi ci ha aiutato molto. Il lavoro si è anche, diciamo, diversificato, perché prima si facevano soltanto tanti chilometri, adesso c'è molta, molta qualità, c'è molto lavoro di palestra, c'è molto lavoro anche, devo dire, ogni atleta, faccio per dire, a un diciottenne ha già uno staff, e una volta era impensabile, cioè Rosolino si portava la borsa al massimo aveva l'allenatore.
0: È vero che è cambiato.
1: Adesso quindi è tutto cambiato, quindi le società, che sono 1500 in Italia, si sono professionalizzate. E adesso non c'è nuotatore che non abbia il manager, sembrerà paradossale, perché tutti vogliono diventare come calciatori, come Sinner, e quindi infatti adesso voglio vedere un po' la parabola di Sara Curtis dopo quello che abbiamo visto e vissuto con la Pellegrini, che è diventata veramente una diva, una stella anche popolare. Ecco, l'importante è non perdere però il senso della misura, l'umiltà, perché adesso siamo solo all'inizio di un percorso, quindi già il prossimo step saranno i mondiali del 2027, quelli che sono anche preolimpici, qualificano per esempio le staffette, bisognerà dare una prima risposta il prossimo anno a Budapest, e poi chiaramente alla fine del ciclo olimpico Los Angeles sarà quello che il momento, diciamo, della gloria. Quindi, diciamo, io direi che diamo alla Curtis, che è giovanissima, mercoledì compirà 20 anni,
2: pazzesco,
1: altri 2 anni per fare esperienza. Consideriamo anche questo: prima all'estero non andava nessuno ad allenarsi, ora la Curtis si allena a Charlottesville, come dicevo prima, con la neoprimatista del mondo dei 50 stile libero, che è Douglas, e con la primatista mondiale Gretchen Walsh, ovvero tre delle migliori velociste al mondo. Quindi, diciamo, la stessa Quadarella quest'anno per 3 mesi durante l'inverno, anziché starsene comodamente a Roma acquattata all'Aniene, è andata, si è messa in gioco, è andata ad allenarsi a Brisbane con Lani Pallister, che è quella che ha battuto domenica i Pan Pacifici di Irvine, di cui vi parlavo, la Katie Ledecky, che non perdeva una gara dal 2012.
0: Sì, infatti stavo dicendo, non mi ricordo neanche io da quanto tempo. Purtroppo, Stefano, è stato bellissimo e ti ringrazio tantissimo, perché ci hai veramente portato a fare un giro in piscina, nel vero senso della parola. È stato molto molto interessante, avrei una decina di domande da farti veramente, perché mi hai aperto altri 1000
1: sono
0: pensieri, però purtroppo è finito il tempo.
1: Facciamo,
0: ma ti richiamiamo prossimamente, esattamente, esattamente. Scusami ancora se ti ho confuso con tuo figlio, ma stavo proprio leggendo il suo articolo e mi è rimasto il nome di tuo figlio.
2: Sarà contento il figlio.
0: Esatto. Grazie mille, allora.
1: L'ho sostituito perché tra l'altro è in volo in questo momento.
0: Ma noi abbiamo chiamato te, chiaramente, ci mancherebbe altro, solo che appunto stavo leggendo il suo articolo e sono andato, mi è rimasto in mente il suo nome invece del tuo. Grazie mille, a presto.
1: Ciao, buon lavoro.
0: A
1: ciao.
0: Presto, a presto, grazie mille. Allora, noi facciamo una piccolissima interruzione, ma ritorniamo tra pochissimo qua a Summertime. Non rimanete, anzi, rimanete con noi, non andatevene.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci di nuovo a Summertime. Sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Francesco Menichella. Abbiamo appena sentito Stefano Arcobelli e abbiamo parlato di nuoto con lui. Tra pochissimo invece sentiremo Davide Viganò, giornalista e telecronista di Eurosport, con cui, caro mio Francesco, parleremo invece di atletica, che ci ha dato un'emozione pazzesca proprio sul finale. Tra l'altro l'Italia che va in cima al medagliere, che è vero che è una roba che conta relativamente, però è bello, cioè vedere l'Italia lì prima nel medagliere è stata un'emozione pazzesca, battendo la Gran Bretagna, che di solito è quella che ci fa pagare pegno tutte le volte. Invece è stato emozionante.
3: Poi in casa loro, e poi comunque i tre secondi, quel momento è, vabbè, lì viene fuori il tifoso, quello più, anche più becero, no? Che gode per la vittoria, ma ci sta, fa parte dello sport, comunque hanno goduto anche loro, quindi fa parte anche quello ha un valore anche quello.
2: Assolutamente, anche perché se poi ci andiamo a riflettere bene, ci capita abbastanza spesso di batterli in casa, perché la cosa era già successa anche con l'Europeo di calcio nel 2021, che li abbiamo battuti a Wembley, proprio a casa loro, questi inglesi. Ma adesso noi andiamo a ascoltare gli R.E.M., che sono americani, non sono inglesi in questo caso, con The One I Love, che è anche un titolo che ci può stare in questo momento legato al mondo dello sport.

0: Summertime, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per contattarci in diretta, mandarci messaggi vocali o scritti. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Francesco Menichella, e adesso al telefono andiamo a parlare invece con Davide Viganò di Eurosport, giornalista e telecronista di atletica, perché è stata una settimana, come abbiamo detto abbondantemente durante questa prima ora e mezza di trasmissione, entusiasmante. Buon pomeriggio Davide, ben trovato.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio. Allora, è una settimana incredibile, è stata che è iniziata in realtà facendoci tremare un po' i polsi, perché in realtà Marcel Jacobs che si fa male, Tamberi che non sembra esattamente in pompa magna, ecco, gli altri che si sì, e invece poi pian pianino è stato sempre più un crescendo fino all'apoteosi ieri sera, in cui abbiamo vinto addirittura il medagliere e abbiamo superato i nostri avversari della Gran Bretagna, che tanto odiati, diciamo, sportivamente parlando. Come ce lo riassumi tutta questa settimana?
1: Allora, la riassumo, visto che l'hai voluta buttare sulla sfida per nazioni, dicendo che la Francia ha vinto zero ori. E questa è la vera vittoria, più che quella sugli inglesi. No, al di là delle battute. Ma allora vado ancora un passo dopo. Il vero successo è arrivato iconicamente questa mattina. Il Corriere della Sera ha aperto il giornale e le prime 5 pagine erano suddivise tra campionati europei di atletica e campionati europei di nuoto.
0: Bellissimo.
1: In questi giorni di Ferragosto, nel caldo, affogati dal sudore, ci siamo tutti letteralmente ripresi respirando sport, atletica e anche nuoto, e davvero facendoci una dose di medaglie, di vittorie, di tempi, di record come non si pensava. La vigilia si resta sempre un po' schisci, come si dice, 17-18 medaglie, gli ori saranno molto meno, saranno 5-6, ed erano tutte considerazioni plausibili, che avevano assolutamente una logica. Siamo partiti in maluccio, sono arrivati sfortunati, maluccio nel senso di sfortuna, e poi sono arrivati una serie di risultati incredibili, che davvero questa volta trovano il riassunto finale nel successo per 3 centesimi nella staffetta 4x400 maschile, ultima gara, la classica prova che in ambito angloamericano piace dire la 4x400 è la staffetta che definisce il valore di una nazione, perché a vincere erano sempre, certo, gli americani nel mondo e la Gran Bretagna e in Europa. E beh, allora stavolta facciamo nostro il loro motto, ed effettivamente i fatti dicono che questa Italia ha fatto qualcosa di incredibile, di più degli europei di Roma, io mi sento di dire, se
0: sì,
1: anche i numeri sono ancora leggermente a favore di Roma, dove le medaglie furono 24 e gli ori 11, qui con 22 ori, 22 medaglie e 10 ori, in realtà ci sono medaglie che pesano molto di più. Pensiamo alla marcia, c'è il record mondiale della nuova specialità, ma qualcuno, sì, deve pure iniziare a fare i record. Di Sofia Fiorini nella maratona, Massimo Stano che fa il record europeo, questa staffetta 4x4 che vince con il record dei campionati, vuol dire che nessuna staffetta, inglesi pure, avevano mai corso così veloce come la staffetta italiana.
0: Eh sì,
1: questi sono fatti.
0: Hai citato dal Corriere della Sera prima, tu Francesco Menichella che è qui con me oggi, gradito ospite, è partito invece proprio dalla prima pagina della Gazzetta, che per una volta anche loro hanno abbandonato il calcio per dedicarsi a qualche cosa di più. Francesco, volevi aggiungere qualcosa, perché avuto la stessa...
2: Beh, la visione è evidente, penso, per tutti, perché è un tipo di bellezza estetica e di valori che si vengono improvvisamente a manifestare. Ma che differenze ci sono secondo te tra il movimento nuoto e quello dell'atletica? E in qualche modo, perché ci diceva prima questa domanda, non ti fagli ne cenno.
0: No, esatto, però io aggiungo anche un altro aspetto a questo, perché io ho sentito citare tante volte Malagò come se fosse lui il deus ex machina del funzionamento degli sport con la sua presidenza del CONI. In realtà mi verrebbe da dire perché il merito è dei singoli presidenti delle federazioni che funzionano, perché non è che tutte le federazioni sotto il CONI abbiano funzionato in egual modo sotto Malagò. Mi riferisco anche al calcio, al basket ad esempio, che sono le prime due che mi vengono in mente che andrebbero riviste e decisamente rivoluzionate. Per cui niente, prego, ti lascio rispondere, però volevo aggiungere che il grande merito è soprattutto in questo caso dei presidenti delle federazioni.
1: Allora, andare a scomodare il CONI mi sembra davvero esagerato, nel senso che soprattutto un comitato olimpico che può vantarsi di non aver mandato la nazionale di calcio, lo sport più seguito d'Italia, che ci ammorba 366 giorni all'anno per tre mondiali di fila, ci ha lasciato sul divano a guardare gli avversari, effettivamente non può avere i meriti dei successi dello sport italiano. Ma battuta a parte, l'Atletica ha fatto una grande inversione, ha introdotto elementi nuovi, sicuramente la presidenza May, pur qua e là con alcuni elementi di critica che possono essere portati e che andranno affrontati nel tempo, c'è da dire che, come aveva promesso Stefano May quando è riuscito a convincere le società italiane a farsi eleggere, effettivamente lui ha dirottato tanti fondi, sufficienti, non sufficienti, in quale maniera non la discutiamo qua, ha dirottato molti più fondi verso gli atleti e verso i loro tecnici. Uno. Due, come ha confermato questo campionato europeo, era già successo in altre manifestazioni, in altre occasioni, finalmente c'è il criterio, viene rispettato il criterio base, per quanto riguarda almeno l'atletica leggera. C'è un campionato internazionale, esiste un criterio di partecipazione che può essere il minimo oppure il ranking europeo. Chi lo fa va. Punto, senza dire ma poi arriverà ultimo, non passerà il turno, come spiego io alla stampa che questo atleta comunque non avrebbe potuto arrivare a medaglia, io comunque l'ho portato. In primis si mettono gli atleti. Se un atleta ha un obiettivo importante da poter raggiungere, lavorerà 10, 100, 1000 volte di più per poterlo fare, e questo innalza il livello tecnico di tutto il movimento dello sport. Se, come è successo in anni passati, non lontani ma per fortuna passati, lo dico davvero con il cuore dell'ex atleta, nel momento in cui tu sai già che comunque non ti porteranno, e altre nazioni lo stanno facendo, pensa alla Francia, non ha portato nessun velocista perché nessuno era competitivo, risultati zero ori. E noi ci siamo già passati da questa cosa,
0: sì,
1: meno porti, più richiedi, più performance richiede i tuoi atleti, meno ne otterrai. Tu devi chiedere all'atleta di fare quel che sa fare, quando ne avrai tantissimi a fare questo, arriveranno le punte, arriveranno le medaglie, arriveranno i successi del medagliere.
0: Francesco, ti vedo annuire, tu da professore non puoi che essere d'accordo su questo principio.
2: Mi sembra un principio molto valido, ma secondo te questi principi possono essere applicati anche agli altri sport? Cioè, nel senso che mi sembra un principio anche logico, no? Un principio di...
1: Dovrebbe essere un principio assolutamente logico. Nell'atletica in presidenze passate così non è stato, il timore della brutta figura, il timore di non prendere medaglie perché in pochi avrebbero potuto ambire a quelli, fa sì che più temi e meno prendi, più hai coraggio rispettando gli atleti, rispettando il loro lavoro, più questi incredibilmente ti risponderanno: guarda, faccio una delle medaglie meno aspettate di questa spedizione, il bronzo di Nicole Maiori, dei 5.000 dietro a Nadia Battocretti, una splendida atleta, la milanese, un'ottima, permettimi, senza offesa, anche perché adesso ci conosciamo, una splendida operaia delle piste che finalmente ha trovato la sua medaglia. Se si fosse applicato il criterio, ma tanto Mikol non arriverà mai sul podio, quella medaglia non l'avrebbe vinta,
0: ma sono d'accordo.
1: Invece l'ha vinta.
0: Ma io faccio l'esempio, infatti ti volevo fare proprio la domanda: a chi daresti, diciamo, la copertina, anche se non è bello, perché mi è piaciuta anche molto l'unità che hanno avuto di squadra, un'unità proprio capitanata da Tamberi, che proprio secondo il tuo ragionamento non cioè era meglio forse inizialmente se fosse stato a casa nell'immaginario di tutti, invece è arrivato e ha fatto un'impresa che ha lasciato oggettivamente tutti quanti a bocca aperta, sì, anche i più critici nei suoi confronti, perché lo dicevo prima, è uno che ha un ego smisurato ed è difficile che sia proprio simpatico al 100%, però è un atleta, credo, ai primissimi posti della storia dello sport italiano, e non solo a questo punto, credo. Ma tu chi daresti in generale appunto la copertina tra gli atleti di questa spedizione italiana?
1: La copertina, visto che ho anche potuto raccontare tutta la gara in diretta su Eurosport, la copertina sì, la do a Tamberi. La do a Tamberi perché io stesso, smentendo tutto quello che ho detto prima, pensavo dentro di me che Tamberi avrebbe fatto meglio restare a casa, perché non era in condizioni.
0: Ma l'ho pensato anch'io.
1: Aveva bisogno, non aveva bisogno di una controprestazione. E invece mi ha smentito, mi ha dato uno schiaffone in faccia, sono felicissimo di essermi sbagliato su di lui.
0: Ma quello è talento, cioè quello è proprio il talento che emerge contro tutto,
1: no,
0: e tutti.
1: Allora il talento inteso come le doti speciali che la natura ti dà, in Tamberi sono finite da una decina d'anni. Ormai lui è un super atleta, con una super testa, con un super carattere, di quelli che andrebbero clonati e condivisi con altri atleti, che quando c'è la gara diventa un'altra persona. In più però, non in meno, tanti diventano, sì, pecore, lui diventa un branco di lupi affamato, e questo deve essere da esempio per qualunque sportivo. Tamberi è l'esempio di come deve essere uno sportivo.
0: Eh sì, sono d'accordo.
1: Al di là di come poi festeggia, piace o non piace.
0: No, ma no, quello vince, esatto, chi se ne frega.
1: Chi vince ha ragione, esatto. Chi vince ha ragione.
0: Sì, poi basta cambiare canale, cioè nel senso, se non, esatto, se non è simpatico, però cioè, oggettivamente quello che fa è sì. non, credo
1: l'impresa
0: che non ci siano neanche
1: quella,
0: parole.
1: Tra splendide imprese, ma quella è ancora di più, perché secondo me era la meno
0: aspettabile.
1: Pensabile.
0: Infatti, solo
1: lui ci credeva, solo lui.
0: È vero.
1: Lui contro tutti.
0: È vero. Infatti io, che di solito lo bacchetto un po' per l'atteggiamento che ha, in questo caso non posso far altro che alzarmi in piedi proprio e applaudire. Francesco, volevi intervenire?
2: Ah no, una piccola controcopertina invece a Mohamed Soudassi, Momo.
1: Grandissimo Momo Soudassi, dall'altra parte, ecco, questo è il talento puro. Questo è il talento puro, visto che parlavamo di Tamberi, che ormai di anni ne ha 34 e quindi è andato. Il talento puro, Soudassi, ma talento nascosto, perché Soudassi quest'anno è esploso, ma non è esploso che so a Kelly Dualla a 12 anni, e io c'ero nella prima gara di Kelly Dualla e lì ho capito subito che eravamo davanti a una cosa mai vista nell'atletica italiana. È esploso a 20 anni. Avendo fiducia nel proprio talento, crescendo in un ambiente che lo ha stimolato, resistendo ai primi infortuni, cosa difficilissima a quell'età, perché abbattersi è un attimo, ed è diventato un elemento fondamentale di questa staffetta che ha già scritto una pagina di storia, e lo aspettiamo ai prossimi successi. Ecco, lì sì stiamo parlando di talento, ma talento coltivato benissimo, e questo è un altro elemento in più.
0: Davide, io ti ringrazio tantissimo, ci risentiremo nei prossimi giorni, perché secondo me ci sono tanti temi e tanti aspetti da approfondire, legati a veramente non solo l'atletica intesa proprio sul campo, ma anche dei risvolti psicologici, educativi e culturali, che secondo me sarà interessante approfondire prossimamente. Ti ringrazio nel frattempo per questo tuo intervento.
1: Grazie a voi, quando volete,
0: ci
1: sono.
0: A presto, grazie mille.
1: A tutti.
0: Altrettante, grazie mille. Noi adesso andiamo ad ascoltare Martin Garrix e U2 con Fireflies, e poi rientriamo per gli ultimi minuti, tiriamo un po' le fila di tutto, Francesco.

0: Eccoci a Summertime. Tra poco vi lascio alla conduzione di Eri Garuti, mentre in questo momento concludiamo. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Francesco Menichella. Concludiamo leggendo qualche messaggino che ci avete mandato riguardo appunto al tema di oggi, che era anche un po' questo parallelismo tra calcio e nuoto e atletica, insomma. Molti dite: facciamo altri 30 anni senza i mondiali, ma anche tutti gli altri sport che macinano successi. Dove devo firmare? Nel senso che è positivo Roberto, invece, che è, questo era Stefano, Roberto che invece è un allenatore proprio di nuoto, dice: atteggiamento che deriva dai sacrifici e soprattutto dalle rinunce. Un nuotatore, ad esempio adolescente, per emergere deve nuotare 7-8 volte alla settimana, più due o tre sedute a secco, non nel senso che lo mettono a nuotare sul marciapiede, nel senso che deve fare preparazione atletica in questo senso. A 16 anni per farlo deve rinunciare, che è una cosa che i calciatori fanno molto molto di meno. Alberto scrive: benvenga quel che sta accadendo nel calcio di sportivo, è rimasto ben poco, e questo, devo dire la verità, è vero, è quel poco, da noi è pure fatto molto male. Poi sono messaggi molto lunghi, per cui vado un po' rapidamente. Franco che dice: federazioni che sanno lavorare con pochi soldi, devi ingegnare e soprattutto lavorare. Io sono per il calcio anni 70-80, non sta roba qua. Viva l'atletica, viva il nuoto, viva il tennis. Basta banalmente vedere a fine gara come si complimentano con gli avversari il vincitore, un altro mondo rispetto al calcio. Negli sport individuali valgono i risultati, i tempi che fa, il cronometro canta. Purtroppo l'ultima volta che sono andato a vedere una partita under 16 un po' di anni fa, oltre a vedere quelle allucinanti uscite dal basso, ho notato millantatori che raccontavano, insomma c'è molto legame. E poi qui ci scrivono appunto di Stefano May: la direzione della FIDA da parte di Stefano May sono la dimostrazione che aspettate che devo leggere, perché veramente sono messaggi lunghissimi, ha tenuto questi risultati. Sostanzialmente sì, la critica grossa è legata al mondo del calcio, che ormai è un mondo di intrattenimento effimero in cui contano altri aspetti, e mentre in questo sport veramente contano ancora determinati valori. Sei d'accordo su questo, sì, ma Francesco? Perché Marco, ne abbiamo parlato.
1: Parlando dei sacrifici, delle rinunce che bisogna fare per lo sport, mi è venuto in mente, non so perché, un'intervista rilasciata da un giovanissimo Franco Baresi, no? Che sembrava quasi.
0: E tu hai scritto un pezzo bellissimo per GQ su una tua intervista con lui, certo.
1: Sì, no, questa non è la tua intervista. Questa è una cosa che mi ha colpito da un'intervista precedente, quando lui proprio era giovane, proprio aveva la mentalità. Una mentalità completamente diversa, eppure non è che siano passati 100 anni, perché stiamo parlando comunque di un calcio che è stato fino alla fine degli anni 90. Baresi si è ritirato, mi pare, nel 96.
0: Sì, parlavamo prima del lancio, diciamo, del nuoto, parlavamo degli ultimi 26 anni, per cui inizio 2000. Franco Baresi è ritirato nel 96, sì, 97. Quindi.
1: Sì, è come se fosse perso un po' dei valori che comunque c'erano anche nel calcio, soprattutto a livello di impegno da parte degli atleti. Quelle robe lì, ecco, mi ha colpito oggi, durante tutta questa lunga cavalcata, appunto l'ascesa che ha avuto il nuoto, e questa cosa che a un certo punto sono entrati i manager. Teniamo conto che la parola manager può essere una cosa sicuramente positiva, perché significa organizzazione, attenzione, studio, eccetera, però poi che non diventi come nel calcio, perché quando si è cominciato a parlare tanto di manager nel calcio, ma in genere anche nella nostra società, è cominciata la fine, cioè comincia la rovina, cioè diventa poi un...
0: Da secondo me andrebbero responsabilizzati. Adesso purtroppo non abbiamo più tempo, ma questo è un altro bellissimo argomento che, se tornerai a trovarci prossimamente, vorrei affrontare con te, perché secondo me bisogna dare un compito educativo ai manager, ai procuratori, come li si chiama nel calcio, perché devono essere loro, secondo me, a insegnare ai propri assistiti come ci si deve comportare, come devono gestire i loro soldi e anche guidarli. Per cui bisognerebbe iniziare a farli diventare delle guide morali, anche per allontanarli da questo, come dici tu, rischio di volersi alla fine intascare più i soldi.
1: Sì, speculazione pura.
0: Esatto, esatto. Allora, purtroppo abbiamo concluso queste due ore dedicate allo sport. Vi lasciamo a temi ben più importanti, sempre qui a Giornale Radio, e vi lasciamo in compagnia di Eri Garuti. Io ringrazio chiaramente Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci invece in redazione, e ci risentiamo domani, sempre dalle 15 alle 17, per due ore dedicate allo sport. Grazie mille a tutti quanti.
2: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 17.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la vitola dal carcere, l'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia, sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. USA Iran, scade oggi la tregua di 60 giorni, Trump rilancia, obiettivo primario è che Teheran non abbia mai l'arma nucleare. Poi avverte l'Oman, se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Ennesimo femminicidio nel veneziano, un 43enne uccide l'ex compagna, poi va a casa e si toglie la vita. A Siena la pioggia non dà tregua, ancora un rinvio a domani per il palio dell'Assunta.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Laura Supino e Gerardo De Vivo. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Lavitola vive una condizione psicologica non facile, è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, ha aggiunto il legale che prima di incontrare il suo assistito aveva annunciato: siamo qui per verificare se sia necessario integrare le dichiarazioni di Lavitola in vista dell'udienza al tribunale del riesame. Sentiamo.
7: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Il dottor Lavitola, in sede di interrogatorio di garanzia, ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
6: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran nel giorno in cui scade, senza un accordo definitivo, la tregua di 60 giorni già violata più volte da Iran USA e dalle risposte di Teheran. Donald Trump torna ad alzare i toni e ribadisce che l'Iran non potrà avere in alcun modo un'arma nucleare, lanciando un chiaro avvertimento anche all'Oman. Sentiamo.
8: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. A Gerusalemme intanto l'incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio riguarda soprattutto il futuro di Gaza, ma Washington punta ad evitare nuove escalation sugli altri fronti mentre cerca una soluzione alla crisi iraniana. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: 7 migranti morti, 2 in gravi condizioni, è il bilancio dell'ennesima traversata della Speranza. A riferirlo Emergency, che questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva anche emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla, strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Resta ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda, dove stava trascorrendo qualche giorno di riposo. Secondo i primi riscontri della polizia, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, avrebbe accumulato una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione. Ora il furto di alcuni capolavori di Antonello da Messina, nella città dello Stretto, è caccia ai malviventi, mentre la procura sta acquisendo testimonianze ed immagini. Sentiamo.
9: Furto pluriaggravato di opere d'arte, il reato formulato dalla procura di Messina.

0: I ladri si sono impadroniti di 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio. Nel corso della fuga gli autori del furto hanno abbandonato in prossimità della recinzione e per motivi ancora non chiari le altre 2 tavole dell'opera. Le indagini coordinate dal procuratore capo Antonio D'Amato si stanno per ora concentrando sulle dichiarazioni del personale di vigilanza del museo e sulle immagini raccolte dalla videosorveglianza, anche quella disponibile su strada. Da Roma inviato a supporto un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri. In città e in provincia rafforzati i controlli e ricerche lungo tutte le possibili vie di fuga, sia via terra che via mare. Per il Giornale Radio, Laura Supino.
1: Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio, sì, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summer Time, quella della sera, del tardo pomeriggio dalle 17 alle 20. Cioè con Eri Garuti al microfono, Michele Ceci oggi in redazione, perché Matteo Respinti questa mattina l'avete trovato in conduzione con Nicola Compagnone dalle 7 alle 10 e sarà così per tutta la settimana. E in regia c'è il nostro Samuele Campochiaro. Come sempre potete intervenire in diretta al 334 11 11 622, potete mandare i vostri vocali brevi, mi raccomando, oppure scriverci 2 righe. Oggi parliamo del servizio militare, sì, insomma, servizio di leva una volta, oggi solo per chi è volontario, chi sceglie questa strada a livello professionale. Però negli ultimi mesi si è parlato tanto della possibilità di un aumento degli effettivi, anche col ricorso a dei riservisti. C'è una proposta caldeggiata dal ministro della difesa Guido Crosetto, ma per esempio secondo un articolo del Fatto Quotidiano di oggi la proposta non sta andando molto bene, non sta avendo molto successo, e in Germania una cosa simile è stata un flop. Quindi ne parleremo sia con chi ha scritto l'articolo sul Fatto sia con un generale che quindi ci darà il punto di vista dei militari sul tema. Ma poi in questa prima ora ci saranno altri argomenti importanti. Figuriamoci se possiamo evitare un giorno di parlare di Trump, no? Ci sono altri aggiornamenti anche oggi e ovviamente c'è anche il punto di vista iraniano in questo braccio di ferro tra America, cioè tra Stati Uniti e Iran. E poi ci sono altre 2 ore, questo è solo l'inizio, andiamo avanti fino alle 20. Ascoltiamo un po' di musica? Direi di sì.

0: Sam Fender con People Watching, e adesso andiamo a parlare del tema che vi preannunciavo, cioè il servizio militare, la leva, i riservisti, i volontari, come li vogliamo chiamare, e soprattutto che tipo di esercito serve, se serve aumentare le unità per far fronte a nuove sfide, come ritiene il ministro Crosetto. Ma gli italiani che cosa ne pensano e come sta andando in Europa? Ce ne parla Lorenzo Giarelli del Fatto Quotidiano. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera, è un piacere.
0: Allora, tu hai scritto questo articolo, in particolare oggi, su Crosetto e la sua proposta che non, come dire, non va avanti, no? Non ha trovato lo spazio che voleva, e quindi anche a destra, in sostanza, non tutti sarebbero favorevoli a un aumento degli effettivi nell'esercito e soprattutto alla riforma dei riservisti, perché è una misura che può essere impopolare, è così?
1: Lo è molto impopolare, perché Crosetto, che è ministro della difesa, ne fa un ragionamento pragmatico, tecnico. Ci dobbiamo in qualche maniera attrezzare perché per decenni abbiamo ritenuto che l'esercito bastasse così com'è, però non solo per operazioni militari, ma anche per supporto tecnico, aiuto sui territori, eccetera. In questo momento non basta più.
0: Ricordiamo, è quindi vero chi, chi andrebbero a prendere se andasse in porto questa proposta?
1: Allora, non è una leva obbligatoria, uh-huh. Comunque parliamo di volontari. Ci sono tre tipi di, chiamiamole, riserve: una più formata, qualificata, ex militari in sostanza, militari in congedo, che tornano a disposizione, restano a disposizione per 5 anni. Poi c'è una parte di professionisti, vari professionisti in diversi settori, quindi telecomunicazioni, sicurezza informatica, insomma vari aspetti che possono servire a supporto delle forze armate. E poi una riserva meno qualificata, quindi territoriale si chiama, quindi radicata sul territorio nazionale per diverse operazioni, impiegabile molto rapidamente, insomma ragazzi tra i 25 e i 35 anni che aiuterebbero l'esercito, le forze armate in operazioni anche civili, se vogliamo, insomma anche di supporto per calamità naturali e quant'altro. È vero che parliamo di volontari, però come mai è impopolare? Quando si parla di esercito la gente giustamente scatta sull'attenti, perché comunque andiamo verso una manovra che sarà difficile da un punto di vista economico, e la riforma, questo tipo di riforma delle forze armate costa.
0: Cioè queste nuove unità andrebbero anche pagate, tu dici?
1: Costo per l'esercito c'è, tieni conto che il pacchetto complessivo di quello che Crosetto, chiamiamolo il disegno di legge Crosetto, che poi non è mai arrivato in Consiglio dei Ministri, ma quello che il ministro immaginava era un rafforzamento dell'organico delle forze armate fino a 40.000 unità, e insomma tu capisci che, certo, che non si fa gratis, e anche per questo non è mai arrivata, certo, a meta.
0: E
1: per
0: siamo
1: il momento
0: in eterna campagna elettorale, poi in vista dell'anno prossimo ormai è partita davvero la campagna elettorale, diciamo, e quindi la Lega già dice bisogna avere invece più militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, altri 3.200 unità. Questo lo leggo dal tuo articolo. Da un tuo articolo leggo anche un altro tuo articolo che appunto l'Italia, nel senso degli italiani, secondo l'ultimo rapporto Eurispes di fine giugno, non sarebbe contenta, perché è vero che il 44% più o meno considera le risorse destinate alla difesa un costo, il 32,1% le vede come un investimento, però ecco la quota degli scettici, tu scrivi, è salita di 8 punti rispetto al 2024, quando l'invasione dell'Ucraina aveva alimentato in Europa una riflessione sul tema della difesa. Quindi il 54% vedrebbe bene l'addestramento di volontari da attivare in caso di necessità, ma comunque si è parlato anche di un ripristino della leva obbligatoria, e qui due italiani su tre almeno sono assolutamente contrari. Ho capito bene?
1: Sì, sulla leva obbligatoria c'è una contrarietà netta. Sulla chiamiamola questa questo strumento ibrido, come può essere quello dei riservisti volontari, c'è un'apertura in più che però si scontra poi, come dicevo prima, sulla parte più economica, perché gli italiani, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e quindi sono stati avviati piani di riarmo sia a livello europeo sia a livello italiano, hanno sempre dimostrato in tutti i sondaggi di non ritenere giustificato, ecco, questo aumento delle spese militari dovuto alla minaccia russa. Ritengono che insomma sia un po' spropositato, anche perché temono ovviamente che possa sottrarre risorse al welfare, certo, al lavoro, alla scuola e quant'altro.
0: Non è una priorità per la maggior parte degli italiani, ecco. Invece poi sentiremo anche un generale che magari ci dirà cose diverse, ma ti volevo chiedere, per chiudere questi minuti con te, anche qualcosa su un articolo che ha scritto un tuo collega Cosimo Caridi sempre oggi, a integrazione di questo dossier, chiamiamolo così, sul tema, e guardando un po' alla Germania, cioè anche lì lì c'è la leva, no? Però stanno cercando di invitare più persone ad aderire ed è stato un flop.
1: Sì, guarda, un po' in tutta Europa ovviamente il dibattito non è solo italiano, e c'è questa necessità rendere più robusti gli eserciti, però a noi ha colpito, ed è l'articolo che ha scritto il mio collega Caridi, ha colpito un dato, cioè il Ministero della Difesa tedesco ha inviato quasi 300.000 lettere ai maggiorenni, ai neomaggiorenni, come questionario online per una eventuale adesione alle forze armate, ma in realtà i disponibili sono stati pochissimi, poche centinaia, circa 500.
0: Sì, quindi non proprio uno su mille, come diceva Morandi, ma due su mille, ecco, hanno risposto, esatto, positivamente. Poca roba. Esatto. E sì che li pagano, cioè uno stipendio, sì, paragonabile, insomma, per gli standard tedeschi forse 2.600 euro lordi al mese sono pochi, perché il lordo poi non so a cosa corrisponda al netto, ma comunque insomma è uno stipendio, e evidentemente non è sufficiente per invogliare le persone a fare un mestiere che è ovviamente discutibile per chi è pacifista, ma soprattutto pericoloso.
1: Li hanno alzati addirittura, sì, c'è stato un tentativo di appunto invogliare questi giovani alla recluta, a reclutarsi, hanno alzato di circa, insomma, tra i 500 e gli 800 euro lordi certo, gli stipendi, ovviamente con l'alloggio compreso, ecco, nello stipendio, però non è bastato, insomma, evidentemente.
0: Senti, vedremo se continuerete magari a mappare la situazione anche in altri paesi europei. Ne riparleremo, o comunque seguiremo gli sviluppi italiani. Intanto ti ringrazio molto, siamo un po' di corsa. Grazie a Lorenzo Giarelli del Fatto Quotidiano. Tra poco continuiamo a parlare di questo argomento, ma prima Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, mica tanto stupid, infatti la ascoltiamo qui e su tante altre piattaforme. In realtà continuiamo a parlare di servizio militare, di esercito, di aggiornamenti necessari o meno, con il generale Pietro Serino, consigliere scientifico dello IAI e già capo di stato maggiore dell'esercito. Buonasera generale, grazie
1: buonasera
0: per essere con noi.
1: Buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo introdotto questo tema, purtroppo abbiamo pochi minuti, ma le voglio chiedere ovviamente la sua opinione sul fatto che sia indispensabile o meno, secondo lei, un allargamento del numero degli effettivi nell'esercito.
1: Ma guardi, l'attuale volume del personale militare è stato definito da una legge del 2012, quando era ministro di difesa l'ammiraglio Di Paola, e si basava principalmente su uno scenario geopolitico abbastanza diverso, mi verrebbe da dire, da quello attuale, e su considerazioni di natura economica. Siamo nel periodo in cui c'era una crisi economica forte in Italia. E l'attuale scenario impone un ripensamento. Si è già iniziato nella scorsa legislatura con un leggero incremento di personale militare e si aspettava, parlo da ex vertice a questo punto, un secondo round per tornare almeno ai livelli pre Di Paola, che erano di 190.000 uomini e donne per il personale militare.
0: Ma quindi è necessario anche introdurre questi riservisti, queste tre strutture ipotizzate, anche se l'idea adesso è congelata?
1: Allora, sulla riserva, in realtà la risposta da militare o da ex militare è sì, c'è bisogno di avere una riserva strutturata. In realtà esiste, ma non è mai stata organizzata, nel senso che quando si è passato all'esercito basato su professionisti, ci sarebbe dovuto essere una riorganizzazione del sistema di reclutamento conseguente. E tutti gli eserciti, tutti i paesi che hanno le forze armate professionali hanno un'organizzazione di riservisti, alcune anche molto famose come la Guardia Nazionale degli Stati Uniti d'America. In realtà ci sono state anche qui diverse iniziative. Ricordo appunto, sul fine della scorsa legislatura, ero ancora in servizio, una legge approvata che prevedeva una delega per la costituzione della cosiddetta riserva ausiliaria dello Stato, che era un bacino di personale che aderiva su base volontaria a una struttura che aveva come compiti principali quello dell'intervento in caso di pubblica calamità o sicurezza interna e il richiamo militare solo in caso di conflitto, di circa 10.000 unità, adesso non vorrei ricordare male. Poi chiaramente la legislatura è finita, c'è stato il cambio di governo e la delega è stata lasciata cadere. Quindi questo tema delle riserve nell'ambito militare si ripropone
0: però,
1: con una certa
0: frequenza. Mi scusi
1: frequenza.
0: In pochi secondi, perché poi le voglio chiedere anche una cosa
1: sì.
0: su un altro tema prima di chiudere. Mi scusi per la mia ignoranza. Io immagino che comunque i professionisti, cioè i militari professionisti, anche quando vanno in congedo, possano essere richiamati in caso di necessità nazionali rilevanti come riservisti, o questo non è proprio previsto?
1: No, può succedere, però in realtà noi abbiamo un sistema oggi che prevede una stabilizzazione del personale militare, ex militare, per esempio in buona parte nelle forze di polizia. Sia ordinamento militare che civile.
0: E quindi si rischia magari di togliere,
1: puoi immaginare che
0: di togliere la polizia delle unità.
1: In caso di un'emergenza nazionale, noi andiamo a prendere gente che fa
0: dalla
1: servizio nei
0: polizia.
1: carabinieri, della
0: No,
1: polizia, della polizia
0: non si può.
1: armata. In
0: Capisco.
1: realtà ci vuole un'organizzazione diversa. Ci sono da tanti studi, io penso che sia un qualcosa che andrà affrontato. Probabilmente a questo punto, nella prossima legislatura, è ad inizio della legislatura, non alla fine, perché poi
0: sì,
1: questi
0: perché
1: provvedimenti
0: sennò adesso sono impopolari, ne parlavamo con l'ospite precedente, e quindi nemmeno la maggioranza di governo è tutta compatta a sostenere la proposta,
1: sì,
0: di Crosetto in questo momento, che è più
1: meno
0: verso
1: si
0: la fine della legislatura.
1: Si tratta di un'esigenza di sicurezza del paese che va affrontata quando c'è il tempo per poterlo fare in maniera ponderata, seria e approfondita.
0: Le faccio una domanda, non so se lei mi vuole rispondere o mi diranno comment. È uscito in questi giorni anche su vari giornali l'ipotesi che l'esplosione nella fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio, di cui si è parlato appunto alla fine della settimana scorsa, c'entri qualcosa con un sabotaggio. Potrebbe essere stato un sabotaggio ad esempio russo, perché in quella fabbrica si facevano munizioni per l'Ucraina. Lei ci può dire qualcosa?
1: Io ho visto che la magistratura sta indagando per di disastro colposo, quindi è un'ipotesi di reato che esclude il sabotaggio al momento.
0: Colposo.
1: Mi fido della sì, colposo, mi fido della magistratura e mi fido anche dei nostri servizi di sicurezza interni ed esterni, che negli anni passati hanno sempre dimostrato di saper fare un'attività di intelligence accurata, approfondita e attenta. Quindi penso che se ci sarà qualcosa la magistratura avrà gli elementi
0: per poter
1: indagare.
0: La ringrazio.
1: L'ipotesi al momento al vaglio lo esclude, quindi penso che, ecco, non vorrei aggiungermi al rumore di fondo che rende difficile in Italia affrontare temi riguardanti la sicurezza nazionale, che invece sono argomenti molto seri.
0: È anche difficile, se non ci sono i giornalisti, parlare di che cosa va destinato all'Ucraina, perché molte cose sono state segretate, quindi è per questo
1: diffondono
0: informazioni non verificate.
1: È un altro tema.
0: Siamo
1: legato
0: in chiusura, la ringrazio, magari ne riparleremo un'altra volta. Intanto davvero grazie
1: sempre
0: per essere stato con noi,
1: con
0: generale Pietro Serino, alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La circolazione si presenta fluida quasi ovunque, da segnalare tuttavia Codena 14 per ripristino incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto e a tratti per un incidente tra Forlì e Imola verso Bologna, in A1 code per lavori tra il Bivio Nord per la variante e Sasso Marconi verso Milano, a Roma possibili incolonnamenti sul grande raccordo anulare in esterna tra Pontina e Ardiatina. In Sicilia, infine, Codena 18 tra Acireale e Paesi Etnei verso Catania. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Insomma, adesso ne sappiamo un po' di più sulla questione dell'esercito, degli effettivi necessari secondo il punto di vista di un generale e secondo anche le inchieste del Fatto Quotidiano in merito alla proposta di Crosetto e anche su come è andata all'estero, cioè in Germania. Stiamo sugli esteri, parliamo tra poco di che cosa Trump ha detto o fatto, perché ogni giorno ovviamente c'è qualcosa che ci colpisce nelle parole, nei fatti di Trump, e poi parleremo, come anticipavo all'inizio dell'ora, anche di Iran. Ci sono davvero molte notizie che vale la pena di approfondire con i nostri ospiti. Io sono sempre Eri Garuti, c'è sempre Samuele Campochiaro di là dal vetro, cioè in regia, e oggi c'è Michele Ceci in redazione. Tra poco approfondiamo gli argomenti che vi ho anticipato.

0: entra, ragazza, ci piace molto questa Meghan Trainor, questa canzone così allegra. Allora, allegria, allegria, parliamo di Trump, giustamente. E lo facciamo perché una delle ultime uscite sue riguarda una significativa riduzione delle manovre militari con Seul. Ha detto: sono costose, inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile. Dice: io vado d'accordissimo con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, un ottimo rapporto, e quindi non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti tanto tempo fa abbiano accettato di fare delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Se no si arrabbia la Corea del Nord. Tutto ciò ci sembra un po' surreale pensando alla storia dei decenni precedenti negli Stati Uniti, ma invece così è, e ne parliamo con Giulia Pompili del Foglio. Grazie Giulia per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, come vedi dal tuo osservatorio, che spesso approfondisce vari temi asiatici, diciamo, questa uscita di Trump in quale serie di equilibri difficili si inserisce o la dobbiamo interpretare?
1: Beh, incredibilmente difficili, proprio perché le ULC Freedom, queste annuali esercitazioni militari congiunte tra America e Corea del Sud, da sempre fanno parte dell'attività di deterrenza a guida americana, diciamo, dell'alleanza dei paesi democratici dell'area, di deterrenza contro la Corea del Nord. Non è la prima volta che vengono ridotte, sospese. Lui ha parlato in questo annuncio sui social, sul suo social Truth, ieri ha parlato di un ridimensionamento perché era troppo tardi, evidentemente se ne è accorto solo ieri sera che sarebbero partite proprio oggi, ha detto che era troppo tardi cancellarle, quindi di volerle ridurre. Naturalmente è molto tardi anche per ridurle sostanzialmente, andranno avanti probabilmente fino a regolarmente come previsto fino al 27 agosto prossimo.
0: Ma secondo te però, con chi sta parlando? Cioè con Kim Jong-un, come dice lui, il mio amico del Nord Corea, oppure sta parlando con la Cina, o sta parlando con la Russia, che adesso si fa appoggiare dai soldati nordcoreani in Ucraina? Cioè io comincio a non capire davvero Trump.
1: Beh, questo insomma,
0: beh, non sono l'unica, sono in buona compagnia. Però tu come la leggi, ecco?
1: Sicuramente sin dall'inizio di questo mandato di Trump ha tentato, ci sono stati segnali di un tentativo di riaprire il dialogo diretto con la Corea del Nord, che in questo momento non ha nessuna intenzione di parlare con nessun altro che non sia Putin, che non siano Putin e Xi Jinping, proprio perché il metodo nordcoreano è sempre stato quello di aprire al dialogo per ottenere dei vantaggi in cambio, che erano sostanzialmente aiuti economici, allentamento delle sanzioni. Questa cosa qui non funziona più da quando Putin ha aperto i rubinetti della condivisione sia economica, insomma sfruttamento reciproco molto vantaggioso, proprio perché Putin ha aumentato il PIL nordcoreano e in cambio la Corea del Nord ha mandato uomini e mezzi per la guerra contro l'Ucraina, non solo facendo un grande favore a Kim Jong-un, che non ha un esercito sterminato, ma ha un esercito anche molto impreparato, perché non ha mai fatto una guerra, cioè insomma da 53, e sappiamo che insomma la guerra tra il 50 e il 53 è durata soprattutto nel 1950, poi quindi appunto è dagli anni 50 che non combattono operativamente una guerra vera, e quindi gli sta
0: però
1: dando
0: sempre
1: un
0: con una tensione altissima che è rimasta per decenni, ovviamente. Ma,
1: sì.
0: Ma quindi secondo te a chi parla? Scusa se insisto, capisco che non hai la sfera di cristallo neanche tu, soprattutto per leggere nella mente di Trump, però il suo obiettivo può essere, io non ci credo che sia la Corea del Nord, è la Russia o la Cina, secondo me, che ne pensi?
1: No, sicuramente c'è un tentativo di riaprire il dialogo diretto appunto con Kim Jong-un, ma non è abbastanza ingenuo, voglio dire, questa amministrazione ci ha abituati a delle cose parecchio ingenue, però è sicuramente un messaggio a Kim Jong-un, con cui lui vuole riattivare un dialogo diretto e che gli ha sempre voltato le spalle fino adesso.
0: Mio amico, il mio amico Kim Jong-un, dice
1: sì,
0: lui.
1: Sì, diciamo la parte, la cosa che lamentano sempre i nordcoreani è che le ULC Freedom, queste esercitazioni militari, sono minacciose per l'integrazione integrità territoriale nordcoreana, e quindi sospenderle, come aveva fatto anche durante il primo mandato, è un segnale di buona volontà per tentare di riaprire un dialogo. Naturalmente l'ha detto anche lui stesso durante, nel suo tweet, è un messaggio all'amministrazione di Lee Jae-myun in Corea del Sud, che è un'amministrazione democratica, quindi molto favorevole a un rapporto più di dialogo con la Corea del Nord e non ostile. Quindi sicuramente Trump fa un riferimento al presidente Lee Jae-myun, ma lo fa in realtà facendogli un favore, perché Lee Jae-myun, che vuole parlare con la Corea del Nord, in realtà ha tutto di guadagnato se si fermano, si limitano gli show di forza contro Kim Jong-un. Quindi sono più livelli che si intersecano, no? E poi naturalmente c'è sicuramente anche un dialogo, cioè Cina e Russia, non è che piaccia molto che gli americani facciano queste manovre militari annualmente nel loro giardino di casa, e quindi sospenderle è un aiutino anche per loro, naturalmente. Detto questo, gli americani, le forze armate americane sono presenti in Corea del Sud, la Corea del Sud dipende per la sua difesa dagli Stati Uniti, e questo insomma va oltre l'amministrazione attuale americana, resta comunque un presidio importante. Bisogna capire come il diretto interesse di difesa della Corea del Sud per l'America resti, sopravviva diciamo in questi prossimi paio d'anni, anche perché dentro l'amministrazione americana non tutti sono d'accordo con questo disengagement di Trump a favore dei dittatori, ecco. È molto contestato soprattutto questo atteggiamento remissivo e di dialogo con uno come Kim Jong-un, che insomma rappresenta, incarna proprio tutto, cioè un regime molto repressivo.
0: Fa impressione,
1: simile,
0: che lo definisca amico, insomma fa impressione, certo.
1: Sì. Dimmi.
0: No, niente, guarda, un'ultima domanda ti farei in realtà sulla Corea del Sud, cioè anzi sulla Corea del Nord. Tu mi hai detto, per chiudere, mi hai detto che la Corea del Sud in realtà è ben contenta di un dialogo, di un negoziato, di un'apertura tra le due Coree, e la Corea del Nord pure, cioè sappiamo che ci sono stati tanti passi negli ultimi anni, ma anche la Corea del Nord si può permettere di tentare una normalizzazione, o avendo dietro la Cina e la Russia non è il momento?
1: No, assolutamente no, non è proprio il momento. Da 2-3 anni a questa parte la Corea del Nord ha cambiato completamente prospettiva di politica estera. La Corea del Sud è diventato uno stato ostile, non è più un pezzo di paese momentaneamente occupato da forze ostili, è diventato ufficialmente un paese ostile. Kim Jong-un ha cambiato la costituzione per sancire questo effetto, e soprattutto non ha più bisogno degli aiuti economici, che erano quelli che aiutavano, aiutavano noi, certo, Occidente a portarli al tavolo dei negoziati. Non ha più bisogno perché c'ha Putin, perché c'ha Xi Jinping, che per limitare il potere di Putin a Pyongyang è tornato alla carica con la sua influenza sulla Corea del Nord. Quindi proprio dal punto di vista di Kim Jong-un non c'è nessun motivo per
0: tendere
1: aprire
0: la mano,
1: un dialogo,
0: certo,
1: con Seoul né con Washington.
0: Vedremo allora come andrà, perché dall'altra parte si potrebbe anche pensare che la Corea del Sud si senta un po' scaricata dalle parole di Trump. È vero che dice da un lato gli fa il favore, però insomma forse ha ancora bisogno di essere difesa, e quindi queste manovre congiunte magari sì, possono essere troppo offensive, ma magari avevano anche un senso in termini di difesa. Chi lo sa, ne torneremo a parlare, penso, Giulia. Grazie intanto per il tuo intervento, grazie a Giulia Pompili del Foglio. Tra poco apriamo una bella parentesi sull'Iran, bella, brutta, non lo so, ma insomma dipende dai punti di vista, ma sicuramente approfondita. Prima i Muse con Starlight.

0: E dopo i Muse con Starlight parliamo ancora per un attimo di Trump e poi parliamo dell'Iran soprattutto, ma Trump, oltre a esprimersi sulle manovre congiunte con la Corea del Sud di cui abbiamo parlato poco fa, ha detto anche sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, perché gli è giunta notizia che ovviamente Israele continua, anche se non se ne parla, ad attaccare Gaza. E poi Trump ha detto bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo sulla questione dello stretto di Hormuz, e l'Iran gli ha risposto che intensificherà gli attacchi a Hormuz se la diplomazia con gli Stati Uniti fallirà. E proprio oggi scadono quei 60 giorni che erano stati decisi come tregua, diciamo, fra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Iran dice però ma in realtà gli Stati Uniti l'hanno violata, quindi non conta niente questa scadenza dei due mesi. Secondo il Wall Street Journal l'Iran ha usato questi due mesi di quasi tregua per preparare una guerra più ampia, cioè per riarmarsi, aumentare la produzione di missili e droni, anche perché Teheran non si fida, non crede nella diplomazia degli Stati Uniti, perché insomma si è visto che anche quando avevano fatto la pace già dopo la guerra dei 12 giorni poi questa non è servita a impedire un'altra guerra. E poi addirittura l'Iran in questi giorni ha deciso di mettere una taglia sui soldati americani dicendo $30,000 a chi ne uccide o ne cattura uno, e penso che $30,000 per l'iraniano medio non siano neanche pochi. Questo dopo che Trump aveva detto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, e gli avevano risposto gli iraniani non è che con un tweet tu puoi decidere che cos'è un tuo territorio, non l'avevano anche un po' preso in giro. E per concludere mettiamo tutte queste queste notizie sul tavolo del nostro ospite. Secondo i media locali, due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, e quindi c'è stato un, non so se è stato voluto o se è stato un chiaro segnale, dopo che pare che gli Stati Uniti si volessero appoggiare ai curdi iracheni per trattare con l'Iran, non so bene con quale, su quale dei tanti aspetti di questa vicenda così complessa. L'unico, o quasi l'unico, credo che ci può aiutare a fare chiarezza su tutto ciò è Nima Baeli, analista geopolitico ed esperto di intelligence, quindi veramente grazie di essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Da che cosa partiamo? Da che cosa partiamo? Allora, da questi due mesi di tregua non tregua, è vero che l'Iran si è riarmato ancora più di prima? È vero che questa scadenza non vuol dire nulla?
1: Allora, bisognerà dire che in questi due mesi Teheran li abbia utilizzati sia da una parte per riarmarsi, ovvero per riempire i buchi che erano stati fatti nel conflitto, e quindi rendere operative di nuovo le basi missilistiche, le cui entrate erano per esempio state colpite, produrre nuovamente combustibili solidi per i missili, ma soprattutto per importare a pieno regime i prodotti che servono a tenere l'economia in piedi. Non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti hanno implementato un controblocco nei confronti degli iraniani, e questi due mesi sono stati utili per importare beni per mantenere in piedi l'economia. Un elemento interessante, secondo me, dell'attacco che dicevate nei confronti appunto di Barzani è che è stato colpito con due droni stealth che finora non erano stati utilizzati. E quindi questo è un messaggio nel messaggio, ovvero di mostrare all'uditorio internazionale la capacità iraniana di utilizzo di armi che finora non erano state utilizzate. Anche in ambito missilistico più volte gli iraniani hanno detto che nel secondo o terzo livello del conflitto, qualora si aprisse, si utilizzeranno nuovi sistemi d'arma che finora non sono stati rivelati. E quindi in qualche maniera sì, quello che dite voi, anche alla luce del fatto che nei precedenti negoziati gli Stati Uniti hanno attaccato Israele, sia nella guerra di giugno dell'anno scorso che nella guerra di febbraio-marzo di quest'anno, c'erano dei negoziati aperti, e quindi la fiducia tra le parti è al minimo, e anche le minacce, per esempio di questa intervista di Fox di ieri sera di Trump, sia a Teheran, perché ha chiesto a Teheran issare la bandiera bianca, e non è probabilmente quello che la leadership militare di Teheran in questo momento è propensa a fare, ma dall'altra parte l'attacco così forte nei confronti degli umaniti chiude o cerca di bloccare qualsiasi tipo di negoziato. Più volte si è parlato, e probabilmente Mascat è favorevole a fare un accordo con Teheran per gestire lo stretto di mare. Si diceva che anche gli europei e gli arabi in qualche maniera fossero d'accordo a pagare non dei pedaggi ma delle tariffe di sicurezza ambientali eccetera eccetera per riportare a pieno regime il traffico all'interno fra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, ma questo per Washington e per Tel Aviv sarebbe una sconfitta.
0: Molto interessante, come sempre le sue osservazioni sono estremamente interessanti. Ma mi scusi, quindi gli stealth sono armi americane?
1: No, i missili stealth, la tecnologia stealth è una tecnologia che permette agli aeroplani, ai missili, ai droni di non essere visti dai radar. Quindi okay. È una tecnologia molto avanzata che hanno solo alcuni paesi.
0: Ma gli iraniani da chi l'hanno avuta?
1: Intanto bisogna vedere se questi droni quanto siano effettivamente stealth o meno, ci sono stati venduti come tali, e qualora appunto fossero veramente stealth potrebbe essere una collaborazione fra Teheran e Pechino, per esempio, a seguito anche dell'abbattimento che già negli anni passati era stato fatto di alcuni droni stealth americani. Già per esempio oramai quasi una decina d'anni fa un drone americano stealth che sorvolava la parte dell'Afghanistan era stato fatto atterrare dagli iraniani in Iran, e quel drone lì era stato studiato e duplicato. Quindi probabilmente c'è molto di reverse engineering anche in questo drone stealth, che è stato in questi due droni stealth che sono stati lanciati contro appunto Barzani. E il messaggio ai curdi è di evitare di andare appresso alle sirene americane che più volte sono state ribadite, ovvero di fare un po', diciamo, la fanteria di terra per un'ipotetica invasione appunto nei confronti
0: dell'Iran. Quindi il timore iraniano non è che Barzani o chi per lui tratti a nome degli americani, ma che proprio possa favorire l'arrivo addirittura di terra degli americani dall'Iraq?
1: O di fornire la fanteria agli americani. Nel Kurdistan iracheno tradizionalmente, poi gli equilibri sono molto mobili, ma tradizionalmente c'è questa diarchia tra Suleimania e Mosul, dove a Mosul c'è la dinastia Barzani e a Suleimania c'è la dinastia Talabani,
0: certo.
1: Diciamo, quelli di Suleimania tradizionalmente sono stati sempre più propensi o comunque più filo iraniani, mentre quelli di di Erbil sono stati tradizionalmente più filo occidentali. E quindi il fatto che sia stato colpito Barzani, che quindi rappresenta la fazione di Erbil, è un messaggio probabilmente affinché quella fazione anche a Talabani più volte comunque in questi mesi anche Suleimania è stata colpita. Quindi diciamo su tutto il Kurdistan iracheno c'è questo timore da parte iraniana che possa essere utilizzata per poter attaccare da lì con truppe di terra, un po' come fecero per esempio durante la stessa guerra dell'Iraq.
0: Certo.
1: Di Bush Senior,
0: certo.
1: I curdi e gli sciiti fecero la fanteria, ugualmente appunto in questa ottica per evitare i famosi stivali sul terreno americani con tutte le ripercussioni qualora poi gli americani muoiano. L'idea di base più volte poi è uscita, ma anche lo stesso Trump.
0: Di usare altri come carne da macello, certo.
1: Lo stesso Trump tempo fa gli è sfuggito dicendo che abbiamo fornito le armi ai curdi, però non le hanno passate agli altri, se le sono tenute. E quindi probabilmente c'è diciamo, c'è stata quantomeno in momenti importanti di questi ultimi 8 mesi la volontà o un disegno a poter usare i curdi come fanteria nei confronti della Repubblica
0: Islamica.
1: Molto
0: interessante davvero. Noi abbiamo terminato questi minuti dedicati a questo tipo di approfondimento con Nima Bailly, però siamo davvero contenti di averla avuta con noi e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Adesso il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eh sì, qui un argomento dopo l'altro, avete sentito dal notiziario una panoramica sui fatti del mondo e noi ne approfondiamo alcuni, l'abbiamo fatto nella prima ora dando un'occhiata sia a questioni italiane sia a varie questioni straniere che comunque ci riguardano, perché sono sempre molto interessanti, perché quando si parla di Trump, di guerra con l'Iran, è chiaro che tocca anche le nostre tasche oltre che le nostre prospettive future. Ma ora, anzi tra pochissimo, parliamo di trasporti. E sì, perché ci sono delle novità che riguardano l'Europa e l'Italia, sia sui trasporti via treno sia sui trasporti aerei. Voi direte: sì, la questione della Sicilia di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e che purtroppo non è stata risolta perché l'Etna continua a ruttare. No, c'è un'altra notizia. Vi lascio un po' di suspense e dopo una canzone ne parliamo. Break.

0: bitch.
1: Volevo fargli dire la parolaccia. Malcolm Todd, Difficult Love. vabbè, non volevo togliergli questo privilegio. Ma parliamo di cose serie, soprattutto ovviamente qui su Giornale Radio, che è la radio libera di informare. Anche voi siete liberi di scriverci o di mandarci un vocale al 334 11 11 622. Parliamo di trasporti. Ci sono due notizie di cui vogliamo parlare con Andrea Giuricin, professore di economia dei trasporti. Grazie per essere con noi, professore.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, intanto c'è la notizia che il gruppo britannico Virgin, quello del magnate Richard Branson, potrebbe fare concorrenza a Eurostar, i treni che vanno sotto la manica per unire Francia e Gran Bretagna, e quindi vogliono entro il 2030, se ho capito bene, creare un collegamento che faccia la stessa cosa. In sostanza, hanno già ricevuto alcune autorizzazioni, gliene mancano altre, però vedo che anche l'italiana Trenitalia punta a servizi concorrenti per collegare Parigi a Londra, e quindi dal 2029 forse avremo anche questo tipo di servizio da Trenitalia. E poi c'è la notizia, o la speranza, del governatore del Piemonte, del presidente della regione Piemonte Cirio, della fusione tra gli aeroporti di Milano e quello di Torino Caselle, cioè diciamo un'amministrazione unica per Linate, Malpensa e Torino Caselle, che ovviamente rappresenterebbe anche un volano per l'economia di Torino, che guarda spesso a Milano per diciamo per il suo sviluppo. Da cosa partiamo? Io direi dai treni, quindi da Virgin. Come dobbiamo interpretare questa notizia?
2: Innanzitutto bisogna dire che il mercato ferroviario dell'alta velocità si sta sviluppando nella direzione del mercato italiano. Perché? Perché il mercato italiano è stato il primo ad essere liberalizzato, quindi aperto alla concorrenza, dal 2012, quando ITA ha iniziato a fare concorrenza ai Frecciarossa. Quindi l'Italia è stato un esempio e l'Europa ci sta seguendo. Quello che noi vediamo è che dopo che la concorrenza è arrivata in Francia, dopo che la concorrenza è arrivata in Spagna, la vedremo quasi sicuramente anche sotto il tunnel della Manica. Perché? Perché Virgin sta entrando appunto per offrire Londra-Parigi, ma anche Trenitalia-France entrerà molto probabilmente, appena firmato per l'acquisto dei treni, entrerà sempre intorno al 2029-2030 per fare concorrenza a Eurostar. La cosa positiva è che tutto questo porterà a sicuramente una maggiore offerta e anche dei prezzi molto più bassi rispetto agli attuali, perché ad oggi Eurostar ha dei prezzi molto molto superiori alla nostra alta velocità come noi la conosciamo, e anche come frequenza, perché ad oggi fra Parigi e Londra ci sono solo 26 connessioni al giorno, 13 in ogni direzione, quando fra Milano e Roma ne abbiamo 164 di connessioni al giorno. Quindi questa sicuramente è una buona notizia per quanto riguarda il mondo ferroviario.
1: Sì, no, prego.
2: C'è da aggiungere che anche in Germania dal 2028 avremo Italo, che entrerà a fare concorrenza ai tedeschi di Deutsche Bahn. Quindi possiamo dire che è un mercato che si sta aprendo alla concorrenza un po' in tutta Europa, e l'Italia per una volta ha anticipato gli altri paesi.
1: Ma intanto ho due domande già su questo. La prima è: ma siamo sicuri che poi non si metteranno d'accordo, non faranno una sorta di cartello e invece davvero si faranno concorrenza, e quindi noi poveri viaggiatori potremo averne un vantaggio economico?
2: Ma in linea di massima, laddove abbiamo avuto la concorrenza, i prezzi sono diminuiti. In Italia rispetto al 2011 i prezzi sono diminuiti di circa un 30-35%, chiaramente parliamo di media, se uno prenota all'ultimo momento i prezzi sono più elevati, ma se uno prenota con un buon tempismo sicuramente il prezzo medio comunque è sceso molto. Lo stesso l'abbiamo visto in Francia dove c'è stata la concorrenza, e lo stesso in Spagna. Quindi quello che ci possiamo aspettare è che anche su Londra-Parigi noi avremo dei prezzi molto più competitivi rispetto agli attuali, dove molto spesso il prezzo del biglietto è intorno ai 250 euro singolo andato, 200 euro solo andata in classe economica. Quindi sì, io mi immagino proprio di sì. E poi ci sono anche gli enti, diciamo, di controllo, che sono in realtà delle autorità, ad esempio l'autorità della concorrenza, l'autorità garante della concorrenza del mercato in Italia, ma anche negli altri paesi, che servono proprio a controllare che non ci siano

0: cartelli fra i diversi operatori in modo che i prezzi rimangano di fatto competitivi.
1: Va bene, ci fidiamo, ci fidiamo. E l'altra domanda è: va bene tutto, però il canale, cioè il tunnel sotto la Manica è uno, quindi si userà la stessa ferrovia. Il fatto di aumentare le corse può essere sostenibile economicamente per queste compagnie se si mettono a fare concorrenza all'unica esistente? Abbiamo perso il professor Giuricini, è caduta la linea, speriamo di recuperarlo rapidamente, anche perché volevamo parlare con lui anche di un'altra questione, quella appunto della fusione degli aeroporti Milano e Torino, proposta dal presidente della regione Piemonte Cirio. In regia stanno richiamando il professor Giuricini, quindi spero tra poco di potergli fare quest'ultima domanda sui treni per poi passare agli aeroporti. Ditemi qualcosa, ce l'abbiamo. Benissimo, professor Giuricini, siamo riusciti.
0: Ho sentito la domanda relativa al tunnel, ma non riuscivo a rispondere. Sì, il tunnel di fatto è uno, ma oggi ancora non è utilizzato al pieno delle sue capacità. Cioè è possibile, da un punto di vista di treni passeggeri, poterli aumentare in maniera molto molto importante.
1: E ci può essere anche una richiesta che giustifichi questo aumento? Cioè la gente?
0: Assolutamente sì. Ad oggi il mercato, come dicevo prima, è molto molto sottosviluppato rispetto al mercato esistente, ad esempio sulla velocità in Italia, perché 26 connessioni al giorno, anche se i treni sono da oltre 700 posti, mentre i nostri sono di circa 460 posti, è molto inferiore rispetto all'offerta attuale che abbiamo in Italia. Quindi sì, assolutamente, dal mio punto di vista è possibile raddoppiare sicuramente il numero dei passeggeri su quella tratta nel giro di 4-5 anni dall'entrata della concorrenza.
1: Bene, allora la prendiamo come una buona o ottima notizia. Passiamo agli aeroporti. Io devo dire che non riesco a capire se cambierà qualcosa veramente per i fruitori, per i viaggiatori di questi aeroporti, o se sarà più che altro una questione economica e magari anche politica tra Milano, Torino e così via, e l'indotto, ecco, diciamo così. Perché chi gestisce un aeroporto, magari noi viaggiatori non lo sappiamo neanche o comunque non ce ne rendiamo conto. È così?
0: Allora, quello che noi possiamo immaginare è che comunque se mai gli azionisti dovessero trovare l'accordo per fare una fusione, un'aggregazione fra gli scali di Milano, parliamo di Milano Linate, Milano Malpensa, quindi la gestione SEA, con quanto riguarda invece l'aeroporto di Torino Caselle, quello che ci possiamo immaginare è che abbiamo un'entità aeroportuale, sicuramente un sistema aeroportuale sicuramente più forte nella contrattazione di fronte alle compagnie aeree. Teniamo in considerazione che ad oggi le compagnie aeree hanno sempre più potere contrattuale, cioè le grandi compagnie hanno 100-200 milioni di passeggeri, un aeroporto come Caselle ha circa 5 milioni di passeggeri, quindi nel momento in cui deve andare a cercare clienti nel senso di compagnie aeree, l'aeroporto di Caselle insieme agli aeroporti di Milano potrebbe avere più potere contrattuale e potersi giocare al meglio l'attrattività, quindi può diventare una buona notizia. È chiaro che poi bisognerà capire come gli azionisti vogliono trovare questo accordo, e qui saranno scelte degli azionisti attuali.
1: Però immagino che con Malpensa e Linate che la faranno da padrone, l'aeroporto di Caselle sarà sempre un po' il terzo, no? Rispetto agli altri due, cioè in termini di equilibri potrebbe essere uno scalo importante ma minore.
0: Allora, indubbiamente se guardiamo i numeri, Malpensa ha oltre 30 milioni di passeggeri, Linate ha oltre 10 milioni di passeggeri, Caselle ha circa 5 milioni di passeggeri. Questa è la realtà attuale dei numeri. Se noi pensiamo che Torino vada insieme a Milano, quindi ai due scali di Milano, in realtà potrebbe aumentare il suo potere contrattuale con le compagnie. Teniamo in considerazione che nel mondo aereo attuale gli scali o comunque le gestioni aeroportuali vanno in giro per il mondo a delle fiere, che si chiama ad esempio una Eruz, che è la più famosa, per cercarsi le compagnie aeree per collegare al meglio il proprio territorio. Allora, un conto è andare come aeroporto singolo con 5 milioni di passeggeri, un altro conto è andare come sistema aeroportuale che insieme farebbero quasi 50 milioni di passeggeri. Quindi c'è l'opportunità per Torino di crescere, è chiaro che poi bisognerà capire quale sarà l'assetto di tutto questo per capire come veramente e se veramente andremo in questa direzione.
1: Ma se ci sarà questa fusione invece per Bergamo cambierà qualcosa?
0: Ma Bergamo, ricordiamo, rimane il terzo aeroporto italiano per dimensione, con circa 17 milioni di passeggeri lo scorso anno. Quest'anno dovrebbe crescere significativamente, magari anche oltre i 18 milioni di passeggeri, quindi è un grande aeroporto, chiaramente molto focalizzato sulle compagnie low cost, come sappiamo.
1: Certo.
0: Quindi Bergamo rimane il terzo aeroporto che va a servire più diciamo il bacino sicuramente aeroportuale milanese, ma anche tutto un bacino diciamo orientale dell'area milanese, quindi ha le sue specificità come aeroporto e da questo punto di vista può sicuramente continuare a crescere anche in questo nuovo contesto fra con Torino insieme eventualmente agli aeroporti di Milano Linate e quello di Malpensa.
1: Comunque sembra che dal Piemonte, da Torino ci tengano tanto a questa fusione e che qualcosa significherà in termini anche forse anche di visibilità o comunque di economia per Torino, che sempre insegue un po' il modello milanese, diciamolo. C'è questo confronto che spesso accade tra Torino e Milano. Io la ringrazio moltissimo e ovviamente avremo il piacere di ospitarla nuovamente quando ce ne sarà l'occasione, quando l'attualità ci suggerirà di approfondire questi argomenti, se lei sarà disponibile, professor Gioricin.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, Andrea Gioricin, professore di economia dei trasporti. Un po' di musica? Sì, dai, un po' di musica.

0: con Pocket e adesso andiamo a vedere che cosa succede sugli impianti da sci dello Stelvio, perché non c'è più neve e quindi funzionano solo quelli indoor, se abbiamo capito bene. Così lo chiediamo a Stefano Capitani, vicepresidente della società impianti funiviari allo Stelvio. Allora, non c'è neve, non c'è neve allo Stelvio. Neanche di
1: No, non c'è neve perché la situazione qui è un po' diciamo come in tutti i ghiacciai, sia anche in Austria come in Svizzera. Abbiamo visto che le temperature si sono alzate, quindi di conseguenza per la sicurezza, diciamo, dello sportivo, abbiamo deciso di chiudere per una settimanina più o meno.
0: Certo, è un evento che non era mai capitato, cioè era sempre stato possibile fare sci estivo da voi?
1: 2 anni fa avevamo richiuso lo Stelvio anche, però per poco tempo, non per tanto.
0: E invece adesso potrebbe essere definitiva questa decisione, almeno fino a che non arriverà l'inverno?
1: No, di sicuro le prime nevicate saranno a breve, già abbiamo visto la prossima settimana ci sarà un calo delle temperature, quindi si spera in una nevicata, diciamo, dai.
0: Ok, già, giustamente voi sperate nelle nevicate. Devo dire che molti italiani, che conosco anche, alcuni sperano, cioè preferirebbero una nevicata ad agosto come cantavano Gigi D'Alessio. Sì, Gigi D'Alessio, d'accordo. Ecco.
1: Decisamente.
0: Anna. Allora, decisamente. Preferirebbero la neve d'agosto perché veramente sono 2 mesi che soffriamo moltissimo il caldo, a parte quando siamo sotto l'aria condizionata e allora lì va un po' meglio. Ma da voi le temperature quali sono? Per esempio oggi che temperatura c'è?
1: Oggi c'è stata una massima di 15 gradi. Io ricordo che siamo sul ghiacciaio dello Stelvio.
0: Sì, quindi a che quota siete?
1: E qui siamo a 3200 metri.
0: Caspita.
1: E quindi 15 gradi a
0: sono
1: questa
0: già tanti.
1: Quota qua
0: sono
1: già tantini. Se consideriamo che il ghiacciaio poi sale a un'altezza di 3500 metri, non è granché. Infatti di conseguenza il ghiaccio, oggi comunque la neve, mi dicevano era abbastanza molle.
0: Però leggevo che comunque rimane attivo il vostro servizio delle funivie per salire al ghiacciaio, quindi che cosa si può fare? Cioè che tipo di passeggiate e di escursioni si possono fare in sicurezza?
1: Allora, a 3000 metri si può arrivare tranquillamente e si può, diciamo, ci sono vari sentieri dove si vede anche le trincee della guerra, molto, molto, diciamo, suggestivi. Qui in ghiacciaio, purtroppo dove sono io, l'unica cosa è vedere le condizioni del ghiacciaio e fare magari una foto all'inizio del ghiaccio proprio, ma per questioni di sicurezza è meglio evitare di andare sul ghiacciaio a piedi.
0: Ecco, facciamo anche un appello in questo senso, perché tante persone magari approfittando delle vacanze pensano di dover godere di tutte le possibilità che il nostro territorio italiano offre, però ecco, ricordatevi che bisogna tornare a casa tutti interi e quindi non fate imprudenze né all'Etna, dove purtroppo c'è stata una vittima, né sui ghiacciai o scendendo con le piste, sulle piste, insomma, dove è possibile, fatelo sempre in sicurezza, perché altrimenti ci si può mettere davvero nei guai, mettere nei guai anche altre persone intorno a noi. Allora,
1: esatto.
0: Voi fornite questo servizio, ci parli un po' della funivia, quindi come funziona, quanti minuti ci vogliono, quante persone possono salire contemporaneamente?
1: Allora, al passo, la funivia parte dal passo dello Stelvio, dalla località proprio Passo Stelvio, che è a 2760 metri, e arriva fino a 3200. questo le funivie, e tengono a cabina un 20-30 persone più o meno. E adesso sono aperte dalle 7 di mattina fino alle 4 di pomeriggio, e si fa un servizio continuo, quindi chi volesse mai venire anche solo a piedi a visitare comunque il ghiacciaio e le condizioni comunque dei ghiacciai in cui sono adesso, si può tranquillamente.
0: Ecco, benissimo.
1: Comunque
0: diamo le vostre coordinate, quindi se volessero i nostri ascoltatori fare un'escursione da voi, dove vi raggiungono esattamente?
1: A località Passo Stelvio si chiama.
0: Perfetto, perfetto, sì.
1: Località Passo dello Stelvio.
0: Va bene, allora abbiamo fatto anche un po' di turismo oggi, idealmente. Grazie quindi per questo intervento che ci ha fatto così cambiare un po' rispetto alla politica estera interna, alla cronaca. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: Stefano,
1: grazie
0: Capitani, vicepresidente della società Impianti Funiviari allo Stelvio. Un po' di musica.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Un breve aggiornamento dalle notizie d'agenzia. Purtroppo un ragazzo è stato ferito in strada a Roma ed è morto in ospedale. Si tratta di un 24enne che aveva ferite all'addome. Sull'episodio indaga la squadra mobile. Questo ragazzo è stato ferito oggi pomeriggio nella zona di Viale Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza. È arrivato al policlinico Casilino già in condizioni disperate. La natura di queste ferite e la causa deve essere ancora chiarita. Comunque sembra si sia trattato di una coltellata, ma potrebbe essere anche un colpo di arma da fuoco. Ad allertare la polizia era stato un amico della vittima con una telefonata. Noi abbiamo parlato prima della neve, o meglio della neve che manca, perché quest'estate è particolarmente calda. Parliamo dopo la neve della pioggia, la pioggia che è arrivata in Piemonte e che sta arrivando in varie regioni d'Italia in questi giorni per placare un po' questo caldo anomalo di quest'anno. Serve anche contro gli incendi? Il temporale di ieri sera sarà servito, ad esempio in Piemonte, sulla zona del VCO e del Biellese, tormentata da settimane da incendi molto molto ampi e gravi? Speriamo, lo sapremo tra poco da un ospite e poi parleremo anche di Ucraina, perché sono arrivate diverse notizie sull'argomento. E intanto c'è la musica che ci accompagna, ascoltiamo una delle mie artiste preferite, quindi la annuncio molto volentieri, così come tutta la musica che ascoltiamo qui su Giornale Radio. E lei è Elisa, si riconosce subito in questo caso. Quella che ascoltiamo è Broken.

0: Mai il maltempo fu così benvenuto, così acclamato, così cercato come in questo periodo di incendi in molte zone d'Italia. In particolare adesso parliamo del Piemonte, sappiamo che per settimane hanno imperversato incendi, in particolare nel VCO, quindi nel Verbano Cusio Ossola, e anche nel Biellese ultimamente. La situazione speriamo si sia risolta e speriamo non ricominci il fronte degli incendi dopo il temporale di ieri sera che ha colpito la zona. Lo chiediamo all'assessora del comune di Omegna che ha delega alla protezione civile, Mimma Moscatiello. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Omegna non è stata colpita direttamente, però c'è la vicina Piedimolera. Io dico questa cosa perché sono riuscita a sentire il sindaco oggi, e il sindaco di Piedimolera, che è un piccolo centro del VCO, mi diceva noi in questo momento gli incendi li possiamo dire archiviati, speriamo che insomma questo temporale abbia risolto la situazione, ma siamo disperati perché le fiamme hanno fatto fondere, praticamente hanno rotto le tubature dell'acqua, e quindi sono senza acqua a Piedimolera per un bel po' di tempo, così dicono le nostre fonti, e ovviamente speriamo che la questione si risolva, ma non si tratta di un piccolo guasto, si tratta proprio di una conduttura piuttosto estesa. Invece da voi a Omegna com'è la situazione?
1: Da noi a Omegna c'è stato il grande problema del fumo, delle polveri sottili, della qualità dell'aria, perché da settimane l'odore intenso di fumo, soprattutto durante le ore serali, era una compagnia costante. Quindi oltre alla preoccupazione per quello che stava succedendo in Val d'Ossola, c'era anche un'attenzione a questo aspetto che la collega assessora all'ambiente ha voluto monitorare in modo costante con i dati dell'ARPA. Tant'è che abbiamo fornito delle semplici indicazioni, dei semplici comportamenti di vita ai nostri concittadini proprio per limitare i problemi respiratori che possono nascere insomma da quest'area che non è proprio l'area al quale siamo abituati. Ecco.
0: Quindi quali erano le precauzioni che avete consigliato?
1: Ma le cose proprio più semplici, quelle di tenere chiuse le finestre e le porte, malgrado insomma il caldo intenso tendesse a farci tenere a tutti un po' le finestre aperte, utilizzare il ricircolo nei climatizzatori d'aria e limitare le uscite nelle ore più critiche, quindi nelle ore più calde, dalle 12 alle 18. E l'attività motoria, ecco, il nostro è un posto di lago dove tante persone fanno attività fisica all'esterno, quindi l'attività motoria all'esterno è stata sconsigliata proprio perché l'aria non era delle migliori. Non c'erano ancora i limiti da ordinanze, quindi da limitazione proprio nell'uscita, però ci siamo sentiti in dovere di fare questo, come ci siamo sentiti anche in dovere, ma questo nasce già dallo spirito della Protezione Civile, a dare supporto con il nostro gruppo territoriale a tutto quello che è necessario attraverso insomma la gestione del coordinamento provinciale. Infatti stasera saranno attivi in alcune attività di montaggio e smontaggio dei campi per i vigili del fuoco, e domani alcuni volontari proprio del nostro gruppo territoriale saranno sul fronte fuoco, perché come diceva giustamente lei, le attività da svolgere sono comunque tante e il fuoco non è completamente
0: spento. Quindi dove rimangono, se ne avete contezza, fino a Omegna, perché non so se vedete il fronte del fuoco perché siete in mezzo alle montagne, quindi forse non vedete esattamente.
1: No, noi non lo vediamo il fronte del fuoco, quindi le notizie non disturbiamo neanche i sindaci e gli amministratori, perché sappiamo che sono impegnati e sono con i cittadini a gestire le problematiche.
0: Quindi neanche quella mole d'acqua che è arrivata, anche qualcuno ha detto anche una tromba d'aria nel lago d'Orta, non so se si possa definire così, comunque insomma un bel temporale, non ha risolto la questione incendi del tutto, l'ha frenata.
1: La frenata, anche perché dobbiamo ricordarci che gli incendi si sviluppano, quello che vediamo, quindi vediamo la pianta che brucia, ma poi c'è tutta una parte sotterranea attraverso le radici, attraverso le resine, e quindi gli incendi quando sono così tanto legati alla siccità, perché sono tutti incendi che pare siano nati da fulmine, non dolosi. Quindi quando gli incendi sono così legati a un territorio secco, fanno particolarmente fatica ad essere contenuti. Quindi devo dire che i vigili del fuoco di tutto il Piemonte, con i Canadair, con gli elicotteri, stanno facendo un lavoro straordinario H24. Ecco, anche il nostro distaccamento omegnese è attivo nel fronte dei fuochi, oltre che per le emergenze che possono nascere nella quotidianità.
0: Ecco, infatti voi che siete affacciati sul lago d'Orta vedevate comunque molti cittadini di Omegna, di altri comuni affacciati sul lago, vedevano questi Canadair che entravano alcuni sul lago Maggiore, alcuni sul lago d'Orta, per prendere i fornimenti d'acqua e arrivare poi a spruzzare per quanto possibile l'acqua su questo enorme fronte di fuoco. Quindi questo tra virgolette spettacolo dei Canadair lo avete visto anche voi. Vogliamo ricordare che esistono dei divieti nelle zone in cui è necessario questo rifornimento nel lago, esistono dei divieti per le barche da diporto, cioè per i vacanzieri che dovrebbero restare invece vicino alla riva e non ostacolare le operazioni di Canadair?
1: Assolutamente sì, ci sono questi divieti che, per quello che sappiamo, sono sempre stati rispettati con grande attenzione, con grande rispetto, e questo fa molto piacere, perché la sensibilità per la tutela del territorio vuol dire che rimane alta anche in una zona e anche in attività che riguardano più il divertimento. Ecco, noi in questo periodo viviamo la città come una città turistica, in realtà c'è stata molta sensibilità e apprezzamenti anche per il lavoro di questi mezzi, di queste professionalità, è stato tanto in città, si è visto sui social, come si è visto, insomma, si sente nelle chiacchiere di paese. Ecco.
0: Come funziona la protezione civile da voi in una realtà medio piccola, se mi permette? Quindi quando c'è un'emergenza del genere scatta anche la solidarietà, scatta anche il volontariato, no? Al di là della macchina ufficiale.
1: Sì, noi abbiamo un coordinamento provinciale, come in tutte le province, che coordina sui vari gruppi territoriali le esigenze. Quando è necessario vengono attivati i vari gruppi anche sulla base delle competenze che i volontari hanno, perché il volontariato in protezione civile è un volontariato come quello nei vigili del fuoco altamente professionalizzato e professionalizzante, perché ogni volontario segue una serie di corsi e acquisisce delle competenze per la gestione di diverse criticità.
0: Ricordiamo quindi anche il Corpo Volontari Antincendi Boschivi, AIB, del Piemonte, che quest'estate è veramente tanto tanto sollecitato. Infatti non li volevamo sentire uno di questi giorni, ma capiamo che non abbiano il tempo neanche di rispondere al telefono a dei giornalisti, perché davvero sono impegnati giorno e notte. Quindi li ringraziamo tutti, sia in Piemonte sia nelle altre regioni, perché davvero sia i professionisti sia i volontari con capacità professionali, come diceva lei giustamente, stanno dando il massimo.
1: Sì, grazie per l'attenzione per il nostro territorio.
0: Grazie, e un saluto a Domegna, che è una bellissima località davvero incantevole sul lago d'Orta, e un
1: anche
0: saluto
1: a tutta l'Ostola.
0: Esatto, sicuramente.
1: La sofferenza dell'Ostola.
0: Sicuramente, un pensiero, speriamo che la questione si risolva, anche se i danni sono già ingenti, un pensiero a Piedimolera, appunto, senza acqua in questo momento. Grazie a Mimma Moscatiello, assessore del Comune di Omegna con delega alla Protezione Civile. Ci ascoltiamo i Rolling Stones, Mr. Charm. Thank you.

0: Pioggia, purtroppo dobbiamo parlare di una pioggia di 1500 droni su Mosca dall'Ucraina e una pioggia di missili, droni, come purtroppo spessissimo accade sull'Ucraina da Mosca, e quindi la guerra continua, lo sappiamo. Il Ministero della Difesa russo dice che sono stati abbattuti 205 di questi velivoli, il Telegraph dice che la Russia costruisce basi segrete per lanciare droni a lungo raggio, almeno 12 morti nei raid, mentre un F-18 spagnolo abbatte in Romania un drone che secondo la NATO sembra essere russo. Stiamo un po' ricapitolando le notizie delle ultime 24 ore e c'è anche la notizia che Mosca ha nuovamente bombardato i porti ucraini di Odessa e Izmail sul Mar Nero e sul Danubio lungo il confine con la Romania. Allora, per parlare di questa situazione che purtroppo si protrae e ogni giorno ci offre un capitolo altrettanto drammatico come il giorno precedente, abbiamo voluto sentire Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie per essere con noi, Antonella.
1: Grazie a voi, ben ritrovati.
0: Allora, il punto sull'Ucraina è ovviamente sempre di tipo militare, parliamo sempre di vittime, parliamo sempre di passaggi che non sono pacifici. C'è qualche aspetto che ci può far sperare in una soluzione del conflitto?
1: Purtroppo in questo momento la risposta è no, ed è no anche rispetto agli anni scorsi in cui sempre con speranze veramente minime, però in qualche modo, vi ricordate, si parlava comunque di negozi, cercava di tenere perlomeno in piedi questa idea di una trattativa in cui in realtà poi si parlava di cose che non avevano, sembravano più un po' parole al vento, però l'idea di ipotizzare dei possibili compromessi, dei piani di pace, ci si scambiavano memorandum, l'Europa parlava di volenterosi, forze di peacekeeping che avrebbero potuto appoggiare uno scenario futuro, un cessate il fuoco. Di tutto questo ormai da mesi non si parla neanche più, non c'è più neanche quella parvenza, e questo naturalmente lo sappiamo è legato al fatto che la guerra in Iran ha portato via attenzione alla diplomazia americana in particolare, ma soprattutto la vera ragione è che nel momento in cui l'Ucraina ha cominciato a riprendere l'iniziativa su diversi aspetti della guerra, sì, rallentando l'offensiva di terra al fronte, soprattutto al fronte del Donbass, ma in particolare, appunto, come ricordavi, come vediamo ogni giorno, con operazioni all'interno del territorio russo sempre più ambiziose, sempre più numerose, sempre più lontane anche dal confine ucraino. È un'offensiva purtroppo in cui il calcolo di Zelensky probabilmente si sta rivelando non esatto, cioè la possibilità di il calcolo era ci dimostriamo come un avversario più temibile di quanto non fossimo stati finora, in modo da indurre Putin al negoziato. Andiamo a colpire in profondità la Russia, e quindi vediamo la crisi energetica, le raffinerie costrette a fermarsi per riparare i danni. E tutto questo, adesso vediamo questa catena Wildberries di online, diciamo quella che viene chiamata la Amazon russa, che ogni giorno c'è un centro di distribuzione incendiato. Ecco, tutto questo in realtà nella psicologia del Cremlino e di Putin sta avendo un risultato ben lontano da quello desiderato, cioè di dire
0: ricompatta la popolazione probabilmente, ecco, che si sente attaccata.
1: Sì, questo sicuramente, ma anche è proprio nella mentalità del Cremlino cedere, concedere qualcosa, arrivare a un compromesso con un avversario che, ricordiamo che il motivo per cui Putin ha voluto la guerra in Ucraina è perché nega all'Ucraina il diritto di esistere come paese che non sia sotto un controllo russo. Quindi diciamo questo disprezzo verso questa nazione ancora
0: in realtà
1: di più
0: non lo sappiamo, nel senso che le dichiarazioni di Putin arrivano a questo, poi in realtà tante volte abbiamo visto che i leader più spregiudicati poi, o anche altri leader, tentano di come dire chiedere 100 per avere 10, no? Quindi non sappiamo se in realtà sia davvero così o se fosse il sud della Crimea che gli interessassero e forse li avesse avuti fin dall'inizio, magari non sarebbe andato avanti, ma non lo potremo mai sapere perché la guerra purtroppo continua da 4 anni e mezzo e sicuramente tutti i segnali che ha dato Putin non sono incoraggianti. D'altra parte, ne parlavamo qualche giorno fa con un generale, si diceva la guerra va avanti non tanto per, cioè da parte occidentale, per andare avanti all'infinito, ma proprio per creare una situazione in cui si possa trattare da posizioni di forza. Il problema è che lo pensano anche gli altri e quindi se nessuno vorrà fare un vero negoziato finché non avrà una condizione di vantaggio per poter accaparrare più appunto punteggi, diciamo, in vista appunto di una soluzione, il negoziato vero non si farà mai. Non parlo ovviamente di quelli di Trump nei quali abbiamo visto che non si poteva credere, ahimè, finora. Tra l'altro, a conforto di quello che dicevi, c'è anche la notizia che è arrivata nelle ultime ore, cioè del tribunale russo che ha condannato a 11 anni il vicepresidente del partito di opposizione. Dopo che già il 10 agosto era stato vietato a Yabloko di partecipare alle elezioni, che è il partito che si oppone alla guerra in Ucraina, che l'ha criticata e quindi addirittura si va in carcere per aver criticato questa che forse in Russia non si chiama più ormai operazione speciale, ma operazione di polizia, ma si chiama adesso guerra, però non si può criticare.
1: Certo, e questo di Yabloko, che peraltro accompagna la condanna del vicepresidente Schosper, che è stata accompagnata anche dalla conferma della Corte Suprema che ha respinto l'appello appunto che era stato avanzato dal partito perché venisse rivista la decisione di eliminarlo dalle elezioni. Naturalmente non è una sorpresa che l'appello sia stato respinto, questo conferma appunto come in questa repressione, che peraltro poi aggiungiamo anche la notizia del capo economista della VEB, una delle più importanti banche di Stato russa, che sarebbe stato licenziato. Ancora questa, la motivazione non è stata data ufficialmente, però sarebbe stato allontanato per aver criticato la guerra e aver spiegato che l'economia di guerra sta facendo rallentare sempre di più la Russia e la sta portando indietro rispetto ad altri paesi, naturalmente rispetto a Cina e Stati Uniti. Ecco, anche soltanto dire questo ormai costa il posto, anche una persona per ora solo il posto. Però ecco, per dire che non vuole, il Cremlino non sta assolutamente pensando di correre di prendersi alcun rischio, lasciando anche soltanto un piccolo margine di libertà di espressione, come avrebbe potuto essere lasciar concorrere alle elezioni Yabloko, perché appunto il piano è assolutamente esclusivamente puntare tutto sul proseguimento della guerra. Appunto, come dicevo, il fatto che non si parla neanche più di negoziati, è stata respinta tentativo della Turchia di arrivare a una tregua almeno sul Mar Nero per il commercio del grano. Ecco, è proprio per questo che
0: Abbiamo un minuto, sì. Io volevo anche chiederti un'altra cosa invece sul fronte ucraino, non so se mi vuoi rispondere. Invece in Ucraina sì, che si continua a protestare, in varie città continuano queste proteste per riavere indietro come ministro Fedorov. Non so se vuoi commentare questo in un minuto.
1: Beh, sicuramente anche questa è una dimostrazione, appunto andiamo all'estremo opposto, cioè un paese che malgrado i quasi 5 anni di guerra non rinuncia alla possibilità di farsi, alla volontà di farsi sentire e quindi di farsi sentire presso il presidente e di chiedere il ritorno di questo ministro che in qualche modo rappresentava, era più vicino, si sentiva più vicino alla popolazione, diciamo più giovane, come appunto giovane è lui. Su questo Zelensky Putin non ha ancora preso posizione, non ha ancora dato una risposta. Vedremo, perché di fatto è vero che la protesta sono molto determinati.
0: Sì, la prima risposta qualche settimana fa è stata salomonica, cioè aveva, come dire, promosso un generale che invece era inviso alla popolazione giovane, e poi è tornato sui suoi passi, quindi dice: ho licenziato il ministro, licenzio anche il generale. Però poi è vero che le proteste continuano, quindi forse Zelensky non le potrà ignorare a lungo. Certo. Grazie davvero Antonella Scott del Sole 24 Ore, e torneremo sicuramente a parlarne, perché grazie, purtroppo ce ne sarà ancora occasione. Grazie davvero di essere stata con noi. Il notiziario.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 19.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra USA e Iran. Trump rilancia: obiettivo primario è che Teheran non abbia l'arma nucleare. Poi avverte: se l'Oman si intromette lo bombarderemo pesantemente. Netanyahu dice no al cessate il fuoco con Hamas. L'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia. La Vitola parla dal carcere di Rebibbia, dove incontra il suo legale. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. Il caldo alle ore contate. Arrivano i temporali al centro nord Italia, ma sono pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così bollente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Il servizio.
7: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere, e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni, in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare, è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. E chiusura debole per le borse europee in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, con il Brent quotato intorno agli $89 al barile. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il illegale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che la vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
8: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
6: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche, altri 2 sono in gravi condizioni. A riferirlo Emergency, che questa mattina all'alba ha soccorso una piccola imbarcazione con una 50 di persone a bordo. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas, nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia, 13 oggi le regioni in allerta gialla. Un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Sentiamo.
9: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica

0: Tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño. Un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano. E se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
2: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%. Sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti, in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Terza ora di questo nostro Summertime serale dalle 17 alle 20 con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con Michele Ceci oggi in redazione per noi e tra l'altro insomma abbiamo ancora un'ora molto ricca, quindi se potete restate con noi, ecco. Allora, abbiamo parlato di Ucraina poco fa e adesso tra un attimo apriremo la parentesi, il capitolone sulla questione medio orientale con Israele Palestina, ma anche con il punto di vista di abitanti di New York. Ci collegheremo con New York per capire alcuni aspetti di questa vicenda che ovviamente si protrae ed è una vicenda infinita. Ma poi in Italia vedremo anche un'esperienza di pace che unisce anche giovani israeliani e palestinesi, giovani ucraini e russi, e quindi ci può insegnare qualcosa tra poco.

0: Biffi Clyro con Space qui su Giornale Radio. Allora, come vi dicevo, parliamo adesso sia dell'aspetto più diciamo attuale, no? Le notizie d'attualità sull'ennesimo, sull'infinito conflitto in Medio Oriente, sia su un osservatorio un po' particolare da New York. E quindi affrontiamo questi due temi con Michela Monte, giornalista che è con noi. Grazie Michela.
1: Grazie a tutti e grazie per l'invito.
0: Ciao Michela, allora tu tra l'altro sei anche producer di documentari, se ben ricordo.
1: Ma io mi trovo a New York perché da qui faccio videoproduzioni, quindi dalle Nazioni Unite faccio da corrispondente oppure offro questo servizio a tutte le televisioni
0: più,
1: o le varie entità che si
0: per più testate.
1: Esatto.
0: Allora, Michela, io per presentarti dico anche che tu sei tra le persone molto coraggiose che hanno affrontato quella esperienza della flottiglia, cioè ti sei imbarcata con tantissime altre persone su una delle imbarcazioni che tentavano mesi fa di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari, poi sappiamo com'è finita, insomma, magari
1: esatto,
0: poi lo...
1: precisamente Estrella Emanuele, anzi
0: ecco,
1: vorrei salutare l'equipaggio.
0: Estrella, certo. Certo, adesso ne possiamo sorridere, diciamo che in quel momento è stato davvero drammatico, poi magari ne parleremo, però vorrei prima partire dalle notizie d'attualità che ci riportano ovviamente a ciò che dice ad esempio Netanyahu che dice che prima deve disarmare Hamas, quindi non si ritirerà oltre ciò che è già stato fatto, diciamo che l'esercito israeliano attualmente occupa circa metà più o meno della striscia di Gaza e quindi dice prima deve disarmare Hamas e in questo accordo di tregua fatto per volere di Trump, insomma dice ora non facciamo altro, no? Quindi c'è un po' questa impasse e dall'altra parte però per i cittadini di Gaza la vita rimane davvero invivibile. E poi il problema si è allargato o è peggiorato, perché in realtà è sempre stata problematica la vita anche dei palestinesi in Cisgiordania, ma nelle ultime settimane, negli ultimi giorni abbiamo parlato molto, per fortuna se ne è parlato anche da noi, diciamo, degli assedi che i coloni israeliani portano a villaggi o case di palestinesi in Cisgiordania. Nei giorni scorsi se ne è parlato forse anche perché l'uscita dell'ambasciatore americano in Israele ha fatto discutere, no? Ha paragonato questi coloni a dei terroristi e il tutto anche perché in una di queste case c'era un cittadino americano, se no forse non se ne sarebbe parlato tanto. Tu cosa ne pensi della situazione e in particolare di questi sviluppi sia a Gaza sia in Cisgiordania?
1: Ma io penso che in questo momento ci continua ad essere una grande impunità anche e nonostante questa timidissima presa di posizione sul fatto che siano terroristi, ma non c'è alcun tipo di critica o presa di distanza o intervento di interposizione che possa salvare i palestinesi dall'oppressione, dalla violenza, dal genocidio che continuano a attraversare a minore intensità ma non meno violento e terribile. Quindi
0: visto, cioè, tu dici sono parole di facciata, però tu appunto vivi negli Stati Uniti, quindi dal tuo osservatorio.
1: Dal mio osservatorio posso dire che sì, qui suonano come parole di facciata, perché è aumentato tanto il fronte di coloro che sono critici delle fette di elettorato trasversale, dai giovani fino anche ai più anziani e non solamente del Partito Democratico, che sono critici nei confronti di Israele. E in 8 anni mi sono andato un po' a riguardare le statistiche perché sapevo che avremmo parlato di questo, però non so se l'avete visto anche voi online, sta circolando questo video questo intervento della CNN che per la prima volta mette nero su bianco un dato politico nuovo, e cioè che Israele abbia perso il sostegno, è a meno 16 secondo CNN, meno 10, meno 11 secondo altre testate, e un meno di fronte al supporto verso Israele non si era mai visto. Quindi sono stati 8 anni in cui è praticamente cambiata la percezione.
0: Ci arriviamo, sì. Ci arriviamo. Prima ti volevo chiedere, non so se hai contatti in Cisgiordania o se è ancora possibile avere contatti con persone a Gaza, magari indirettamente, quindi come queste due situazioni vengono vissute da chi è lì.
1: Ma io sono in contatto con alcune famiglie e seguo online, come tutti, coloro che aggiornano il mondo, che vivono lì e aggiornano il mondo, soprattutto molti americani sposati con palestinesi o che hanno famiglie lì, che spiegano a coloro che li seguono, ma anche a coloro che vogliono smuovere dal punto di vista elettorale, che cosa sia l'occupazione israeliana. Quindi sì, sono in contatto, seguo, chiedo come, anche direttamente, come sta andando la resistenza, perché si tratta di una vera e propria resistenza, quella che, come avete visto e come abbiamo visto, è di fronte agli occhi di tutti, è di una,
0: certo,
1: violenza.
0: Anche con l'interposizione abbiamo visto anche degli italiani che nei giorni scorsi si erano messi, esatto, a tentare di difendere le case di questi palestinesi attaccate dai coloni e così via. Io vorrei tra poco sentirti su altre notizie, cioè ad esempio Netanyahu oggi ha indicato proprio il sindaco della tua città, New York, come nemico di Israele, come Khamenei, come insomma i leader dei paesi o dei movimenti che sono contrari, che sono nemici di Israele, più classici, diciamo. Anche il povero Mamdani è finito in questa lista nera, e quindi volevo capire se c'è stata già una reazione da parte del sindaco o ancora no. E poi c'è una tendenza in Israele, lo dice il Times of Israel, non è che lo dico io o una testata filo-palestinese, il Times of Israel dice che aumenta l'emigrazione da Israele per il terzo anno consecutivo, cioè da quando è in corso la guerra a Gaza, cioè questo studio che continua a registrare persone che se ne vanno o se ne vogliono andare da Israele, perché evidentemente non è più quello che rappresentava una volta. E visto che ci sono anche molti cittadini con la doppia cittadinanza in America, in particolare a New York, che sono anche israeliani o comunque per cui Israele rappresenta qualcosa di importante perché sono di religione ebraica, volevo chiederti un po' come vedi questi due aspetti, ma non te lo chiedo subito, cioè ti ho fatto le domande, ma per le risposte aspettiamo un attimo dopo Gracie Abrams con Good Reason.

0: Michela Monte è ancora con noi per parlare, anzi per rispondere a quelle domande che io le ho fatto prima di ascoltare Gracie Abrams. Ci sei, vero Michela?
1: Sì, eccomi.
0: Allora, dunque, ricapitolando, Netanyahu ha puntato il dito contro Mamdani, c'è già una risposta?
1: Ma diciamo che il fatto che puntasse il dito visto da New York non è una sorpresa. Adesso la risposta è stata già data in un certo senso, perché proprio da Mamdani è arrivata da New York la proposta di arrestarlo quando sarebbe venuto per l'Assemblea Generale.
0: È vero,
1: era
0: vero.
1: Una delle sue promesse elettorali, arrestare Netanyahu in qualità di criminale di guerra. E, ha già ammesso che non ha abbastanza poteri per farlo, ma resta il fatto che sia l'unico politico negli Stati Uniti che abbia una carica istituzionale che abbia avuto il coraggio di dire che Netanyahu è un criminale di guerra e che dunque va arrestato e che il diritto internazionale va applicato. Non è dunque una sorpresa che sia salito a nemico numero uno di Netanyahu e del suo governo. C'è anche da dire che è anche il politico che è riuscito a catalizzare l'approvazione dell'elettorato ebreo qui a New York, che ricordiamo essere la capitale della comunità ebraica fuori da Tel Aviv. È riuscito a catalizzare un elettorato che invece il Partito Democratico aveva completamente lasciato da parte, perdendo anche le elezioni, anche a causa di questo motivo, tra l'altro uno dei motivi principali.
0: Okay.
1: Quindi è proprio in cima alla lista nera e ci rimarrà, credo, perché continua anche a promuovere ogni tipo di boicottaggio, ogni tipo di intervento e di chiusura dei canali economici e finanziari che supportano le colonie in Cisgiordania. Quindi
0: che seguito ha, visto che non è stato eletto da molto e si sapeva che queste erano le sue posizioni, evidentemente la maggior parte dei newyorkesi è d'accordo con lui, con buona pace di Trump. Che lo detesta, lo sappiamo. Quindi tu ci stavi dicendo, faccio una mia interpretazione, una sintesi, dimmi se
1: sì,
0: è corretto rispetto al tuo pensiero oppure no. Quindi Netanyahu non rappresenta neanche Israele, cioè nei confronti di una comunità ebraica newyorkese.
1: Ma no, io credo che adesso non vorrei parlare per la comunità ebraica, non sono io il soggetto, ma di sicuro Netanyahu rappresenta un governo, ma anche un'ideologia, il sionismo, che è stata messa duramente, è stata criticata duramente per il suprematismo, per il colonialismo, per il genocidio. Quindi non è solamente un governo che si critica a New York, è proprio l'idea stessa dello Stato di Israele e l'idea come Stato che salva gli ebrei dalle persecuzioni, perché
0: cioè questo...
1: sempre più ebrei pensano che invece aumenti il tipo di questo tipo di ideologia, cioè il sionismo, aumenti le persecuzioni invece, perché come si diceva, proprio il gradimento, poi si fa tutta dell'erba un fascio e sono in tanti a dire io non supporto lo Stato di Israele, quindi non voglio essere associato a questo tipo di atti del governo di quello Stato.
0: Questo è un discorso che si fa più negli Stati Uniti che in Europa, evidentemente, perché in Europa, soprattutto in Germania, in Italia, per ragioni storiche, ovviamente c'è stato il nazismo, c'è stato il fascismo e quindi ovviamente non si può, non si vuole rimettere in discussione quello che è e che rappresenta lo Stato di Israele come rifugio per gli ebrei, ovviamente dopo quello che avevano vissuto con le persecuzioni naziste, e invece negli Stati Uniti si è forse più liberi di rimettere in discussione anche questo tipo di simbolo. È così?
1: È così, c'è veramente un grande movimento di critica e di assunzione di responsabilità nei confronti di quella che dagli ebrei antisionisti americani, che qui a New York hanno proprio un centro di incontro, di scambio di informazioni, di creazione di comunità, che permette loro di diventare massa critica anche a livello nazionale. E proprio attraverso loro dal 2023 ad oggi continua continua ad essere, a crescere questa assunzione di responsabilità rispetto alle manipolazioni che sono legate a questa idea di sicurezza, e cioè che ci sia bisogno di uno Stato per garantire la sicurezza agli ebrei, quando poi in realtà questo Stato si rende protagonista di atti che sono totalmente antitetici con quello che in teoria ne sarebbe il mandato. E la critica al sionismo, che può essere di destra o di sinistra, ma comunque ha questa radice, viene criticato proprio per questa radice suprematista che impedisce una convivenza pacifica con quella che, in quella che potrebbe essere, secondo gli antisionisti, un'area in cui i due popoli hanno gli stessi diritti, quindi non c'è neanche bisogno di avere due stati.
0: Sì, questa è l'alternativa dello Stato solo in cui ci sia più integrazione e più uguaglianza, è un'altra teoria rispetto a quella dei due popoli. Di solito si dice ma è irrealizzabile. Purtroppo finora abbiamo visto che è irrealizzabile al momento anche quella dei due popoli e due stati. Speriamo che almeno una delle soluzioni prima o poi ci sia e sia in armonia per tutti. Grazie a Michela Monte, che ci parlava da New York, e alla prossima. Alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A1 per un veicolo in fiamme, il traffico è bloccato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Milano. In A24 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in ambo i sensi. Di nuovo in A1 code per lavori tra Magliano Sabina e Orte verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno. E tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A14 code tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Faenza e Forlì verso Taranto. In Liguria per un incidente code in A7 da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Diamo un aggiornamento. Sapete, vi ricordate di quella bambina azzannata a Noi Cattaro nel Barese? Da prima si è detto un cane, randagio, poi si è detto forse un lupo. Il sindaco ha parlato di un lupo. C'è stato un altro episodio il giorno di Ferragosto, due giorni fa, e da allora il comune ha preso provvedimenti. Prima ha vietato la sosta e il passeggio con animali domestici nelle aree verdi, nei parchi, nelle zone agricole, e anche ha vietato di dare da mangiare a gatti o cani in aree esterne, e poi soprattutto si è deciso di dare la caccia al lupo anche con i droni. Una task force in prefettura per fermare l'animale selvatico che sta terrorizzando questo territorio dopo aver aggredito in realtà tre bambini, due nel primo episodio, uno nel secondo. Il lupo, un cane inselvatichito, forse un ibrido, chi lo sa, è stato avvistato più volte, sembra proprio un lupo, almeno dalle immagini che ho visto io, o forse un ibrido, ma molto molto simile a un lupo, per questo pericolo che viene considerato serio e concreto. Beh, quando ci sono già state due aggressioni, effettivamente non saprei dargli torto. Quindi è stata autorizzata la cattura di questo lupo. Sono in corso gli approfondimenti tecnico-sanitari finalizzati a individuare con certezza la natura dell'animale e poi a catturarlo. Il tutto è emerso nella riunione della task force di oggi in prefettura, appunto nel Barese. Noi tra poco toccheremo gli ultimi due argomenti del nostro Summertime serale.

0: con The Giver qui su Giornale Radio. Maria Teresa ci ha scritto come potete fare voi sempre al 334 11 11 622 raccontandoci un episodio e insomma ricordando il dolore che ovviamente l'Olocausto ha portato per generazioni, no? Non soltanto per chi è stato più direttamente coinvolto, colpito nella sua famiglia sicuramente, però non stavamo parlando di quello, stavamo parlando del fatto che Netanyahu rappresenti o meno tutti gli ebrei, che Israele rappresenti o meno tutti gli ebrei, e sappiamo che ci sono anche gli ebrei non sionisti, cioè come ci diceva Michela Monte, se Maria Teresa ci ha ascoltato bene, parlavamo di questo. E invece c'è un'iniziativa che ci sembra dovrebbe mettere d'accordo tutti, perché è un'iniziativa di pace che proprio vuol fare dialogare i giovani di comunità, religioni diverse, paesi diversi e comunità che a volte sono anche nemiche o sono considerate tali nei loro paesi. Parlo di palestinesi e israeliani, parlo anche di ucraini e russi, e quindi ci interessa molto approfondire questo aspetto e sapere come si può fare questo esperimento meraviglioso che da anni viene portato avanti dalla Opera per la Gioventù Giorgio Lapira, di cui abbiamo il presidente Gabriele Pecchioli. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie di questa chiamata.
0: Allora, com'è nata? Facciamo un po' di storia dell'associazione, della vostra realtà e soprattutto di questi campi per la gioventù. Lei mi dica come si chiamano esattamente, se il mio termine è improprio. Com'è nata? Da quanti anni esiste?
1: Allora, questa associazione esiste dagli anni 50, è stata fondata da Pino Arpioni, era un dirigente dell'Azione Cattolica all'epoca, ma collaboratore poi successivamente del professor Giorgio Lapira, sindaco di Firenze e grande operatore di pace. Ecco, quindi ha seguito Giorgio Lapira, ne è stato collaboratore e Giorgio Lapira ne ha in qualche modo anche confermato un po' l'intuizione e la scelta di servizio educativo che Pino Arpioni aveva fatto, ecco, quindi un servizio educativo che fosse per una formazione dei giovani che tenesse conto della loro formazione spirituale ma anche della loro sensibilità sociale, ecco, quindi della partecipazione alla vita della comunità.
0: Quindi nasce come esperienza appunto spirituale, ma poi diventa anche una questione di apertura all'altro dal punto di vista della comunicazione fra comunità diverse.
1: Esatto, esatto. In questo poi, seguendo alcune iniziative che il professor Lapira aveva intuito e avviato durante la propria vita, cioè questa apertura al mondo dell'est europeo, alla grande intuizione sulla pace di Gerusalemme come pace determinante per la pace nel mondo intero, con i giovani poi negli anni si sono ripercorsi alcuni di questi percorsi che Lapira aveva inaugurato, quindi inaugurando delle iniziative di scambio, di collaborazione, di partecipazione di giovani a un'esperienza specifica che poi è quella che stiamo vivendo in questi giorni con questi 140 sì. giovani qui a Castiglione della Pescaia, che ha preso poi il nome di campo internazionale, ecco, in cui ci sono giovani che vengono da formazioni culturali, religiose, politiche, da contesti sociali assolutamente diversi fra loro e che poi oggi purtroppo molto spesso si trovano anche in conflitto fra loro e che sperimentano 10 giorni in cui non si affronta specificamente il tema del conflitto laddove questo esista, ma ci si abitua, si impara a riconoscere l'umanità dell'altro, a capirne le sofferenze, le difficoltà, e questo è ancora più difficile laddove appunto queste sofferenze e queste difficoltà sono causate appunto anche da situazioni nelle quali le persone che appartengono allo stesso gruppo sono gli artefici di queste sofferenze e di queste difficoltà. Ecco. Quindi non è un'esperienza facile, ecco, però è un'esperienza nella quale attraverso una vita comunitaria in cui si sta insieme, si sperimenta insieme tante cose, ci si emoziona insieme, ecco, si riesce a comprendere che in fondo la persona che incontro è una persona come me, ecco, che ha le mie difficoltà e che talvolta anche tante sofferenze che vanno accolte, ecco, che vanno accolte e comprese, anche se questo può essere difficile perché si pensa di avere qualche ragione e dall'altra parte magari ci stia il torto, insomma, ecco.
0: Come si fa? Come si fa a dialogare con tutti?
1: Ci si prova, però non è facile, non sempre riesce subito, però in qualche modo con il passare dei giorni aumenta la sintonia, aumentano le occasioni di incontro, di comunione, e c'è una di fondo una grande disponibilità. Ecco, chi viene qui bisogna
0: immagino che chi
1: un po' di mettersi in gioco, ecco, questo
0: chi viene sa che cosa trova, quindi lo faccia perché è disponibile e ha anche voglia di confrontarsi con persone provenienti da esperienze diverse.
1: Certo, e questo, ripeto, non è semplice perché ci sono delle ragioni che vanno un po' elaborate, ecco, però il tentativo, l'obiettivo è quello di considerare la fraternità come un elemento determinante, ecco, cioè quindi in cui non si eliminano i problemi ci sono, però si cerca di affrontarli anzitutto riconoscendo nell'altro un interlocutore che ha la stessa mia dignità, ecco. In questo poi si possono mantenere anche visioni diverse della vita, delle prospettive politiche e sociali, però allo stesso tempo ci si riconosce come uomini e donne che hanno una dignità che deve essere riconosciuta e valorizzata e rispettata. Ecco, questo credo si sperimenti in questi giorni e soprattutto è quello che si legge negli occhi di questi giovani. Insomma, ecco,
0: da molti anni ci sono appunto palestinesi e israeliani che si confrontano grazie a voi in un clima di armonia e di comprensione. Da 2-3 anni in particolare ci sono anche russi e ucraini sperimentano uno spazio dove appunto sentirsi vicini, fratelli, o comunque confrontarsi serenamente, il che non è poco. Che fascia d'età hanno questi ragazzi?
1: Sono giovani universitari. Noi i rapporti con la Russia, proprio seguendo queste iniziative del professor Lapira, insomma, piuttosto ardite per gli anni in cui furono avviate, è un rapporto ormai risalente, articolato, insomma, ecco. Negli ultimi anni, proprio dopo l'insorgere del conflitto, è iniziata anche un'amicizia, una relazione anche con il mondo ucraino, e proprio intorno all'interesse per la figura e l'operato del professor Lapira, ecco, quindi nasce lì, è questo che ci lega, è questo che ha suscitato l'interesse, e da questo interesse è nata anche la nostra proposta di far partecipare anche giovani ucraini a questa esperienza. Ecco, è una proposta che è stata accolta, la stiamo portando avanti da alcuni anni, e questo è, ecco, insomma, cerchiamo di portare avanti con grande impegno, e negli ultimi anni, insomma, è un'esperienza che ha anche dato i suoi frutti, ecco, quindi di questo siamo veramente contenti.
0: Ma quindi sono ragazzi di varia origine, ma che vivono già in Italia, o vengono proprio appositamente per questo campo da vari paesi?
1: No, vengono appositamente per questo campo da vari paesi. Sì, ci sono anche alcuni giovani.
0: E quindi che lingua si parla? Che lingua si parla? O che lingue si parla?
1: La lingua veicolare è l'inglese. Sì, si parla in inglese. Ci siamo attrezzati anche con un servizio di traduzione, soprattutto per alcuni giovani italiani che non conoscono l'inglese, ma altrimenti si parla in inglese, abbiamo alcuni interpreti volontari che ci aiutano nelle traduzioni, ma insomma la lingua veicolare è l'inglese.
0: Se uno studente universitario italiano che magari ci ascolta in questo momento volesse partecipare l'anno prossimo, vi può contattare?
1: Certamente sì. Quindi, ci scrive e noi poi lo ricontattiamo.
0: Cerca Opera per la gioventù Giorgio Lapira e trova tutto.
1: E trova tutti i riferimenti e anche qualche cenno a questa esperienza del campo internazionale.
0: Grazie davvero, complimenti, e poi se vorrete magari farne una sintesi alla fine di questa esperienza di quest'anno, magari fateci sapere, in modo che ci aggiorneremo anche noi su questo argomento, su questa esperienza che davvero mi sembra vada in una direzione che auspichiamo tutti, cioè quella del dialogo e dell'armonia fra le persone. Grazie davvero a Gabriele Pecchioli, presidente dell'Opera per la Gioventù Giorgio Lapira. Ascoltiamo James Arthur, Can I Be Him, e poi un ultimo argomento.

0: Can I Be Him? Era James Arthur qui su Giornale Radio. Un ultimo ospite tra poco, ma prima diamo purtroppo un aggiornamento dalle agenzie. Uccide l'ex compagna, va a casa e si impicca. Si pensa a un femminicidio-suicidio nel veneziano, dopo che la donna aveva denunciato l'uomo. Un uomo di 43 anni, Dino Keber di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terri di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara, sempre in provincia di Venezia. Ma per fortuna possiamo parlare anche di notizie più belle per chiudere questo nostro appuntamento di 3 ore su Giornale Radio dalle 17 alle 20, e quindi possiamo anche dare uno sguardo alla musica, agli eventi, a ciò che arricchisce questa estate del 2026. Questa volta andiamo nel Senese, in Toscana, quindi, e parliamo del Now Music Festival. Ne parliamo con Tobia Bondesan, presidente dell'associazione Blue Ring Improvisers, che organizza appunto questo festival di musica contemporanea, Now Music Festival. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, bentrovate a tutti.
0: Allora, nel Senese c'è questo, intanto ricordiamo che il palio è stato rimandato a domani per le condizioni atmosferiche, sempre che poi si possa tenere, e tra l'altro c'è anche una superstizione, ho letto in città, perché c'è una signora vestita di nero che vaga per le vie e che a chi l'ha avvicinata ha detto: non rilascio dichiarazioni, i più superstiziosi pare che si siano messi a spargere sale al suo passaggio. Non si sa se è una mossa di marketing, ma noi con lei non parliamo del palio. Le chiedo di abbassare il volume della radio, perché altrimenti non riusciamo a parlarci. Allora, Tobia Bondesan, presidente dell'associazione che organizza il festival di musica contemporanea Now Music Festival, anziché andare a inseguire la signora vestita di nero, da Siena ci si può spostare un po', comunque restando nella zona, oppure si può venire appositamente nelle varie località della Val Serena e visitare chiaramente la zona e anche ascoltare qualche concerto dal 22 al 30 agosto del Now Music Festival. In particolare, qual è il filo conduttore, se ce n'è, che ispira la vostra rassegna?
1: Allora, prima di tutto speriamo che la signora non ci raggiunga,
0: ecco.
1: Mal tempo. No, scherzi a parte. Allora, come ha detto giustamente prima, appunto, il Now Music Festival è un festival che si inserisce nella cornice di attività più ampie di Blue Ring Improvisers, che è un'associazione che da un po' più di 10 anni si occupa di musiche che hanno come filo conduttore la ricerca musicale, come dire, da tutti i punti di vista, sia prettamente musicale ma anche da come produzione, come collettività, come collettivismo e come socialità. Insomma, c'è tutta una serie di ricerche che ruotano intorno al fatto del fatto sonoro, appunto, come centro di come una specie di motore vitale. E detto questo, il nostro main project ormai da 6 anni è il Now Music Festival, che è come dire un momento di festival e festa che riunisce tanti di questi artisti italiani, ma non solo, che ruotano intorno alla musica di ricerca. La cosa bella è che questa ricerca è trasversale sia ai generi che ai linguaggi, quindi all'interno di queste serate si può trovare un concerto di musica, diciamo, più legata all'elettronica, uno più legata al pop, più legata al jazz, più legata alla performance, insomma, e quindi, come dire, c'è un filo rosso, ecco, che unisce questi artisti, e sia un legame con il territorio, con il fatto di essere immersi, quindi pensare al suono all'interno di ambienti che sono spesso non inusuali, ma non tipici per certi tipi di concerti, insomma.
0: Beh, certo, quindi è creare un'atmosfera anche con la location, indubbiamente, che può essere un'architettura particolare o la natura. E gli appuntamenti si svolgono in 4 località, giusto? Mi corregga se sbaglio: Pieve di San Giusto in Balli, Castello il Poggiarello, Pieve di San Giovanni Battista a Ponte allo Spino, Podere Campalfi, è corretto?
1: Esattamente, noi abbiamo, allora, diciamo, la nostra casa, da un po' di anni, è proprio la Pieve di San Giovanni Battista a Ponte allo Spino. in breve Ponte allo Spino, ed è questa pieve meravigliosa immersa nella campagna senese in mezzo a questo prato, insomma, che svetta, insomma, in maniera anche abbastanza, come dire, appariscente, se vogliamo, molto molto bella. E qui, proprio qui abbiamo non uno ma tre palchi, perché possiamo usufruire dell'interno della pieve, che appunto è molto molto antica e romanica, quindi ha questo suono non reverberato come si potrebbe pensare all'interno della chiesa. Abbiamo un chiostro con anche lì con quest'arte a metà tra diciamo la religione cristiana e il paganesimo, questi animali, insomma, che vengono fuori, e poi il parco dell'abside, dove c'è il nostro main stage, quindi già tre palchi, insomma, in quest'unica pieve. E poi appunto per collegarci più al territorio abbiamo questa il fiume che dà il nome alla valle, Val di Merze, che quindi ci passa vicino, e lì avremo un concerto, e poi altri appunto siti, diciamo, di interesse storico, come appunto San Giusto in Valle e poi Castello Poggiorello, che è anche un produttore di vino, e quindi farà visitare anche le cantine.
0: Ecco, si unisce anche un altro tipo di conoscenza del territorio, oltre alle architetture medievali, alla musica e agli spettacoli. E tra l'altro nel cartellone c'è anche Kaja Draxler, che è una pianista e compositrice slovena ormai di fama mondiale, quindi ci sarà un concerto solista suo, e poi ci sono nomi di importanza, di grande importanza della scena italiana: Antonello Salis, Marco Colonna, Eloisa Manera, Luca Tilli, Sebi Tramontana, e il tutto il 22 e il 23 agosto con un'anteprima, poi dal 27 al 30 le serate clou, il tutto organizzato appunto da voi, in particolare quindi da Tobia Bondesan, che ci parla, e anche Michele Bondesan e Giuseppe Sardina. Spero di aver detto tutto rapidamente ma compiutamente.
1: Assolutamente, tutto.
0: E allora
1: tutto
0: invitiamo tutti a questo festival. Sempre nel senese, in questa settimana c'è anche il Festival dell'Achigiana, al compositore tedesco dedicato, cioè quest'anno dedicata a Hans Werner Henze, nel centenario della sua nascita, e anche lì a fine agosto, fino al primo settembre a Siena, insomma, si ascolta musica sinfonica da camera e lirica, e anche qui c'è una ricerca musicale, un po' magari una staffetta tra questi due eventi, perché insomma è giusto anche dire che il territorio senese è ricco di iniziative, sempre se la signora non viene a trovarvi e non vi porta sfortuna, ovviamente.
1: Anche in tal caso ci troviamo tutte alternative al chiuso. La cosa importante che non ho detto è che tutti gli eventi sono ingresso gratuito, quindi insomma aspettiamo.
0: Direi che di questi tempi fa molto piacere saperlo, e quindi invitiamo tutti a questi concerti gratuiti organizzati dall'associazione Blue Ring Improvisers, Festival di Musica Contemporanea Now Music Festival nel senese e nelle località della Val Serena, in particolare insomma quelle quattro citate da voi. Se andate a cercare ovviamente Now Music Festival, poi lo trovate su internet. Siamo proprio in chiusura, grazie mille a Tobia Bondesan, e buon festival. Grazie anche a Michele Ceci in redazione, a Samuele Campochiaro in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 20. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 ed un minuto.
4: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 21 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22.
5: Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 23.
5: Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Fuck it up.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: No, I can't take one more step towards you.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:59. Giornale Radio.
3: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.